problema è farsi aiutare dalla grazia, perché solitamente noi ci agitiamo. E quindi quando ti agiti, uno pure ti può aiutare, ma non accetti l'aiuto perché stai agitato. Calmati. Lasciati aiutare in quel momento. Il Signore ti aiuterà così, nella misura in cui a te serve lì, in quell'istante. E poi noi abbiamo una consolazione immensa. Noi sappiamo, ad esempio, che Gesù in quella notte oscura non era da solo. Ad esempio, nella notte oscura di Gesù c'era Maria. Non sarà così anche per noi? Capite perché noi nell'Ave Maria diciamo prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, qualunque morte sia, non solo la morte quella che incontreremo alla fine di questa vita, in tutta l'ora di morte che certe volte dobbiamo vivere. Noi sappiamo per certo che se Gesù ha avuto nella sua notte oscura Maria, l'avremo anche noi Maria. Ed è vero anche il contrario. Maria nella sua notte oscura ha avuto Gesù. Noi non siamo soli, anche se ci sentiamo soli in quel momento. Questa è la memoria che ci spinge ad andare avanti. Non siamo soli in quel momento. In questo senso ci salva la Via Maria. E sapere che nel momento più difficile della nostra esistenza, noi non siamo soli, c'è questa madre con noi. I santi, quelli seri, no, non che non esistano, però diciamo, quelli con cui ci accorgiamo di più che c'è stato questo lavorio, hanno una spiccatissima relazione mariana. Ma non è roba devozionistica, amici, capite? Cioè non è il feticismo di tenere in tasca il rosario, no? Dice, cioè in tasca il rosario, lo tengo in mano, tipo amuleto, no? E poi lo tiro fuori, dico, questo... No, è proprio sapere che è un legame, io so che qualunque cosa accade nella mia vita, io ho un legame. Allora, se tu capisci che tu hai un legame, ha senso. Ha senso. Ha senso anche questo, che è un legame, che è un segno di un legame. Non è, ripeto, il feticismo di una devozione, né allo stesso tempo la credenza di una religiosità magica. Dirò 600 rosari e questa cosa tutta a posto, eh? No. Se quella preghiera non ti converte fino al punto da farti esercitare il tuo essere figlio, il tuo abbandonarti. Perché la grazia di Dio funziona nella misura in cui tu ti abbandoni. Fine. Se tu non ti abbandoni, non funziona la grazia di Dio. È come se tu devi fare un salto in alto e continui a rimanere aggrappato alla ringhiera. Dici, non fai nessun salto se non molli la presa. Molla la presa. Questo ti fa andare in alto. Bene, questa è l'immagine che volevo lasciarvi di questa tappa di Maria sotto la croce. Seconda cosa, la Pentecoste. Tranquilli, non è che mi sono dimenticato che Gesù è risorto nel frattempo. Seguo un po' la linea del Vangelo, ok? Della risurrezione ci viene raccontato tanto, e tanti incontri di risurrezione. I padri dicono che certamente Gesù risorto sarà apparso a sua madre, certamente. Il Vangelo ci racconta di altri episodi. Non ci dice del rincontro con la madre del risorto, che certamente ci sarà stato. A me interessa un'altra cosa, quello che succede il giorno di Pentecoste, perché è sicuro che in quel cenacolo c'era Maria, ce lo dicono gli Atti degli Apostoli. Era lì a tenere insieme i pezzi, tipicamente di un amore materno, che solitamente cerca di arrabattare tutto perché tutto rimanga più o meno insieme, no? L'amore tende all'unità. A tenere insieme i pezzi. L'odio frammenta, l'amore unisce. Maria tenta di tenere insieme i pezzi, perché la gente che c'ha di fronte è gente spezzata, frantumata, la vita li ha devastati. E Maria è lì come un principio di unità, come lo scotch. Che brutto, Madonna. Lo so, non è proprio. Però è così. Immaginate una cosa rotta e ci metti lo scotch, è un tentativo di tenere insieme. Questo tentativo di tenere insieme, che è tipico di Maria,
Quindi capite che tutti quelli che invece vogliono dividere e frantumare non sono secondo quello che è Maria. Maria certamente non dividerebbe la Chiesa. Certamente. Bene, cosa accade il giorno della Pentecoste? Non accade solo che il tentativo di Maria di tenere insieme i pezzi fa sì che attraverso la grazia dello Spirito Santo quei pezzi ritrovino un'unità, cioè s'aggiustano. Perché il potere dello Spirito Santo è lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, capite? Questo è il ruolo dello Spirito. Ma avviene quella che noi chiamiamo la grazia trasformante. Questo, se abbiamo parlato di un livello di vita spirituale, che siamo già nella mistica qui, la notte oscura, qui siamo nella grazia trasformante. Ora, la grazia trasformante agisce in questo modo. A Marta si aggiunge Maria. Quando solitamente noi viviamo o Marta o Maria, la grazia trasformante aggiunge a Marta Maria, senza più nessun o-o. Non c'è più out-out. Che è la nostra grande fatica. Azione o contemplazione? Dio o gli uomini? Fare o essere? Marta o Maria? La grazia trasformante fa questo. Il fare diventa essere. L'azione diventa un modo attraverso cui tu puoi contemplare. E puoi avere una profondissima esperienza spirituale nel fare una cosa banalissima. Non è più importante quello che fai, ma tutto quello che fai diventa un modo attraverso cui tu sei. Il verbo fare si unisce al verbo essere. È un'espressione del verbo essere. Rubiamo per l'ennesima volta l'intuizione di Don Tonino Bello. Si diventa contemplativi. Contemplativi. Questa è la grazia trasformante della Pentecoste. Quindi la Chiesa è talmente ormai inondata dalla presenza di Cristo, perché è la presenza dello Spirito del risorto, che pur rimanendo pienamente umana, esprime tutta la sua divinità. Allora, gli ortodossi e soprattutto la teologia orientale in questo senso è più avanti nel comprendere che cos'è la grazia trasformante, e soprattutto nella tradizione dei nostri fratelli d'Oriente c'è questa idea di fondo: la venuta di Cristo nel mondo, lui che è Dio, Dio si è fatto uomo. Qual è lo scopo di Dio che si fa uomo? Trasformare noi in Dio. Noi siamo cristificati, si dice. Siamo deificati, noi siamo divinizzati. In noi agisce la divinità di Dio. Così come Lui si ha assunto su di sé la natura umana, noi assumiamo su di noi la natura divina. Questa è la grazia trasformante. Qual è lo scandalo di Gesù? La cosa insopportabile per Satana è che Dio si faccia uomo, capite? Non si fa angelo, ma sceglie una natura che è completamente inferiore alla sua. Questo è lo scandalo. Ma c'è un doppio scandalo, è che ha preso noi e ci ha resi come lui, ci ha deificati, cristificati. In alcuni questo è evidente, a volte anche fisicamente è evidente, in alcune esperienze mistiche questa cosa si vede, la luce, lo sguardo di una persona,
ma basta anche un solo dono, che è quello della pace. Ci sono delle persone che veramente sono così cristificate che la loro presenza è una presenza che porta pace, che porta luce, che porta gioia, che porta Cristo. E qui vedete che ritorniamo all'inizio. Qual è il miracolo di Maria che attraversa la Galilea, arriva fino a Ein Karem? Che cosa c'ha dentro? C'ha dentro Gesù. Il miracolo della Pentecoste è che ognuno di noi può dire di essere come Maria. Noi abbiamo dentro Cristo. E il legame che c'è è che uno dentro l'altro. Noi siamo in Lui, Lui è in noi. Poi, se volete arrivare proprio a una cosa molto spicciola, non so voi, ma io desidero fortemente risolvere il conflitto tra Marta e Maria, tra il fare e l'essere, tra l'azione e la contemplazione. Beh, questa è opera dello Spirito, questa è la Pentecoste. Maria è lì e ci insegna questa grazia trasformante. Ultima tappa, l'assunzione di Maria al cielo. Con questo dogma mariano, che è davvero l'ultima tappa della vita terrena di Maria, no? La sua assunzione al cielo, assume un significato profondo, perché l'assunzione di Maria al cielo ci ricorda qual è il nostro destino, cioè noi non dobbiamo mai dimenticare qual è il nostro destino. Il nostro destino è Cristo. E Maria è la prima che mostra che questo destino è possibile, in anima e corpo, non soltanto in anima e corpo. Tutto quello che è vostro, dice Paolo, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè, è troppo poco pensare che la risurrezione riguardi lo spirito. È troppo poco pensare che la risurrezione riguardi l'anima, un principio interiore. La risurrezione riguarda anche il corpo. Un corpo redento, trasfigurato, ma un corpo. Credo nella resurrezione della carne e la vita eterna, nella resurrezione della carne. Capite come è demolito tutto un filone New Age che a volte attraversa anche la nostra fede cristiana? Credo la risurrezione della carne, non la il ridurre in psicologismo, in interiorismo, in emotivismo, e metteteci tutto quello che volete, la risurrezione della carne e ridare corpo al cristianesimo. Quindi se dovessimo correggere il nostro vocabolario anche pastorale, dovremmo smettere di dire che noi siamo in cura d'anime. Non è vero, noi siamo in cura di persone, perché le anime hanno un corpo anche. E anche se forse abbiamo sbagliato a dire questa cosa, che siamo in cura d'anime, lo abbiamo sempre fatto in 2000 anni. Cioè abbiamo capito che non potevamo dare il catechismo a una persona senza dargli anche da mangiare, o dargli una dignità, o dargli una possibilità di vivere dignitosamente questa vita, e capire che la risurrezione della carne prende sul serio anche la concretezza delle persone, e che Cristo riguarda tutto l'uomo, non solo una parte. Ecco, Maria ci mostra nell'assunzione che il nostro destino, che è quello di risorgere anche nella carne, è possibile. Lei è la prima che viene introdotta nell'eternità di Dio in maniera completa, spirito, anima e corpo. Maria. Ora, non mi spiegate in che modo, è un dogma, e quindi se ve lo spiegassi dovreste preoccuparvi.
Cioè, è qualcosa che noi intuiamo ed è un paesaggio così grande che tu intuisci essere vero anche se non lo racchiudi in una formula. Cioè, ti rendi conto che questa roba qui, più che portarti a credere a qualcosa di irrazionale, spalanca la tua razionalità a qualcosa di più grande. E questa cosa ha un effetto immediato nel presente. Ce l'ha. Quando i benedettini cominciano a capire che l'ora et labora, che una vita profondamente unita a Cristo ha a che fare con la bonifica di una palude, hanno capito che cos'è la risurrezione della carne, cioè che c'è una ricaduta molto concreta dell'esperienza spirituale. Questo tira fuori una concretezza che a volte noi manca. E a livello personale, lo esauriamo così questo problema, facendo sempre propositi, ragionamenti e riflessioni. Ma la carne? A livello ecclesiale invece facciamo convegni, approfondimenti, gruppi studio, quindi la carne. Dobbiamo andare concretamente alle questioni. Concretamente. Perché noi siamo chiamati a risorgere concretamente. Tutto è chiamato a partecipare a questa redenzione, tutto di noi, tutto di noi. Non c'è un angolo di noi che non è chiamato a questa redenzione. Spirito, anima e corpo. Ecco perché questa cosa ci ridà anche una capacità di saper voler bene a tutte queste tre dimensioni e a non pensare che deve essere una a scapito dell'altra. Gli amici francescani, correggetemi, ma credo che anche Francesco a un certo punto si sia reso conto che aveva un po' esagerato contro il suo corpo, no? Chiese perdono a fratello Asino. Vedete, la conversione di un santo nell'accorgersi che persino la penitenza, che è un mezzo attraverso cui noi possiamo rendere visibile anche tutto questo, non può prescindere dall'amore per una cosa che ci ha dato il Signore e che è chiamata redenzione. Anche fratello Asino, cioè il nostro corpo. Bene, ovviamente ci sarebbe ancora tantissimo da dire anche rispetto a quella che è l'esperienza di Maria. Io ho voluto tracciare così velocemente in questi giorni una sorta di itinerario, no? che partiva dall'Annunciazione, passava attraverso l'esperienza della visitazione, la nascita di Gesù, la presentazione al Tempio, la fuga in Egitto, lo smarrimento, le nozze di Cana, la vita a Nazareth, la vita pubblica di Gesù, la croce, la Pentecoste, l'Assunzione. È una strada, una sorta di mappa. Ora, il modo con cui questa mappa si presenta dentro la nostra vita è in ordine sparso. Cioè, mi piacerebbe dirvi, prima viene uno, due, tre, no, ci sono dei momenti nella nostra vita in cui tu, non lo so, c'hai 50 anni, in quel momento per te accade un'annunciazione, cioè un momento in cui si attualizza in maniera puntuale un incontro con Dio, o forse un incontro nell'incontro, capite? E allo stesso tempo, in questo momento io devo imparare di nuovo che cos'è la carità. Devo di nuovo interrogarmi sulla gioia, devo di nuovo domandarmi in che modo mi vivo le crisi, che cos'è per me lo splendore dell'adesione alla testimonianza, a ciò che reputo essere vero, in che modo sto valorizzando l'empatia che salva dentro la mia vita. Oppure mi devo riprendere in mano la quotidianità e cominciare di nuovo a viverla per Cristo, con Cristo, in Cristo. Se sono così furbo da usufruire della maternità di Maria e quindi della maternità della Chiesa, in che modo vivo il buio? Ma quante volte avete già vissuto una sorta di notte oscura? E il Signore vi ha istruiti senza bisogno che nessuno lo dicesse ad alta voce, perché se siete qui in qualche maniera siete rimasti a galla, devastati, feriti, anche i discepoli lo erano. E vi posso assicurare che non si sono salvati tutti, uno si è tolto la vita anche,
Cioè, non date per scontato che, come diceva qualcuno a Sanremo qualche tempo fa, comunque vada sarà un successo. No, può andare male, molto male. Questo ci rende tremendamente seri e tremendamente grati, perché feriti, stanchi, scassati, siamo arrivati fin qui. E il Signore vuol fare qualcosa con noi in questo momento, ripartire da noi, proprio quando tutto sembrava perduto, e sperimentare così quella grazia trasformante di vedere finalmente il fare non più contrapposto all'essere, e accorgerci che tutta la nostra vita, che su questo aveva ragione Freud, è attraversata dalla paura della morte, è redenta invece dalla memoria del nostro destino, perché il nostro destino è la risurrezione totale di ognuno di noi.

0: risplendente come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole, e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù. Luce che riceve dal sole, e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: viaggio sacro.
1: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
0: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
2: Un caro saluto amiche ed amici in ascolto. Con me in studio la professoressa Gabriella Marucci. Buongiorno professoressa.
3: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
2: Oggi ci porta in Messico e in particolare a Guadalupe. Prima di parlare del pellegrinaggio a questo santuario così importante, è doverosa una presentazione del Messico in generale per poter capire anche il valore di questo pellegrinaggio.
3: Sì, perché il Messico è punteggiato da numerosissimi santuari mariani. Molti di questi santuari risalgono addirittura all'epoca di Cortés, quindi siamo nel 500, altri sono più recenti, però tutti testimoniano questa predilezione, questo amore, questa devozione che i messicani nativi hanno nei confronti della Madonna. Sono santuari molto interessanti perché affondano naturalmente le radici del vecchio mondo europeo, nella cultura ispanico-cattolica, ma anche nel nuovo mondo e nelle tradizioni antiche dei popoli nativi. Ora, in Spagna esisteva un santuario omonimo dedicato alla Madonna di Guadalupe, di cui sembra Cortés fosse devoto, quindi si presuppone che questa idea fosse stata portata all'inizio dallo stesso Cortés e poi dai missionari. Sappiamo comunque che Cortés, appena messo piede sulla prima isola del Nuovo Mondo, l'isola di Cozumel, nel 1519, fece erigere una statua della Madonna con la quale sostituì la statua di una dea Maya, che era già all'epoca pellegrinaggio da secoli pellegrini e devoti Maya e non solo Maya. Ora, i culti mariani che più però si sono radicati nel territorio messicano sono sia quello che abbiamo citato poco fa, la Virgen de Guadalupe, e un secondo, devo dire, altrettanto interessante, che è la Virgen de los Remedios, cioè la Madonna dei Rimedi. Ora, per secoli queste sono state Madonne molto particolari. Le potremmo definire, fra virgolette, delle Madonne nazionaliste, nel senso che ognuna di loro, di entrambe questi santuari, rappresentava dei devoti specifici e dei suoi propri pellegrini. Cioè la Madonna dei Rimedi era più la Madonna, diciamo, dei messicani bianchi, mentre la Virgen de Guadalupe era la Madonna a cui erano devoti i nativi, i creoli e i mestizos.
2: Oggi com'è la situazione? C'è ancora questa divisione, tra virgolette?
3: Lo è stata per molto tempo. Adesso no, questi confini si sono praticamente cancellati, perché la Madonna di Guadalupe è stata nominata ufficialmente dalla Chiesa nel 1754 patrona del Messico e protettrice di tutta la Nuova Spagna. Quindi adesso la potremmo definire veramente una Madonna paniberico americana, a cui tutta l'America Latina si rivolge, e ci sono pellegrini che corrono a tutte le parti dell'America per renderle omaggio. Comunque queste due immagini sono curiose perché l'importanza dell'una sull'altra a cosa è dovuta? Al fatto che la Virgen de Guadalupe è apparsa, è una visione, mentre invece la Madonna dei Rimedi è una statuetta. È una vera e propria Madonna, una de pulsor pestilenzie, cioè una di quelle vergini a cui si rivolgevano i malati, perché purtroppo noi occidentali abbiamo portato tante malattie e pestilenze nel Nuovo Mondo. È una statuetta piccolissima, è alta 11 centimetri, pensate, era policroma, adesso presenta poche tracce di colore. Che cos'era una Madonna così piccola? Era una Madonnina da sella, cioè gli spagnoli, guerrieri, soldati, per devozione alla Madonna, sembra un po' paradossale, ma comunque questo succedeva, attaccavano queste piccole effigi di legno alla sella. Probabilmente una di queste si perse, cadde, dove appunto un nativo la trovò.
2: Si sa qualcosa di più di questo ritrovamento? C'è un luogo particolare?
3: Sì, c'è la cosiddetta leggenda di fondazione. È stata trovata sotto un cactus. E qui forse ci sarebbe una piccola digressione da fare. Le Madonne che hanno il santuario loro dedicati in Europa sono alcune Madonne che sono apparse personalmente, ma naturalmente i santuari mariani sono molto più numerosi. E generalmente questi santuari sono sorti in posti dove sono state trovate prodigiosamente effigi mariane. Dove? Quasi sempre alla base di un albero, sotto le sue radici o impigliate nei rami di un albero. Sono le cosiddette Madonne arboree, che sono numerosissime in ogni regione e sono legate naturalmente

alla specie arborea della regione, perché naturalmente che so, in Abruzzo non c'erano le palme, quindi apparivano sopra una quercia, sotto un carpine, eccetera. In Messico il fenomeno è esattamente contrario. Quindi dove si è fatta trovare questa piccola Madonnina da sella? Sotto quale tipo di vegetazione poteva essere ritrovata, essendo lei stessa una Madonna arborea? Sotto un cactus. E lì che casualmente questo indio, che si chiama anche lui Diego Juan, come quello della Madonna di Guadalupe, e su questo hanno scritto dozzine di saggi, molti autori e scrittori, lui ritrovò questa piccola statuetta, la volle custodire e costruì una piccola capanna perché aveva paura che si rovinasse, e poi comincia la storia dei suoi contatti con i vescovi e via via, fin quando la devozione cresce fino a diventare una basilica. Questa piccola statuina adesso è in una chiesa dentro Città di Messico, e all'usanza spagnola dispone di un ricchissimo guardaroba, ha ben 16 cambi d'abito. E comunque l'8 settembre, dall'1 all'8 settembre, cioè il momento della sua festa, il suo santuario è meta di centinaia di

0: melodia tipicamente precolombiana, quella che stiamo ancora ascoltando in sottofondo. Continuiamo il nostro incontro con l'antropologa Gabriella Marucci. Professoressa, ci ha illustrato la devozione alla Vergine dei Miracoli, una devozione che però impallidisce di fronte all'amore, alla devozione grandissima che il popolo messicano nutre nei confronti della Vergine di Guadalupe. Siamo nel 1531, in particolare il 9 dicembre. Ci racconti la singolare storia di questa apparizione?
1: È un racconto molto commovente, soprattutto se lo si legge in spagnolo, perché conserva dei modi di dire che derivano invece dal Nahuatl, perché la lingua messicana attuale e antica è il Nahua.
0: Questo è molto importante sottolinearlo ancora, che la Vergine di Guadalupe è apparsa ad un indio,
1: sì,
0: quindi
1: è
0: per questo
1: indio,
0: che è stata proprio identificata per tantissimi,
1: sì,
0: secoli come la Vergine degli Indios.
1: Sì, è una Madonna, è una Vergine di aspetto Nahua, è una Madonna india che parla Nahuatl, e appare per la prima volta questo giovane azteco convertito che si chiama Diego Juan, che stava andando verso una collinetta, sentì delle voci celestiali, soprattutto una voce che lo chiamava. Sale sulla collina, una bellissima ragazza che gli rivela di essere la Madonna e la Madre di Dio, e gli manifesta il desiderio di avere una chiesa a lei dedicata su quella collina, quindi lo invita ad andare dal vescovo. E qua comincia una lunga storia di Diego che continua ad andare dal vescovo, che una prima volta lo riceve ma gentilmente lo rimanda a casa incredulo. Lui torna sulla collina, racconta alla Madonna: non mi ascoltano, manda qualcuno più importante di me. Ma lei no, lei voleva lui, questo povero contadino convertito. Lui torna dal vescovo e finalmente il vescovo gli dice: va bene, portami una prova che questa signora esiste, che è la Madre di Dio. Diego torna a casa, trova lo zio ammalatissimo, allora corre in paese per chiamare il curandero, il medico locale. Naturalmente pensa ingenuamente: se vado dalla signora sulla collinetta poi perdo tempo e lo zio magari muore, allora cerco di evitare questo passaggio in modo da andare direttamente in paese. Ingenuo, perché naturalmente la Madonna lo intercetta lungo la strada e gli dice: dove vai? Tuo zio sta bene, non ti preoccupare. Torna invece sulla collina e lui dice: ma il vescovo vuole una prova. Dice: vai su e coglimi dei fiori, siamo a dicembre, quindi un mese freddo. Diego sale sulla collina e la trova coperta di bellissime rose di Castiglia aperte e profumate, le porta alla Madonna che ne fa un mazzo e dice a Diego: custodiscilo nel tuo tilma. Il tilma è un mantello di fibre di agave che si usava all'epoca. Lui così va dal vescovo, dopo ore di attesa finalmente viene ricevuto, apre il mantello, tutte queste rose fragranti, miracolose, cadono per terra, ma la cosa principale è che al posto delle rose sul mantello si vede impressa l'immagine della giovane Madonna India.
0: Ed è l'immagine che tuttora viene venerata.
1: Naturalmente il vescovo ci credette, si fece accompagnare sul luogo dell'apparizione e lì poi fu costruita una chiesa e immediatamente cominciarono i miracoli. Naturalmente lo zio, tornando a casa, era guaritissimo, come la Madonna aveva detto.

0: un coro di bambini messicani canta questo inno alla Vergine di Guadalupe, uno degli inni tipici che è possibile ascoltare recandosi in pellegrinaggio in questo splendido santuario. Professoressa, ripartiamo dalla data della prima apparizione, il 1531, una data che va sottolineata perché è questa la prima apparizione della Vergine nel Nuovo Mondo.
1: E questo è importante perché non soltanto perché è la prima apparizione della Madonna nel Nuovo Mondo, ma chi è apparsa? Non è apparsa al rappresentante del viceré spagnolo, non è apparsa a prelati eruditi, non è apparsa all'aristocrazia locale, è apparsa ad un povero contadino, un semplice contadino, un indio appena convertito, praticamente semianalfabeta. Quindi era una Madonna india, parlava l'idioma locale, parlava Nahuatl e aveva scelto un pastore Asteco per avere la sua prima apparizione, quindi aveva privilegiato un mondo di poveri che trovarono in questa apparizione il loro riscatto. Ce lo dissero: la Madonna per la prima volta non è apparsa a voi che ce l'avete portata, l'avete predicata, è apparsa a noi, ha scelto noi, per cui lei è la nostra Madonna. Quindi fu la Madonna del riscatto nativo. E questo è importante, e per questo prima accennavo, è stata una Madonna in qualche modo nazionalista, cioè la Madonna per sempre dei nativi messicani. E per questo la Madonna dei Rimedi, che è una piccola effigie, non è un'apparizione, è diventata all'inizio la Madonna degli spagnoli bianchi, poi di tutti. Entrambe sono le Madonne di tutti, ma per secoli lei è stata la Madonna India.
0: Sì, oggi tra l'altro è indiscutibilmente la più nota per quanto riguarda il Messico.
1: Sì, è la più nota anche grazie alla visita del Papa e poi anche a una serie di misteri molto suggestivi che circondano questa immagine.
0: Ecco, infatti glielo stavo per chiedere di descrivere questa immagine particolarissima che ha davvero del prodigioso.
1: Beh, intanto è impressa su questo mantello di fibre di agave che portava Don Juan. È alta circa 1,43 m, circa 1,5 m, mostra una fanciulla grosso modo sui 15 anni con i capelli neri e gli occhi scuri, ha un bellissimo abito rosa con varie pieghe ai piedi, sopra ha un mantello azzurro costellato di stelle, lei stessa è circondata di raggi di sole, alcuni dritti, alcuni ondulati, posa i piedi su una falce di luna che a sua volta è sorretta da un angelo. È un'immagine apparentemente semplice ma è ricchissima di simboli anche molto complessi. E su questi simboli esiste tutta una letteratura erudita, apologetica, devozionale, ricchissima. Ora, molti studiosi si sono poi cimentati sui misteri che circondano queste immagini. Intanto sorprende una fibra vegetale, come questa dell'agave di cui è fatto questo mantello, normalmente, da sempre, dopo 20, massimo 30 anni, anche se benissimo conservata, si polverizza. E qui invece abbiamo una tilma che ha 500 anni.
0: Incredibile.
1: Quindi già questo è incredibile. Poi hanno analizzato accuratamente l'immagine e non si rilevano tracce di pennellate, né di disegno. Quindi non è chiaro neppure che tipo di colori sono stati usati. E anche questo è un mistero non da poco. Poi ancora più singolare quello che è stato scoperto di recente, e questo è stato studiato con apparecchiature elettroniche e con tecnologie avanzatissime. Ora, esaminando le pupille della Madonna, che sono parzialmente velate dalle palpebre e sono scure, hanno scoperto piccolissime figure, ma microscopiche, millesimi di millimetri di figure che rappresentano delle scene, addirittura assieme alla scena ordinaria, originaria, accaduta nel vescovado. Quando lui ha aperto il tilma, le rose sono cadute ed è apparsa la Madonna. Altri personaggi che raffigurano tutta la famiglia che esisteva nel vescovado. Quindi diciamo che lo potremmo chiamare un prodigioso fermo immagine di quello che è successo 500 anni fa.

0: La Guadalupana, ovvero l'inno per eccellenza alla Vergine di Guadalupe, considerato da tutti i messicani il canto ufficiale alla Vergine, cantato in tutti i santuari mariani del mondo. Avrete notato che la qualità del suono non è delle migliori. Questo perché abbiamo scelto di farvi ascoltare questo canto dal vivo. Sembra proprio di immaginare questa folla di pellegrini che si reca al santuario e cantando la Guadalupana, l'inno ufficiale alla Vergine di Guadalupe. E ora, professoressa, entriamo più nello specifico di questo pellegrinaggio. Ci racconti come è articolato, come si snoda?
1: È un pellegrinaggio molto complesso. Intanto la maggior parte dei pellegrini sono indifferenti a questi misteri che noi abbiamo citato. Chi l'abbia pennellato il colore non importa, chi l'abbia disegnato non importa, cosa ci sia negli occhi della Madonna non importa. Loro vanno attirati dalla grande suggestione dell'immagine, dal fatto che è la loro Madonna. E guardate che ogni anno parliamo di 20-30 milioni di pellegrini, ogni anno, quindi una massa immensa di gente. È un pellegrinaggio che naturalmente, data la quantità di gente esponenziale che va a trovare questa Madonna, deve essere molto ben organizzato. Quindi ogni anno esce un calendario. Questo calendario indica giorno per giorno i nomi di tutte le diocesi messicane e di tutte le singole parrocchie che sono sparse nel territorio messicano, in modo che ognuno all'inizio dell'anno sa esattamente in che giorno e che ora può recarsi con tutta calma a visitare la sua Madonna, chiedere i suoi miracoli e le sue grazie, senza inceppi, senza confusione, in modo che ogni processione abbia la sua tranquillità, la sua calma, senza incrociarsi con altri, che magari potrebbe suscitare anche dei malumori oltre che della confusione. Tutti questi gruppi arrivano in pullman. I pullman non sono proprio il massimo della modernità. Io ricordo una compagnia di pullman locali il cui logo era Conforto y Seguridad, e vi assicuro che tutto era tranne confortevole e sicura. Sono pullman molto, molto colorati, sono anziani catorcioni che portano tutte queste compagnie festanti di persone con vestite con i loro abiti della festa, con i colori locali. Generalmente sono vestiti di bianco, e sia gli uomini che le donne, ma le donne aggiungono, sono tutti abiti tessuti ricamati a mano, questi ricami coloratissimi di fiori e motivi anche di uccelli, rosso, verde, giallo, colori fortissimi, blu. E tutta questa massa di gente arriva accompagnata dai loro stendardi, dai gonfaloni, cantando e pregando, e pieni di grandissima aspettativa, un'aspettativa di fede e di speranza che è stata coltivata per tutto l'anno, a volte anche di più. Quindi arrivano finalmente a questa basilica. La basilica adesso è immensa, enorme.
0: Ma Guadalupe dove si trova?
1: Subito fuori di Città di Messico. Quindi la Madonna dei Rimedi è dentro la città, la Virgen di Guadalupe al suo santuario subito fuori dalla città, quindi è facilissimamente raggiungibile anche da chi abita a Città di Messico, ma tanto la gente arriva da tutto il Messico e anche da tutto il resto dell'America Latina. E l'importante è che tutta questa gente che arriva, l'ultima parte viene fatta a piedi. Questa è una cosa tipica di tanti pellegrinaggi, forse di quasi tutti i pellegrinaggi, cioè l'idea che una parte del viaggio sacro, cioè di questo viaggio che ti accompagna dalla tua casa, dal tuo mondo ordinario quotidiano, in un luogo straordinario dove avrai un incontro extraordinario con un personaggio soprannaturale, in questo caso una Madonna, una parte viene fatta a piedi, perché questo è un gesto oblativo, cioè io sto dando qualcosa perché vado a piedi, faccio più fatica.
0: In questo caso il percorso a piedi, tra virgolette, obbligatorio di quanti chilometri è?
1: No, sono sempre brevissimi. A volte, se sono troppo brevi, si ricorre un piccolo escamotaggio, si fa il giro della chiesa uno più volte, proprio per dare l'idea che, perché anche il cammino, non soltanto l'arrivo al santuario, è un gesto sacro, è il cammino anche che è sacro, lungo o breve che sia. In questo caso viene fatto festante con tutta questa folla di gente colorata.
0: Bene, quindi siamo arrivati a questa basilica così imponente.
1: Immensa.
0: Immensa.
1: Qui questa basilica è stata resa famosa anche in Europa da tutta una serie di immagini televisive trasmesse da tutti i mass media, perché nel 1999 Papa Giovanni Paolo vi si recò e recitò una preghiera che tuttora la gente mormora in chiesa davanti a questa sacra effigie.
2: Señora del Tepeyac, Madre de Guadalupe, te presentamos esta multitud incontable de fieles que rezan a Dios en América.
3: O dolce signora del Tepeyac, madre di Guadalupe, ti presentiamo questa moltitudine incalcolabile di fedeli che pregano Dio in America. Tu che sei entrata nel loro cuore, visita e conforta i focolai domestici, le parrocchie e le diocesi di tutto il continente. Fa sì che le famiglie cristiane educhino in modo esemplare i propri figli nella fede della Chiesa e nell'amore del Vangelo, affinché siano un vivaio di vocazioni apostoliche. Volgi oggi il tuo sguardo verso i giovani e incoraggiali a camminare con Gesù Cristo. O Signora e Madre d'America, conferma la fede dei nostri fratelli e sorelle laici, affinché in tutti i campi della vita sociale, professionale, culturale e politica agiscano conformemente alla verità e alla legge nuova che Gesù ha portato all'umanità. Guarda propizia all'angustia di quanti soffrono per la fame, la solitudine, l'emarginazione o l'ignoranza. Facci riconoscere in essi i tuoi figli prediletti e infondici l'impeto della carità per aiutarli nei loro bisogni. Vergine Santa di Guadalupe, Regina della Pace, salva le nazioni e i popoli del continente. Fa sì che tutti, governanti e cittadini, imparino a vivere nell'autentica libertà, agendo secondo le esigenze della giustizia e il rispetto dei diritti umani, affinché la pace si consolidi definitivamente. A te, Signora di Guadalupe, Madre di Gesù e Madre nostra, tutto l'affetto, l'onore, la gloria e la lode costante dei tuoi figli e delle tue figlie d'America.
2: Para ti, Signora di Guadalupe, Madre di Gesù e Madre nostra, tutto il cariño, onore, gloria e alabanza continuo de tus hijos e hijas americanos. Amén.
0: Questa era la preghiera che Papa Giovanni Paolo II ha recitato nel Santuario della Vergine di Guadalupe nel 1999. E torniamo idealmente a Guadalupe, in questo immenso santuario visitato da folle numerosissime di pellegrini ogni anno. Ci sono ancora delle informazioni e delle curiosità delle quali la professoressa vuole parlarci.
1: Sì, ora naturalmente l'afflusso dei pellegrini è immenso, come dicevo, perché è vero che viene suddiviso giorno per giorno, ma sempre di 20-30 milioni l'anno si tratta. Quindi anche se sono soltanto due o tre diocesi, due o tre parrocchie a recarsi, comunque ognuno desidera comprensibilmente fermarsi davanti a questa immagine prodigiosa, con tutti questi simboli, questi colori, questa tilma che ancora conserva la sua integrità, desidera fermarsi, pronunciare preghiere, pronunciare speranze e fare atti di fede. Quindi a questo punto i bravi sacerdoti della Chiesa hanno visto che le cose andavano per le lunghe, perché tutti, chi si fermava di più, chi si fermava di meno, chi si voleva recitare preghiere, quindi hanno cercato un modo per evitare queste soste troppo prolungate. E cosa hanno fatto? Hanno allestito un modernissimo tapis roulant, per cui i pellegrini, tutti in fila regolarmente, passano davanti all'immagine, la possono ammirare, recitare una breve preghiera durante la sosta e quindi scivolare via lentamente, lasciando il posto a quelli che vengono dietro, agli altri pellegrini. Ognuno ha il suo tempo senza calpestare il tempo degli altri.
0: E con questa immagine tanto originale quanto pratica del tapis roulant, che fa scorrere i pellegrini, questo flusso ininterrotto di pellegrini davanti all'immagine della Vergine di Guadalupe, noi chiudiamo il nostro incontro. Grazie professoressa per essere stata con
1: noi. Grazie a lei.
0: A tutti buon proseguimento.
4: Viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: dopo la Madonna, anche Gesù manifesta la sua presenza nell'anima di Suor Faustina e le fa conoscere quanto desideri che si preghi e si lavori per la salvezza delle anime.
1: 16 agosto 1937. Dopo la Santa Comunione, ho visto Gesù in sembianze di grande maestà che mi ha detto:
2: figlia mia, nelle settimane in cui non mi hai visto né hai sentito la mia presenza in te, io ti ero unito più profondamente che nei momenti dei rapimenti, e la fedeltà ed il profumo delle tue preghiere sono giunti fino a me.
1: Dopo queste parole la mia anima è stata immersa nella gioia di Dio. Anche se non vedevo più Gesù, riuscivo però a pronunciare il suo nome, Gesù. E dopo aver pronunciato quel nome, di nuovo la mia anima veniva invasa dalla luce e da un raccoglimento così profondo che è durato 3 giorni senza interruzione. Nonostante ciò, all'esterno ho potuto compiere tutti i miei doveri. 19 agosto 1937. Oggi, durante l'adorazione, il Signore mi ha fatto capire quanto desidera che la mia anima sia attiva nell'amore per il prossimo, ed in spirito ho visto quanto sono numerose le anime che gridano verso di noi: dateci Dio. E dentro di me ho sentito ribollire il sangue per l'apostolato.

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto,

morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

0: Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen.

0: I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Terzo incontro, la fortezza.
1: Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto a Don Fabio Rosini.
2: Grazie.
1: Terzo incontro dedicato alle virtù cardinali, le virtù umane, e incontriamo la fortezza, che però è anche uno dei doni dello Spirito Santo, e quindi c'è una doppia valenza per quanto riguarda la fortezza.
2: Sì, perché bisogna distinguere il dono dello Spirito Santo, che è la fortezza, che viene dallo Spirito Santo, che è un dono soprannaturale, che è una grazia che ci viene infusa in virtù appunto della apertura del cuore all'opera di Dio in noi, alla sua potenza, e va distinto appunto dalla virtù naturale della fortezza, vale a dire quel tipo di dotazione, come abbiamo già detto più volte, che ogni essere umano ha. La fortezza noi ce l'abbiamo, il problema è come la applichiamo, e quindi in questo caso noi oggi parleremo di questa attitudine umana, che è logicamente un dono di Dio, ma che dobbiamo gestire perché già sicuramente la possediamo, mentre sul dono dello Spirito Santo bisogna essere legati a un'esperienza sacramentale, ma questa è invece un tipo di energia, di forza, di virtù appunto, che è insita in noi e che solamente dobbiamo gestirla bene.
1: Partiamo come sempre dalla definizione. Cos'è la fortezza?
2: Allora, è una forza che spinge l'appetito irascibile e la volontà a non desistere dal conseguire il bene arduo o difficile, neppure quando è in pericolo la vita corporale.
1: Hai parlato di appetito irascibile. Di cosa si tratta esattamente?
2: Allora, è la nostra ira. L'appetito irascibile è la nostra spinta naturale ad adirarci, perché quella ce l'hanno tutti, l'ira ce l'hanno tutti, ce l'hanno pure i timidi, anzi quando esplodono nell'ira sono più scomposti. Il fatto di adirarci, di arrabbiarci è naturale, questo è naturale, ma quando è che questa forza che c'è nella nostra natura? E non è che è stata messa per caso, perché l'ira ha un suo retto uso. Infatti Evagrio Pontico, padre orientale meraviglioso, definisce il coraggio, la fortezza, il retto uso dell'ira. Allora l'ira può essere usata disordinatamente oppure può essere usata ordinatamente. Per questo si dice che la fortezza spinge l'appetito irascibile e la volontà, ovvero sia le due cose vanno insieme. Deve governare il timore e l'audacia che risiedono appunto nell'ira. Nell'ira c'è un'audacia, pure una persona quando si arrabbia non calcola nemmeno veramente cosa va a rischiare, parte in quarta, no? E c'è anche la paura che fa adirare, la paura che rende aggressivi. Quando un gatto si impaurisce tira fuori tutta la sua pelosità, ne diventa più grosso perché lui ha paura in realtà, però in quel momento sembra attaccare. Quando è che soffia un gatto? Ecco, pure gli uomini quando è che fanno cose un po' scomposte, alzano la cresta, fanno cose strambe, urlano, minacciano, sgranano gli occhi, tutte queste cose qua, quando hanno paura in realtà. La paura è la madre della violenza, e allora cosa ne consegue? Che noi abbiamo questa paura che ci fa reagire e un'audacia che debbono però essere governate. Allora, l'incontro fra questo appetito irascibile e la volontà danno questa fortezza, cioè una razionalità, un volere qualcosa che è buono, danno il governo di questa energia che abbiamo. Badare bene che allora qui capiamo perché stiamo affrontando la virtù della fortezza per terza. Noi abbiamo visto la prudenza che ci dà lo scopo, la giustizia che ci dà la regola per raggiungere lo scopo, e noi stiamo vedendo l'energia per raggiungere questo scopo. La nostra ira, la nostra forza appunto per reagire a certe cose e per affrontare, diciamo così, certe opposizioni, ha bisogno di venire per terza. Prima prudenza, quindi giustizia, quindi fortezza. Altrimenti, se partiamo dalla fortezza, possiamo fare dei pasticci, ovvero sia non avere una meta ben precisa, ciò che facciamo, una energia, può essere anche un'energia appunto molto negativa, molto mal canalizzata, o può essere magari finalizzata a qualcosa di buono, ma impastarsi di atti ingiusti. Allora, spinge la nostra ira, governata dalla volontà, abbiamo detto, a non desistere da conseguire un bene arduo o difficile. Non desistere, questo è la caratteristica, ovvero sia non farsi sgonfiare, non farsi azzittire. Un esempio che noi potremmo prendere dai Vangeli è in Luca 18 la storia di questa donna vedova inopportuna che infastidisce il giudice finché non ottiene lo scopo. Lei continua a ripetere: fammi giustizia contro il mio avversario. E che cosa sta dicendo? Cioè, lei non desiste dallo scopo, capisce di avere un avversario e continua a chiedere qualche cosa, non si sgonfia da quello che deve veramente raggiungere. Infatti quel Vangelo comincia con la frase: disse poi questa parabola per alcuni sulla necessità di pregare incessantemente senza stancarsi, punto, senza desistere. In realtà è in sine maleficere, cioè dice non entrare nel male, non farsi prendere dal male, cioè non abbandonare un buono scopo, non farsi togliere una bella energia che ci porta ad arrivare da qualche parte che è buona. Quindi non desistere neppure quando è in pericolo la vita corporale. La fortezza ci insegna il bene che vale più di altri beni, o meglio il bene che vale più di ogni bene. È quel tipo di energia che ci indica che al di sopra del corpo c'è un bene globale. Al di sopra di ciò che noi possiamo temere per noi stessi, per la nostra incolumità, c'è qualcosa che sarebbe grave perdere, sarebbe molto grave perdere. Al di sopra di ciò che noi possiamo temere per noi stessi, per la nostra incolumità, c'è qualcosa che sarebbe grave perdere, sarebbe molto grave perdere.

fondamentalmente gli atti propri della fortezza sono due: assalire e resistere. È una questione proprio di milizia, è una questione di combattimento. La vita è un buon combattimento, una buona battaglia, una sfida, nel senso più positivo del termine, di ciò che è bellico nell'uomo e che però non è deleterio, non va contro nessuno. Da una parte è assalire, cioè attaccare, andare contro qualcosa. Dall'altra è resistere, cioè tenere la posizione. Secondo le circostanze dovremmo avere questa attitudine di aggressività o di difesa. È comunque fortezza. Qual è la più difficile fra le due? Qual è la cosa più difficile? Aggredire o resistere? Curiosamente, sicuramente è più difficile resistere ad un nemico che presumiamo più forte di noi. Perché attaccare implica la nostra iniziativa, e da una parte c'è il coraggio dei timidi, che un po' tutti abbiamo, e dall'altra anche il fatto di provare a farcela, cioè lanciarci. Subire l'attacco invece è molto più complicato da gestire e implica più forza, cosa curiosa. Per questo l'atto eroico per eccellenza è il martirio, dove il martire non fa male a nessuno, ma sta subendo l'attacco e si mostra forte nel non reagire. Questo è molto più complicato, anche perché c'è un problema fondamentale, che la fortezza quando è che si manifesta? Nei momenti in cui noi intraprendiamo delle opere, andiamo verso qualche cosa? Sì, anche, ma nel momento in cui verifichiamo se una persona ha autentica fortezza è nel caso di attacco improvviso. Quando una persona viene attaccata improvvisamente da un gesto cattivo di qualcun altro, da una difficoltà improvvisa, da un dolore, bisogna vedere come reagisce. La prima reazione è quella che conta, la prima reazione è quella che rivela il cuore di una persona, se questa persona è forte o è un pusillanime, se è forte oppure è un codardo. Allora, capiamo da questo che dobbiamo parlare dell'importanza della fortezza, e qui un pochino vediamo ancora meglio il suo rapporto con le altre virtù. È fondamentale, ma è appunto correlata dalla prudenza e dalla giustizia, perché nella vita bella, la vita buona, c'è qualcosa di essenziale che va visto, identificato, e questo ci aiuta la prudenza ad identificarlo. C'è qualcosa di effettivo, qualche cosa che diventa assetto, stile di rapporto con le cose, e questo ce lo dà la giustizia. Mentre la fortezza, e vedremo fra poco anche la temperanza, ci danno la dimensione conservativa di questo scopo e del suo stile. Noi vogliamo fare qualcosa di buono, allora capiamo che questo lo dobbiamo fare nella giustizia, e allora questo richiederà fortezza e temperanza. Quindi non ci dà il contenuto dell'atto, ma l'energia dell'atto. Non è mica una cosa poco importante. E come facciamo a far funzionare una cosa se non attacchiamo la spina? Ecco, la forza per perseguire gli scopi e anche per essere giusti nel perseguirli viene dalla fortezza. Ha una dimensione positiva e logicamente sarà il suo aspetto energico e, ripeto, positivo, a fronte della temperanza, che sarà un problema di disciplina, un problema di negazioni, ci sarà qualcosa a cui dire di no. Allora questo è il sì che noi diciamo. Allora, la fortezza si occupa degli ostacoli, delle difficoltà, è intessuta di decisione, valore, costanza, ma soprattutto di coraggio. Ecco, questa parola bellissima, coraggio, che implica un cuore che agisce, un cuore che sta in movimento, un cuore che c'è. Chi non ha coraggio ha perso il cuore. Il problema, infatti, è che la fortezza, istruita da prudenza e giustizia, ha un'intuizione dentro di sé. Ed è bella perché ha un'intuizione che è il cuore dell'uomo. E infatti si oppone a una serie di cose. Prima di dire questa intuizione di cosa parla, si oppone alla codardia. Per cui nella codardia uno sopravvaluta i problemi. Nella codardia uno si fa sempre una tragedia di ogni piccola stupidaggine che gli può succedere. Si oppone a una forma cinica di impassibilità, una forma di indifferenza, di stare di fronte alle cose che sono tutte uguali, se una cosa va bene o va male lo stesso, è una forma di difesa. L'impassibilità e l'indifferenza è una forma di fare un passo indietro rispetto alla sensibilità del reale, perché uno sta cercando di non soffrire. Probabilmente dietro all'impassibilità, all'indifferenza, ci sta un dolore grande, non ben metabolizzato, e logicamente si oppone anche a una sua

esagerazione che l'audacia temeraria, l'audacia che non calcola il male che può fare, l'audacia che non calcola i dettami della prudenza e della giustizia, cioè parti in quarta e non ti rendi conto del male che fai, dici una cosa giusta. Quante volte noi vediamo questa non fortezza, questa fortezza tradita, che è l'aggressività di alcuni che, propugnando la fede, tolgono la fede alle persone che hanno intorno perché sono troppo aggressivi. Questa attitudine di dover a tutti i costi aggredire qualcuno, dover a tutti i costi opporsi in maniera feroce, e questa è una cosa che tutte le religioni condividono. Quando uno sposa una meta rivestita di religioso, che in realtà è solo orgoglio, che in realtà è solamente culto della propria certezza, del proprio ego, ecco, allora uno parte e sembra un forte, sembra un coraggioso, ma è solamente un temerario, una persona che non tiene conto della giustizia e della prudenza.

0: Fabio, prima di passare ai consigli pratici per attivare la fortezza, io farei un passo indietro, tornerei ad una definizione che tu hai dato più o meno all'inizio di questo incontro, citando il padre orientale Evagrio Pontico, che definisce la fortezza il retto uso dell'ira. Ecco, l'ira usata nel modo giusto. Quindi l'ira ha anche una valenza positiva, è così? Io credo che questo sia un punto che ha incuriosito anche quanti ci seguono. Vediamo un po' meglio questa connotazione positiva dell'ira.
1: Sì, è proprio qui il punto, è proprio qui il fascino di questa virtù. Non è vero che l'ira per se stessa è negativa. L'ira, abbiamo già detto all'inizio della trasmissione, è una dotazione che Dio ci ha dato, ma non possiamo assolutamente vivere senza ira. L'ira è necessaria nella nostra esistenza, è assolutamente necessaria, per esempio, per uscire da un peccato, per uscire da un errore bisogna adirarsi contro l'errore, non contro il peccatore, non contro se stessi, ma contro l'errore, contro ciò che ci sta togliendo la vita, che ci sta rendendo la vita stupida, brutta. Un tossicodipendente non esce dalla tossicodipendenza finché non odia con ira la tossicodipendenza. Una persona non esce da un adulterio finché non odia ciò che sta facendo. Infatti, dice la scrittura, odiate il male voi che amate il Signore, lui che custodisce la vita dei suoi fedeli. C'è una strada che richiede appunto questa fortezza, che è una fortezza che è un'energia bellica, obiettivamente bellica, ma la nostra lotta non è contro le creature di sangue e di carne. Allora, appunto, il mondo ha un'ira contro le persone. L'uomo spirituale, la persona che conosce la verità, che vive nella verità, che vive nel profondo, che entra nel teatro profondo di se stesso e non sta a vivere sul palcoscenico stupido della realtà, dello sguardo altrui, che vive le vere battaglie, che sono quelle del cuore, si adira non contro gli altri, non contro le situazioni, ma contro ciò che gli toglie la pace nel cuore, ciò che gli toglie il bene nel cuore, ciò che lo rende brutto, che sorge sempre dal cuore. Il vero lavoro che noi dobbiamo fare è sempre all'interno di noi stessi. Tutte queste cose qua, infatti, di cui abbiamo parlato, parlano di una cura della nostra bellezza. La fortezza è questa ira che si scatena contro ciò che è brutto in noi, ma non come un perfezionismo, capiamoci, non come un'attitudine per cui uno è sempre insoddisfatto di se stesso perché ha questa ira, questo appunto perfezionismo che è la tortura tipica degli uomini e delle donne spirituali. No, contro il male in sé, per se stesso, non contro noi stessi, assolutamente mai. Quello infatti diventa appunto anche superbia. Questa ira contro noi stessi perché abbiamo sbagliato, quello è superbia, perché dobbiamo accettare di aver sbagliato. La fortezza non riguarda questo, la fortezza riguarda il fatto che uno si vuole staccare dall'errore, non da se stesso. E infatti è una questione di fedeltà, si parla di magnanimità, si parla di magnificenza. La magnanimità riguarda il fatto che uno ha un animo grande, e cioè vuole cose grandi, vuole arrivare a cose grandi. La magnificenza parla del fatto che uno è generoso in questo sforzo e non gli importa quanto costi. Veramente, quando una persona deve salvare un'amicizia, non conta quanto costi fare questo, ha forza anche nello spendere. Perché? Perché ha capito che con un'amicizia seria, bella, preziosa, vale la pena di buttarsi, di spendere, anche di pregiudicare qualche cosa. Ma non c'è progresso spirituale senza questa punta di rabbia, è assolutamente necessaria la rabbia contro la bruttezza, non quella degli altri e nemmeno contro se stessi per noi stessi, ma contro quel male che non vogliamo più fare, contro quella bruttezza appunto che vediamo risiedere in noi e da cui dobbiamo distaccarci. Implica infatti l'arrivare di qui a poco, dobbiamo parlare a breve della temperanza che richiederà quei no necessari di cui abbiamo già parlato prima. Certo che qui si tratta di attingere a questa energia straordinaria e senza andare nelle ambiguità new age della energia. Qui parliamo di un'energia che è la vita. vita, la vita che Dio ci ha donato. C'è una fedeltà alla vita. La nostra vita è bella. La fortezza ha la voglia di difendere la bellezza della vita. La nostra vita è nobile, è grande, richiede disciplina. La fortezza obbedisce a questa disciplina perché? Perché è distaccata, vuole, si arrabbia contro ciò che gli toglie la bellezza e la dignità.

0: E siamo in chiusura, dunque Don Fabio, come si cresce nella fortezza?
1: Allora, primo, bisogna chiederla incessantemente. Chiedere la fortezza aizza a desiderare di averla e quindi aizza a stare lucidi. Quindi cresce la fortezza nelle difficoltà implicate da un buon obiettivo, cioè ci sta il fatto che se faccio una cosa bella sicuramente ci saranno delle difficoltà. Allora, il mio banco di crescita è ciò che è implicato dalle cose che io voglio raggiungere. Certo che sono difficili, sennò che sapore hanno? Quindi c'è un altro livello: addestrarsi nelle piccole difficoltà quotidiane. È lì che noi diventiamo forti, accettando le difficoltà inaspettate. È lì, quello è il banco, è lì che quando arriva, eccolo il momento per crescere nella fortezza, ecco il momento per diventare forti. Quindi senza ombra di dubbio guardare a Cristo crocifisso. Indubitabilmente, se uno non ha questo parametro, ma essere forte perché? Guardare all'amore di Cristo, quindi intensificare il rapporto con Dio, perché se nelle cose io non sto in rapporto con Dio, non so perché le devo patire. Ripeto, chiederle incessantemente, accettare e calcolare le difficoltà implicate dalle buone cose della nostra vita, addestrarsi nelle piccole difficoltà quotidiane, guardare a Cristo crocifisso che è l'amore e intensificare il rapporto con Dio e in tutte le cose stare in rapporto con Dio.
0: E siamo ai saluti, grazie Don Fabio per questa catechesi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento.
2: I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Terzo incontro, la fortezza.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Vediamo invece come Paolo affrontava le difficoltà e quindi come lui era, fra virgolette, autarchico. In questo lungo brano tratto dalla seconda lettera ai Corinti, al capitolo 11, noi vediamo come Paolo ha affrontato tutte le difficoltà da solo. Lo dico con vergogna, come se fossimo stati deboli. Tuttavia, in quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch'io. Permettetemi una piccola introduzione a questo testo, se no è un po' difficile capirlo. Ci sono degli ebreo cristiani che inseguono l'itinerario di Paolo e quando Paolo fonda una comunità, Paolo poi se ne va, arrivano costoro che sono degli ebreo cristiani venuti da Gerusalemme, i quali dicono: ah no, Paolo vi sta predicando un cristianesimo all'acqua di rose, noi vi presentiamo il vero cristianesimo che chiede di osservare i comandamenti, di osservare certe regole alimentari, che chiede di osservare un certo calendario e quant'altro, e chiede anche la circoncisione. E Paolo dice: ma per l'amor di Dio, dice, Cristo ci ha liberati da tutto questo. Questi qui fanno i grandi uomini, guardate che anch'io faccio il grande uomo. Ed ecco questo brano. Sono ebrei? Anch'io. Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro, molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 40 colpi meno uno, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde, viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dei miei connazionali, pericoli dei pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, le preoccupazioni per tutte le chiese. Chi è debole che io non lo sia? Chi riceve scandalo che io non ne frema? Se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Dio, e Padre del Signore Gesù, Lui che è benedetto nei secoli, sa che non mentisco. A Damasco, il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato giù in una cesta lungo il muro e sfuggì dalle sue mani. Come notiamo, la vita di Paolo non è stata poi una specie di velluto, è stata una vita durissima. Paolo dice: sì, in tutte queste situazioni io sono stato autonomo, sufficiente a me stesso. Ora però sono nella prigionia e accetto volentieri i filippesi mi aiutano. Teniamo presente quello che abbiamo detto prima, e cioè per Paolo questo non è un gioco ascetico, ma è un qualche cosa che deriva dalla fede in Gesù Cristo. Anzi, dice Paolo, ritengo che tutto sia una perdita, lo abbiamo già visto in una conversazione precedente, anzi ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose, le considero spazzatura per guadagnare Cristo. Quindi l'autarchia di Paolo, questa sobrietà, questo accontentarsi, nasce da un fatto che per lui
Gesù Cristo è molto più importante delle cose di questo mondo. Quindi per Paolo c'è una scala di valori. Prima Gesù Cristo, poi le necessità della vita, poi eventualmente la sovrabbondanza. Paolo apprezza l'iniziativa dei Filippesi, perché lui si trova in ristrettezze economiche. In greco viene espresso questa ristrettezza economica dal termine slipsis, che tradotto in italiano viene tradotto con tribolazione, di per sé no. Slipsis significa ristrettezza economica. Ed è ciò che Paolo vive durante la sua prigionia. Ora, per capire come stanno le cose, proviamo a dare un'occhiata a tutto ciò che Paolo vive nel suo secondo viaggio apostolico. Lui parte da Antiochia, arriva in Siria, poi in Cilicia, passa a Derbe, a Listra, qui trova Timoteo e lo associa. Poi passa in Turchia, già Derbe e Listra sono in Turchia, Frigia, Galazia, Misia, Troade, dove ha il sogno del Macedone che gli dice vieni in Grecia. Paolo passa in Grecia e la prima città dove lui si ferma è proprio Filippi, dove una donna piuttosto ricca, chiamata Lidia, lo ospita in casa sua. Purtroppo a Filippi Paolo viene messo in prigione perché gli ebrei lo denunciano. Naturalmente poi viene liberato con tante scuse, perché lui dice sono cittadino romano, con tante scuse, e deve andarsene praticamente da Filippi per prudenza. Arriva a Tessalonica, gli ebrei provocano un tumulto, passa a Berea, anche lì gli ebrei provocano un tumulto. Paolo deve andarsene da Tessalonica, deve andarsene da Berea, arriva ad Atene dove c'è il famoso discorso all'Areopago. E come risultato è piuttosto deludente, perché i greci gli dicono ti ascolteremo un'altra volta. Dopo Tessalonica a Paolo arriva l'aiuto dei Filippesi. Perché? Perché essendo stato in prigione, questo povero Paolo non ha potuto lavorare e quindi non ha un becco di un quattrino. E quando lui fugge per prudenza da Filippi e arriva a Tessalonica, è povero in canna e gli giunge l'aiuto finanziario di Filippesi. A questo allude Paolo quando dice sì, voi mi avete aiutato quando ero a Tessalonica. Poi il vostro aiuto è cessato e adesso è tornato a rifiorire. Sempre nel secondo viaggio, Paolo, dopo, diciamo così, il flop di Atene, arriva a Corinto. Anche qui gli ebrei lo trascinano davanti a Gallione, per cui noi conosciamo la data più o meno di quando Paolo arriva a Corinto, siamo tra il 51 e il 52. A Corinto Paolo scrive la prima lettera ai Tessalonicesi e forse la seconda ai Tessalonicesi. Da Corinto scende attraverso l'Oplos, questa strada che attraversava tutto l'istmo di Corinto, scende a uno dei due porti, Cencre, qui lui si rasa il capo perché aveva fatto un voto, parte per Efeso, cioè dal mondo greco torna in Turchia, e da qui verso Cesarea, Palestina, Gerusalemme e Antiochia, che era il suo quartier generale. L'aiuto ai Filippesi, dunque, a metà strada, chiamiamola così,
è stata una provvidenza. E Paolo dice: io con nessuna comunità ho aperto un conto di dare e avere, solo con la comunità di Filippi. E noi ci domandiamo, questo dare e avere che troviamo nel versetto 15 del capitolo 4, che cosa riguarda? Paolo restituisce i soldi che ha ricevuto dai filippesi? No, di certo. No, di certo. Perché quando Paolo parla di dare e avere, non lo dice secondo la nostra logica commerciale, ma lo dice secondo un'altra logica che noi scopriamo nella prima lettera ai Corinti e nella lettera a Filemone. Prima lettera ai Corinti: se noi abbiamo seminato in voi beni spirituali, è forse gran cosa se raccoglieremo beni materiali? Cioè, io vi ho dato la salvezza attraverso la predicazione del Vangelo e il battesimo. E se anche voi scucite qualche denaro per la Chiesa di Gerusalemme, cosa c'è di strano? Io vi ho dato, voi restituite. Molto più chiara questa logica di Paolo: voi date cose materiali, io vi do ricchezze spirituali, lo troviamo nella lettera a Filemone, dove noi scopriamo il lato ironico, sorridente di Paolo. Cosa strana in un uomo così tetragono come era l'apostolo. Eppure Paolo è poeta, abbiamo visto una piccola poesia prima, ma è anche uno che sa ridere della vita. Sappiamo chi è Filemone: è un uomo ricco, cristiano, un suo schiavo Onesimo gli scappa, va a rifugiarsi da Paolo, Paolo lo battezza e poi lo rimanda a Filemone dicendo: accoglilo non come schiavo ma come uomo e come fratello. E poi, in conclusione della lettera, che è un bigliettino fondamentalmente, Paolo scrive: se dunque tu mi consideri amico, accoglilo, Onesimo, come me stesso. E se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto. Io, Paolo, lo scrivo di mio pugno. Pagherò io. E adesso arriva la stoccata. Per non dirti che anche tu mi sei debitore, e proprio di te stesso. Qui noi notiamo, sia nella lettera ai Corinti sia in Filemone, come quel dare e avere non si collochi sullo stesso piano. Le comunità, le persone, danno cose materiali. Paolo dona la fede e la vita eterna attraverso il battesimo e la predicazione della parola. Questo è il dare e avere a cui Paolo accenna nel testo che abbiamo letto all'inizio. Quello che impressiona di più è che questo dare dei filippesi è paragonato a un atto liturgico. Sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito che piace a Dio. Proviamo solo per curiosità a dare un'occhiatina al testo greco. Osmen euodias è il profumo piacevole dell'incenso, è un atto di culto l'offerta dell'incenso. Poi Paolo addirittura adopera il termine tecnico sisia, che è il sacrificio. Euareston toseo, che piace a Dio.
Perché per Paolo questa opera di carità che i Filippesi hanno fatto nei suoi confronti viene paragonata all'offerta dell'incenso, che è un atto di culto a sé stante, e addirittura viene paragonato a una zisia, a un sacrificio di un agnello sull'altare di Dio? Questo linguaggio liturgico è frequente più di quello che noi pensiamo. In questo linguaggio liturgico noi cogliamo una differenza tra culto e celebrazione. E allora noi ci chiediamo:

la differenza tra culto e celebrazione. E allora noi ci chiediamo,

allora noi ci chiediamo, Gesù Cristo, compiono un determinato gesto di culto comandato da lui, Dio si impegna a dare ai celebranti tutta la grazia salvifica che era presente nell'avvenimento originario, che adesso i credenti ricordano rinarrando l'avvenimento e ricompiendo gli stessi gesti. Ecco perché vi dico che la traduzione memoria non è una traduzione proprio ottimale. L'anamnesi è qualcosa di complesso. Noi ricordiamo l'avvenimento originario e compiamo gli stessi gesti. Dio si impegna in quel momento a donarci la stessa salvezza che era presente nell'avvenimento originario. Io infatti, dice Paolo, ed ecco qua la celebrazione, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate, è un imperativo. Questo è un qualche cosa voluto da Gesù direttamente e comandato i suoi discepoli. Fate questo in anamnesi di me. Penso che adesso riusciamo a capire cosa sta dietro a queste parole. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo è il calice e la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in anamnesi di me. Questa è la celebrazione. L'atto di culto invece è il gesto di offerta fatto dal credente, dove non c'è un comando di Dio diretto e dove non c'è l'azione di Dio nella memoria del credente. Vediamo l'esempio dell'atto di culto supremo, quello che tutti quanti noi possiamo fare, semplicemente vivendo. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri somata, tradotto correttamente con la parola corpi. Però ricordiamoci che nella penna di Paolo soma è la persona. Se noi torniamo indietro alla linea 173, Gesù dice: questo è il mio corpo. In greco, tutto estito soma mu. Ora noi sappiamo che nell'Eucaristia è presente corpo, sangue, anima e divinità. Corpo, sangue, anima e divinità. Cioè tutta la persona. Allora noi continuiamo a tradurre con la parola corpo, ma il concetto è questo. Questa è la mia persona. E Paolo dice: offrite i vostri corpi, cioè offrite le vostre persone, come sacrificio vivente. È un ossimoro. Non può essere un sacrificio vivente. Perché se tu prendi una capra e la metti viva sopra l'altare, la capra scappa. Prima si uccide l'animale, poi lo si pone sopra l'altare come sacrificio. E quindi ogni sacrificio è sempre il sacrificio di una realtà morta, uccisa prima. Paolo invece dice: no, le vostre persone vanno offerte a Dio come realtà che promuovono la vita in se stesse. E poi questo sacrificio è santo, quindi contaminano anche gli altri di vita. Offrite le vostre persone come un sacrificio che promuove la vita in voi.

noi e promuove la vita negli altri. Questo è gradito a Dio. Questo è il vostro culto, traduzione zoppicante, questo è il vostro culto spirituale. In greco, ten logiken latreian imon. Logiken ha tre significati. Vuol dire, sì, razionale, quindi il vostro culto secondo ragione, questo potrebbe essere. Logiken potrebbe dire spirituale, e questa è stata la traduzione scelta dai miei colleghi neotestamentaristi. Ma logiken può dire anche secondo il logos, cioè secondo la parola, secondo il criterio di Gesù. Questo è il vostro culto secondo la parola. Comunque sia la traduzione, offrire le nostre persone a Dio, promuovendo la vita fisica, intellettuale, affettiva, relazionale, metteteci dentro tutto quello che volete, culturale, spirituale, questo è un atto di culto che poi sovrabbonda, perché noi siamo chiamati a promuovere anche negli altri la vita fisica, intellettuale, spirituale, affettiva e quant'altro. Questo è il culto secondo la parola. Bene, abbiamo visto la differenza fra celebrazione e culto. Culto è tutta quanta la nostra vita. Qualunque nostro gesto che noi facciamo con generosità è un atto di culto. Il lavoro, le relazioni, l'impegno sociale e quant'altro. Tutto è culto per il cristiano. Celebrazione è invece quando noi facciamo qualche cosa dove ci sono queste due caratteristiche, il comando di Gesù e l'anamnesi. Bene, in questo clima liturgico Paolo adopera una formula del cristianesimo nascente che veniva adoperata nella liturgia. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Guardate, non ci dilunghiamo molto, ma qui c'è un problema, perché quel sia che voi vedete in rosso in greco non esiste. Il verbo essere in greco, voi andate a sillabare parola per parola, il verbo essere non c'è. Per cui la domanda è: la formulazione greca sottintende il congiuntivo sia o l'indicativo è? Perché se noi traduciamo sia, è un augurio. Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ma se mettiamo il verbo è una constatazione. Al Padre, a Dio, al Dio e Padre nostro è gloria nei secoli dei secoli. Amen. Non suona bene, bisogna mettere l'articolo. Però, dopo 2000 anni, i liturgisti devono ancora decidere. Per cui si continua a tradurre con sia. E se voi notate, anche nella celebrazione della Messa, il sacerdote dice il Signore sia con voi. È un augurio. Io sono più propenso a pensare che è invece un avvertimento, una coscientizzazione della comunità celebrante, perché si renda conto che Dio è in mezzo a noi, in mezzo a loro. Il Signore è con voi e con il tuo spirito. Bene, formule di questo tipo ne troviamo diverse nella lettera ai Galati, Romani, Efesini, Timoteo, eccetera. Andiamo velocemente perché siamo verso la fine.
saluti e benedizioni finali. In questi saluti finali che noi troviamo nella lettera ai Filippesi, veniamo colpiti da un fatto che Paolo li chiama santi. Ora, nessuno dei filippesi camminava in estasi a 10 centimetri da terra perché era un mistico. Erano gente come noi, facevano i peccati come li facciamo noi. Eppure Paolo li chiama agioi, santi. Per quale motivo? Perché nella logica di Paolo il santo non è l'impeccabile. Per noi il santo è l'impeccabile, è quello che esercita in maniera eroica le virtù evangeliche. Per Paolo no. Santo è colui che è pieno di vita perché con il battesimo è diventato tutt'uno con Gesù Cristo. Paolo lo dice nella lettera ai Romani: noi siamo stati intimamente uniti a Lui. Per questo noi siamo già pieni di vita eterna, perché siamo una cosa sola con Cristo. Non solo, ma noi siamo già risorti, perché siamo una sola cosa con Cristo. Non siamo ancora però manifestati come tali. Questo Paolo lo dice nella lettera ai Colossesi, capitolo 3. Per questo anche noi siamo agioi, siamo santi. Anche se peccatori, siamo comunque pieni di vita perché è una cosa sola con Cristo. A meno che non facciamo delle scelte che siano esattamente l'antitesi all'atto di fede. Perché se noi cessiamo di credere, non siamo più una cosa sola con Cristo. Una seconda caratteristica di questo saluto che troviamo alla fine del testo ai Filippesi riguarda i saluti che Paolo manda ai Filippesi da parte di quelli della casa di Cesare. È una dicitura interessante. Ora, tutte le ricerche che i biblisti hanno fatto hanno portato a questa conclusione. L'espressione casa di Cesare di solito indica quel gruppo di schiavi o di liberti a servizio dell'amministrazione imperiale. Questa è l'ipotesi più plausibile a cui si è arrivati. Questi signori, schiavi o liberti a servizio dell'amministrazione imperiale, possono trovarsi in tutte le grandi località dell'impero, non necessariamente a Roma. A Efeso, Paolo si trova prigioniero nel palazzo del pretorio. Questo lo sappiamo da Filippesi, capitolo 1, versetto 13. Ve l'ho citato poco prima. Nel pretorio c'erano questi liberti o questi schiavi a servizio del pretore che rappresentava l'imperatore a Efeso. Per questo vengono chiamati quelli della casa di Cesare. Cosa facevano? Beh, dalla pulizia al registro dei documenti, alla conservazione di questi e via di questo passo. La conclusione finale: la grazia del Signore Gesù Cristo sia, oppure è, con il vostro spirito. E con questo saluto, la grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, noi ci salutiamo

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: imbarcazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io almeno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
2: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio volentieri, chiacchieriamo volentieri.
1: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
2: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. E invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
2: Allora, guarda, io lo dico sempre, no? Quando qualcuno mi chiede, mi fai una testimonianza vocazionale, io metto sempre un po' la mano avanti. Spesso, lo capisco, si cercano magari delle storie un po' sensazionali, no? Quindi di grandi cambiamenti, di grandi conversioni, ok. Nel mio caso non è esattamente così, cioè io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi è tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta sta cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era: lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare insieme a un altro gruppo a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania e, nella mia assoluta ignoranza della situazione, ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora, tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi: perché? Non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì? Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale, no? Io vengo da una piccola parrocchia di un piccolo paese di provincia e quindi ho incominciato a cercare anche una fede un po' più a mia misura.

0: guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni. Siccome dopo il liceo brancolavo nel buio sulla famosa domanda "che cosa vuoi fare da grande?", proprio in quel periodo la mia scelta, diciamo così, scolastica fu quella di dire: sai che ti dico, io mi iscrivo a lettere, perché tanto se non so cosa fare da grande, ma almeno mi iscrivo a lettere, dovrei riuscire a imparare ad usare le parole in modo da potermi esprimere, poi vedremo che cosa succederà. In realtà, come immagini, non è che l'università mi abbia risolto sto problema di trovare le parole per esprimermi, però nel frattempo, nel mio, appunto, ho incominciato questo, diciamo, percorso anche un po' di fede, un po' più personale, e ho incontrato la parola di Dio. Ho incominciato a leggere la Bibbia, soprattutto ovviamente il Nuovo Testamento, il Vangelo, eccetera, e lì piano piano ho scoperto che il Vangelo diceva quello che io volevo dire con determinate parole. Quando io volevo dire qualcosa del tipo "stiamo vivendo una bellissima esperienza, è bella, mi piacerebbe fermarci qui, fissare questo momento", io tiravo fuori il Vangelo, tiravo fuori la trasfigurazione e come Pietro dicevo: "è bello per noi stare qui, facciamo 3 tende. Perché secondo me questa frase diceva esattamente quello che io volevo dire, il come mi sentivo in quel momento lì. I miei amici ancora mi prendono in giro e ogni tanto mi dicono: "l'hai fatte queste 3 tende? Ma questo è solo un esempio per dire che in qualche modo ho scoperto una parola di Dio che leggeva a me e che in qualche modo poteva darmi delle parole per esprimere quello che sentivo. Quindi diciamo che queste due esperienze, queste due realtà, che appunto non sono esperienze puntuali, no, ma sono cose che mi hanno aperto tutto un cammino con poi tutta una serie di eventi, però questi due sono le due grosse diciamo attenzioni, le due grosse cose che hanno aperto un po' il mio cammino di fede.
1: Fantastico, ecco. Che puoi sentirti parlare, no? Sembra difficile che tu abbia avuto difficoltà con la parola, ma non mi stupisco che tu abbia scelto proprio di diventare figlia di San Paolo e quindi il microfono della parola di Dio. Suor Veronica, adesso noi ci fermiamo per fare un po' di musica, come si dice in radio, per ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho lasciato a te la scelta delle canzoni. Allora, la prima artista che ascoltiamo, poi ci spiegherai perché ti piace così tanto e anche se finalmente sei riuscita ad andare a un concerto di questa artista, ma chi è questa donna meravigliosa che adesso sentiremo cantare?
0: Allora, io, c'è una cantante che amo particolarmente, che è Fiorella Mannoia. Mi piace la sua capacità di unire dei testi che dicono delle cose, ok, e che sento abbastanza vicine con questa sua musica. Io credo che a volte il linguaggio dice molto, quindi la musica può aiutare anche una parola, un contenuto, un'idea a prendere forza.
1: E allora noi Fiorella Mannoia ce l'ascoltiamo con "Imparare a essere una donna".

0: ed è la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, scelta per noi da Sor Veronica Bernasconi, che abbiamo scoperto amare anche molto la musica. E questa artista in particolare, io dicevo, sei riuscita poi ad andare a un concerto di Fiorella Mannoia, perché so che è il regalo che avresti voluto ricevere in occasione della tua professione perpetua.
1: Allora, qui c'è tutta una storia e allora non ti spoilero come è finita, perché prima te la racconto un pochino, se hai un attimo.
0: Certo.
1: Sì, diciamo che ho fatto questo video prima della mia professione perpetua, le mie consorelle mi hanno fatto questo video e giustamente la consorella mi diceva: se dovessi chiedere un regalo, diciamo, fuori dal mondo tra virgolette religioso, così, cosa chiederesti? Oh, guarda, io andrei volentieri a un concerto di Fiorella Mannoia. C'è stato tutto un movimento di rete per cui tutti, ah, Fiorella Mannoia, il concerto, eccetera. Quando sono, poi subito dopo la professione perpetua, sono andata nel mio paese e ho fatto una celebrazione eucaristica, abbiamo vissuto una messa con la mia realtà parrocchiale, la mia famiglia, i miei amici, no? Quindi questo. E la mia parrocchia mi ha regalato il concerto di Fiorella Mannoia, quindi io ero contentissima, veramente contentissima, perché era una cosa che appunto mi piaceva molto. Purtroppo c'è stata un'emergenza, diciamo così, di congregazione. Io avrei dovuto essere nel posto vicino a dove c'era il concerto, quindi era tutto pianificato. Se non fosse che appunto c'è stata questa emergenza, sono dovuta andare in aiuto a una libreria che aveva una serie di problemi, che era dall'altra parte dell'Italia.
0: E quindi
1: quel concerto è saltato. Ma io dico, ma che non si sa mai nella vita, insomma, ecco, quindi.
0: Certo. Ma tu prima ci hai raccontato questi momenti che sono stati un po' determinanti, no? Nella tua vita, che era comunque una vita non lontana dalla fede, dal mondo della Chiesa. La tua famiglia come ha accolto la tua scelta?
1: Allora, guarda, sicuramente avrai sentito storie di genitori e familiari entusiasti, avrai sentito storie di chi ha chiuso le porte, anche tra le mie consorelle ci sono diverse che sono state, se non cacciate di casa quasi, o che hanno avuto poi problemi con la famiglia per diverso tempo. Io mi colloco, direi, anche in una sana via mediana. In realtà quando ho detto questa cosa ai miei, mia mamma l'aveva già mezzo capito. Era un po' che io frequentavo la comunità delle Figlie di San Paolo senza dire esattamente che andavo lì, però appunto una mamma forse lo sa, quindi mia mamma aveva mezzo intuito questa cosa qui. E con papà è stato un pochino più difficile, nel senso, io appunto vivo in una famiglia dove siamo sempre andati a messa, ricordo che da bambina la sera dicevamo le preghiere insieme, eccetera. Poi ho incominciato a frequentare anche questi gruppi di giovani della mia realtà, e capitava, no, che poi ho incominciato a frequentare, che ne so, le veglie diocesane, gli incontri di preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con i miei genitori in queste veglie, in questi incontri, eccetera. E io ricordo, adesso te la dico come battuta, e lui la fece come battuta, ma una delle prime cose che mio papà mi disse quando gli ho detto questa cosa qui fu: sì, io sono andato alla veglia di preghiera per le vocazioni, io pregavo per le vocazioni, ma pregavo per le vocazioni dei figli degli altri, non per te. Lui la fece come battuta, ma dietro credo che ci sia tutta anche una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema era la lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia. Quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza, e l'altro era questo: io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante. Nessuno dei miei genitori è laureato, no? Era, diciamo, la prima della famiglia. In qualche modo, forse inconsciamente, i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto, passami questo termine, sto esagerando, ma per farmi capire. E forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande, e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee. Perché io dico questo, ed è importante: chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente. Gli altri la subiscono, nel bene o nel male, e questo secondo me merita tutto anche un accompagnamento da parte di chi sta fuori, ok? E ricordo che papà per un periodo mi disse: io ho litigato con Dio. E questo secondo me è anche un buon segno, perché comunque è il segno di una fede che in qualche modo è viva, no? Quindi per qualche mese credo che papà qualche domandina con Dio se la facesse. Ovviamente tante delle sue fatiche secondo me erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, un normalissimo appartamento di un condominio in quella città. E lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che aveva nella testa. L'altra cosa invece divertente che ti posso dire è questa, perché la mia mamma, quando poi anche lei un pochino ha digerito, dice: vabbè, senti, se proprio te ne devi andare, fatti mandare nei posti che non ho visto, così ti vengo a trovare e ok. E mia mamma in realtà con questa storia qui ha indovinato la maggior parte delle mie collocazioni iniziali. Quindi mia mamma dice: guarda, a me piacerebbe tantissimo andare in Sardegna. Ok, io sono entrata, ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia. Ok, io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato, qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora, da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo, per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
0: Ma sì, ma poi sai, Suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
1: Certo.
0: Senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
1: Allora, questa è un'altra storia stranissima ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria paoline, che non si aspetterebbe, ma così è andata. E ti spoilero chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato, che è uno dei primi momenti iniziali della formazione, nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, ok? Che viene in città per questa statua per una settimana e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria, una mia consorella dice: beh, vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna, mi chiama la libreria di Bologna a due piani, io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto dalla porta: Veronica, mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucio Dalla di fianco. io lancio un urlo e la mia superiora, che era tanto carina, però sai, una di quelle figure un po' più grandi che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucio Dalla, si spaventa dal mio urlo: cosa stai urlando? Lucio Dalla, perché Lucio Dalla? Insomma, sostanza, questa mia consorella ha visto Lucio Dalla in Duomo e mi racconta che siccome sapeva della mia, come dire, del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e mi ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto. Ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi, abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con Lucio Dalla in libreria. Alcune delle mie poi sai se si succedono cose esilaranti, perché alcune delle mie suore avevano notato che aveva due scarpe diverse, che insomma sappiamo che è un tipo un po' originale, ma fu un'esperienza interessantissima. Ma io ero legata a lui anche perché ho fatto la maturità nell'anno in cui era uscito Piazza Grande come tema, come prima prova, e io avevo fatto esattamente il tema su questa canzone.
0: E quindi non possiamo che ascoltarla, Piazza Grande.

0: Bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare a Vocazioni perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose. Ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo. Mi è piaciuta tanto questa cosa.
1: Sì, di fatto è la frase che ho scelto come frase di professione, che non è mia, ma è una frase di San Paolo, no? Quindi essere il buon profumo di Cristo, per me essere quella presenza non invadente, delicata e buona, perché poi ci sono anche profumi che sono magari meno buoni, che porta Cristo, che porta Gesù in quella realtà lì. Quindi sappiamo che è un cammino lungo, una vita che fatica, si cade, ci si rialza, è tutto quello che vuoi, però per me questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo, con questa delicatezza e attenzione.
0: E mi sembra anche il modo più bello per concludere. Veronica, Suor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa, io ti ringrazio.
1: Spero di non avere annoiato i nostri ascoltatori.
0: Tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.
1: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
2: Vocazioni.
0: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono, e beh insomma la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi. Quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi, e naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi. Anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
2: Vocazioni, cura di Daniela Lami.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do.

Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola. Invochiamolo con fiducia e amore.

Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno. Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede.

0: Ricordati, o Dio, della tua alleanza rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

un condensato di grandezza in una vita durata appena 23 anni. Il titolo di Danzhou proviene dalla dinastia Anjouina, fondata alla fine del secolo IX da Folco il Rosso, signore dell'antica contea di Anjou. Nel 1234 Anjou fu annessa alla Francia del re San Luigi IX e da lui assegnata al fratello Carlo nel 1246. Carlo I allargò la grande dinastia oltre i confini francesi, raggiungendo vasti domini in Italia, specie da quando il francese Papa Clemente IV l'aveva chiamato a contrapporsi alla casata degli Svevi e così, dopo averne sconfitto l'ultimo discendente Corradino di Svevia, divenne il signore assoluto di tutto il meridione d'Italia. Suo figlio primogenito Carlo II si unì in matrimonio con Maria, figlia ed erede del re Stefano IV d'Ungheria. Da questa unione nasceva secondogenito Ludovico nel febbraio 1274 a Brinolier in Provenza. Ludovico, insieme ai numerosi fratelli e sorelle, cresce educato cristianamente dalla madre, mentre il padre si preoccupa di scegliere per loro validi educatori nelle arti liberali e nelle scienze teologiche e filosofiche. La fanciullezza trascorre in grande serenità tra preghiera, studio, svaghi con i fratelli, passeggiate nei verdi parchi dei castelli della sua famiglia, in Provenza e in Italia. Con la sensibilità del suo giovane cuore si adopera per aiutare i bisognosi ricorrendo a tutti gli espedienti, anche con confacenti ad un principe, come quello di sottrarre dalle cucine del cibo per i poveri affamati. Il 5 luglio 1284, durante una battaglia navale nelle acque di Napoli, il padre Carlo II d'Anjou, principe di Salerno ed erede al trono di Sicilia, viene fatto prigioniero da Alfonso III d'Aragona. Nell'ambito della guerra dei Vespri siciliani, in corso fra angioini ed aragonesi per il governo della Sicilia. Verrà poi liberato 4 anni dopo per succedere sul trono al padre Carlo I, morto nel 1285. Con il trattato di Campo Reale nel 1288, Alfonso III d'Aragona gli concede la libertà, ma solo se lascia come ostaggio agli aragonesi 3 suoi figli, Ludovico, Roberto e Raimondo, insieme a 50 gentiluomini del regno. Costretto ad accettare, Carlo II però chiese per loro un'educazione confacente al rango di principi.

Il 18 novembre 1288, i tre giovani principi strappati dalla loro casa e dagli affetti familiari si imbarcarono per la Spagna, facendo una prima tappa nel grande castello di Montcada in Catalogna, dove restarono per un anno. Poi dal 1289 a 1293 furono nel castello di Ciurana, nel 1293 per alcuni mesi a Castile e fino alla metà del 1294 a Barcellona. In quell'anno vennero ricondotti al castello di Ciurana, dove rimasero fino al 31 ottobre 1295, quando vennero restituiti dopo 7 anni alla famiglia. Durante tutto questo itinerante e tormentato periodo catalano, i tre giovani ostaggi, per volere del loro genitore, vivevano insieme a due francescani, Francesco Brun, futuro vescovo di Gaeta, e Pietro Scarrier, futuro vescovo di Rampolla, confessore della regina Sancia, i quali erano valenti educatori. Inoltre, furono sempre in contatto epistolare con il dotto francescano Pietro di Giovanni Olivi, ricevendone conforto con il suo profondo pensiero. Tali contatti francescani avranno un'influenza decisiva sulla vita di Ludovico, nel quale proprio nel periodo catalano sbocciò la vocazione al sacerdozio. Del resto la sua vita fu più intensamente vissuta nella preghiera dei suoi fratelli, con episodi premonitori come la lotta con un grande gatto nero che l'aveva assalito mentre era in preghiera e che Ludovico mise in fuga con un segno di croce. Nel gennaio 1290 si ammala in modo così grave da sembrare ormai prossima la morte. Curato dai due fratelli esiliati, dai gentiluomini costernati del seguito, con i ritrovati più nuovi dei medici si cerca di vincere la terribile malattia, la tisi polmonare. Ludovico si affida allora alla fede di Dio e alla sua volontà e prodigiosamente guarisce istantaneamente, lasciando sbalorditi gli stessi medici. Ed egli confida ai due francescani la promessa fatta sull'orlo della sua fine, di indossare il saio dell'ordine di San Francesco. Pur se lontano, il padre Carlo II lo segue con trepidazione e alla fine acconsente alla sua scelta di vita religiosa. Con qualche perplessità per il tipo di ordine che è mendicante, poco consono ad un principe.

Nel 1294, a 20 anni, Papa Celestino V gli permette di ricevere la tonsura ed i primi quattro ordini minori. Già nel 1290, nella piccola cappella della fortezza di Ciurana, aveva indossato l'abito ecclesiastico. Nel 1295 muore il primogenito Carlo Martello, suo fratello, re d'Ungheria dal 1292 ed erede al trono di Napoli. In linea di successione Ludovico diventa erede del regno. Intanto gli aveva tentato di entrare fra i francescani di Montpellier durante il suo viaggio di ritorno dalla lunga prigionia in Catalogna, ma non viene accettato perché un principe reale è designato al trono. Prosegue il viaggio dopo aver incontrato i suoi genitori giubilanti e arriva a Roma, dove nel Natale del 1295 Papa Bonifacio VIII gli conferisce il suddiaconato. Ripartito da Roma, giunge con i fratelli finalmente a Napoli, sede della Casa Angioina, fra il tripudio del popolo, e qui, fra il gennaio e il febbraio del 1296, egli compie il gesto ufficiale di rinuncia sui diritti del Regno di Napoli e sulle contee di Angio e di Provenza a favore del fratello Roberto d'Angio, che governò lasciando una grande impronta della sua grande personalità nel regno, cultore delle lettere e soprannominato il Saggio. Ludovico, libero dagli impegni ereditari, si ritira per un breve periodo con alcuni religiosi nel Castel dell'Ovo, sul litorale napoletano, dove trascorre in preghiera e meditazione la preparazione al sacerdozio. Verrà ordinato sacerdote il 19 maggio 1296 dall'arcivescovo di Napoli nella Basilica Francescana di San Lorenzo Maggiore. Il giorno seguente celebra la prima messa nella cappella del Palazzo Reale. Ludovico resta a Napoli, proseguendo la sua opera di carità verso i bisognosi, fra il rispetto di tutti per il suo stato sacerdotale. Interviene presso il padre Carlo II per risparmiare la vita di un centinaio di uomini sovversivi, di una galera catturata, e il padre accondiscese. Poi da Roma giunse la notizia inaspettata che il papa Bonifacio VIII lo voleva nominare vescovo di Tolosa in Francia. Egli quindi corre a Roma per cercare di rifiutare la carica a causa della sua giovane età, di appena 22 anni, ma a quei tempi erano altri i criteri nell'assegnazione di cariche così importanti. Dopo l'insistenza del papa, egli accetta solo con la condizione di poter di appena 22 anni, ma a quei tempi erano altri i criteri nell'assegnazione di cariche così importanti. Dopo l'insistenza del papa

Il 30 dicembre, sempre nel 1296, nella Basilica di San Pietro viene consacrato vescovo dal Papa con una solenne celebrazione, così contrastante con lo spirito francescano di cui si sente pervaso. Poi affronta di nuovo il viaggio fino a Napoli, con varie tappe per non compromettere le sue delicate condizioni fisiche. A Napoli la regina sua madre, con la corte e una folla festante, gli va incontro per ricevere la sua benedizione episcopale e gli dona l'anello pastorale fatto cesellare apposta per lui. Ludovico ritorna per un po' nella pace del Castel dell'Ovo per ritemprarsi nello spirito e nel corpo dopo tante emozioni. All'inizio del 1297 intraprende il lungo viaggio per la nuova diocesi in Francia, facendo varie tappe in cui una al convento dell'Aracoeli, dove si dice depose solennemente gli abiti ecclesiastici e indossando il saio francescano, suscitando lo scontento del padre. Si fermò sempre in conventi francescani a Firenze, Siena, Genova, Marsiglia, Montpellier, accolto festosamente dai frati consci del suo rango, che invece lui non voleva ad ogni costo far risaltare. Nel maggio 1297 arriva finalmente a Tolosa, tutta in festa per il suo nuovo vescovo, e in questa città Ludovico, sebbene così giovane, attua il suo ministero episcopale senza risparmiarsi, sempre presente dove c'è da aiutare, senza escludere quanti sono ammalati di mali oscuri, probabilmente contagiosi. Il suo amore della povertà, il suo disprezzo per ogni fasto e vanità mondana, il rifiuto di ogni comodità, il desiderio di seguire le orme di Cristo povero, ne fanno decisamente un francescano della posizione degli spirituali, in opposizione ai Frates Comunes, che costituivano allora i movimenti contrapposti in seno all'ordine francescano. Un mese dopo l'arrivo a Tolosa, si reca in Spagna e in Catalogna per riappacificare Giacomo II re d'Aragona, suo cognato, perché sposo di sua sorella Bianca e il conte di Foix. Durante il suo ritorno dalla Catalogna, egli pensa di recarsi a Roma per assistere alla canonizzazione del suo prozio San Luigi IX, re dei francesi, e in piena estate si mette in viaggio. A fine luglio 1297 arriva a Tarascona, nella Francia sudorientale, dove tiene una predicazione in onore di Santa Marta, e qui apprende che il re suo padre si trova a Brignolet in Provenza e che desidera vederlo, ed egli, benché molto affaticato per il caldo afoso e per le strade accidentate, vi si reca.

sempre a dorso di un mulo, il cavallo è da lui rifiutato per un incidente capitatogli qualche anno prima e con alcuni frati arriva a Brignolè il 3 agosto e si incontra con il padre, il quale, vedendo il suo viso sofferente, lo invita a fermarsi qualche giorno per riprendersi. Il giorno dopo celebra la messa in onore della festa di San Domenico alla presenza del re e della corte, ma già durante il rito si notano i segni del suo pessimo stato di salute. Il 5 agosto celebra ancora la Santa Messa in suffragio del fratello defunto Carlo Martello. Alla sera, dopo un malessere, gli sale la febbre alta e da quel momento egli si dibatte tra la vita e la morte, fra lo sgomento del re, dei suoi superiori francescani e di tutta la corte. Chiede il 15 agosto il santo viatico. Trascorrono ancora 4 giorni di lotta inutile dei medici contro la tisi polmonare, con Ludovico che affina la sua sofferenza offrendola a Dio, edificando con la preghiera la sopportazione tutti i presenti. Il 19 agosto 1297 muore serenamente a soli 23 anni nella sua città natia, fra la costernazione generale, per suo desiderio viene tumulato nel convento dei frati minori di Marsiglia, la cui tomba diventa subito una meta di pellegrinaggi di tantissimi fedeli. Le sue spoglie rimarranno a Marsiglia fino al 1423, quando per volere di Alfonso V d'Aragona vennero traslate nella cattedrale di Valencia in Spagna, dove riposano tuttora. 3 anni dopo la morte, nel 1300, si avviarono i procedimenti per la sua canonizzazione, che avvenne il 7 aprile 1317, proclamata da parte di Papa Giovanni XXII nella città pontificia di Avignone in Francia. La sua festa è posta oggi al 19 agosto.

0: con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Primo incontro. Come leggere il testo.
2: Un caro saluto da Monia Parente. Inizia oggi questo nuovo itinerario proposto da Don Fabio Rosini, al quale lascio subito la parola. Noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Iniziamo questo viaggio che è all'interno della prima sezione di testi dell'intera Bibbia. Siamo nel libro della Genesi, la prima grande parte di testo di tutta la scrittura. Vogliamo iniziare questa avventura che sarà sulla scoperta un pochino della funzione, della luce, dei regali, dei doni, delle grazie nascoste in questo testo, un pochino partendo da un'introduzione un po' generale. Diciamo delle cose di fondo per capirci un po' su come lavorare e come accogliere questa realtà. Prima di tutto, come si legge in genere la scrittura? Anche se qui noi lo facciamo continuamente, esistono tante meravigliose letture, tanti tesori da trarre, tante prospettive, però dobbiamo dire qualcosa di fondo. Sarebbe qui molto interessante andare un po' a rivedere quello che dice il Concilio Vaticano II nella bellissima Dei Verbum, dove si parla di che cos'è la scrittura, come nasce, come va letta, come va accolta. Diciamo delle cose adesso per poter prendere in mano l'argomento. I testi della scrittura vanno letti per quello che sono. Non posso avvicinarmi a un testo della scrittura come fosse una cronaca esatta, giornalistica, o come fosse un testo filosofico, o come fosse una favola, o altri tipi di approcci al testo. Il testo è quello che è. Ha una peculiarità. Innanzitutto è un incontro fra Dio e l'uomo, cioè Dio parla all'uomo con le parole dell'uomo, cioè Dio usa le parole dell'uomo per rivelarsi, per entrare in comunicazione. Allora, perché in un certo senso esiste questa cosa che noi chiamiamo rivelazione, cioè un velo che si apre e qualcuno che si mostra? Dio entra nella nostra vita come si entra nella vita di chiunque, cioè mi rivelo, io entro in comunicazione con qualcuno, in una qualche maniera, per un mezzo che può essere di tanti tipi, io comunque entro in contatto con l'altro e stabilisco appunto uno scambio, una relazione. La rivelazione è per la relazione, però la parola di Dio, la Bibbia, noi possiamo leggerla per trarne tante cose. Quale sarà la forma più efficace, quella che ci produrrà più frutto, che ci permetterà di goderne un po' di più? Ecco, capire una cosa: la Bibbia non racconta le storie in maniera, ripeto, giornalistica, con cronache di precisione e di esattezza inconfutabile. Non è questo il suo interesse. La Bibbia nasce, cresce, si codifica all'interno di una cosa che si chiama liturgia, all'interno di un popolo che porta una tradizione e ha un perché, ha uno scopo. Noi abbiamo delle descrizioni della parola stessa all'interno della parola. Per esempio c'è il capitolo 55 del profeta Isaia che parla di questa parola che Dio emette e che non tornerà a lui senza effetto, come un seme che feconda la terra. Il Signore Gesù, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, e nel testo più antico ancora, nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, porrà la parabola del seminatore come proprio il paradigma della rivelazione di Dio, del suo portare la parola, il figlio dell'uomo che porta la parola, semina la parola e la parola ha una serie di risultati. Quindi noi dobbiamo un po' capire perché riceviamo questa parola. Noi affronteremo i primi 11 capitoli della Genesi e dobbiamo chiederci, per poter leggere in maniera anche sintetica, perché sarà assolutamente impossibile notare tutto quello che c'è nel testo, come li dobbiamo accogliere. Ribadisco che esistono varie letture e la tradizione cristiana stabilisce anche dei parametri tradizionali, appunto, di lettura, ma noi li accoglieremo secondo quello che è il suo uso esistenziale, ovvero sia la parola di Dio va letta nella fede, non va letta a prescindere dalla fede, perché è una parola che viene prodotta da un occhi, orecchie, mani, cuori che conoscono il Dio di Israele e nella fede del Dio di Israele leggono la realtà e vengono dati a noi perché? Perché noi possiamo entrare nella nostra singola, personale e comunitaria vita sulla base di questo paradigma, ovvero sia, dobbiamo capire che cos'è appunto un paradigma. Noi ricordiamo il trauma di ferro fers tullatum ferre, se abbiamo studiato il latino, no? Un paradigma totalmente irregolare che resta nell'immaginario, abbiamo tutti i paradigmi latini e sappiamo che cosa? Che il paradigma è il liofilizzato, l'essenziale di un verbo che deve essere coniugato, questo si deve sposare, questo è un tipo che deve trovare moglie, e la moglie del paradigma della Bibbia è la nostra vita, ovvero sia, noi abbiamo da coniugare la parola di Dio con la nostra esistenza, la nostra vita singolare e comunitaria, ecclesiale e personale. Quindi non possiamo avvicinarci a questi testi se non per leggere la nostra vita, e allora arriviamo al punto che questi testi non vanno letti. Bisogna paradossalmente farsi leggere da questi testi. Non siamo noi che leggiamo la scrittura, è la scrittura che legge noi.

Allora, per farci leggere da questi testi, vediamo un pochino di che testi parliamo. Questa avventura verterà sui primi 11 capitoli della Genesi. Perché scegliamo questi capitoli? Ah, perché hanno una funzione un po' peculiare e anche perché rappresentano una sezione ben precisa. Noi potremmo prendere altre sezioni di testo nella Bibbia che hanno delle funzioni e chissà, forse un giorno lo faremo, ma in questo caso questa sezione di testo ha una particolarità. È prima del capitolo dodicesimo. Uno dice, beh, questo era semplicemente matematico. Sì, ma il capitolo dodicesimo è un capitolo ben particolare. È l'inizio dell'avventura di Abramo. Abramo segna un cambio radicale nella narrazione biblica. Diventa una narrazione molto più personale, reale, conseguenziale, di un personaggio che viene accompagnato. Noi andremo fino al capitolo 24, dal 12 al 24 sarà tutto su Abramo, il quale viene accompagnato fino alla morte e deve vivere un'avventura, e questa avventura è peculiare. Lui è il vero primo chiamato, è il padre di tutto quello che verrà, è il patriarca per eccellenza, è il paradigma della fede, e potremmo dire tante altre cose di Abramo. Ma è chiaro che dal capitolo 12 il tono del testo cambia radicalmente. E che cosa c'è prima? Che cosa abbiamo noi nei testi precedenti? Vediamo un pochino velocemente di cosa parlano questi capitoli. Noi avremo nel capitolo primo e nel capitolo secondo due narrazioni non speculari ma parallele della creazione secondo due ottiche. Ed è meraviglioso che questo sia così, perché noi è come se vedessimo la creazione del mondo e poi ce la riraccontiamo un'altra volta, secondo un'altra prospettiva. Quindi comparirà il mostruoso, grandioso, inarrivabile capitolo terzo, che sarà il racconto della trasgressione e qualcosa che c'è di così quotidiano per tutti noi in quel testo, di così consono alla lettura della nostra avventura personale. Quindi arriveremo a vedere le conseguenze di tutto questo e vedere questa drammatica storia di Caino e Abele al capitolo quarto. E questa storia è la storia del primo omicidio, è la storia addirittura di un fratricidio. Quindi vedremo una degenerazione che accompagna il capitolo quinto, l'inizio del capitolo sesto, e che è l'aumento della violenza. A partire dal primo omicidio tutto quanto diventerà terribile, diventerà un mondo agghiacciante, un mondo che è degenerato per l'appunto. E quindi ci sarà la storia, se vogliamo in certo senso enigmatica, inquietante e molto profonda del diluvio, che prenderà i capitoli 6, 7 e 8. Il diluvio e la sua risoluzione, e in un certo senso questo nuovo Adamo che è Noè, un nuovo inizio, tutto viene come resettato da capo. Quindi arriviamo alla storia dei figli di Noè e a ciò che rappresenta una nuova ridegenerazione che implica l'arrivo del capitolo 10, la storia delle tirannie, di una situazione che è la preparazione di un ultimo drammatico capitolo di errori umani, che sarà il capitolo 11, che è la Torre di Babele e la dispersione dell'uomo, la sua frammentazione, la perdita di ogni comunione, di ogni unità. Eccolo, alla fine del capitolo 11 comparirà un signor Terach che ha un figlio che si chiama Abramo, e lì partirà una nuova storia diversa che ormai non conoscerà più questi azzeramenti così drammatici, anche se evocativi, perché sappiamo che a livello della redazione del testo una cosa come il diluvio rappresenta un'esperienza che poi Israele farà molto più tardi, l'esperienza per esempio dell'esilio, cioè di questo azzeramento della sua vita tanti secoli più tardi, quando il popolo di Israele perderà il rapporto con Dio, si rovinerà e vivrà quel momento terribile che è un po' analogico al discorso drammatico del diluvio. Ecco,
questi sono i testi di cui ci dovremmo occupare, che hanno la loro bellezza, hanno la loro grandiosità, hanno la loro drammaticità. Si potrebbe pensare che c'è una prevalenza di un tema negativo, però se noi andiamo a vedere l'apertura così positiva, luminosa, propositiva, grandiosa, i primi capitoli con il racconto duplice della creazione, è comunque una chiave costruttiva in cui vanno letti un po' tutti i testi.

Se questi sono i testi con cui dovremmo combattere, che testi sono? Cioè, e perché dedicare delle trasmissioni a questa realtà? Beh, dobbiamo un pochino prendere coscienza che questi testi appartengono a una fase, diciamo così, preistorica, in un certo senso quasi pre-narrativa. Non sono vere e proprie narrazioni. Nello stesso tempo mantengono una loro verità e una loro concretezza, una loro autenticità e anche un'adesione al reale, ma non secondo i nostri parametri. Noi crediamo che le cose sono vere solamente se sono esatte, secondo una mentalità post-positivista, per cui solamente ciò che è misurato col centimetro, solamente ciò che è pesato con la bilancia è vero. Ma sì, è giusto, ma anche no, perché ci sono tante cose che hanno un altro tipo di verità, forse più profonda, forse non corredata dalla esattezza che noi amiamo tanto, però forse dotata di maggior profondità e di maggior autenticità. Allora noi dobbiamo capire una cosa: come non vanno letti questi testi? Non vanno letti come favole, pure e semplici. La favola ci dà una morale. Quando noi sentiamo una favola, già dall'inizio pensiamo, va bene, vorrà andare a parlare da qualche parte, siccome abbiamo il paradigma di Fedro e tutte le varie favole importanti, storicamente noi dovremmo capire un valore, qualcosa, una morale. E questa è una tendenza astratta che può andare bene per una favola, che peraltro è per l'immaginazione dei bimbi, che hanno bisogno di alimentare di analogie, di elementi straordinari le cose. Ma non è questo il senso di questi testi. Questi testi, pur se si presenta un serpente che parla, e questo logicamente non è un elemento che pretende di essere un fattuale, ma non è una favola perché non tende a una morale, perché di fatto parlerà, sbatterà, inciderà sulla concretezza delle cose, sulla nostra vita reale. Avrà a che fare con qualche cosa di tremendamente quotidiano, odierno. Nello stesso tempo non saranno una vivisezione del reale, non saranno un'anatomia del reale, cioè non è che ci daranno gli elementi esattamente così come sono, ma il loro senso. Da dove parte questo tipo di testo? Cioè, da dove partono i capitoli 1-11 della Genesi? Partono da delle domande. Come abbiamo detto, la storia comincia con la storia di Abramo, ma l'uomo a un momento si ferma, così gli studi biblici hanno rinvenuto come probabile, che la riflessione del popolo di Israele si ferma a un momento della sua storia e guarda indietro. È come un adulto che, posseduta la sua storia, a un momento se ne chiede il senso, il valore, il perché. Si metterà a cercare, ma cosa serve questo? Come funzionerà la mia vita? Sulla base di quello che capisco, qual è l'origine, il senso, la base di tutto quello che vivo? In fondo mi farò delle domande. Attenzione a non pensare che queste domande sono delle domande assolutizzanti. No, sono domande specifiche che però piano piano mi fanno ricostruire il quadro dell'assoluto della mia vita. Mi spiego. È chiaro che noi capiremo tante cose attraverso il capitolo primo e capiremo perché il mondo è fatto come è fatto, ma in una chiave esistenziale, non filosofica. In una chiave utile a vivere oggi, non per rispondere a tutte le domande che ho sul creato. E così anche la sorgente delle cose nel capitolo secondo, perché ci sarà una differenza proprio testuale fra la maniera di intendere il primo e il secondo racconto della creazione. E così
mi interrogherò sul male umano, sul male che l'uomo fa. Ma perché l'uomo fa il male? Ma perché in un mondo tanto bello si può fare qualcosa di orribile? Perché l'uomo può degenerarsi e diventare assurdo, sbagliato? Perché l'uomo si rovina la vita? E perché tante volte la vita diventa un'amarezza e il matrimonio può diventare difficile e lavorare duro e crescere dei figli e generarli può essere una fatica immensa? Perché Israele si chiede il perché delle cose e inizia a rispondere per mezzo di storie che sono lettura della realtà. Partendo dalla realtà, non per descrivere pedisseguamente come il mondo è creato e cosa è esattamente successo, ma a partire dalla realtà, a partire dalle cose e sulla base di una memoria profonda e autentica, rispondere a queste domande con dei racconti. Tecnicamente parliamo di eziologia. Cosa sono le eziologie? Cioè sono la risposta a domande. Allora io mi chiederò, ma come mai succede che l'uomo uccida? E allora viene descritto l'omicidio per mezzo di Caino e Abele. Ma perché l'uomo vive strutture di potere aggressive? E così avremo a che fare con la degenerazione, i regni, Lamech e compagnia cantando, che saranno spettacoli brutti e nello stesso tempo illuminanti. E così l'uomo si chiederà, ma perché non sappiamo comunicare fra di noi? Ma perché le persone parlano lingue diverse? Perché non siamo uniti? E così si prende Babele e risponde esistenzialmente alla domanda in maniera narrativa. Cioè non risponde concettualmente. Questi non sono greci che cercano le essenze delle cose. Questi sono ebrei che sono molto fattuali. Per gli ebrei sono molto più importanti i verbi dei sostantivi. I sostantivi, che noi ci teniamo tantissimo, sono molto meno profondi delle azioni. E infatti per un ebreo è molto importante l'agire secondo la legge più che il capire tutta la realtà.

0: siamo ormai verso la fine del tempo di questa trasmissione, allora non possiamo che dare una chiave per iniziare a leggere questi testi, pensando un pochino proprio al primo testo che ci permetterà di vedere in maniera molto più evidente che negli altri la struttura di come il testo viene fabbricato, diciamo così, come viene prodotto. Ovvero sia, se noi appunto apriamo la Bibbia, cominciamo con questa frase: in principio Dio creò il cielo e la terra era informe e deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Va avanti, racconta della creazione della luce, la separazione della luce dalle tenebre, il nominare la luce giorno e le tenebre notte, e fu sera e fu mattina giorno primo, dice la nuova traduzione della Conferenza Episcopale Italiana. Ecco, questo ritornello tornerà alla fine di ogni giorno, fino al sesto giorno compreso. E fu sera e fu mattina, giorno primo, giorno secondo, via dicendo. C'è qui un ritmo. Inizierà l'incedere di un ritmo, di una scansione, di un ordine che parlerà di liturgia, di ritualità. Dietro ai nostri testi non ci sta un tizio col computer che si mette a scrivere o con la macchina a scrivere prima del computer. Non ci sta un compilatore alla Erasmo che sa tutto, che conosce tutto e capisce tutto. No, ci sarà una comunità di gente che prega. Ci sarà il ritmo di qualcuno che ha bisogno di scansioni che ricordano la ritualità familiare. Ci sono dei riti nelle famiglie, ci sono dei riti, soprattutto bisogna pensare a delle famiglie nomadiche, e bisogna pensare a un tempo in cui mica c'era la televisione la sera, la gente cosa faceva la sera prima di andare a dormire? Accendeva nonno, cioè nonno si metteva a raccontare, e nonno raccontava. E se qualcuno ha mai provato a raccontare una favola a un bambino, sa che se gliela racconti due volte, la seconda volta ti trova tutte le differenze che fai. Se sbagli una parola, no, zio, non era così. Era cos'ha, e non si può sbagliare. La tradizione orale ha una ritualità. Mettere a letto un bambino e raccontargli una storia, ecco, parla di quelle ripetitività rassicuranti che sono tipiche della vita familiare. Ecco, il ritmo, il racconto sa di liturgia, sa di tradizione, sa di ripetizione, sa di qualcosa raccontato mille volte e mille volte ritrovato vero. Così noi dovremo leggere questi testi, sulla base di una sapienza arcaica che sa vero ciò che proclama, vero sempre, lo si può ripetere mille volte, reggerà una ripetizione portata avanti per centinaia d'anni, e ancora oggi questi testi li leggiamo e li troviamo veri.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito, non mi resta che augurarvi buon proseguimento.
2: La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Primo incontro. Come leggere il testo.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, sempre nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
4: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo,
0: rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace. Veglia sul nostro cammino. Fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucaristia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
6: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
8: nostra morte.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe.
7: Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
6: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
7: Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: agli Efesini, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,

0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Dio, perdona
1: le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, Spirito Santo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

condensato di grandezza in una vita durata appena 23 anni. Il titolo di Danzhou proviene dalla dinastia Anjouina, fondata alla fine del secolo IX da Folco il Rosso, signore dell'antica contea di Anjou. Nel 1234 Anjou fu annessa alla Francia del re San Luigi IX e da lui assegnata al fratello Carlo nel 1246. Carlo I allargò la grande dinastia oltre i confini francesi, raggiungendo vasti domini in Italia, specie da quando il francese Papa Clemente IV l'aveva chiamato a contrapporsi alla casata degli Svevi e così, dopo averne sconfitto l'ultimo discendente Corradino di Svevia, divenne il signore assoluto di tutto il meridione d'Italia. Suo figlio primogenito Carlo II si unì in matrimonio con Maria, figlia ed erede del re Stefano IV d'Ungheria. Da questa unione nasceva secondogenito Ludovico nel febbraio 1274 a Brinolier in Provenza. Ludovico, insieme ai numerosi fratelli e sorelle, cresce educato cristianamente dalla madre, mentre il padre si preoccupa di scegliere per loro validi educatori nelle arti liberali e nelle scienze teologiche e filosofiche. La fanciullezza trascorre in grande serenità tra preghiera, studio, svaghi con i fratelli, passeggiate nei verdi parchi dei castelli della sua famiglia, in Provenza e in Italia. Con la sensibilità del suo giovane cuore si adopera per aiutare i bisognosi, ricorrendo a tutti gli espedienti, anche con confacente ad un principe, come quello di sottrarre dalle cucine del cibo per i poveri affamati. Il 5 luglio 1284, durante una battaglia navale nelle acque di Napoli, il padre Carlo II d'Anjou, principe di Salerno ed erede al trono di Sicilia, viene fatto prigioniero da Alfonso III d'Aragona, nell'ambito della guerra dei Vespri siciliani, in corso fra angioini ed aragonesi per il governo della Sicilia. Verrà poi liberato 4 anni dopo per succedere sul trono al padre Carlo I, morto nel 1285. Con il Trattato di Campo Reale nel 1288, Alfonso III d'Aragona gli concede la libertà, ma solo se lascia come ostaggio agli aragonesi 3 suoi figli, Ludovico, Roberto e Raimondo, insieme a 50 gentiluomini del regno. Costretto ad accettare, Carlo II però chiese per loro un'educazione confacente al rango di principi.

Il 18 novembre 1288, i tre giovani principi strappati dalla loro casa e dagli affetti familiari si imbarcarono per la Spagna, facendo una prima tappa nel grande castello di Montcada in Catalogna, dove restarono per un anno. Poi dal 1289 al 1293 furono nel castello di Ciurana, nel 1293 per alcuni mesi a Castile e fino alla metà del 1294 a Barcellona. In quell'anno vennero ricondotti al castello di Ciurana, dove rimasero fino al 31 ottobre 1295, quando vennero restituiti dopo 7 anni alla famiglia. Durante tutto questo itinerante e tormentato periodo catalano, i tre giovani ostaggi, per volere del loro genitore, vivevano insieme a due francescani, Francesco Brun, futuro vescovo di Gaeta, e Pietro Scarrier, futuro vescovo di Rampolla, confessore della regina Sancia, i quali erano valenti educatori. Inoltre, furono sempre in contatto epistolare con il dotto francescano Pietro di Giovanni Olivi, ricevendone conforto con il suo profondo pensiero. Tali contatti francescani avranno un'influenza decisiva sulla vita di Ludovico, nel quale proprio nel periodo catalano sbocciò la vocazione al sacerdozio. Del resto la sua vita fu più intensamente vissuta nella preghiera dei suoi fratelli, con episodi premonitori, come la lotta con un grande gatto nero che l'aveva assalito mentre era in preghiera e che Ludovico mise in fuga con un segno di croce. Nel gennaio 1290 si ammala in modo così grave da sembrare ormai prossima alla morte. Curato dai due fratelli esiliati, dai gentiluomini costernati del seguito, con i ritrovati più nuovi dei medici si cerca di vincere la terribile malattia, la tisi polmonare. Ludovico si affida allora alla fede di Dio e alla sua volontà e prodigiosamente guarisce istantaneamente, lasciando sbalorditi gli stessi medici. Ed egli confida ai due francescani la promessa fatta sull'orlo della sua fine, di indossare il saio dell'ordine di San Francesco. Pur se lontano, il padre Carlo II lo segue con trepidazione e alla fine acconsente alla sua scelta di vita religiosa, con qualche perplessità per il tipo di ordine che è mendicante, poco consono ad un principe.

Nel 1294, a 20 anni, Papa Celestino V gli permette di ricevere la tonsura ed i primi quattro ordini minori. Già nel 1290, nella piccola cappella della fortezza di Ciurana, aveva indossato l'abito ecclesiastico. Nel 1295 muore il primogenito Carlo Martello, suo fratello, re d'Ungheria dal 1292 ed erede al trono di Napoli. In linea di successione Ludovico diventa erede del regno. Intanto gli aveva tentato di entrare fra i francescani di Montpellier durante il suo viaggio di ritorno dalla lunga prigionia in Catalogna, ma non viene accettato perché un principe reale è designato al trono. Prosegue il viaggio dopo aver incontrato i suoi genitori giubilanti e arriva a Roma, dove nel Natale del 1295 Papa Bonifacio VIII gli conferisce il suddiaconato. Ripartito da Roma, giunge con i fratelli finalmente a Napoli, sede della Casa Angioina, fra il tripudio del popolo, e qui, fra il gennaio e il febbraio del 1296, egli compie il gesto ufficiale di rinuncia sui diritti del regno di Napoli e sulle contee di Angio e di Provenza a favore del fratello Roberto d'Angio, che governò lasciando una grande impronta della sua grande personalità nel regno, cultore delle lettere e soprannominato il Saggio. Ludovico, libero dagli impegni ereditari, si ritira per un breve periodo con alcuni religiosi nel Castel dell'Ovo, sul litorale napoletano, dove trascorre in preghiera e meditazione la preparazione al sacerdozio. Verrà ordinato sacerdote il 19 maggio 1296 dall'arcivescovo di Napoli nella Basilica Francescana di San Lorenzo Maggiore. Il giorno seguente celebra la prima messa nella cappella del Palazzo Reale. Ludovico resta a Napoli, proseguendo la sua opera di carità verso i bisognosi, fra il rispetto di tutti per il suo stato sacerdotale. Interviene presso il padre Carlo II per risparmiare la vita di un centinaio di uomini sovversivi, di una galera catturata, e il padre accondiscese. Poi da Roma giunse la notizia inaspettata che il papa Bonifacio VIII lo voleva nominare vescovo di Tolosa in Francia. Egli quindi corre a Roma per cercare di rifiutare la carica a causa della sua giovane età, di appena 22 anni, ma a quei tempi erano altri i criteri nell'assegnazione di cariche così importanti. Dopo l'insistenza del papa, egli accetta solo con la condizione di potersi fare prima francescano, e così il 24 dicembre 1296 pronunziò i voti nel convento dell'Ara Coeli di Roma, dove aveva trascorso un periodo di preparazione all'evento, facendo vita in comune con i frati, portando però il saio sotto la veste ecclesiastica per consiglio del papa, per non turbare la suscettibilità del re suo padre.

Il 30 dicembre, sempre nel 1296, nella Basilica di San Pietro viene consacrato vescovo dal Papa con una solenne celebrazione, così contrastante con lo spirito francescano di cui si sente pervaso. Poi affronta di nuovo il viaggio fino a Napoli, con varie tappe per non compromettere le sue delicate condizioni fisiche. A Napoli la regina sua madre, con la corte e una folla festante, gli va incontro per ricevere la sua benedizione episcopale e gli dona l'anello pastorale fatto cesellare apposta per lui. Ludovico ritorna per un po' nella pace del Castel dell'Ovo per ritemprarsi nello spirito e nel corpo dopo tante emozioni. All'inizio del 1297 intraprende il lungo viaggio per la nuova diocesi in Francia, facendo varie tappe in cui una al convento dell'Aracoeli, dove si dice depose solennemente gli abiti ecclesiastici, indossando il saio francescano, suscitando lo scontento del padre. Si fermò sempre in conventi francescani a Firenze, Siena, Genova, Marsiglia, Montpellier, accolto festosamente dai frati consci del suo rango, che invece lui non voleva ad ogni costo far risaltare. Nel maggio 1297 arriva finalmente a Tolosa, tutta in festa per il suo nuovo vescovo, e in questa città Ludovico, sebbene così giovane, attua il suo ministero episcopale senza risparmiarsi, sempre presente dove c'è da aiutare, senza escludere quanti sono ammalati di mali oscuri, probabilmente contagiosi. Il suo amore della povertà, il suo disprezzo per ogni fasto e vanità mondana, il rifiuto di ogni comodità, il desiderio di seguire le orme di Cristo povero, ne fanno decisamente un francescano della posizione degli spirituali, in opposizione ai frates comunes, che costituivano allora i movimenti contrapposti in seno all'ordine francescano. Un mese dopo l'arrivo a Tolosa, si reca in Spagna e in Catalogna per riappacificare Giacomo II re d'Aragona, suo cognato, perché sposo di sua sorella Bianca e il conte di Foix. Durante il suo ritorno dalla Catalogna, egli pensa di recarsi a Roma per assistere alla canonizzazione del suo prozio San Luigi IX, re dei francesi, e in piena estate si mette in viaggio. A fine luglio 1297 arriva a Tarascona, nella Francia sudorientale, dove tiene una predicazione in onore di Santa Marta, e qui apprende che il re suo padre si trova a Brignolet in Provenza e che desidera vederlo, ed egli, benché molto affaticato per il caldo afoso e per le strade accidentate, vi si reca.

sempre a dorso di un mulo, il cavallo è da lui rifiutato per un incidente capitatogli qualche anno prima e con alcuni frati arriva a Brignolè il 3 agosto e si incontra con il padre, il quale, vedendo il suo viso sofferente, lo invita a fermarsi qualche giorno per riprendersi. Il giorno dopo celebra la messa in onore della festa di San Domenico alla presenza del re e della corte, ma già durante il rito si notano i segni del suo pessimo stato di salute. Il 5 agosto celebra ancora la santa messa in suffragio del fratello defunto Carlo Martello. Alla sera, dopo un malessere, gli sale la febbre alta e da quel momento egli si dibatte tra la vita e la morte, fra lo sgomento del re, dei suoi superiori francescani e di tutta la corte. Chiede il 15 agosto il santo viatico. Trascorrono ancora 4 giorni di lotta inutile dei medici contro la tisi polmonare, con Ludovico che affina la sua sofferenza offrendola a Dio, edificando con la preghiera la sopportazione tutti i presenti. Il 19 agosto 1297 muore serenamente a soli 23 anni nella sua città natia, fra la costernazione generale, per suo desiderio viene tumulato nel convento dei frati minori di Marsiglia, la cui tomba diventa subito una meta di pellegrinaggi di tantissimi fedeli. Le sue spoglie rimarranno a Marsiglia fino al 1423, quando per volere di Alfonso V d'Aragona vennero traslate nella cattedrale di Valencia in Spagna, dove riposano tuttora. 3 anni dopo la morte, nel 1300, si avviarono i procedimenti per la sua canonizzazione, che avvenne il 7 aprile 1317, proclamata da parte di Papa Giovanni XXII nella città pontificia di Avignone in Francia. La sua festa è posta oggi al 19 agosto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana, conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, ove siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Gesù d'amore acceso, non t'avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offender più. Mai disgustarti, ma amarti sopra ogni cosa. Gesù mio, misericordia, perdonami. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse e i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei il bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda loro la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, mercoledì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite. Entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Il mio cuore è pronto per te, mio Dio. Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare inni, anima mia.
2: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
1: Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi.
2: Innalzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria, perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e ascoltaci.
1: Dio ha parlato nel suo santuario. Esulterò, voglio dividere Sichem e misurare la valle di Succot.
2: Mio è Galad, mio Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda il mio scettro.
1: Moab è il catino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria.
2: Chi mi guiderà alla città fortificata? Chi mi condurrà fino all'Idumea? Non forse tu, Dio, che ci hai respinti? E più non esci, Dio, con i nostri eserciti?
1: Contro il nemico portaci soccorso, poiché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi, ed egli annienterà chi ci opprime.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il mio cuore è pronto per te, mio Dio.
2: Come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio.
1: Perché mi hai rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli.
2: Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli.
1: Per amore di Sion non mi terrò in silenzio. Per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada.
2: Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria, ti si chiamerà con un nome nuovo, che la bocca del Signore avrà indicato.
1: Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio.
2: Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata.
1: Perché si compiacerà di te il Signore, e la tua terra avrà uno sposo.
2: Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così per te gioirà il tuo Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia.
1: Per tutta la mia vita loderò il Signore. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo canterò inni al mio Dio.
2: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
1: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene.
2: Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.
1: Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti.
2: Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
1: Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Per tutta la mia vita loderò il Signore. Sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do. Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
2: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo. In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
2: Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola, Invochiamolo con fiducia e amore.
1: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno.
1: Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede.
2: Tu che hai aperto gli occhi ai ciechi e hai dato l'udito ai sordi,
1: guarisci la nostra incredulità.
2: Concedi a noi di rimanere sempre nel tuo amore,
1: per non essere divisi gli uni dagli altri.
2: Donaci fortezza nella tentazione e costanza nella prova.
1: E fa che ti rendiamo grazie nella prosperità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ricordati, o Dio, della tua alleanza, rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

Proverbi presenta due signore che aprono bottega, mettono una bancherella in un mercato, espongono i prodotti che sono tutti commestibili, cibo. Da una parte la signora Sapienza, che insiste per avere attorno al suo tavolo tanta gente che consuma i doni di Dio. Dall'altra, in maniera distratta, un'altra donna che il libro chiama follia, pazzia, che non è interessata di radunare le persone, che compie quel lavoro solo per obbligo, non perché cerca il bene degli altri. E attraverso questa immagine dice a tutti noi: cercate di invocare e di seguire la sapienza di Dio. Era una preparazione a quello che sarà con Gesù il dono dello Spirito Santo, che guida i nostri passi, che nutre la nostra fede, che ci strappa da quella follia che induce l'uomo a sbagliare il bersaglio della vita. Perché? Perché la follia esclude il Signore Dio, lo mette tra parentesi, vive come se Lui non ci fosse, cerca di impostare la propria vita unicamente a beneficio e a tornaconto individuale. La follia ci divide, dà sfogo all'arroganza e alla prepotenza. La follia impedisce le relazioni con gli altri e non cerca il bene di chi abbiamo vicino. Non è soltanto un cortocircuito del cervello che crea difficili rapporti con le persone. Non è soltanto la follia di un piromane che in questi giorni incendia i boschi e le colline, ma è quella follia che fa dire: io basto a me stesso. E purtroppo oggi sono molti in questo elenco della follia, clienti di questa donna malvagia che vuole la nostra rovina. Anche l'apostolo Paolo invitava i cristiani a comportarsi in maniera saggia e indicava qual è il modo: lodare, benedire Dio, cantare la sua bontà, unirsi nella lode, celebrare la sua presenza. Un Dio mai stanco di fare doni all'umanità, di arricchire la nostra povertà, di far crescere la nostra vita. Ecco che Gesù è arrivato al termine di quel lungo discorso chiamato eucaristico, fatto lì nella sinagoga di Cafarnao, ed è una finale che aumenta lo scandalo di chi lo sta ascoltando. È un discorso molto duro, difficile da digerire. Gesù parla di mangiare la carne, di bere il sangue, apparentemente un discorso da cannibali. Invece c'è tutto il segreto della sua vita donata a noi. Eravamo partiti dal miracolo del pane. La gente cercava Gesù per avere la garanzia di essere sfamata in tutti i momenti di penuria. Oggi arriviamo a quelle parole sacrosante: cercate di aver fame di me, di nutrirvi del mio corpo, dicono gli altri evangelisti, della mia carne, sottolinea Giovanni, che usa questa parola 7 volte in poche righe, quasi a sottolineare il Dio che si fa debolezza, umanità, che si mette totalmente a nostra disposizione per nutrire la nostra vita. Noi siamo quello che mangiamo, e vorremmo riflettere su questo straordinario dono di Dio, troppo spesso dimenticato o mal interpretato anche dai suoi figli, da noi cristiani.
Molti stanno lontani dalla comunione eucaristica, non desiderano nutrirsi di questa carne, di abbeverarsi con questo sangue del Signore. Alcuni dicono di essere indegni, ma lo siamo tutti indegni, e questa professione di indegnità la facciamo sempre, ogni volta, prima di comunicarci. Altri pensano di poter bastare da se stessi. Ecco allora una prima verità su cui illuminarci: cresca in tutti noi il desiderio di Dio, di un Dio cercato in questo mistero della sua presenza. Quando i dubbi aumentano dentro di noi, quando possiamo reagire come quella gente di Galilea che segue Gesù dicendo: stai dicendo cose difficili che non riusciamo a digerire, chiediamo l'illuminazione dello Spirito Santo per far credito a tutte le parole di nostro Signore, per avere una fede riconoscente. Desideriamo di più di essere nutriti da Lui per poter crescere interiormente con la sua energia spirituale. Quanti fanno abitualmente la comunione, oggi chiedano al Signore di non cedere mai al conformismo, all'abitudine, ma ogni volta si vada da Lui presentandogli la nostra debolezza. Soprattutto lo si invochi come colui che guarisce le nostre ferite. E la ferita più difficile da guarire è sempre l'egoismo. Quando allunghiamo la nostra mano e la apriamo per ricevere il Figlio di Dio, chiediamo di morire al nostro egoismo e di poter sempre più conformarci a Lui nel dono di noi stessi, nella capacità di amare Dio da figli e di comprenderci tra noi collaborando come fratelli. Quel amen di amare Dio da figli e comprenderci tra noi collaborando come fratelli, quel amen è

0: eucaristico, che vuol dire capace di rendere grazie, di benedire il tuo nome, ma anche capace di spezzare la mia vita nel silenzio, nelle umiliazioni, a volte nelle incomprensioni che incontro, senza ribellarmi, per amore tuo, Signore, sul tuo esempio. Da ultimo, questa Eucaristia è la forza, il cemento che unisce la Chiesa del Signore. Senza questo dono non saremo il popolo che annuncia la vita eterna, che annuncia la risurrezione, che lotta contro tutti i segni di morte. Senza l'Eucaristia al centro della vita di una comunità, noi saremo sbiaditi, spenti, non vedremo più dove dobbiamo seminare la vita nel nome di Gesù risorto. Ecco quello che domandiamo alla sapienza di Dio, di entrare nel suo grande dono, di accoglierlo nella trepidazione, ma anche di dimostrare con la nostra vita che Lui è in noi operatore di cose grandi, di prodigi, di un amore che va al di là delle aspettative. Sia la carne e il sangue del Signore la nostra unica fame, non di cose materiali, ma di questa sua presenza, affinché il mondo intero abbia a trovare beneficio da questo Dio silenzioso che pure continua a compiere il miracolo della trasfigurazione dei nostri cuori e di tutta l'umanità che l'accoglie.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di Cologna Veneta in provincia di Verona. Il comune, dalle origini antichissime, si trova a 24 metri sul livello del mare e conta più di 8.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Cologna Veneta.

0: E siamo all'incontro con il sindaco Manuel Scalzotto all'interno della sala consigliare, e io inizierei il nostro itinerario proprio da qui, perché siamo all'interno di un salone di un palazzo importante.
1: Assolutamente, intanto benvenuti nella deliziosa Colonia, è una cittadina al confine tra Vicenza, Verona e Padova. Siamo oggi provincia di Verona e diocesi di Vicenza. Siamo nel palazzo del Capitaniato, che è la sede oggi del potere cittadino e lo è stato anche nel passato sotto gli Scaligeri. Un momento di storia che ci caratterizza, direi che la storia di Colonia però è assolutamente, oltre a legare agli Scaligeri, anche a Venezia, perché agli inizi del 1400, quando la dominante Venezia conquistò la terraferma, e Colonia fu ambita sia dai vicentini che dai veronesi. I veneziani scelsero di assoggettare Colonia Veneta, che era importante per la sua grande ruralità, a se stessa, e noi fummo un'enclave nell'entroterra di Venezia, assoggettati al sestriere del Dorsoduro, con la particolarità che la numerazione civica di questo sestriere di Venezia, quartiere oggi, continuava qui a Colonia, e noi ne siamo abbastanza fieri e credo e spero si noti anche così passeggiando per il paese attraverso l'architettura che Colonia mostra. Facciamo parte delle associazioni delle città dei borghi murati ed è una caratteristica che ci portiamo così con grande affetto e credo dia anche un elemento di bellezza ulteriore a questa cittadina.
0: Abbiamo parlato degli Scaligeri, abbiamo parlato di Venezia, però Colonia fu importante anche nell'epoca dell'antica Roma e abbiamo qui un bellissimo museo archeologico.
1: Assolutamente, Colonia deve la propria nascita da un'antropizzazione che trovò così la sua decisa affermazione proprio dando una centuriazione a delle legioni che vinsero delle importanti battaglie, e quindi da lì iniziarono i primi insediamenti, tant'è che ancora oggi di là del fiume, il fiume Gua, abbiamo un'importante zona rurale che vista dall'alto ci fa ancora vedere i segni di quella centuriazione.
0: Parlavamo del museo, un altro luogo da visitare.
1: Assolutamente sì, oggi c'è in atto da parte del Ministero così una centralizzazione dei beni e probabilmente dovremmo anche noi offrire a Verona quelli che sono alcuni pezzi pregiati, ma questo ci permetterà di avere una visibilità anche nei piccoli musei di tutta la provincia e contiamo di averne un beneficio in termini così di richiamo e di visibilità.
0: Colonia Veneta, città del mandorlato.
1: È un dolce squisito, io non sono un grande amante di dolci, ad eccezione fatta del mandorlato e ne sono ghiotto. Devo ancora capire se è stata proprio la tradizione a farmi venire questo appetito. A me piace dire che rappresenta un po' anche il carattere dei colognesi il mandorlato. È un dolce duro spesso, però quando lo mangi poi è molto dolce e buono.
0: Tra le cose importanti anche Dante nella Divina Commedia parla di Colonia.
1: Era un territorio importante, ricordiamo che la ruralità, l'agricoltura era l'economia fino alla rivoluzione industriale e questa terra è una terra che ha una vocazione prettamente agricola proprio per la sua così fertilità.
0: Ma che cos'è Colonia Veneta per lei?
1: Per me è la mia cittadina, si potrebbe definire patria, quindi come sindaco mi sento responsabile e onorato di poter aiutare a vivere meglio, speriamo, e a migliorare questa nostra bella cittadina.
0: Lei è anche presidente della provincia di Verona, qui abbiamo tutti gli stemmi delle province italiane, quindi facciamo un invito a visitare Colonia ma anche la provincia.
1: Nulla di più facile, ho detto che Colonia era una deliziosa cittadina di campagna nella provincia veronese e invito tutti a venire a trovarci e a venire a visitare Verona e tutta la provincia veronese che è costellata di queste realtà deliziose e belle.

0: all'interno del maestoso Duomo di Cologna Veneta incontriamo il parroco Don Daniele Vencato. Abbiamo veramente un Duomo bellissimo. Allora presentiamo la comunità cristiana di Cologna Veneta.
1: Benvenuti intanto in questo luogo, che è il luogo dove la comunità cristiana si incontra per pregare, per celebrare. Stiamo adesso celebrando i 200 anni di questo Duomo, ma la comunità cristiana di Cologna non è solo di Cologna, perché siamo in una unità pastorale che ha 6 comunità cristiane. Noi siamo qui 3 preti, 2 parroci e un collaboratore, che viviamo insieme. Siamo i parroci di queste 6 comunità. Cologna in particolare è la più popolosa, la più grande, quindi alcune celebrazioni particolari vengono fatte qui, in questo luogo.
0: Un Duomo che si distingue per questo campanile monumentale.
1: Sì, il campanile, quando appunto nel 1800, quando è stato fatto, al posto di questo Duomo c'era un castello prima. Quando è stato fatto è stato appunto abbattuto il castello e fatto questo Duomo. Un campanile che nelle intenzioni voleva, come dire, emulare quello di San Marco, ma hanno ritenuto che doveva farlo un po' più piccolo di quello di San Marco, perché altrimenti non era una cosa opportuna. Da sopra il campanile si gode una vista straordinaria del territorio.
0: Siamo oltre gli 80 metri.
1: Oltre gli 80 metri, 82 e qualcosa.
0: Il patrono di Cologna Veneta?
1: È Santa Maria Nascente. L'8 dicembre è la festa patronale. Ecco, qui Cologna è la città del mandorlato, quindi c'è anche questa coincidenza con una festa molto importante, ecco, che riguarda la società civile, insomma, ecco, l'economia, ma per noi è la festa di Santa Maria Nascente.
0: E qui abbiamo all'interno del Duomo tante tele e la maggior parte ci riconducono a Maria.
1: Sì, in particolare la tela centrale, che è appunto la tela su Santa Maria Nascente, quindi della Natività di Maria.
0: So che poi in previsione c'è anche il restauro dell'organo.
1: In previsione, ecco, proprio per in occasione di questi 200 anni vorremmo riuscire a restaurare l'organo, che è un prezioso organo, un Callido Pugina del 1800, in grossa sofferenza. Vediamo se riusciamo, anche perché non è un bene della parrocchia, è un bene artistico, è un bene di tutti.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco all'unità pastorale, alla popolazione?
1: Noi qui stiamo vivendo un momento anche di grande partecipazione dei laici. Vorremmo, come preti, che le comunità cristiane non fossero solo dei preti, ma fossero di tutti, e quindi che tutti si sentissero veramente partecipi della vita della comunità cristiana, perché è così, nel senso che sia che ci sia il prete, sia che non ci sia il prete, la vita della comunità cristiana deve andare avanti.
0: In un locale storico di Cologna Veneta con Luca Trevisan, lo chef Luca Trevisan, andiamo a presentare i piatti della tradizione e gli altri prodotti tipici del territorio.
2: Certamente, sì, siamo qui a Cologna Veneta, un piccolo paesino della provincia di Verona, all'Osteria della Torre, un paesino in cui la storia contadina ha fatto molto. Infatti sopra questa tavola vediamo molti prodotti che vengono dall'agricoltura qua dei paesi limitrofi, partendo da un salume che potrebbe essere usato come antipasto. Abbiamo la soprassa di Brenton, che ha una denominazione d'Ecco, è una soprassa che viene fatta ancora molto tradizionalmente, infatti si vede anche dalla legatura che è fatta ancora a mano. Sempre in quella piccola zona lì troviamo anche il Durello, che è un vino dal vitigno Durella. Una caratteristica importante del vino Durello è che è molto acido, che è una caratteristica fondamentale dell'uva Durella, e che si abbina appunto con la soppressa in maniera ideale. Per altri prodotti della nostra tradizione abbiamo ad esempio la verza moretta, un prodotto sempre d'Ecco del paese di Veronella, qui a pochi passi, che la possiamo abbinare ovviamente con del salame alla griglia e della polenta, oppure come contorno è una verza che ha il manto superiore di color viola intenso. Un altro piatto fondamentale nella nostra tradizione sono i biguri, un formato di pasta che si fa con farina e uova. Di solito la tradizione chiama che vengono fatti al torchio. Noi l'abbiamo preparato con del tastasale e del radicchio. Il radicchio che abbiamo anche qui davanti a noi, che è un prodotto molto utilizzato, avendo anche dei paesi limitrofi come Robredo di Guà, che ha la produzione di radicchio molto intenso.
0: Questo è quello di Verona, no?
2: Questo è quello di Verona, esatto. La varietà del spadone, diciamo. Possiamo proseguire sempre con un secondo piatto. Abbiamo la peara con il cotechino. La peara è una salsa a base di brodo e pane grattugiato. Viene arricchita con del midollo di bovino, del pan grattato, appunto, del pepe e del parmigiano. E viene accompagnato di sotto con il bollito. Noi lo proponiamo con il cotechino, che è un insalume che viene cotto per 2-3 ore in acqua bollente ed è caratterizzato per essere molto appiccicoso, in quanto c'è la cottena del maiale all'interno. Proseguiamo con il nostro risotto all'amarone, un risotto appunto che viene fatto con il vino amarone, un vino molto importante della provincia di Verona. E possiamo concludere con il dolce. Qui a Colonia c'è un prodotto dolciario molto importante che è il mandorlato. Qui davanti a noi abbiamo due delle tante aziende che producono mandorlato, tra cui la famiglia Garzotto Rocco e figli, che è la più antica produttrice di mandorlato qui a Colonia Veneta, tra cui quest'anno compie anche 180 anni di attività.
0: E qui abbiamo la scatola,
2: e qui abbiamo la scatola proprio storica, che tra l'altro adesso producono anche il nocciolato, quindi lo stesso dolce cambiando la materia prima, utilizzando le nocciole anziché le mandorle. Con il mandorlato noi andiamo a proporre il semifreddo al mandorlato oppure la millefoglia al mandorlato. Sono due dolci che nel nostro ristorante si trovano tutto il tempo dell'anno, perché appunto ci si caratterizzano per questa particolarità nel paese di Colonia, ed è un dolce che viene apprezzato moltissimo.
0: Ogni anno qui c'è un'importante manifestazione,
2: esatto,
0: a dicembre.
2: L'8 dicembre si fa una grande manifestazione qui a Colonia, che sarebbe la sagra del mandorlato, dove tutte le aziende che producono mandorlato preparano un loro piccolo stand nel centro del paese, ed è una sagra che richiama moltissima gente da tutti i paesi limitrofi, anche da province vicine, proprio tipico nostro natalizio.
0: Poi qui il pasto si può terminare con il reciotto.
2: Il reciotto che si trova in comune d'accordo con il nostro mandorlato di Colonia Veneta, appunto. Il reciotto o anche passito di vini, appunto, che si abbinano come fine pasto, anche ad esempio magari con qualche biscotto, con qualche sbrigiolona, si conclude il pasto in maniera meravigliosa.
0: Tra l'altro voi qui siete anche enoteca, quindi come vini siete ben forniti.
2: Sì, abbiamo parecchie etichette, sui 150 tipi di etichette, un vasta sorta, appunto, per accontentare tutti i palati e soprattutto per cercare di abbinare ogni vino a un piatto in maniera più giusta possibile, insomma, seguendo le richieste del cliente.
0: Ma che cos'è Colonia Veneta per lei?
2: Colonia Veneta è intanto il paese in cui vivo da ormai 27 anni, quindi ho tutto quanto qui a Colonia Veneta. E dopo, crescendo, si scoprono, visto anche la mia passione culinaria, prodotti che fanno sì che continui ad andare avanti, cercando di scoprirli, cercando di modificarli, creando dei piatti nuovi e mantenendo sempre le radici impiantate nella tradizione. Perché la tradizione, una volta che è persa, poi si fa fatica a ritrovarla. Se c'è la tradizione alle spalle con prodotti così di alta qualità, si ha sempre una linea guida da portare avanti.
0: E con Beatrice Massignan presentiamo la fattoria didattica Corte delle Giuggiole. Che cosa fate qui?
3: Sì, buongiorno signor Mario. Qui siamo una realtà ricettiva in cui accogliamo ospiti con diverse abilità, facciamo laboratori con ragazzi speciali e attività di inserimento lavorativo per ragazzi che hanno qualche problema sociale, ecco, di inclusione.
0: So che poi recuperate dei grani antichi.
3: Esattamente, noi infatti su una piccola parte di terreno, circa un ettaro, ci dedichiamo da 4 anni con un progetto con l'Università di Padova a appunto questa semina di grani antichi, tra cui il farro spelta e il grano locale di Colonia, che è il grano gua. Poi abbiamo una piccola azienda agricola, seminiamo dei frumenti anche locali e la soia.
0: Ho visto anche il grano di suo nonno.
3: Esattamente, infatti l'anno scorso, che appunto è stata la ricorrenza di un secolo dall'arrivo del nonno in questi appunto territori, abbiamo seminato il frumento gua, che è proprio il grano locale. È un frumento antico che resiste alle malattie fungine e appunto dà una produzione, poca produzione, diciamo non tanta, ma di qualità, e lo utilizziamo anche per i nostri laboratori didattici.
0: So che domani arriveranno dei ragazzi, no?
3: Sì, esatto, domani mattina abbiamo proprio un laboratorio di questi, quindi faremo a breve le semine proprio con i ragazzi di una comunità residenziale, quindi li coinvolgiamo nelle nostre attività agricole.
0: State facendo dei bei recuperi con questi ragazzi, ho visto anche Il recupero di un carretto.
3: Sì, esatto, abbiamo recuperato strumenti vecchi, antichi proprio, ci piace proprio andare a recuperare l'origine delle cose così come sono, perché nell'attività di recupero sociale e di inclusione è proprio importante andare anche a ritrovare l'origine delle vecchie cose.
0: Dedicate anche uno spazio alle erbe, no?
3: Sì, dedichiamo una parte nella vecchia concimaia, dove una volta c'era proprio appunto la concimaia. Abbiamo dedicato questa area alle erbe, tra cui appunto l'achillea, alcune erbe che servono non solo per le api, ma anche per la raccolta, per fare appunto dei piccoli laboratori di riconoscimento.
0: E oltre a lei qui c'è suo fratello e sua madre, no?
3: Sì, che... sì, sempre in famiglia, esatto, la mamma che appunto ci dà una mano e il fratello anche lui mi aiuta.
0: Ci sono anche le galline poi?
3: Ci sono le galline, esatto, galline padovane, ci dedichiamo anche a questo. E poi abbiamo un piccolo alloggio.
0: Un alloggio, ecco, perché qui c'è anche una parte dedicata all'agriturismo.
3: Esattamente, una parte dedicata all'agriturismo, sì. Quindi l'agriturismo con alloggio.
0: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire sì. qui a visitare questi territori?
3: Certo, vi invitiamo ovviamente a conoscere Colonia Veneta nella sua storia, nel suo territorio, nella sua tradizione, non solo appunto come luogo campestre, ma anche come borgo medievale. Noi infatti sempre lo facciamo conoscere come storia e come tradizione.
0: E qui ci troviamo nel cuore di Colonia Veneta, alla mia destra lo splendido Duomo, e con Don Raimondo Sinibaldi andiamo a percorrere il tratto della Romea Strada che attraversa Colonia Veneta, che anticamente era un'importantissima città.
4: E certamente la Via Romea Strada è un grande cammino di cultura e di fede che parte dal Mar Baltico e va fino a Roma, ma il tratto che noi stiamo percorrendo in questa zona ha un nome specifico, si chiama Via Romea Porciliana, perché un console romano, Publio Porcilio, creò questa via da Roma che transitava da Verona e poi andava verso il mare Adriatico. E quindi una via molto importante di comunicazione per le merci, le persone, ma anche per i pellegrini che da qui transitavano per imbarcarsi per la Terra Santa nel Mar Adriatico, ma anche per andare direttamente a Roma. Qui il percorso poi arriva a Montagnana e da Montagnana prende la via Romea Nonantolana Longobarda e arriva chiaramente fino in Toscana, e da lì a Fucecchio tramite la via Francigena si arriva fino a Roma.
0: E anche San Francesco ha attraversato questa strada?
4: Sì, perché San Francesco è passato di qui di ritorno dalla Terra Santa, è andato in Terra Santa nel 1219 e è tornato nel 1220. Lui era stato già a Roma e anche a Santiago de Compostela, quindi aveva fatto la terza peregrinazione maiores, e di ritorno dalla Terra Santa è sbarcato a Venezia, nell'isola del deserto, oggi chiamata Isola di San Francesco, per fare la quarantena. Da Venezia è andato a Bassano del Grappa a trovare alcuni confratelli, da Bassano è andato a Vicenza, da Vicenza a Verona, e poi da Verona ha preso la via Porciliana per dirigersi verso l'Emilia Romagna, quindi Ferrara, Forlì, poi ha preso il Casentino, antica chiamata Valle Santa, per arrivare fino a Laverna, chiaramente luogo importantissimo, dove poi riceverà pochi anni dopo le stigmate.
0: E qui a Colonia Veneta senz'altro i pellegrini della Romea Strada facevano una sosta.
4: E certamente era una sosta, perché siamo a circa 25-27 chilometri da Verona, che è il percorso che si fa praticamente in una giornata, quindi trovavano rifugio in alcuni ospizi ospitalia che hanno presenti qui nella zona, anche in un paese qui vicino a Pressana dove erano presenti i Cavalieri Templari, quindi avevano un ospizio e un'ospitalia per i pellegrini, quindi era un luogo importante di tappa dove sostavano, si rifocillavano, dormivano e poi chiaramente ripartivano. Se c'era bisogno chiaramente venivano anche curati.
0: Don Raimondo, dobbiamo sempre ricordare il sito della Romea Strada per tutti gli approfondimenti.
4: Sì, per chi volesse saperne di più sulla lunghezza del percorso, le accoglienze, i luoghi di ospitalità, gli alloggi, i chilometraggi, eccetera, eccetera, si deve guardare www.romeastrada.org.
0: Grazie a Don Raimondo Sinibaldi della Romea Strada, quindi buone passeggiate a Colonia Veneta in provincia di Verona. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana, buone passeggiate e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!

0: Mercoledì 19 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: ancora scontro tra USA e Iran per lo stretto di Hormuz, per Teheran resta chiuso. Ennesima notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede lo svolgimento delle elezioni sempre rinviate da quando è iniziata la guerra. Afghanistan, a 5 anni dal ritorno al potere dei talebani, la condizione delle donne resta drammatica, tra restrizioni della libertà e divieti all'accesso all'istruzione. Bentrovati da Marco Guerra. Ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum d'intesa firmato a giugno tra USA e Iran. Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano, un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Il servizio di Marina Tomarro.
1: Lo stretto di Hormuz resta in gran parte chiuso e al centro dello stallo tra Iran e USA. Infatti non sono mai iniziati i negoziati nel dettaglio sul controverso programma nucleare. Gli Stati Uniti hanno ripristinato il blocco dei porti iraniani. Teheran chiede concessioni a cui l'amministrazione Trump ha detto no. E ieri il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz ha subito un rallentamento, poiché la maggior parte degli armatori ha evitato l'importante via navigabile a causa della mancanza di indicazioni chiare sulla sua riapertura. Intanto, attraverso il suo social, il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno in programma colloqui con l'Iran, insistendo sul fatto che lo stretto di Hormuz rimane comunque aperto e operativo nonostante il traffico limitato e il presunto attacco a una nave in uscita dallo stretto. Ma l'Iran dalla sua parte sottolinea che il passaggio marittimo non verrà riaperto finché gli Stati Uniti non soddisferanno le sue condizioni, e smentisce anche il lancio di missili balistici in direzione degli Emirati Arabi Uniti, come era stato riferito ieri dalle autorità di Abu Dhabi.
0: Restiamo in Medio Oriente. In Israele i risultati delle primarie del partito conservatore Likud premiano gli uomini vicini al primo ministro Netanyahu. Il premier israeliano ha infatti ottenuto di modellare la lista dei candidati in vista del voto del 27 ottobre per rinnovare la Knesset, il Parlamento israeliano, in quella che potrebbe essere la sua ultima campagna elettorale. Intanto l'ambasciatore statunitense in Israele ha difeso fermamente la sua scelta di definire nei giorni scorsi terroristi israeliani coloni che assediano le case dei palestinesi nel villaggio di Kusra in Cisgiordania. Cambiamo scenario. Sono trascorsi 5 anni da quando i talebani, dopo il ritiro delle truppe statunitensi, tornarono al potere in Afghanistan. Per fare un punto sulla situazione del paese, con particolare attenzione alla condizione femminile, ascoltiamo al microfono di Silvia Giovarrosa la testimonianza di Silvia Redigolo della Fondazione Pangea ETS, che da decenni lavora a sostegno delle donne afghane.
2: È drammatica ovviamente una condizione generale del paese, perché 3 afghane su 4 vivono una condizione di malnutrizione, non riescono a far fronte ai bisogni primari, per cui il paese sta vivendo una grossa crisi umanitaria. L'altra questione è che dal 15 agosto 2021 ad oggi, quindi in 5 anni, sono stati emessi più di 70 decreti che vanno a minare i diritti delle donne, trasformando comunque il paese e i diritti delle donne in un vero apartheid di genere. L'Afghanistan è l'unico paese al mondo che nega il diritto all'istruzione alle bambine sopra i 12 anni, è un paese in cui le donne non possono lavorare, non possono uscire di casa senza la presenza di un maschio accanto, non possono parlare in pubblico.
3: Perché l'Afghanistan in qualche modo è stato dimenticato?
2: Probabilmente perché è bene che sia così, per cui è proprio la storia del paese, le dinamiche del paese vengono sempre avvolte nel silenzio.
0: Ennesima notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite nei raid con droni delle forze russe contro Zaporizhia e il suo distretto. Intanto l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov ha chiesto di individuare un meccanismo che consenta lo svolgimento delle elezioni anche durante la guerra. Il giovane e popolare ex ministro, che è stato lo stratega della guerra con droni, in un video messaggio messaggio diffuso nella tarda serata di ieri ha sostenuto che l'Ucraina non può consentire alla Russia di determinare quando i cittadini potranno nuovamente scegliere i propri rappresentanti. Andiamo all'attività del Santo Padre. In un telegramma, Papa Leone ieri ha espresso la sua vicinanza ai familiari delle vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi sul lago di Kariba in Zimbabwe e costato la vita a oltre 80 persone, tra di loro anche diversi bambini. Benedetta Capelli.
4: Profonda tristezza per quanto accaduto sul lago Kariba in Zimbabwe viene espressa dal Papa in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, nel quale esprime la sua vicinanza affidando le anime dei defunti alla misericordia di Dio. L'incidente è avvenuto lo scorso 11 agosto, quando l'imbarcazione, probabilmente sovraccarica di passeggeri, si è capovolta durante la traversata da Kariba Town verso il campo di pesca di Chalala, provocando oltre 80 vittime, tra queste 18 bambini. Leone XIV invia le sue sentite condoglianze a chi piange la perdita dei propri cari, offre le sue preghiere alle autorità civili e al personale impegnato nei soccorsi. Su tutti coloro che sono stati colpiti, si legge nel testo, invoco la divina benedizione perché il Signore possa donare consolazione, guarigione e forza. Proseguono intanto le indagini per accertare l'esatta dinamica del naufragio. Secondo alcune fonti di stampa, il traghetto era in servizio da 41 anni. La traversata sul lago, uno dei più grandi bacini artificiali al mondo che confina con lo Zambia, è avvenuta in condizioni di vento forte.
0: Restiamo in Africa, non si placa la guerra civile in Sudan, oltre 5.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa degli attacchi delle forze di supporto rapido che sono arrivate ad Amazin, capitale dello stato sudanese del Nilo Blu. Lo riferisce la rete dei medici sudanesi denunciando condizioni umanitarie sempre più drammatiche. E in Congo i casi di Ebola hanno superato i 5.000 contagi e oltre 2.378 vittime. Si conferma così l'epidemia di Ebola più grave nella storia del Congo, mentre funzionari sanitari avvertono che gli sforzi di risposta non riescono a contenere la malattia. Passiamo all'ampia pagina della cultura. Con quasi 15 milioni di presenze raggiunte nel 2024, il parco archeologico del Colosseo è il sito culturale più visitato d'Italia. Fino al 29 agosto si potrà ammirare l'anfiteatro Flavio con visite straordinarie notturne tramite tour guidati per gruppi. Sul fascino dell'iniziativa sentiamo le parole del direttore del parco archeologico, Simone Quilici.
5: La notte al Colosseo è magica, soprattutto quando c'è la luna, c'è una luce particolare che rende l'atmosfera particolarmente emozionante, però il tema è quello del grande caldo di quest'estate e quindi anche la possibilità di offrire una visita in ore più fresche e anche direi una maggiore tranquillità, è un'esperienza per piccoli gruppi, quindi un'esperienza molto diversa rispetto a quella che si fa durante il giorno.
0: Il parco archeologico è sempre interessato da nuovi scavi. Questo scrigno di tesori ha ancora molto da svelare o sappiamo già tutto?
5: C'è ancora molto da scoprire, peraltro scavi archeologici al Colosseo se ne sono fatti da pochissimo, i lavori dell'ordine esterno meridionale hanno studiato questo circa metro di stratificazione di tanti secoli di storia romana, sono uscite fuori informazioni molto importanti sul sistema di drenaggio dell'acqua e il Colosseo era ed è tuttora una macchina complessa per la gestione dei flussi delle persone ma anche dell'acqua.
0: Dal 28 al 30 agosto al Castello di Santa Severa nei dintorni di Roma Massimo Venturiello dirige Petrolini 90, il festival che celebra i 90 anni della scomparsa del grande maestro del teatro comico Ettore Petrolini. Il servizio di Fabio Colagrande.
6: Gastone, dandy vanitoso e malinconico quanto vacuo, è una delle sue maschere più celebri. Petrolini prendeva sul serio una cosa sola, il diritto di non prendere sul serio niente. Nato a Roma nel 1884, affascina da subito i futuristi con un teatro provocatorio fatto di gesti grotteschi e demolizione della retorica borghese. Con Fortunello e Nerone, la maschera non imitava il reale, lo rendeva paradossale.
7: Ma tutto ciò che so...
6: E qui la sua modernità. Nonsense, slittamenti di senso, associazioni impreviste e giochi fonici fanno della parola il motore della scena. Petrolini anticipa così la comicità surreale del secondo Novecento, un riso che nasce quando il linguaggio, invece di confermare il mondo, ne rivela l'assurdità.
8: Sono un dirigibile, sono anche vado al culmine, sono un parafulmine.
6: Forse per questo che 90 anni dopo Petrolini ci sembra così poco antico.

0: Signore, da sempre. I miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci con noi.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

se la storia riguarda veramente il passato, non si esaurisce però in esso. Interroga le fonti, ma non può accontentarsi di averle ascoltate una volta per tutte. Non basta accatastare i documenti, occorre ordinarli, e per ordinarli occorre porre loro delle domande. Queste domande nascono dal presente. Quando ho cominciato ad insegnare nei licei negli anni 70, insieme ad una sempre più grande ignoranza della storia, trovai nei ragazzi anche un'urgenza. La storia deve parlarci del presente. Era questo anche uno slogan che correva sulla bocca di molti insegnanti. Il rischio, per niente sottaciuto, era una storia in difesa delle ideologie del momento. In quella posizione aberrante era nascosta una verità. Fare storia vuol dire partire da un'ipotesi di lettura, che deve ovviamente essere verificata, corretta ed eventualmente superata. Tutto ciò vuol dire che non si dà storia senza un soggetto che interroga le fonti e formula un'ipotesi, verificandola e, se è il caso, correggendola. Secondo lo storico olandese Johan Huizinga, i problemi che la storia pone dipendono dalla posizione spirituale, dall'atteggiamento culturale con cui un'epoca o un popolo si accosta al passato. È l'opposto del mito positivista della storia oggettiva. Fare storia non vuol dire cercare rapporti di causa-effetto. Essa non è un organismo, ma una serie di avvenimenti. È più vicina alla vita di qualunque altra scienza. Cerca di resistere a tutte le generalizzazioni a cui, peraltro, deve pur giungere se vuole cercare di comprendere ciò che accade. Huizinga, assieme a Marru, è lo storico che ho sentito più vicino a me nel corso dei miei studi e del mio insegnamento. Entrambi mi hanno aiutato a entrare in una visione equilibrata della ricerca storica, che muove continuamente dal presente per andare al passato e per ritornare infine, con le sue risposte provvisorie, a illuminare la nostra vita. Di fronte al mito della storia neutrale, hanno avuto il coraggio di affermare che lo storico non deve rinnegare un proprio punto di vista. Se egli è dotato d'un vero senso morale, quel punto di partenza sarà l'origine curiosa e appassionata del cammino verso la conoscenza. La lettura dei libri di storia mi ha aiutato a comprendere il mondo e la vita nel loro eterno significato, nella loro eterna tensione e nella loro eterna quiete. Recentemente ho conosciuto uno storico che insegna all'Università di Bergamo, Roberto Pertici. Da lui ho imparato che la storia non dà risposte alle domande fondamentali dell'uomo, ma prepara ad esse. Ci pone di fronte all'estrema complessità del reale, rispetto alla quale l'uomo saggio avverte il senso del proprio limite. La storia mi ha aiutato a comprendere che io non sono Dio, che tutti gli uomini sono fallibili e limitati, che possono essere però attori di grandi beni o di grandi mali, proprio perché ciò che accade scaturisce dall'incontro dei molteplici fili che sono le libere volontà degli uomini. La storia ci educa alla responsabilità. Non ci dice dove va il mondo, ma ci può insegnare dove dobbiamo andare noi. Anche per Mark Bloch la storia oscilla continuamente tra passato e presente. Francese, uno dei rappresentanti maggiori della scuola degli annali, morto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Bloch ci ripresenta, con altre parole, riflessioni analoghe a quelle dei maestri che ho ricordato. I testi o i documenti non parlano se non quando li si sappia interrogare, scrive in Apologia della Storia o Mestiere di Storico. Meglio, 100 volte meglio, una scelta esplicita e ragionata di questioni che deve essere suscettibile di arricchirsi. Lo storico deve comprendere, mai giudicare. In questa moralità
si gioca tutta la fecondità della ricerca. Egli deve chiedersi il perché delle cose, rimanendo disponibile ad accettare qualsiasi tipo di risposta possa giungergli, anche se inaspettata. Se mi chiedeste quale libro di filosofia della storia mi consiglieresti, vi rimanderei all'antico La conoscenza storica di Marrou. I classici non sono forse i libri che non muoiono mai? Questo che ho citato è certamente un classico. Vi leggiamo: la storia è l'incontro, il rapporto posto in essere dallo storico fra due piani di umanità. Il passato vissuto dagli uomini di un tempo e il presente in cui si sviluppa tutto uno sforzo inteso a rievocare questo passato perché ne tragga profitto l'uomo, cioè gli uomini che verranno. La storia per Marrou, dunque, è sì passato, ma diventa presente nella misura in cui possiamo conoscerlo, e cioè comprenderlo, spiegarlo. Dobbiamo per questo uscire da noi stessi e incontrarci con gli altri. All'opposto della neutralità positivista, Marrou parla di simpatia e di apertura.

il futuro? Mentre lo sguardo del ricercatore è rivolto indietro, lo storico si chiede verso dove stiamo andando. Per lui, dunque, la storia è eminentemente una scienza finalistica. D'altra parte, non può essere diversamente. Essa rappresenta, per così dire, una terapia. Comprendendo i mali del passato, desideriamo liberarci da essi e cercare di costruire un futuro diverso. Vorremmo non ripetere più gli errori e fare qualcosa di nuovo, di più vero, di più umano. La storia guarda al futuro proprio perché permette a noi uomini di avvicinarci, almeno a piccoli passi, alla verità di noi stessi. Essa sa di potersi avvicinare ai fatti solo per successive approssimazioni. Sa di dover molto lottare per strappare piccole conoscenze, per vedere le connessioni, per abbozzare un quadro. E sa bene che quel quadro è pur sempre provvisorio. Ma allo stesso tempo, in quella provvisorietà c'è l'espressione di una passione autentica per la verità, che è l'anima più profonda di una storiografia veramente al servizio dell'uomo. La passione per la storia mi ha aiutato molte volte a guardare in modo vero al mio passato e al mio futuro. Talvolta, davanti al passato, siamo incapaci di perdonare. Uno scrittore francese, Jean-Marie Guyot, ha lasciato detto: «Tout comprendre pour tout pardonner». Quando si perdona una persona, essa viene riscattata come parte di me. Il perdono è la strada necessaria per superare la distanza, l'estraneità dell'altro e del mondo. Il portale che permette di riconoscere nell'altro una parte del mio volto ancora sconosciuta. Così accade nella ricerca storica. Anche verso il mio futuro le letture di storia sono state importanti. Hanno acceso in me l'idea di speranza. Proprio la conoscenza degli errori e dei limiti del passato mi ha permesso di capire che ogni tempo è fatto dalle nostre grandezze e dalle nostre debolezze. Non esiste una comunità di perfetti. Ho capito che la cosa più importante è incontrare la realtà, uscire dal ripiegamento su se stessi. Conoscere il passato e il presente vuol dire scoprire di essere amati. È un passo difficile, ma senza di esso non inizia la personalità matura. Se la persona non si accorge dell'esistenza dell'altro, non può prendere coscienza del proprio io, non può diventare protagonista nel mondo. La storia, mettendoci in contatto con ciò che ci ha preceduto, ci aiuta a riconoscere i nostri padri e ad amarli. Ci fa incontrare i luoghi in cui siamo nati, in cui si è sviluppata la nostra vita. Ci educa alla concretezza, dandoci il senso del tempo e dello spazio, e l'amore per la nostra corporeità, per la terra, i sapori, per tutto ciò che ha legame con i sensi e con l'intelligenza. Il perdono e la speranza sono le ali che l'interesse per la storia può aprire sulle nostre spalle, per permetterci di volare attraverso le fatiche della vita.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

In occasione dell'anno sacerdotale vi proponiamo l'ascolto della vita e delle opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Io vedo proprio che in questo tempo il nostro confronto con il Santo Curato d'Ars ci sarà di grande consolazione e di grande ispirazione. L'abbiamo lasciato nell'ultimo incontro alle prese con le grosse difficoltà di studio e ora Giovanni Maria Vianney deve cambiare anche seminario. Passa al grande seminario di Sant'Ireneo a Lione. E qui evidentemente i guai aumentano ancora di più. Cioè la vita del Santo Curato d'Ars è tutta seminata di difficoltà. Per cui se uno puntasse a un sacerdozio di successo, certamente a questo punto non avremmo avuto per la Chiesa un Santo Curato d'Ars. E il Signore proprio stravince contro la tendenza di riuscita, di successo, di emergere, di essere capaci, e riempie la vita del Santo Curato d'Ars di continue difficoltà. Proprio in qualche maniera lo annienta, lo azzerra, proprio perché trionfi la potenza dello Spirito Santo e si veda che solo lo Spirito Santo può compiere opere strepitose di santità. Con questo noi non è che vogliamo disprezzare la cultura, la scienza, il Signore distribuisce i suoi doni come vuole, però vogliamo soltanto mettere in evidenza che la cultura, la scienza non deve emarginare la scienza vera, che è quella della croce, la scienza dei piccoli, degli umili, ai quali il Signore si degna di manifestare i suoi misteri. Per cui le verità non si imparano soltanto sui libri e con l'intelligenza e lo studio, ma molte verità si imparano a scuola dello Spirito Santo, con le ginocchia, con la mortificazione, con l'umiltà. E qui a Lione Giovanni Maria Vianney trova ancora maggiori difficoltà perché non è conosciuto e quindi trova meno pazienza da parte anche dei suoi professori. E quindi si incontra anche con esigenze molto più decisive da parte dei suoi preposti, anche se questi superiori sono ottimi sotto ogni punto di vista, però c'è un'impostazione di rigore, di esigenza. E quindi lui si trova ancora più emarginato, ancora più spaesato, ancora più, per dire, nella conseguenza logica di dire non sono fatto per i sacerdozi, non è questa la mia strada. Ed è qui che noi dobbiamo puntare sempre la nostra valutazione, mai ragionare secondo gli uomini, sempre ragionare secondo Dio. E difatti lui, Giovanni Maria, si preoccupò evidentemente di studiare, quindi di rendere al massimo, però la sua preoccupazione più grande era quella di dare la testimonianza più completa, più vera, per quanto riguarda l'osservanza della regola. Quindi era obbediente, sottomesso, pronto, disciplinato, sacrificato, generoso, e sia per quanto riguarda la sua umiltà, la sua pietà, la sua preghiera, la sua mortificazione. Quindi, ripeto, non andò tanto a scuola sui libri quanto davanti al Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, a scuola dello Spirito Santo, nell'impegno di una fedeltà alla volontà di Dio. Ed è evidente che Giovanni Maria Vianney in questa maniera edificò tutti per l'osservanza della regola e per la sua semplicità e per la sua umiltà ammirevoli. Ciò diventa la sua costante testimonianza. La sua vita è un messaggio a tutti, anche oggi, perché non abbiamo da riporre la nostra sicurezza in noi stessi, nei mezzi umani, ma unicamente in Dio. La sua attenzione era tutta esclusivamente rivolta a Dio.
Ed è questo che conta, ed è questa la sorgente della santità. Mi viene in mente quella significativa espressione di Gesù a Sant'Angela da Foligno, alla quale il Signore dette la legge e la regola più preziosa di corrispondenza, dicendole: fatti capacità e io mi farò torrente. Il Signore non ci domanda di fare cose grandi, di essere bravi, di costruire cose straordinarie, ci domanda di farci capacità. Farci capacità vuol dire accettare la nostra debolezza, accettare la nostra povertà, accettare di essere all'ultimo posto, accettare di essere ignorati, giudicati male, isolati, emarginati. Proprio non curarsi del giudizio degli uomini, accettare di essere all'ultimo posto, accettare di essere ignorati, giudicati male, isolati, emarginati. Proprio non curarsi del giudizio degli uomini.

pose mai nessuna sicurezza in se stesso, non aveva nessuna possibilità neanche di poterlo fare, tanto che si sentiva il più grande peccatore, indegno di fare il parroco, tentato di scappare dalla parrocchia, pieno di santo timore di Dio perché sentiva la sua responsabilità. Per gli studi, evidentemente, lui si applicava senza perdere un minuto di tempo. Cioè lui faceva tutto quello che doveva fare da parte sua, come che dipendesse tutto da lui, però convinto che tutto dipendeva da Dio. Ed è questa la regola che noi dovremmo seguire. Fare tutto quello che spetta a noi, come che dipendesse tutto da noi, però convinti che dipende tutto da Dio. Che noi alla fine siamo servi inutili, che abbiamo fatto il nostro dovere e basta. Perché l'opera è di Dio. E questo ci libera moltissimo davanti alle nostre difficoltà, anche le nostre personali, anche di condotta di vita, i nostri difetti, i nostri limiti, i nostri sbagli, i nostri peccati. Fare tutto quello che spetta a noi. Questo perché la nostra preghiera non diventi un rifugio, una ricerca intimistica, sterile, vana. In realtà, che cosa mai doveva fare Giovanni Maria Vianney se dopo tutto il suo sforzo il risultato era nullo, o quasi? Proprio non riusciva a raccogliere niente. Che doveva fare? Se non aveva fede, scappava. Ma poiché aveva fede, perseverò. Lui sapeva che per i professori quello che conta è il risultato, ma sapeva ancora meglio che il Signore giudica diversamente, perché mentre i professori guardano i risultati scolastici, Dio guarda il cuore. Ed è questo che lo ha sostenuto e che lo ha salvato. Vedete quindi come il Signore costruisce i suoi santi fin dall'inizio, attraverso un cammino sereno, tranquillo, anche se pieno di tante croci, difficoltà, contrasti, contrattempi. Però, vedete, con idee chiare. Io credo che la nostra riuscita nella vita dipenda proprio da avere idee chiare. Perciò anche per quanto riguarda la formazione dei sacerdoti, credo che sia importante che fin dall'inizio il giovane che si avvia al sacerdozio abbia idee chiare, sappia con precisione quello che il Signore gli chiede, che gli chiede soprattutto di rifuggire dalla mediocrità e che lo vuole santo. Se un giovane parte con questa convinzione, allora riuscirà a superare tutte le difficoltà e si confronterà sempre con Dio e non si preoccuperà anche dei giudizi negativi che li possono venire dagli uomini, anche se sono i suoi professori. In realtà Giovanni Maria Vianney, in questo grande seminario di Sant'Ireneo a Lione, dopo 5 o 6 mesi si sente rifiutato e giudicato inetto, incapace. Quindi furono convinti i superiori che non potesse assolutamente riuscire nei suoi studi, nel suo sforzo, e addirittura lo pregarono di ritirarsi. Era proprio il massimo della prova. Immaginate le sue difficoltà, aveva già quasi 30 anni, e si sente addirittura dire dai superiori, dai professori, guarda, è meglio che tu torni a casa, non combini niente, sei una frana. E a questa proposta Giovanni Maria Vianney va lì dove sa trovare accoglienza, va davanti all'Eucaristia e lì comincia a interrogarsi e dice: Signore, tu sai che il mio ideale di diventare sacerdote è sincero ed è fortemente amato e ricercato da me. Signore, vorrei proprio che questo mio desiderio, questa mia attesa abbia da restare soltanto un sogno, un'ombra, un'illusione, e le anime che io sento che mi aspettano, che ne sarà di loro? E si mette a rattristarsi, non tanto per i suoi

quanto piuttosto perché lui, che sognava di poter servire la Chiesa, di servire i fratelli, servire le anime, vedendosi rifiutato, vedeva che quella gente che lo aspettava sarebbe rimasta senza il suo aiuto. Ed è una sapienza grande questa che la possiedono i santi, ed è la sapienza evangelica del samaritano, il quale non dice chissà cosa mi capita se mi fermo, ma che dice ma chissà cosa capiterà a quel disgraziato se io non mi fermo. Cioè trasferisce sempre la riflessione sugli altri. Santo Curato d'Ars in questo momento di difficoltà non dice povero me che non riesco, no, ma dice povere le persone che mi stanno aspettando, che non potranno avere il mio aiuto. E così si abbandonò totalmente al Signore, con grande umiltà e anche con grande pace. E i suoi amici, i suoi compagni di scuola, vedendo lo strazio che stava vivendo questo loro amico, condivisero la sua sofferenza, lo aiutarono, lo sostennero, pregarono con lui, condivisero questo momento di difficoltà. E in quel travaglio Giovanni Maria Vianney ebbe un pensiero, una soluzione, ed era un rimedio umano, e noi sappiamo che tutti i rimedi umani sono sempre un inganno, e questo serve molto per noi quando dobbiamo prendere delle decisioni, per cui le decisioni non dobbiamo mai prenderle di nostre iniziative, abbiamo bisogno sempre di una guida, di un padre spirituale. E difatti Giovanni Maria Vianney decide di farsi converso tra i fratelli delle scuole cristiane, cioè di diventare un fratello laico. Non posso diventare prete e quindi mi ritiro in un convento, mi metto a fare, come si dice, lo sguattero. A questo punto però interviene il Signore. Ecco, vedete, se noi ci affidiamo, se noi ci abbandoniamo, nel momento sommo della prova arriva sempre il Signore a salvarci. Basta che abbiamo fiducia in Lui. Solo chi si dispera, chi si scoraggia, chi si volta indietro, chi lascia l'aratro, solo costui sarà un fallito. Ma chi dice voglio andare fino in fondo, credo che il Signore non mi deluderà. Se il Signore mi mette nel cuore questi sentimenti, questi desideri, queste attese, vuol dire che sono sue, queste chiamate, e allora so che Lui non mi inganna, che Lui prende in giro, che porterà a termine tutto questo, e quindi non mi fermo davanti alle difficoltà, alle contraddizioni, alle contrarietà, alle incomprensioni. Ed è proprio qui che noi dobbiamo imparare la fedeltà al Signore. E il Signore arriva e lo riprende a tempo, come al solito, con la sua provvidenza fatta carne, del suo più grande amico, che è il parroco di Balleì, anzi il parroco Balleì di Dardei, colui che il Signore aveva messo accanto a Giovanni Maria perché Giovanni Maria potesse arrivare al sacerdozio. E in quel momento il parroco Balleì fu per Giovanni Maria tutto, fu più che mai padre, amico e fratello. E insieme cosa fecero? Cominciarono a pregare e a rincuorarsi a vicenda, perché il parroco Balleì era convinto che il suo giovane doveva diventare sacerdote, e quindi lo rincuorò, di modo che incominciarono ad aiutarsi a vicenda, e la fiducia dell'uno accresceva quella dell'altro, e poi lo Spirito Santo fece tutto il resto. È una pagina sapientissima questa, voi sapete, ve l'ho detto, che questa vita del Santo Curato d'Ars così semplice è stata per me molto determinante nella mia vita, nei miei primi anni di seminario, proprio perché qui ho trovato la sapienza, le convinzioni di cui vi parlavo. Una sapienza
che si impara così trasparente da questa storia, così impressionante e così eloquente. E allora ecco la necessità di non perdere mai di vista la fiducia, e qui in qualche maniera il Signore ci aiuta a diventare un po' testardi. Magari un po' lo siamo per natura, poi lo diventiamo proprio decisamente, perché ci fidiamo di Lui, che il Signore non ci abbandona, non ci delude, si può andare fino in fondo. La fiducia non deve mai abbandonarci, perché niente è impossibile a Dio, e ciò che è impossibile a noi diventa possibile a Dio. E lo Spirito Santo allora si trova questa capacità, questa disponibilità, questa docilità, questa umiltà, questa fiducia, questa sicurezza, compie la sua opera. Giovanni Maria ebbe poi una grazia particolare, perché essendo in continua comunione con Dio, è vero che nei momenti più oscuri e difficili Dio parla. E in questo momento molto duro, di prova dolorosa, Giovanni Maria, in un momento di profonda comunione con Dio, intensa preghiera, direi in un momento quasi di disperazione, udì chiara, precisa, la voce di Dio che gli sussurrava nel cuore: va e sta tranquillo, tu diventerai prete un giorno. Quindi si radicò sempre di più dentro di lui questa certezza, questa convinzione: vai sicuro. E così, dopo soli 3 mesi, il reverendo Ballei, il parroco, si arrischiò. Ecco, anche qui è una fortuna trovare sempre una guida saggia, illuminata, santa, che non ragiona secondo gli uomini ma secondo Dio. E il Signore provvede a tutto, doveva provvedere un aiuto a Giovanni Maria, e glielo ha provveduto in questo sacerdote che ha sperimentato la sofferenza e che, testardo nel Signore, decide di andare fino in fondo e di non mollare, perché alla fine il Signore l'ha sempre vinta per chi si fida in Lui. E così questo parroco si presenta al seminario e presenta questo suo vecchio alunno agli esami per l'ordinazione. Un coraggio grosso. Giovanni Maria Vianney, in tutto il suo cammino di seminarista, era arrivato soltanto a ricevere quell'ordine minore che adesso non si dà neanche più, che è quello della tonsura, quando si faceva la chierica, per cui dopo si chiamavano anche i chierici. Era il primo passo nel quale si indossava la veste clericale, si faceva la tonsura. Erano segni un tempo che avevano la loro importanza. Io ricordo questi passaggi che li ho vissuti tutti, perché io sono un prete formato nel pre-concilio, quindi tutte queste cose c'erano tutte e io le ho vissute. Ed era molto bello. E il parroco Ballei presentò Giovanni Maria e lo raccomandò con la convinzione assoluta che il Dio prediligeva quel figliolo. Ecco la sicurezza. Era sicuro che Dio non avrebbe deluso. E guardate che il Signore prende in parola, ed è una saggezza grande questa, di mettere il Signore in condizione di non poterci dire di no. Perché se io vado dal Signore e dico: Signore, io so che tu questa cosa la fai, lui è costretto a farla. Soprattutto se è una cosa buona, perché se è una cosa cattiva no. Perciò il parroco Vianney si era intestardito davanti al Signore per dire: che difficoltà tu hai, oh Dio, di far diventare prete questo giovane che lo vuol diventare. Perché se non lo volesse diventare, allora non poteva andarglielo a presentare, no? C'è un giovane che vuole diventare prete, non ha le doti e le capacità umane, viene rifiutato. Signore, ma a te che cosa costa? Che difficoltà hai di far diventare prete questo qua che vuole diventare e che sa pregare, che è pieno di te? Ecco, chi è illuminato vede la volontà di Dio in quello, no? Dio quindi non può tirarsi indietro. E quindi lui
si infestardisce e va. E lo accompagna nella sala degli esami, dove c'era tutto un consesso delle persone più colte e più degne di Lione. Dice l'autore che il povero Giovanni Maria, a veder tutta quella gente, perdette la testa. E quindi per lui fu il disastro completo. Per il povero Giovanni Maria è stata la disfatta. Non riusciva neanche più a parlare. E nonostante la insistenza del parroco Balei, si credette bene di non assumersi assolutamente la responsabilità di ammetterlo agli ordini. Quindi dicono: guarda, parroco Balei, noi ti vogliamo bene, però non possiamo. Tu vai da un altro vescovo, vedi se un po' ne troverai un altro che è disposto di accettarlo. E naturalmente il parroco Balei non si dà per vinto, no? E allora va a Lione, continua ad insistere, continua a tempestare, e siccome era un parroco che era stimato, allora non vollero deluderlo. E a questo punto accolsero una proposta del parroco Balei, il quale ha detto: anziché portare questo povero giovane che è timidissimo in mezzo a tutta quella gente così istruita, così importante, in mezzo alla quale lui perde le trabisonde, venite due di voi a interrogarlo a casa mia. E accolsero la proposta del parroco Balei. Così due esaminatori vengono espressamente ad Echilì, e così il povero seminarista, circondato da benevolenza, da attenzione, da bontà, vedete che con il miele si guadagna più che non con un barile di aceto, e finalmente risponde con soddisfazione a tutti i quesiti che gli erano stati proposti. Così ne avrebbero favorevolmente riferito l'arcivescovo, un buon esito dell'esame. Però a questo punto interviene la provvidenza. Probabilmente l'arcivescovo non avrebbe ceduto, e sappiamo che in quel tempo sopravvennero degli avvenimenti storici molto gravi per la Chiesa, poiché l'11 aprile del 1814 ci fu l'abdicazione dell'imperatore e l'arcivescovo si trovò in pericolo e quindi dovette fuggire. E fuggì presso il Papa Pio VII, che in quel tempo era prigioniero di Fontainebleau. Sapete che in quel tempo Napoleone aveva catturato il Papa, gli aveva detto: ho l'onore, la gioia di veder morire l'ultimo Papa della Chiesa Cattolica. E tutte queste coincidenze storiche intervengono nella storia del Santo Curato d'Ars. Io ricordo che proprio a questa riflessione io mi sono convinto che Dio è pronto a smuovere tutto il mondo pur di portare un suo prediletto lì dove lui vuole che arrivi. Perciò in questa vicenda del Santo Curato d'Ars Dio fece coincidere questa vicenda storica, perché nulla capita a caso nella storia, perché il vescovo che non avrebbe accolto Giovanni Maria agli ordini se ne andasse per lasciare il posto ad un altro, e fu il dito di Dio che intervenne. Ecco perché non dobbiamo aver paura, non dobbiamo mancare di fiducia nei riguardi di Dio, e Dio ha in mano il mondo. Siamo noi meschini quando cominciamo a dire: ma chissà, però dopo vedremo, aspetta, cosa fai, cosa non fai. Dio non va con queste minuzie, Dio va dritto, sposta il mondo e fa sparire un vescovo. Per cui intervenne il vicario generale Monsignor Courbon, che fu prelato semplice, pio e di gran criterio, e toccava a lui decidere. E questo vicario generale si era convinto che in quel tempo in modo particolare c'era tanto bisogno di santi preti, sempre, ma nei tempi più cruciali è così. Anche Teresa, Madre Teresa di Calcutta, a noi preti nel ritiro mondiale, ha detto: cari sacerdoti, ricordate,
E mai come in questo tempo il mondo ha bisogno di preti santi. E questo vicario generale era convinto di questo. E allora interroga il giovane. Fu un esame strano, proprio degno della potenza di Dio. E gli dice: Giovanni Maria, via lei, sai pregare? Ti piace pregare? Immaginate come poteva rispondere Giovanni Maria. Cominciò a illuminarsi. Era la sua vita la preghiera. E ancora, Giovanni Maria Vianney, ami la Madonna? Aveva dato tutta la sua vita a lei. Giovanni Maria Vianney, sai dire il rosario? E il vicario concluse, alle affermazioni positive evidentemente di Giovanni Maria, sei promosso. Quanto a questo, ti vedo e ti riconosco modello di pietà, e allora ti accetto. E la grazia di Dio farà tutto il resto, dice il vicario. Così, ancora una volta, nella vita di questo figliuolo è il Signore che fa e deve fare tutto. Queste sono le sue vie. Ecco, vogliamo non perdere di vista le vie di Dio nella nostra vita. Per i nostri problemi, per le nostre complicazioni, per le nostre paure, per i nostri ripiegamenti, per i nostri progetti. La più grande disgrazia che ci può capitare nella vita è di uscire dalla via di Dio. Ecco la necessità dell'obbedienza. Ecco perché oggi si insiste molto sull'obbedienza anche dei sacerdoti. Oggi il sacerdote, secondo una carta di identità proclamata, deve essere un uomo maturo, spiritualmente, preparato e obbediente. Perché chi obbedisce canta vittoria e non esce mai dalla strada del Signore. Concludo. Il 2 luglio del 1814, festa della Visitazione a Lione, nella chiesa di San Giovanni, dalle mani di Monsignor Simon, vescovo di Grenoble, al quale il vicario appunto l'aveva presentato, il seminarista Vianney ricevette gli ordini minori e il sodiaconato. Ecco, in quel tempo si faceva la vestizione clericale, poi la tonsura, poi si ricevevano i due primi ordini minori, secondi due ordini minori, erano quattro, ed era l'elettorato, l'acolitato, l'esorcistato e lo stiariato, che erano tutti i servizi che venivano compiuti nella Chiesa. E poi si arrivava al sudiaconato. E nel sudiaconato il seminarista, il chierico, fa voto di castità, accetta il celibato per la sua vita sacerdotale. E così Giovanni Maria Vianney pronuncia la sua promessa: tu sei il mio Dio, la mia vita è ormai tutta nelle tue mani. E Giovanni Maria Vianney, dopo il suo diaconato, ritorna a Chelii presso il suo maestro e con lui, per grazia speciale, compie il secondo anno di teologia. Intanto gli avvenimenti napoleonici che si susseguono come su di uno schermo cinematografico negli anni 1814-1815 turbano tutto, compreso il seminario di Sant'Ireneo, dove era studente Giovanni Maria Vianney. Ma tutte queste vicende non giungono ad intorbidire le chiare acque della cara casa canonica del parroco Balei. Io credo proprio che il seminario più bello, più autentico, sia la comunità che si deve stabilire tra quelli che si preparano al sacerdozio e i sacerdoti che possono dare una guida, una testimonianza per portare i giovani al sacerdozio. Cioè il seminario non è una casa, il seminario è una comunità. Quindi il seminario è stato turbato in quel tempo ed è un segno profetico, perché al seminario o nel seminario deve subentrare l'esperienza di vita comunitaria simile a quella di Gesù, che ha istruito i suoi discepoli attraverso il suo amore, la sua sapienza, trasformandoli per la potenza del suo spirito, non per le tecniche
per le scienze umane, anche queste dopo però. Così come quando si va a studiare teologia, se uno va a studiare teologia con la fede, allora la teologia diventa cammino di santità. Se uno va a studiare filosofia, va a studiare teologia soltanto per essere istruito, diventa un grande maestro, ma non un testimone, non un santo. Maestro e discepolo, Giovanni Maria Vianney e parroco Ballei, amano Dio e studiano alla sua luce, non alla luce della scienza umana, della sapienza umana. Dio è il Signore di ogni scienza. Il 23 giugno Giovanni Maria è ammesso al diaconato proprio alla vigilia della sua festa, San Giovanni Maria Vianney, San Giovanni Maria Battista, 24 giugno, la vigilia, diventa diacono e con il diaconato entra nel presbiterato, viene ordinato diacono nel presbiterato e viene ordinato dallo stesso vescovo di Grenoble, Monsignor Simon, quindi è stato ordinato fuori della sua diocesi. Il Signore l'ha immarginato in tutte le maniere, dato alla carità anche di un vescovo che lo ordinasse. E il grande ammonimento risuona nel suo cuore così puro, così limpido, così vergine. Siate mondi, lucidi, puri, casti. E questo rimase il programma per sempre per il nostro curato d'Ars. Restò la sua gioia e la sua corona. E adesso non gli resta che fare l'ultimo salto, arrivare all'ultima tappa, al sacerdozio. Vedete il Signore come porta avanti le sue opere. E noi diciamo che adesso che vediamo il curato d'Ars ormai nella sua gloria della santità, per noi sembra tutto facile, però non dimentichiamo che questi passaggi sono costati sangue e lacrime al curato d'Ars, perché la santità non si costruisce nel successo. Allora guardate bene che se le cose ci vanno troppo bene non siamo sulla strada del Signore. Se le cose vanno tutte per storto, ringraziamo Dio, perché quella è la via del Signore. È un metro questo, molto importante. Chi ha successo avrà gloria presso gli uomini, ma non riuscirà davanti a Dio, perché la via che dobbiamo noi percorrere è quella della croce. Quindi dobbiamo sempre lodare, benedire e ringraziare il Signore per tutte le contrarietà. E i santi questo lo hanno capito, tanto è vero che Santa Teresina del Bambino Gesù, quando arrivava una sera abbastanza tranquilla e durante la giornata non le erano capitate tante prove, cominciava a lamentarsi con il Signore, come siamo lontani. Signore, ti sei dimenticato di me oggi? Come mai che mi hai lasciato in disparte? All'ordine di Dio.

In occasione dell'anno sacerdotale abbiamo ascoltato la vita e le opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

0: la luce.
1: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto che trasmette da Pordenone. Oggi è mercoledì 19 agosto 2026, sono le 9:03. Alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio. Alle 10 l'udienza generale di Papa Leone XIV in diretta dal Vaticano. A seguire argomenti di spiritualità. Alle 10:30 argomenti vari. Alle 11 il GR Flash. Alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 11:30 il Radiogiornale. Alle 12 la preghiera dell'Angelus e una meditazione di spiritualità. Alle 12:30 dalla serie Programmi estivi Le voci del mare. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana. Alle 13:12 Vite di Beati e Santi. Alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 14 il notiziario. Alle 14:35 Orizzonti Cristiani. Alle 14:50 la Coroncina, la Divina Misericordia e le meditazioni. Alle 15:30 il Santo Rosario. Alle 16:15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno. Alle 16:35 in cammino. Alle 17 argomenti sulla salute. Alle 17:30 Moment Furlan a cura di Viviana Mattiussi. Alle 18 Borghi d'Italia. Alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 18:30 il Santo Rosario. Alle 19 la Santa Messa. Alle 19:35 i servizi di informazione. Alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 20:50 la replica dell'udienza generale di Papa Leone di questa mattina. Alle 21 servizi di informazione culturale. Alle 22 le associazioni di volontariato. Alle 23:30 la compieta, gli argomenti di vita cattolica e poi il panisesto della notte. A voi tutti buona giornata e buon proseguimento da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, saranno al centro della puntata odierna. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Per parlare delle tre virtù teologali, fede, speranza e carità, ho invitato questa mattina un carissimo amico, un amico della Radio Vaticana, Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno caro Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere con noi anche questa mattina. Fede, speranza e carità o amore sono virtù teologali perché hanno la loro origine in Dio, a Lui appartengono e a Lui si attribuiscono, e per noi uomini sono la via con cui raggiungerlo direttamente. Il Catechismo sottolinea l'importanza di queste forze donate da Dio che l'uomo con la grazia divina può sviluppare e rinvigorire per ottenere la vita in abbondanza, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Don Norberto, le pongo subito una domanda fondamentale. Ha mai pensato che queste virtù sono un dono che bisogna chiedere ogni giorno al Signore, mentre però ci impegniamo ad esercitarle?
1: È così, certamente. I doni di Dio sono per tutti. Dio è un Dio generoso dei suoi doni. Dio non è un Dio che avaro delle cose belle che ha da donare a ciascuno di noi. È suo stesso desiderio donarcene. Però certamente i doni di Dio vanno corrisposti. Quando parlo ai bambini mi piace dire che Dio non dona mai già il frutto maturo, ma dona un piccolo seme a ciascuno di noi. Nel seme c'è l'albero, c'è già il frutto, ma è chiaro che di questo seme tu ti devi prendere un po' cura, c'è la tua parte, la devi fare tutta, e allora raccoglierai quei doni che Dio ha preparato fin dall'inizio per ciascuno di noi.
0: Ecco, ripercorriamo, riviviamole insieme queste tre virtù, esaminiamole insieme. Iniziamo dalla fede. Secondo quanto afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica, la fede è la forza con la quale diamo il nostro assenso a Dio, ne riconosciamo la verità e ci leghiamo personalmente a Lui. Difatti, Don Norberto, è la risposta della persona che ha riconosciuto in Gesù Cristo e nella professione di fede della Chiesa la strada voluta da Dio per raggiungere la verità che è Dio stesso.
1: Sì, è così. La fede parte da un presupposto quasi naturale in ciascuno di noi fin dalla creazione. Dio ci ha pensati come aperti a un mistero, a una trascendenza, a un infinito. Quello che noi chiamiamo il senso religioso è una dote naturale che è nel cuore dell'uomo fin dal principio. E diventa fede perché nella rivelazione per noi cristiani Gesù ci ha detto e ci ha rivelato pienamente il volto di Dio, e nella misura in cui io corrispondo a questa rivelazione che il Signore ha fatto, ecco nascere in ciascuno di noi la fede. E la fede, prima di essere un contenuto, e certamente la fede ha i contenuti, perché la fede nasce dall'ascolto, dalla rivelazione, ma la fede è prima di tutto una fiducia, un abbandono, un acconsentire del cuore, della mente e della vita alla fine al fatto che Dio ci tiene nelle sue mani come se fossimo l'unica sua preoccupazione. Mi piace pensare alla fede prima ancora che dei contenuti del Catechismo che certamente dobbiamo conoscere e imparare, proprio come questa fiducia sconfinata del bambino che si fida del proprio papà, della propria mamma, che sa prendere per mano i propri genitori e sa farsi guidare.
0: E veniamo ora alla speranza, che è la forza che ci fa volgere costantemente lo sguardo verso l'essenza del nostro essere sulla terra, ovvero lodare e servire Dio. E fiducia in ciò che Dio ha promesso già dalla creazione, lo ha fatto attraverso i profeti, e in modo particolare in Gesù Cristo. Per Sant'Agostino sperare significa credere nell'avventura dell'amore, avere fiducia degli uomini, compiere il salto nell'incerto e affidarsi completamente a Dio. È così, Don Norberto?
1: Sì, certamente è così. E chi potrebbe vivere E chi potrebbe vivere senza speranza? Anzi, questo nostro tempo dove si fa fatica ad immaginare un futuro, una speranza, noi ne vediamo i segni, ecco, di questa fatica in ciascuno di noi e talvolta anche e soprattutto nelle generazioni più giovani. La speranza è qualcosa che segna la vita, è qualcosa che, della quale la vita ha bisogno per poter progredire, per poter fare i suoi passaggi. E Benedetto XVI in una sua famosa enciclica diceva che sì, ci sono le speranze, quelle piccole, quelle giornaliere, quelle quotidiane, quelle che segna un po' il cammino di ciascuno di noi, spero che avvenga così, spero che sia così, ma se queste speranze non sono sostenute dalla grande speranza che è il fatto che Dio è con noi fino alla consumazione del tempo, che Dio ha preparato per noi un paradiso che già ci anticipa in questa vita, se non ci fosse questa grande speranza a sostenere le altre speranze con la S minuscola, anche le altre speranze poi diventerebbero vuote, troppo vaghe, ecco, per accontentarci. La speranza, ecco, come diceva Peggy, è la virtù bambina che però tiene per mano la fede e la carità e spinge avanti, le conduce avanti.

0: Ecco, come ricordava lei, Don Norberto, Papa Benedetto XVI ha dedicato proprio un'enciclica alla speranza cristiana. Lo ha fatto per aiutarci a riscoprire la centralità di questa virtù teologale, spiegando come essa sia certa e affidabile perché radicata nella risurrezione di Gesù di Nazareth.
1: Se noi pensiamo per esempio al brano delle Beatitudini, ci accorgiamo che è proprio la speranza il fondamento del nostro agire, e la speranza, come lei diceva, è esattamente la certezza che la risurrezione di Cristo ha segnato tutto il nostro vivere, perché se la morte non è più l'ultima parola, allora c'è speranza. Se la cattiveria può essere perdonata, se il peccato può essere perdonato, allora c'è speranza. Gesù nel Vangelo delle Beatitudini ci fa cogliere, ecco, che ogni atteggiamento umano, ogni attività umana, ogni situazione umana, anche le più difficili e le più disperate talvolta, se sostenute da una speranza, dal futuro di Dio che viene anticipato già nel presente cristiano, allora possono essere possibili, allora possono essere vivibili. Senza diventa tutto più difficile, complicato, forse anche impossibile.
0: Sperare in un futuro migliore, fare progetti e programmi di vita è una cosa buona, ma la virtù della speranza deve farci volgere lo sguardo al fine e alla fine della nostra esistenza, che è proprio l'incontro con Dio, sorgente della stessa speranza.
1: Sì, in un momento difficile io potrei essere ottimista e dire ma passerà anche questo momento difficile, questo è il carattere, come dire, positivo e ottimista che qualcuno di noi ha ricevuto in dono dalla natura e dall'educazione che gli è stata impartita dalla propria famiglia e dagli educatori che ha incontrato. Ma la speranza è di più, ha ragione, la speranza è di più. Nella situazione difficile la speranza è la certezza che Dio non ci abbandona, che Dio ci accompagna, che pur nella fatica io posso imparare e costruire qualcosa di grande, di bello e di positivo. Ed è un atteggiamento diverso, non è semplicemente il dire speriamo che passi presto perché le cose andranno bene, no, è il vivere anche la fatica, anche il dolore, anche il momento difficile, la prova, proprio con la certezza che Dio è con me, che Dio mi sostiene, che Dio forgia un'umanità nuova nella mia vita anche attraverso questa difficoltà. E tutto questo sostenuto dalla promessa che Dio ha fatto per ciascuno di noi e che ha già anticipato, realizzato nella risurrezione di Gesù, fondamento della nostra speranza.
0: Fede, speranza e carità, o amore, che è la forza con cui noi che per primi siamo stati amati da Dio possiamo offrirci a Lui per unirci a Lui, per accogliere l'altro senza riserve e di cuore. L'amore, affermava San Francesco di Sales, è una virtù meravigliosa e al tempo stesso mezzo e scopo, movimento e fine, la via che guida a Lui stesso. Che cosa bisogna fare, Don Norberto, per amare?
1: L'amore è la cosa forse più bella, come diceva San Francesco di Sales, certamente, e nello stesso tempo è anche la più difficile, ma è quella che resta per sempre, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, perché perfino la fede e la speranza nel compimento del regno avranno fine, ma la carità, l'amore non avrà mai fine. Cosa fare per amare? Io credo che ci siano tante strade quante sono gli uomini e le donne sulla faccia della terra. La vocazione all'amore è certamente la vocazione che ci accomuna tutti, è la vocazione primordiale, è la vocazione che è già scritta nella nostra umanità, che è confermata nel nostro battesimo. E poi certamente il Signore di giorno in giorno ci fa comprendere, la realtà ci fa comprendere cosa significa amare per uno sposo, per una sposa, per un figlio, per una figlia, per un consacrato, per un sacerdote, vie diverse, ma tutte certamente realizzate nell'amore. Io quando penso alla comunione dei santi e vedo la loro diversità, un conto è San Giovanni Bosco, un conto è Madre Teresa di Calcutta, un conto San Francesco di Salo, San Francesco d'Assisi e quanti altri, ciascuno di loro ha realizzato la vita nell'amore, nella carità, eppure quanta diversità in questa comunione dei santi, ciascuno ha colto la sua strada pur essendo una strada comune a tutti, quella dell'amore. amore.

0: concludere, Don Norberto, sarà sicuramente d'accordo con me che bisogna chiedere ogni giorno, soprattutto chiederlo nella nostra preghiera, il dono delle tre virtù, per esercitarle, e questo farlo con l'aiuto della Vergine Maria di Nazareth.
1: Ogni tanto io penso che sia una scusa quando qualcuno mi dice: ma beato lei padre, io non ho il dono della fede, non ho il dono della speranza, non ho il dono della carità. È difficile per tutti, ciascuno di noi, invece che colpevolizzarsi o lamentarsi del fatto che appare proprio non ha ricevuto questo dono, impari a chiederlo, impari a invocarlo. Dio ha fatto a tutti questo dono. Dicevamo fin dal principio, Dio non è avaro con i suoi doni, e a ogni essere umano, ad ogni battezzato, Dio ha fatto il dono della fede, della speranza e della carità, e quindi non ci dobbiamo mai stancare di invocarlo, il dono della fede, il dono della speranza, il dono della carità. Quando sentiamo di venirne meno, è il momento dove dobbiamo chiederlo ancora di più nella preghiera. E Maria ha ragione, ci accompagna, perché Maria è modello di fede. Chi più di lei ha saputo fidarsi e affidarsi a Dio? Maria è modello di speranza, perché lei stessa ha educato il suo figlio Gesù a questa speranza cristiana che era già radicata nella fede di Israele e che ha trovato il suo compimento nella fede cristiana. E chi più di lei è modello d'amore e di carità? Mi piace ricordare l'episodio delle nozze di Cana, quando Maria, per prima, più ancora che i professionisti che dovevano essere incaricati di questo, si accorge che viene a mancare il vino, perché la sua sensibilità, la sua attenzione all'altro, il suo accorgersi dei bisogni, il suo cuore di madre, il suo cuore di innamorata, di amante, era proprio lì, attento ai bisogni di quella gente. Quindi è certamente lei il modello d'amore e di carità che dobbiamo seguire.
0: E noi facciamo nostre le parole di Don Norberto Donghi. Don Norberto, come al solito, concludiamo con una richiesta. Porti le necessità, i bisogni dei nostri malati, dei nostri carcerati, di quanti ci seguono, delle persone sole nelle case di riposo, ecco, porti le loro richieste lì davanti alla Vergine Maria.
1: Lo farò volentieri.
0: Allora, Don Norberto, io la richiesta l'ho fatta, un'altra richiesta la posso fare, ci risentiremo presto.
1: Grazie, ma certamente, è stato un piacere.
0: È un piacere per noi. Grazie, e le dedico il prossimo brano. Grazie, Don Roberto. Buona giornata, grazie. You were there when I needed a father. Held me close to your heart.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Quindicesima parte. Cercare il regno di Dio.
1: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: Con questa puntata raggiungiamo il quindicesimo appuntamento ed affrontiamo la parte finale del capitolo sesto, che è il capitolo centrale di questi tre grandi capitoli sul discorso della montagna. E veniamo un pochino a una parte molto lunga che però dobbiamo leggere tutta insieme, la conseguenza di quello che è stato detto precedentemente. Tutto il capitolo sesto è riservato alla relazione con Dio. E la relazione con Dio passa per lo stile delle opere religiose, delle opere di età ebraica che erano e sono anche nella vita cristiana, il digiuno, la preghiera, l'elemosina. Allora abbiamo visto come questa forma di stare davanti al Padre e il vivere al suo cospetto, il vivere da figli, e non il vivere per essere visti dagli altri, ma iniziare a avere una relazione con lui intima, ora ci porterà, attraverso anche la proclamazione della preghiera delle preghiere del Padre Nostro, che è una parentesi grandiosa che viene aperta all'interno del momento in cui Cristo descrive lo stile dei suoi discepoli al riguardo della preghiera, ecco, noi arriviamo a questo testo che è la conseguenza. Se uno parte dalla vita intima con il Padre, che diventa una relazione umile, riservata con i fratelli, a che cosa arriva? Qual è la sua esperienza? Ecco, ascoltiamo come descrive la vita di coloro che vivono nel segreto del Padre. La loro esistenza sgorga dal segreto della relazione con il Padre. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo ed il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede. Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Ecco questo testo meraviglioso, tante volte proclamato e amato dal popolo cristiano, dalla gente che lo vuole. Basta la sua pena. Ecco questo testo meraviglioso, tante volte proclamato e amato dal popolo cristiano.

Urge dalla nostra condizione, perché la nostra condizione che condizione è? Cosa va a colpire questo testo? Qual è il tema che torna continuamente, che è l'apertura di questo brano e va a chiuderlo con la sua proclamazione netta, nitida, senza parentesi? La parola più ripetuta è non preoccupatevi, non state con l'animo in ansia, non preoccupatevi, e finisce così il testo: il domani si preoccuperà di se stesso, non state con questa ansia del futuro, perché tutto ha un problema di verbi al futuro: come mangeremo, come vestiremo, come berremo, e così si ha una relazione con la realtà. Allora, qual è la nostra condizione? A quale nuova vita ci chiama questo testo? La nostra condizione va fotografata un pochino, va identificata. La struttura interiore dell'uomo patisce un tipo di, come dire, di piega, di orientamento che prende sin dai primi istanti della sua vita. L'uomo deve combattere con la paura, sin dal primo istante della propria esistenza. Si dice che la grande paura dell'uomo sia la paura dell'abbandono, perché è la prima paura che si formula in maniera assolutamente non razionale nella creatura che nasce. Il primo istante della vita umana è un istante che, se è grandioso oggettivamente, soggettivamente è un trauma. E questo trauma è il momento in cui si perde il calore, la certezza di un luogo sicuro, e si va verso l'ignoto, e l'ignoto si manifesta come un pericolo mortale. E questo bimbetto tremante che esce dal grembo della mamma si rasserena un pochino, tira un po' il fiato dal suo pianto quando sente l'odore della mamma, perché di fatto il primo dei cinque sensi che funziona è l'olfatto, e posto sul seno della madre sente l'odore e si calma un po', perché capisce che c'è qualcuno, c'è qualcosa che già conosce. È chiaro che non c'è questa razionalizzazione che possiamo fare così noi da adulti e vecchiotti, ma a livello proprio dell'istinto vitale della creatura appena nata, questa cosa ci segna radicalmente. La paura finisce per essere il colore che accompagna tutte le nostre esperienze, e noi abbiamo non il rischio, ma la condizione certa di dover fare i conti con delle domande, che sono domande sui bisogni essenziali. Ma io cosa mangerò? Come berrò? Che cosa mi coprirà? Che cosa mi proteggerà? Avrò un vestito? Avrò qualcosa che mi avvolge? Queste cose poi maturano e diventano altri appetiti e diventano altre urgenze, ma restano fondamentalmente come un sostrato di angoscia, un sostrato di ansia che accompagna ogni essere vivente. Noi dobbiamo risolvere questo enigma, l'enigma della nostra vita, che è una vita minacciata, fragile, vulnerabile. Ecco, mentre queste domande che Gesù pone sembrano domande fra le altre, che possono essere messe insieme a un gruppo di altre domande che ci sembrano più importanti, in realtà queste sono le domande fondamentali. Come mangeremo? Come berremo? Come potremo vestirci? Come saremo protetti? Ecco, a queste domande risponde questo testo.

L'argomento della preoccupazione che il testo appunto affronta e che tocca il mangiare, il bere e il tema dell'indumento viene specificato ancora meglio dal Signore Gesù. Perciò io vi dico, dice, non preoccupatevi per la vostra vita. E poi dice di quello che mangerete o berrete, né per il corpo di quello che indosserete. La vita è il corpo. È interessante che in greco questa vita è la psiche. È la vita sotto il punto di vista proprio umano. È questa realtà che noi chiamiamo anche psiche, che è la coscienza.

Scienza che non vuol dire semplicemente il sistema psicologico, però è quel sistema umano di coscienza, di contatto con sé, che appunto poi diventa la psicologia. Allora la nostra psicologia e il rapporto con il nostro corpo sono fondamentalmente istruiti dalla preoccupazione, cioè dall'essere nel dubbio, nell'incertezza. Ecco, l'incertezza è la condizione umana. Noi possiamo inventarci quel che ci pare, ma da questo tema non si può uscire. L'insicurezza, la precarietà, la fragilità non sono temi da poter rimuovere. Questi non sono argomenti con cui uno possa dire: beh, questo non mi riguarda, perché questo ci riguarda tutti. E proprio le persone che vogliono dimostrare di non aver ansie di questo genere sono le persone in realtà più incastrate, le meno risolte, perché sono quelle che rimuovono. E sappiamo appunto che la psicodinamica ci insegna che le rimozioni sono molto molto complicate e difficili e pericolose. Allora non rimuoviamo l'argomento. Siamo tutti preoccupati, siamo tutti in ansia. Allora, qual è la realtà? La realtà è che noi odiamo la nostra fragilità, perché ci sembra una condizione infelice. Perché? Perché ci costringe a essere fuori da una situazione che per noi è un sogno, per noi è un'ipotesi, ipotesi peraltro irreale, che non si dà. L'ipotesi di una vita senza minacce, l'ipotesi di una vita senza fragilità. Ecco, rassegniamoci, non esiste questa vita. La vita senza pericoli non è la vita umana, è una astrazione. Un salmo dice: solo in Dio riposa l'anima mia. È interessante. Dov'è che noi troviamo una risposta alla nostra ansia? Solamente in qualcosa che è più grande di noi. Noi invece ci attacchiamo a cose piccole. Cerchiamo appunto cibo e indumento, ovvero sia compensazioni, appagamenti e ruoli e identificazioni. Le vesti e gli appagamenti e ciò che ci rende pieni, sazi. Cerchiamo sazietà e cerchiamo prestigio, bellezza, la protezione di un ruolo importante. Ecco, così la vita diventa una ricerca disordinata e peraltro inutile, perché di fatto tutto questo dove ci porterà? A illuderci che, trovato un alimento, abbiamo tolto il tema della nostra fame e della nostra soddisfazione, che, trovato un ruolo, abbiamo risolto il problema della nostra identità. Falso, non è mai vero. Queste cose sono tutte di passaggio. Il Signore Gesù, che ha svelato la vita segreta del rapporto, della stanza interiore, del luogo dove noi incontriamo il Padre Celeste, ci svela che è lì, è da quel punto che si risolve questo tema. La nostra debolezza, che noi tanto odiamo, la nostra fragilità, che noi esorcizziamo, scacciamo per mezzo delle cose che cerchiamo di trovare intorno a noi, per tutte le compensazioni che ci accaparriamo o per tutti gli abitini carini che ci possiamo cercare di mettere, in realtà noi la dobbiamo accogliere come una potenzialità straordinaria. La nostra fragilità è la porta d'ingresso del rapporto con Dio. Noi cerchiamo di vivere una vita da autonomi. Noi cerchiamo di vivere una vita che proclama la sua propria grandezza e proclama la sua certezza, la sua solidità. Ma noi non siamo solidi, siamo fragili. Tutto quello che possiamo mettere in piedi comunque è minacciabile. In realtà si tratta di aprirsi a un'altra dimensione. Qual è il tema che viene sottolineato da questo testo? Come si risponde a questa ansia? Dice: di tutte queste cose che vengono cercate per mezzo delle domande,
che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo, e di tutte queste cose vanno in cerca i pagani, e non c'è disprezzo in questa frase. I pagani sono coloro che non conoscono il Dio di Israele, che non conoscono il Dio di Gesù Cristo. In realtà sono coloro che vivono una vita di ansia, e ci sono molti pagani che portano il nome di cristiani ma non lo sono. Ci sono molti che ritengono di essere persone di fede, ma l'ansia è il colore della loro vita, qualunque svolta della loro esistenza, si preoccupano e si torturano perché sono incerti. Ci sono persone che credono veramente di avere un rapporto autentico con Dio, ma questa cosa si verifica con ogni minaccia. Se una qualsiasi minaccia si fa presente al loro animo, vanno in pezzi e sono da rassicurare, sono da calmare. Vuol dire che loro alla fede ci arrivano forse, ma non partono dalla fede. La loro esistenza non è fondata su una base. Quale base sta presentando il Signore Gesù Cristo? C'è una base che fonda un'altra esistenza, appunto, una vita che è una vita che ha un colore, è una vita da figli. Infatti il nome che qui torna e che è tornato in tutto il testo precedente, quello che introduceva appunto al rapporto con il segreto, è il nome di Padre. Dio è Padre, non c'è testo in cui viene più proclamato che Dio è il Padre con cui relazionarsi di questo sesto intero capitolo del Vangelo di Matteo. E qui infatti viene proclamato il Padre nostro. Allora dobbiamo capire perché è il Padre colui in cui noi troviamo la risposta più profonda e autentica della nostra vita, perché da questo dipende proprio l'origine, la sorgente della nostra esistenza.

0: In questo testo, infatti, il padre viene presentato con dei colori, con delle caratteristiche, secondo degli argomenti. Gesù dice: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né raccolgono i granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre, non valete forse voi più di loro? Cosa sta dicendo? Ci sta mostrando il volto del Padre per mezzo della realtà, e la realtà mostra la provvidenza. Dio provvede, Dio si manifesta in una serie incredibile di conti che non dovrebbero tornare ma tornano. Mentre noi pensiamo di doverci preoccupare anzitutto e lavorare con ansia e vivere ogni nostra cosa come un dover raggiungere a tutti i costi un obiettivo, perché di fatto pensiamo che tutto dipenda da noi, Gesù dice: guarda la creazione, guarda che non si è creata da sé, guarda che c'è la mano evidente di una provvidenza, e quante volte la vita si presenta molto generosa e dà molto più di quanto si possa pensare. È impressionante misurarsi, per esempio, in terre povere con il senso della provvidenza che tanta gente che vive veramente in maniera molto molto precaria però ha. Ha il senso del dono, ha il senso di tante cose che arrivano e che non è ovvio averle. Siamo noi, gente magari dei paesi opulenti, che siamo profondamente insoddisfatti. Più abbiamo, più ci manca. Meno percepiamo che tutto è incredibilmente e meravigliosamente generoso, e che se dobbiamo cercare un colore alla realtà, questo colore è la cura e la paternità di Dio. Allora vediamo che viene descritto questo fatto, che ci sono gli uccellini che trovano da mangiare e ci sono i gigli del campo che, non faticando e non filando, cioè l'atto del tessitore che mette in piedi un vestito, sono vestiti meglio di Salomone con tutta la sua gloria. Che cosa meravigliosa! C'è qualcosa anche di molto raffinato in questo. Osservate come crescono i gigli del campo. Beh, per vedere un giglio crescere bisogna mettersi sdraiati nell'erba a guardarlo per ore, per vedere come sboccia, vedere proprio la sua crescita, o tornare, molto più probabilmente, tante volte a guardarlo e vedere come da solo arriva al suo bel vestito. Ed è così un fiore talmente semplice, anche spontaneo, che si può trovare, e questo giglio è bellissimo. E così la natura ci mette di fronte a spettacoli che sono splendidi e non sono seduttivi, sono semplicemente belli, e noi invece dobbiamo trovare abiti che catturino, che appunto seducano, che ci diano un ruolo. Ecco, Salomone non riuscirà mai a vestirsi, il re più glorioso e più ricco della storia di Israele, non riuscirà mai a vestirsi come un giglio del campo. Per quanto noi ci diamo da fare, ecco, dobbiamo ricordare che se la natura, la realtà, ci circonda con codanta bellezza a riguardo di qualcosa che è così semplice, naturale per l'appunto, ovvio, sta lì a nostra disposizione, ma che cos'è Dio di fronte a noi? Ma non farà molto di più per noi? E veniamo così stigmatizzati da Cristo? Gente di poca fede, gente che si fida poco, gente che si abbandona poco, gente che si lascia andare molto poco. Questa corda tesa interiore che abbiamo tutti sin dalla nascita, per cui dobbiamo in qualche maniera affermarci e catturare risorse per dirci vivi, ecco, allentare questa corda e ricordare una cosa: per quanto ci diamo da fare, non potremo aggiungere un momento alla nostra vita. Tutta questa preoccupazione per la nostra esistenza è una preoccupazione inutile, perché il problema è che facciamo i conti con qualcosa che è molto più grande di noi. Ci sono tanti, ma tanti di quegli incerti, tante di quelle cose che sembrano a nostra disposizione e non lo sono. tante cose. Noi pensiamo, adesso io decido questo, faccio quest'altro. No, noi dobbiamo imparare che il padre è dalla nostra parte e smettere di vivere da orfani e smettere di vivere in questa condizione per cui se non ci pensiamo noi non ci pensa nessuno. Questo può essere vero solamente a un livello orizzontale e riguarda cose che non contano. Riguarderà probabilmente cose che non sono quelle veramente importanti. Dobbiamo rovesciare questa frase e di fatto è ciò che fa Gesù. Ma se non ci pensa Dio, ma cosa vuoi fare tu? Ma se Dio non te lo concede questo, abbandonati, che forse questo, forse è bene che tu non lo abbia oggi, arriverà quando deve arrivare. Vuol dire questo che non dobbiamo fare niente? No, dobbiamo cercare il regno di Dio. Qui finisce il testo. Cercare il regno di Dio vuol dire vivere secondo l'amore. Secondo l'amore capiremo cosa fare e cosa non fare. È questa la vita dei figli, che sanno di Dio Padre che li ama e cercano di stare con Lui. Questo è cercare il regno di Dio. E la sua giustizia è ciò che veramente conta, è ciò che è importante. Tutte le altre cose verranno di conseguenza e uno capirà cosa fare, cosa non fare, come muoversi, come non muoversi, a partire dal vivere secondo il regno di Dio.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Quindicesima parte. Cercare il regno di Dio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tiracchile Dolfini. La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica al via da fine agosto. Intanto mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale sul tema, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, ma con un post su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. E la tensione si allarga naturalmente a tutto il Medio Oriente. Gli Stati Uniti condannano i raid di Israele in Siria, non sono necessari, avverte la Casa Bianca, che ha visto poi Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza. Un'altra guerra, quelle in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, nel mirino Kharkiv e la stessa capitale. Intanto qualche frattura nel sostegno al presidente Zelensky. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. La sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, che dovrà affrontare pesanti imputazioni dell'aver creato dipendenza ai social in bambini e ragazzi, all'aver usato illegalmente dati di minori.
2: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se conosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,19%, quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È morto il cavallo Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era soprannominato, ha vinto molti titoli, in particolare ha centrato il Grande Slam per 2 volte, nel 2001 e nel 2002. Era nato nel 1995. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, la radio vi consiglia il libro Solo Sacerdote, edizioni Ancilla, una raccolta di scritti sulla chiamata al sacerdozio di Don Angelo. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenildeserto@libero.it. Solo Sacerdote, pensieri, preghiere e riflessioni di Don Angelo Pandin.

mantenga viva e cresca la dinamica espressa nell'antico principio lex orandi, lex credendi, cioè la legge della preghiera e anche legge della fede. Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. In uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio. Ed esorta ciascuno, ministro o fedele, a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza. Nell'armonico equilibrio tra i diversi ministeri, i vari interventi e i momenti di silenzio. Il Concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano, pur non escludendo dalla celebrazione altri generi di musica sacra. Un'attenzione particolare è rivolta anche all'organo, mentre l'impiego di altri strumenti è ammesso purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del Tempio e favoriscono veramente l'edificazione dei fedeli. Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione, anche nel campo della musica sacra. Si sottolinea in particolare, in relazione alle tradizioni musicali delle diverse culture, l'importanza di tenerle in seria considerazione come parte della vita religiosa e sociale delle persone. Si raccomanda perciò, da una parte, di implementare in tutti un'adeguata educazione del senso religioso e dall'altra, per quanto è possibile, di promuovere la musica tradizionale di quei popoli tanto nelle scuole quanto nelle azioni sacre. Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla Schola Cantorum, strumento pastorale di cui si raccomanda la promozione, con il compito di curare l'esecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi di canti, e favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. A tal fine, il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire il patrimonio musicale della Chiesa, lasciandosi ispirare da esso per dare vita a nuove composizioni al servizio della liturgia, nel rispetto della sensibilità contemporanea e delle diverse tradizioni culturali, così da purificare il culto da spavature di stile, da formare trasandate di espressione, da musiche e testi sciati e poco consoni alla grandezza dell'atto che si celebra, per assicurare dignità e bontà di forme alla musica liturgica. Per tutte queste ragioni, i padri conciliari raccomandano di promuovere la formazione e la pratica della musica sacra nei seminari, nei noviziati dei religiosi, delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche, e di assicurare ai musicisti e ai cantori una solida formazione liturgica. Cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale.
Perciò possiamo concludere con queste belle espressioni di Sant'Ignazio di Antiochia. Voi, uno per uno, diventate un coro affinché armoniosi nell'accordo e prendendo la tonalità di Dio nell'unità, cantiate all'unisono attraverso Gesù Cristo al Padre, perché vi ascolti e dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del Figlio Suo.

Gentili radioascoltatori, abbiamo trasmesso sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone un pezzo dell'udienza generale di Papa Leone XIV di questa mattina in diretta dal Vaticano. Ci scusiamo con voi per non aver potuto trasmettere la prima parte per problematiche tecniche, vi ricordiamo però che sarà trasmessa integralmente la replica di questa udienza generale questa sera alle 20:50 e poi in altri momenti della giornata, anche di domani, nel nostro palinsesto. A voi tutti grazie per la cortese attenzione, per l'ascolto. Scusandoci per il disagio, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e di ascolto.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage.
2: Reisen.
1: Viajando.
0: Strada facendo.
3: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane. Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni.

0: Costanza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto, Rome to World Youth Day by Bike, Umberto Aurelio Urbinati. Benvenuto Umberto a Strada Facendo.
1: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seoul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG 2027 appunto in bici.
0: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?
2: Sono riuscito a dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seoul per partecipare appunto alla GMG del 2027.
0: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seoul proprio per la GMG del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico? Insomma, Roma il centro e Seoul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa.
3: Per me questo viaggio qua appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto partire da Roma e arrivare a Seoul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto, vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo e di condivisione. Allora, spiritualmente è il segno di una Chiesa che cammina, una Chiesa che unisce e crea relazioni oltre ogni confine. Attraversare appunto questi paesi in maniera lenta, in bicicletta, vuole anche essere un messaggio di pace, soprattutto un messaggio di pace. Incontrare persone, sentire testimonianze, ascoltare storie e trasmettere ai giovani attraverso i social che il bene esiste davvero.
0: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti il tuo, appunto, i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
3: Allora sì, io ho percorso più di 50.000 km in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi. E appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, una ragazza in bici, non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto di l'impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto attraverso questo peso qua di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
0: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
3: Il tema centrale è sempre quello dell'incontro, incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire le testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social, perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai

0: giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
1: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
0: Il progetto Roma to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici via satellite quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
1: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
0: Al giorno d'oggi i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani, e appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione giornaliera di video del mio viaggio, del progetto Roam to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono, e un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
1: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
0: Vorrei portare questo messaggio ai giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno: abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto molto più vicine di quanto si immagini, e appunto che il bene, quando viene condiviso tramite i social, tramite incontri, tramite testimonianze, è contagioso. E la pace, ricordiamoci, nasce sempre, sempre dall'incontro con le persone.
1: Benissimo, direi che non potevamo concludere, ecco, con un auspicio migliore. Noi, dopo di te, sentiremo un tuo collaboratore che mi ha raccontato, ecco, ti aiuta con le grafiche, si chiama Jason, e quindi ecco, come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
0: Io direi The Night di De Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

0: E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie per l'invito, è un onore essere con voi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è nato il tuo coinvolgimento in questo progetto Rome to Seoul.
1: Allora, il mio coinvolgimento, prima di tutto devo ringraziare di cuore il mio migliore amico Umberto. Io e lui siamo legati da un'amicizia che è molto profonda, che dura ormai da anni. Io e lui ci siamo conosciuti nell'estate del 2021, la sera di Turchia Italia, la partita che inaugurò gli europei. Umberto per me prima di tutto è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Io e lui viviamo nella stessa cittadina, dice, lo stesso Naviglio, che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo. E per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, quella lì, mollare sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, per portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta, e in quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
0: Certo. E a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
1: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica. Non a caso, infatti, ho già realizzato un logo per lui e per questa sua avventura, ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seoul per la GMG che ci sarà a Seoul l'anno prossimo. Per noi la GMG una cosa deve fare la GMG per noi: unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così: Umberto in sella la sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultima GMG a Lisbona, l'ultima di Papa Francesco, e lì abbiamo deciso di girare questo video dedicato alla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto a tante persone di tante nazionalità diverse di mandare un messaggio di conforto a chi sta soffrendo. Questo video adesso è sul mio canale YouTube, che il mio canale si chiama JJ Stadium e il video si chiama Stop the War, e ha fatto veramente un sacco di visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto. Era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E questo è il nostro modo per creare unione, tante persone che si uniscono per la pace. E è un po' come dice in realtà Leopardi nel Sabato del Villaggio, che diceva che la felicità vera sta nell'attesa. in quel sabato sera dove tutto è possibile, la domenica poi delude sempre. Ecco, io vedo la stessa cosa ogni giorno in realtà, perché io vedo gli adulti con le loro nazioni, le loro bandiere, troppo spesso trasformano quella domenica in guerra, litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no, e io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini. Adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse, e ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel sabato di cui parlava Leopardi, vivono nell'attesa, nella speranza, nel gioco, non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini. E i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
0: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto, Rome to Seoul?
1: Ciao, con il logo penso di averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo account, questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e seguirmi farebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo. E soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha, che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo. Fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La Svizzera segue la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, e con un post su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. Tensione in tutto il Medio Oriente con gli Stati Uniti che condannano i raid di Israele in Siria non sono necessarie, avverte la Casa Bianca, che ha visto Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza. La guerra in Ucraina vacilla a sostegno al presidente Zelensky, l'ex ministro della difesa Fodorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. La pace è un bene prezioso, lo ha detto Papa Leone nell'udienza tenuta oggi nella Basilica di San Pietro, un'udienza dedicata a una riflessione sulla Sacrosanctum Concilium, in particolare alla musica sacra nella liturgia. Ascoltiamo il pontefice.
2: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana, in uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,06%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

condensato di grandezza in una vita durata appena 23 anni. Il titolo di Danzhou proviene dalla dinastia Anjouina, fondata alla fine del secolo IX da Folco il Rosso, signore dell'antica contea di Anjou. Nel 1234 Anjou fu annessa alla Francia del re San Luigi IX e da lui assegnata al fratello Carlo nel 1246. Carlo I allargò la grande dinastia oltre i confini francesi, raggiungendo vasti domini in Italia, specie da quando il francese Papa Clemente IV l'aveva chiamato a contrapporsi alla casata degli Svevi e così, dopo averne sconfitto l'ultimo discendente Corradino di Svevia, divenne il signore assoluto di tutto il meridione d'Italia. Suo figlio primogenito Carlo II si unì in matrimonio con Maria, figlia ed erede del re Stefano IV d'Ungheria. Da questa unione nasceva secondogenito Ludovico nel febbraio 1274 a Brinolier in Provenza. Ludovico, insieme ai numerosi fratelli e sorelle, cresce educato cristianamente dalla madre, mentre il padre si preoccupa di scegliere per loro validi educatori nelle arti liberali e nelle scienze teologiche e filosofiche. La fanciullezza trascorre in grande serenità tra preghiera, studio, svaghi con i fratelli, passeggiate nei verdi parchi dei castelli della sua famiglia, in Provenza e in Italia. Con la sensibilità del suo giovane cuore si adopera per aiutare i bisognosi, ricorrendo a tutti gli espedienti, anche con confacente ad un principe, come quello di sottrarre dalle cucine del cibo per i poveri affamati. Il 5 luglio 1284, durante una battaglia navale nelle acque di Napoli, il padre Carlo II d'Anjou, principe di Salerno ed erede al trono di Sicilia, viene fatto prigioniero da Alfonso III d'Aragona. Nell'ambito della guerra dei Vespri siciliani, in corso fra angioini ed aragonesi per il governo della Sicilia. Verrà poi liberato 4 anni dopo per succedere sul trono al padre Carlo I, morto nel 1285. Con il trattato di Campo Reale nel 1288, Alfonso III d'Aragona gli concede la libertà, ma solo se lascia come ostaggio agli aragonesi 3 suoi figli, Ludovico, Roberto e Raimondo, insieme a 50 gentiluomini del regno. Costretto ad accettare, Carlo II però chiese per loro un'educazione confacente al rango di principi.

E il 18 novembre 1288 i tre giovani principi, strappati dalla loro casa e dagli affetti familiari, si imbarcarono per la Spagna, facendo una prima tappa nel grande castello di Montcada in Catalogna, dove restarono per un anno. Poi dal 1289 al 1293 furono nel castello di Ciurana, nel 1293 per alcuni mesi a Castile e fino alla metà del 1294 a Barcellona. In quell'anno vennero ricondotti al castello di Ciurana, dove rimasero fino al 31 ottobre 1295, quando vennero restituiti dopo 7 anni alla famiglia. Durante tutto questo itinerante e tormentato periodo catalano, i tre giovani ostaggi, per volere del loro genitore, vivevano insieme a due francescani, Francesco Brun, futuro vescovo di Gaeta, e Pietro Scarrier, futuro vescovo di Rampolla, confessore della regina Sancia, i quali erano valenti educatori. Inoltre, furono sempre in contatto epistolare con il dotto francescano Pietro di Giovanni Olivi, ricevendone conforto con il suo profondo pensiero. Tali contatti francescani avranno un'influenza decisiva sulla vita di Ludovico, nel quale proprio nel periodo catalano sbocciò la vocazione al sacerdozio. Del resto la sua vita fu più intensamente vissuta nella preghiera dei suoi fratelli, con episodi premonitori come la lotta con un grande gatto nero che l'aveva assalito mentre era in preghiera e che Ludovico mise in fuga con un segno di croce. Nel gennaio 1290 si ammala in modo così grave da sembrare ormai prossima alla morte. Curato dai due fratelli esiliati, dai gentiluomini costernati del seguito, con i ritrovati più nuovi dei medici si cerca di vincere la terribile malattia, la tisi polmonare. Ludovico si affida allora alla fede di Dio e alla sua volontà e prodigiosamente guarisce istantaneamente, lasciando sbalorditi gli stessi medici. Ed egli confida ai due francescani la promessa fatta sull'orlo della sua fine, di indossare il saio dell'ordine di San Francesco. Pur se lontano, il padre Carlo II lo segue con trepidazione e alla fine acconsente alla sua scelta di vita religiosa, con qualche perplessità per il tipo di ordine che è mendicante, poco consono ad un principe.

Nel 1294, a 20 anni, Papa Celestino V gli permette di ricevere la tonsura ed i primi quattro ordini minori. Già nel 1290, nella piccola cappella della fortezza di Ciurana, aveva indossato l'abito ecclesiastico. Nel 1295 muore il primogenito Carlo Martello, suo fratello, re d'Ungheria dal 1292 ed erede al trono di Napoli. In linea di successione Ludovico diventa erede del regno. Intanto gli aveva tentato di entrare fra i francescani di Montpellier durante il suo viaggio di ritorno dalla lunga prigionia in Catalogna, ma non viene accettato perché un principe reale è designato al trono. Prosegue il viaggio dopo aver incontrato i suoi genitori giubilanti e arriva a Roma, dove nel Natale del 1295 Papa Bonifacio VIII gli conferisce il suo diaconato. Ripartito da Roma, giunge con i fratelli finalmente a Napoli, sede della Casa Angioina, fra il tripudio del popolo, e qui, fra il gennaio e il febbraio del 1296, egli compie il gesto ufficiale di rinuncia sui diritti del Regno di Napoli e sulle contee di Angio e di Provenza a favore del fratello Roberto d'Angio, che governò lasciando una grande impronta della sua grande personalità nel regno, cultore delle lettere e soprannominato il Saggio. Ludovico, libero dagli impegni ereditari, si ritira per un breve periodo con alcuni religiosi nel Castel dell'Ovo, sul litorale napoletano, dove trascorre in preghiera e meditazione la preparazione al sacerdozio. Verrà ordinato sacerdote il 19 maggio 1296 dall'arcivescovo di Napoli nella Basilica Francescana di San Lorenzo Maggiore. Il giorno seguente celebra la prima messa nella cappella del Palazzo Reale. Ludovico resta a Napoli, proseguendo la sua opera di carità verso i bisognosi, fra il rispetto di tutti per il suo stato sacerdotale. Interviene presso il padre Carlo II per risparmiare la vita di un centinaio di uomini sovversivi, di una galera catturata, e il padre accondiscese. Poi da Roma giunse la notizia inaspettata che il papa Bonifacio VIII lo voleva nominare vescovo di Tolosa in Francia. Egli quindi corre a Roma per cercare di rifiutare la carica a causa della sua giovane età, di appena 22 anni, ma a quei tempi erano altri i criteri nell'assegnazione di cariche così importanti. Dopo l'insistenza del Papa, egli accetta solo con la condizione di potersi fare prima francescano, e così il 24 dicembre 1296 pronunziò i voti nel convento dell'Ara Coeli di Roma, dove aveva trascorso un periodo di preparazione all'evento, facendo vita in comune con i frati, portando però il saio sotto la veste ecclesiastica per consiglio del Papa, per non turbare la suscettibilità del re suo padre.

Il 30 dicembre, sempre nel 1296, nella Basilica di San Pietro viene consacrato vescovo dal Papa con una solenne celebrazione, così contrastante con lo spirito francescano di cui si sente pervaso. Poi affronta di nuovo il viaggio fino a Napoli, con varie tappe per non compromettere le sue delicate condizioni fisiche. A Napoli la regina sua madre, con la corte e una folla festante, gli va incontro per ricevere la sua benedizione episcopale e gli dona l'anello pastorale fatto cesellare apposta per lui. Ludovico ritorna per un po' nella pace del Castel dell'Ovo per ritemprarsi nello spirito e nel corpo dopo tante emozioni. All'inizio del 1297 intraprende il lungo viaggio per la nuova diocesi in Francia, facendo varie tappe in cui una al convento dell'Aracoeli, dove si dice depose solennemente gli abiti ecclesiastici e indossando il saio francescano, suscitando lo scontento del padre. Si fermò sempre in conventi francescani a Firenze, Siena, Genova, Marsiglia, Montpellier, accolto festosamente dai frati consci del suo rango, che invece lui non voleva ad ogni costo far risaltare. Nel maggio 1297 arriva finalmente a Tolosa, tutta in festa per il suo nuovo vescovo, e in questa città Ludovico, sebbene così giovane, attua il suo ministero episcopale senza risparmiarsi, sempre presente dove c'è da aiutare, senza escludere quanti sono ammalati di mali oscuri, probabilmente contagiosi. Il suo amore della povertà, il suo disprezzo per ogni fasto e vanità mondana, il rifiuto di ogni comodità, il desiderio di seguire le orme di Cristo povero, ne fanno decisamente un francescano della posizione degli spirituali, in opposizione ai Frates Comunes, che costituivano allora i movimenti contrapposti in seno all'ordine francescano. Un mese dopo l'arrivo a Tolosa, si reca in Spagna e in Catalogna per riappacificare Giacomo II re d'Aragona, suo cognato, perché sposo di sua sorella Bianca e il conte di Foix. Durante il suo ritorno dalla Catalogna, egli pensa di recarsi a Roma per assistere alla canonizzazione del suo prozio San Luigi IX, re dei francesi, e in piena estate si mette in viaggio. A fine luglio 1297 arriva a Tarascona, nella Francia sudorientale, dove tiene una predicazione in onore di Santa Marta, e qui apprende che il re suo padre si trova a Brignolet in Provenza e che desidera vederlo, ed egli, benché molto affaticato per il caldo afoso e per le strade accidentate, vi si reca.

sempre a dorso di un mulo, il cavallo è da lui rifiutato per un incidente capitatogli qualche anno prima e con alcuni frati arriva a Brignolet il 3 agosto e si incontra con il padre, il quale, vedendo il suo viso sofferente, lo invita a fermarsi qualche giorno per riprendersi. Il giorno dopo celebra la messa in onore della festa di San Domenico alla presenza del re e della corte, ma già durante il rito si notano i segni del suo pessimo stato di salute. Il 5 agosto celebra ancora la santa messa in suffragio del fratello defunto Carlo Martello. Alla sera, dopo un malessere, gli sale la febbre alta e da quel momento egli si dibatte tra la vita e la morte, fra lo sgomento del re, dei suoi superiori francescani e di tutta la corte. Chiede il 15 agosto il santo viatico. Trascorrono ancora 4 giorni di lotta inutile dei medici contro la tisi polmonare, con Ludovico che affina la sua sofferenza offrendola a Dio, edificando con la preghiera la sopportazione tutti i presenti. Il 19 agosto 1297 muore serenamente a soli 23 anni nella sua città natia, fra la costernazione generale, per suo desiderio viene tumulato nel convento dei frati minori di Marsiglia, la cui tomba diventa subito una meta di pellegrinaggi di tantissimi fedeli. Le sue spoglie rimarranno a Marsiglia fino al 1423, quando per volere di Alfonso V d'Aragona vennero traslate nella cattedrale di Valencia in Spagna, dove riposano tuttora. 3 anni dopo la morte, nel 1300, si avviarono i procedimenti per la sua canonizzazione, che avvenne il 7 aprile 1317, proclamata da parte di Papa Giovanni XXII nella città pontificia di Avignone in Francia. La sua festa è posta oggi al 19 agosto.

0: promette di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'arte di usare le convinzioni. Molte delle sofferenze che io stesso ho attraversato, che nella mia pratica clinica ho ritrovato sempre presenti anche nei miei pazienti, possono riassumersi in precise convinzioni autolimitanti, causa di molte sofferenze e pensieri disfunzionali. Possiamo rinunciare a manifestare un desiderio prima ancora che si formi, perché in noi vive la convinzione autolimitante: non valgo abbastanza, oppure non sono al sicuro, o ancora non merito amore. Pensieri autolimitanti come questi possono colpire chiunque, in qualunque momento della vita, indipendentemente da quali e quante qualità oggettive, da quanto potere, da quanto denaro si possiede, da quanto successo, accettazione e conferme possano essere già stati conquistati. Quando si verifica una risonanza con esperienze precedenti, tali pensieri possono colpire il politico più potente, l'uomo più ricco o la donna più intelligente del mondo. Di fronte ai pensieri autolimitanti siamo tutti uguali, esposti e fragili nello stesso identico modo. Puoi dunque immaginare quali emozioni proverai quando il pensiero di non meritare amore, generato magari dal fatto che tua madre non è stata capace di farlo tanto quanto avresti voluto, conquista il centro della scena nella tua mente, innescato dall'incontro con qualcuno con cui vorresti iniziare una relazione, o magari all'interno di un rapporto di dipendenza emozionale. Quel pensiero non solo condizionerà il tuo livello energetico, ma avrà anche un impatto così sfavorevole sulla tua autostima e sulla fiducia in te stesso da privarti del coraggio e della possibilità di modificare gli equilibri di quella relazione. Come se non bastasse, permetterai inconsapevolmente a quel pensiero di definire la persona che sei e in qualche misura di collocarti in una specie di classifica illogica e arbitraria. Quello che posso assicurarti è che mai, sottolineo mai, questo tipo di pensieri hanno un fondamento di verità nel presente. Possono essere nati come nostre interpretazioni di episodi negativi nei primi anni di vita, e già allora erano interpretazioni soggettive e arbitrarie. L'importante oggi è che tu sappia che quando hai in mente una convinzione autolimitante di questo tipo, è perché la tua mente ha operato una scelta volontaria e precisa, attingendo a un vasto catalogo di possibilità. È così che le emozioni provocate da quelle convinzioni si ripresentano anche in situazioni che non hanno più nulla a che vedere con le esperienze originarie che le avevano provocate. Esperienze di rifiuto, di umiliazione, di carenza, di svalutazione, di mancanza di sostegno materiale e emozionale, che agiscono nella tua mente come un veleno depotenziante, lasciandoti la convinzione di non meritare di meglio rispetto a quello che sei o che possiedi, e soprattutto nella totale impossibilità di modificare le circostanze. Per credere in te stesso ed elevare la tua autostima, ti invito a individuare quali possono essere i pensieri e le convinzioni autolimitanti con cui sei andato in giro nel mondo fino ad ora. Puoi farlo osservando i tuoi pensieri e le attività automatiche con cui la tua mente risponde a eventi esterni, relazioni, esperienze. E se ti ritrovi immerso nell'idea che tu non valga abbastanza o che non meriti di meglio, ricordati che probabilmente si tratta di roba vecchia rimasta in circolo. Puoi decidere ora che le cose non stanno affatto così, e forte della decisione di volerti bene, tu per primo, puoi accompagnare virtualmente questa spazzatura alla porta della tua mente e della tua anima, e far posto a nuovi pensieri e decisioni più favorevoli alla realizzazione della tua vera natura. Sentiti uno con tutto. La convinzione che il nostro mondo interiore e la realtà che ci circonda siano in perenne contatto tra loro e che si influenzino reciprocamente in ogni istante è ormai parte della mia consapevolezza da molto tempo. Una visione certamente non mia, ma risalente alle forme più antiche di conoscenza che ci sono state tramandate. Anche in assenza di strumenti di misurazione, infatti, gli esseri umani hanno intuito da sempre questa profonda interrelazione tra la propria dimensione individuale e il cosmo, tanto che nelle scritture vediche, risalenti a oltre 3000 anni fa, l'universo è considerato il primo strato del corpo dell'uomo, seguito tra gli altri dal corpo fisico, dalla mente e infine dal sé. Una visione ripresa da Jung quando, facendo arrabbiare il suo maestro Freud, collegò la visione dell'inconscio individuale, scoperta e descritta da quest'ultimo, a quella più vasta e universale da Jung definita inconscio collettivo. A questa particolare relazione Jung fa risalire il significato di quegli eventi che definiamo coincidenze o premonizioni, che altro non sono che il manifestarsi del nostro essere di questa dimensione inconscia universale nella quale tutto è interconnesso. Allo stesso modo lo sono pensieri, intuizioni, sogni e miti, attraverso i quali tutte le informazioni e le conoscenze esistenti nell'inconscio collettivo si manifestano nella dimensione individuale. Confermando questa realtà per millenni solo intuita da filosofi, santi, maestri, pensatori e illuminati, la fisica quantistica ci ha dimostrato da più di un secolo l'esistenza di un campo energetico unificato, del quale facciamo parte anche noi e con il quale interagiamo attraverso uno scambio continuo di informazioni, frequenze sottili, risonanze e interazioni elettromagnetiche. Di tutto questo, impegnata com'è a farci sopravvivere e a interagire con il mondo fisico solo attraverso il corpo e la realtà sensoriale, la nostra mente non è consapevole. Ciò non di meno ne viene costantemente influenzata. A cosa ci serve sapere tutto questo nella vita di ogni giorno? Personalmente, grazie a queste conoscenze ho imparato a gestire meglio tutto ciò con cui entro in relazione, non solo sul piano fisico, ma soprattutto su quello spirituale, e a guardare al mondo e alle persone che mi circondano come parte di me, e quindi con la necessaria attenzione e compassione, consapevole dell'impatto che i miei pensieri, le mie azioni e la totalità del mio essere hanno sugli altri e sul mondo, e assumendone pienamente la responsabilità nelle mie decisioni e comportamenti. Un atteggiamento che, se condiviso universalmente, non potrebbe che condurre a relazioni più rispettose e costruttive tra gli esseri umani e ancora più favorevoli a tutto l'ecosistema di cui siamo parte.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
2: Siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò, per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme. Insieme, non da soli, insieme. Da soli no, perché non si può. O si fa insieme o non si fa.

0: Mercoledì 19 agosto, appuntamento con l'informazione. I titoli: ancora scontro tra USA e Iran per lo stretto di Hormuz, per Teheran resta chiuso. Ennesima notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede lo svolgimento delle elezioni sempre rinviate da quando è iniziata la guerra. Afghanistan, a 5 anni dal ritorno al potere dei talebani, la condizione delle donne resta drammatica, tra restrizioni della libertà e divieti all'accesso all'istruzione. Ben trovati da Marco Guerra. Ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum d'intesa firmato a giugno tra USA e Iran. Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano, un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Il servizio di Marina Tomarro.
1: Lo stretto di Hormuz resta in gran parte chiuso e al centro dello stallo tra Iran e USA. Infatti non sono mai iniziati i negoziati nel dettaglio sul controverso programma nucleare. Gli Stati Uniti hanno ripristinato il blocco dei porti iraniani. Teheran chiede concessioni a cui l'amministrazione Trump ha detto no. E ieri il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz ha subito un rallentamento, poiché la maggior parte degli armatori ha evitato l'importante via navigabile a causa della mancanza di indicazioni chiare sulla sua riapertura. Intanto, attraverso il suo social, il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno in programma colloqui con l'Iran, insistendo sul fatto che lo stretto di Hormuz rimane comunque aperto e operativo nonostante il traffico limitato e il presunto attacco a una nave in uscita dallo stretto. Ma l'Iran dalla sua parte sottolinea che il passaggio marittimo non verrà riaperto finché gli Stati Uniti non soddisferanno le sue condizioni, e smentisce anche il lancio di missili balistici in direzione degli Emirati Arabi Uniti, come era stato riferito ieri dalle autorità di Abu Dhabi.
0: Restiamo in Medio Oriente. In Israele i risultati delle primarie del partito conservatore Likud premiano gli uomini vicini al primo ministro Netanyahu. Il premier israeliano ha infatti ottenuto di modellare la lista dei candidati in vista del voto del 27 ottobre per rinnovare la Knesset, il parlamento israeliano, in quella che potrebbe essere la sua ultima campagna elettorale. Intanto l'ambasciatore statunitense in Israele ha difeso fermamente la sua scelta di definire nei giorni scorsi terroristi israeliani coloni che assediano le case dei palestinesi nel villaggio di Qusra in Cisgiordania. Cambiamo scenario. Sono trascorsi 5 anni da quando i talebani, dopo il ritiro delle truppe statunitensi, tornarono al potere in Afghanistan. Per fare un punto sulla situazione nel paese, con particolare attenzione alla condizione femminile, ascoltiamo al microfono di Silvia Giovarrosa la testimonianza di Silvia Redigolo della Fondazione Pangea ETS, che da decenni lavora a sostegno delle donne afghane.
2: È drammatica ovviamente una condizione generale del paese, perché 3 afghane su 4 vivono una condizione di malnutrizione, non riescono a far fronte ai bisogni primari, per cui il paese sta vivendo una grossa crisi umanitaria. L'altra questione è che dal 15 agosto 2021 ad oggi, quindi 5 anni, sono stati emessi più di 70 decreti che vanno a minare i diritti delle donne, trasformando comunque il paese e i diritti delle donne in un vero apartheid di genere. L'Afghanistan è l'unico paese al mondo che nega il diritto all'istruzione alle bambine sopra i 12 anni, è un paese in cui le donne non possono lavorare, non possono uscire di casa senza la presenza di un maschio accanto, non possono parlare in pubblico.
3: Perché l'Afghanistan in qualche modo è stato dimenticato?
2: Probabilmente perché è bene che sia così, per cui è proprio la storia del paese, le dinamiche del paese vengono sempre avvolte nel silenzio.
0: Ennesima notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite nei raid con droni delle forze russe contro Zaporizhia e il suo distretto. Intanto l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov ha chiesto di individuare un meccanismo che consenta lo svolgimento delle elezioni anche durante la guerra. Il giovane e popolare ex ministro, che è stato lo stratega della guerra con droni, in un video messaggio messaggio diffuso nella tarda serata di ieri ha sostenuto che l'Ucraina non può consentire alla Russia di determinare quando i cittadini potranno nuovamente scegliere i propri rappresentanti. Andiamo all'attività del Santo Padre. In un telegramma, Papa Leone ieri ha espresso la sua vicinanza ai familiari delle vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi sul lago di Kariba in Zimbabwe e costato la vita a oltre 80 persone, tra di loro anche diversi bambini. Benedetta Capelli.
4: Profonda tristezza per quanto accaduto sul lago Kariba in Zimbabwe viene espressa dal Papa in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, nel quale esprime la sua vicinanza affidando le anime dei defunti alla misericordia di Dio. L'incidente è avvenuto lo scorso 11 agosto, quando l'imbarcazione, probabilmente sovraccarica di passeggeri, si è capovolta durante la traversata da Kariba Town verso il campo di pesca di Chalala, provocando oltre 80 vittime, tra queste 18 bambini. Leone XIV in viaggiare si è capovolta durante la traversata Kariba Town verso il campo di pesca di Chalala, provocando oltre 80 vittime, tra queste 18 bambini. Leone XIV alle

0: che confina con lo Zambia è avvenuta in condizioni di vento forte.
1: Restiamo in Africa, non si placa la guerra civile in Sudan. Oltre 5.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa degli attacchi delle forze di supporto rapido che sono arrivate ad Amazin, capitale dello stato sudanese del Nilo Blu. Lo riferisce la rete dei medici sudanesi, denunciando condizioni umanitarie sempre più drammatiche. E in Congo i casi di Ebola hanno superato i 5.000 contagi e oltre 2.378 vittime. Si conferma così l'epidemia di Ebola più grave nella storia del Congo, mentre funzionari sanitari avvertono che gli sforzi di risposta non riescono a contenere la malattia. Passiamo all'ampia pagina della cultura. Con quasi 15 milioni di presenze raggiunte nel 2024, il parco archeologico del Colosseo è il sito culturale più visitato d'Italia. Fino al 29 agosto si potrà ammirare l'anfiteatro Flavio con visite straordinarie notturne tramite tour guidati per gruppi. Sul fascino dell'iniziativa sentiamo le parole del direttore del parco archeologico, Simone Quilici.
2: La notte al Colosseo è magica, soprattutto quando c'è la luna, c'è una luce particolare che rende l'atmosfera particolarmente emozionante. Però il tema è quello del grande caldo di quest'estate e quindi anche la possibilità di offrire una visita in ore più fresche e anche direi una maggiore tranquillità. È un'esperienza per piccoli gruppi, quindi un'esperienza molto diversa rispetto a quella che si fa durante il giorno.
1: Il parco archeologico è sempre interessato da nuovi scavi. Questo scrigno di tesori ha ancora molto da svelare o sappiamo già tutto?
2: C'è ancora molto da scoprire, peraltro scavi archeologici al Colosseo se ne sono fatti da pochissimo. I lavori dell'ordine esterno meridionale hanno studiato questo circa metro di stratificazione di tanti secoli di storia romana. Sono uscite fuori informazioni molto importanti sul sistema di drenaggio dell'acqua. Il Colosseo era ed è tuttora una macchina complessa per la gestione dei flussi, delle persone, ma anche dell'acqua.
1: Dal 28 al 30 agosto al Castello di Santa Severa, nei dintorni di Roma, Massimo Venturiello dirige Petrolini 90, il festival che celebra i 90 anni della scomparsa del grande maestro del teatro comico Ettore Petrolini, il servizio di Fabio Colagrande.
3: Gastone, dandy vanitoso e malinconico quanto vacuo, è una delle sue maschere più celebri. Petrolini prendeva sul serio una cosa sola, il diritto di non prendere sul serio niente. Nato a Roma nel 1884, affascina da subito i futuristi con un teatro provocatorio fatto di gesti grotteschi e demolizione della retorica borghese. Con Fortunello e Nerone la maschera non imitava il reale, lo rendeva paradossale.
4: Ma tutto ciò che so...
3: E qui la sua modernità. Nonsense, slittamenti di senso, associazioni impreviste e giochi fonici fanno della parola il motore della scena. Petrolini anticipa così la comicità surreale del secondo Novecento, un riso che nasce quando il linguaggio, invece di confermare il mondo, ne rivela l'assurdità.
5: Sono indirigibile, sono anche vada al culmine, sono un parafulmine.
3: Forse per questo che 90 anni dopo Petrolini ci sembra così poco antico.
1: È tutto per questa edizione. We'll be right back.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e in

Intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure, e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

grazie, Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna. Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù. La sua risurrezione non è un avvenimento passato, ma vita nuova che ci coinvolge. La dimostra oggi la donna cananea, protagonista del Vangelo proclamato nella liturgia. Pur non appartenendo al suo popolo e abitando in una regione straniera, cerca con insistenza di parlare con Gesù, seguendolo come una discepola che ha già un legame con lui. Non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei. Non desidera qualcosa per sé, ma la pace per la figlia tormentata, e confida in Gesù, nel quale riconosce il Messia discendente di Davide. L'Evangelista non nasconde gli ostacoli che questa donna si trova a affrontare. I discepoli la vedono come una persona molesta e Gesù stesso resiste alle sue richieste. In effetti, il Maestro si era ritirato in quella regione e possiamo immaginare che, come altre volte, cercasse un luogo in disparte in cui pregare e formare i suoi. In quel momento, tuttavia, accade qualcosa di imprevisto. Meditando su questo, possiamo comprendere l'obbedienza di Gesù, che compie la sua missione, lasciandosi colpire da ciò che vede e ascolta. Alla fine le dice: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati. La sua missione è anticipata dalla grazia divina che opera nel segreto delle coscienze, così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle, siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo che cerca pace. A Maria, nostra Madre, chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità. Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
1: E concerti de Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digne ficiamo promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: e lux perpetua lucet eis,
0: requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
2: es hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: La terra di Toscana ha dato alla Chiesa dei grandi ordini religiosi, i monaci camaldolesi, i monaci vallombrosani, i monaci olivetani e poi l'ordine dei Servi di Maria. Quattro ordini religiosi che hanno avuto la loro culla proprio in terra di Toscana, una parte nel contado fiorentino e l'altra nel contado senese. E oggi noi celebriamo la festa di San Bernardo Tolomei, patrizio senese e fondatore dell'abbazia che è famosa in tutto il mondo di Monte Oliveto Maggiore. Chi era Bernardo Tolomei? Noi conosciamo questo nome dalla scuola, no? La Pia Tolomei che ci viene descritto da Dante, quando appunto dice «Sena mi fe, disfecemi Maremma», dice appunto Dante nella cantica che ricorda appunto la Pia Tolomei. I Tolomei erano una grandissima, ancora lo sono, una grandissima famiglia del patriziato di Siena, che era, come altre famiglie del tempo, indaffarata nei commerci e negli affari. E Giovanni Tolomei, questo è il nome di battesimo del nostro santo odierno, ne era uno dei maggiori. Era un nobile giovanotto che, come a quell'epoca ma anche oggi, pensavano alla spensieratezza della vita, alle goliardie, non certamente pensavano al Signore. Poi arriva sempre il giorno di Dio nella nostra vita e Giovanni si converte all'improvviso a questa grande crisi interiore e pianta tutto. Pensate, il rampollo di casa Tolomei a Siena in quel tempo, siamo nel XIII secolo, che pianta tutto e se ne va. E voleva dire grossi problemi per la famiglia. Chi porterà avanti il nome? Chi porterà avanti gli affari? E dove va a rifugiarsi? In un deserto, Monte Oliveto è un deserto, è una piccola depressione, diciamo quasi desertica ancora oggi. Si chiamava Cona in quel tempo ed era sotto la diocesi di Arezzo. E va lì, in questa grotta che ancora oggi esiste, ove appunto comincia la vita monastica secondo la regola di San Benedetto e assume l'abito bianco in onore di Maria e di Maria nella sua nascita, Maria nascente. Ma ecco che il suo esempio comincia a essere contagioso nella città di Siena e altri nobili rampolli, tra i quali i Piccolomini, entrano a Monte Oliveto portando scompiglio in tutta la città, perché Giovanni, che era diventato Fra Bernardo come monaco, era pericoloso perché portava via questi giovanotti da queste famiglie così nobili della città di Siena. Diventò quindi un caso cittadino, come lo fu per Francesco quando anche lui da Assisi strappava la gioventù al patriziato assisiate, e così lo fu per Siena, fin tanto che la comunità raggiunse il numero di 80 monaci e poi altre fondazioni che fece il Tolomei per l'Italia. Abbiamo qui vicino a noi a Lendinara, vicino a Rovigo, l'abbazia della Madonna, appunto retta dagli Olivetani, ma erano fiorenti un tempo in tutto il territorio della Repubblica di San Marco. E quindi ecco che il suo esempio diventa un esempio fulgido di santità, come diceva poc'anzi le letture. Ma ecco che Bernardo e i suoi monaci non si accontentano soltanto di ripristinare nell'osservanza la regola del nostro santo patriarca Benedetto. Ma quando? Nel 1348 venne la famosa peste nera, che il Boccaccio descrive molto bene nelle sue opere. La peste nera decimò tutta l'Europa. Rimasero pochissimi abitanti in tutta l'Europa, pensate. E anche Siena venne attaccata da questa peste nera che distrusse tutta quanta la città. E cosa fece il nostro Bernardo, il nobilissimo Tolomei? Non rimase rinchiuso a Montoliveto pensando di salvare la propria vita, ma quel mattino partì con la Santa Croce in processione da Montoliveto e lo videro entrare in città da Porta Tufi con ben 80 monaci. E che fecero gli 80 monaci? Assistevano gli appestati di Siena. Morirono tutti, anche il fondatore morì, e difatti fu buttato poi, come l'uso del tempo, nella fossa comune e con la calce viva sopra, no? Come era di uso per dover in qualche modo uccidere il morbo della peste nera. Ma Bernardo ci dà questo esempio così grandissimo di carità. Ed è questo infatti il monaco. Il vero monaco non pensa mai a se stesso, ma pensa sempre che l'esercizio fondamentale della vita monastica è la carità. E quando manca la carità c'è soltanto esteriorità, o come dice il Vangelo, sepolcri imbiancati. Bernardo Tolomei ci dà questo esempio così fulgido. Pensate, volontariamente, lui quella mattina quando partì da Montoliveto ben sapeva che non avrebbe mai rivisto la sua abbazia, i suoi qualche monaco sicuramente è rimasto lì per chiudere la porta. Andò incontro al martirio di amore in modo volontario e non obbligò i suoi monaci a seguirlo, domandò chi voleva, ma i monaci, vedendo il loro abate così infiammato di carità di Dio verso il prossimo, lo vollero seguire nella morte certa. E tutti infatti così morirono. Ecco la vita religiosa. La vita religiosa deve essere sempre permeata da questa virtù. Quando manca questo, domandiamoci sempre a che cosa ci stiamo a fare. Se manca questa dimensione oblativa della nostra vita e quindi di carità, non soltanto verso Dio, ma anche verso il prossimo. Invochiamo allora oggi il glorioso Bernardo Tolomei, che volle chiamarsi Bernardo in onore proprio di Bernardo di Chiaravalle, di cui domani noi ne celebriamo la festa, e morì proprio il 20 di agosto, il Tolomei, del 1348. lui che scelse Bernardo, il grande dottore, come maestro di vita spirituale, anche il Tolomei ci aiuti tutti quanti noi ad esercitare con la grazia di Dio la virtù sublime della carità, che un giorno ci aprirà le porte del paradiso. Se lo date Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno e ancora ben trovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 19 agosto 2026, è mezzogiorno e 24, a mezzogiorno e mezzo andrà in onda dalla serie Programmi estivi Le voci del mare. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 vite di beati e santi, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale, alle 14.35 orizzonti cristiani, alle 14.50 la coroncina, la divina misericordia e le meditazioni, alle 15.30 il santo rosario, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio ai vespri del giorno, alle 16.35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute, alle 17.30 Moment Furlana a cura di Viviana Matiussi, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 20.50 la replica dell'udienza generale di Papa Leone XIV di questa mattina. Alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 le associazioni di volontariato, alle 23.30 la compieta, gli argomenti di vita cattolica e a seguire il palinsesto della notte. A voi tutti buon pranzo e buon proseguimento di ascolto e di giornata dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette dagli studi di Pordenone dal 1989.

amici, in ascolto il saluto di Alessandra Pugliese. In viaggio tra le città del mondo, oggi ci recheremo nel regno del carnevale, a Rio de Janeiro, città meravigliosa come definita nel suo inno ufficiale. Gaia e scenografica riassume i mille volti del Brasile, gli scenari naturali ancora incontaminati, i drammatici contrasti sociali, la gioia di vivere della sua straordinaria umanità, che Jorge Amado chiama inspiegabile magia. Di Rio ci parlerà il Santo Padre in occasione del suo primo viaggio in Brasile del 1980. Ascolteremo brani di alcuni degli autori sudamericani più amati, Manuel Puig e Jorge Amado. Tra le altre pagine scelte, una poesia di Vinicius de Moraes. Per saperne di più, restate in nostra compagnia e buon viaggio!

0: Corcovado, uno dei rilievi montuosi che si ergono alle spalle della città, domina l'incantevole Baia di Rio l'immensa statua del Redentore, eretta nel 1931. Sua Santità Giovanni Paolo II l'ha visitata in occasione del suo primo viaggio in Brasile, il 2 luglio del 1980. Ascoltiamo insieme la sua benedizione alla città, in nome del Redentore dell'uomo.
1: Cristo, de che altro lugar no Brasil e fora dele? Fazer ecoar este nome.
2: Cristo, da quale altro posto, nel Brasile e fuori di esso, fare echeggiare questo nome, l'unico che ci può salvare e che ha particolare diritto di cittadinanza nella storia dell'uomo e dell'umanità. Meglio di questo immenso sperone fatto altare, tra meraviglie naturali create da lui, il Verbo di Dio, proprio nel cuore di Rio de Janeiro. Qui la statua che esattamente 50 anni fa un popolo ha voluto innalzare sulla cima del piedistallo naturale si fa allo stesso tempo simbolo, appello e invito. Redentore, le braccia aperte abbracciano la città ai suoi piedi, fatta di luce e di colore, e allo stesso tempo di ombre e di oscurità. La città è vita e gioia, ma è anche un tessuto di afflizioni e sofferenze, di violenza e egoismo, di odio, di male e di peccato. Radiosa alla luce del sole, figura luminosa sospesa nell'aria di notte, il Redentore in predicazione, muta ma eloquente, qui continua a proclamare che Dio è luce, è amore. Un amore più grande del peccato, della debolezza e della caducità di ciò che fu creato, più forte della morte.
1: Mais forte do que a morte.

0: capitale del Brasile per più di un secolo, Rio de Janeiro continua a incarnarne tutte le contraddizioni. Pittoresca e sconcertante, nella coesistenza di grattacieli e favelas, lusso sfrenato e atroce miseria, la metropoli è purtroppo ancora lontana dal traguardo di un sistema sociale più equilibrato. Ce ne parla Francesco Rosso in una pagina di Dove la terra brucia.
1: Non c'è una ragione specifica che giustifichi la presenza di Rio. È una città superflua, soprattutto dal giorno in cui prese a camminare la veniristica follia di Brasilia, una capitale creata dal nulla, su misura per i brasiliani nel cuore boscoso e deserto del Mato Grosso. Rio può giustificare la sua esistenza solo per la benevolenza della natura, impegnatasi con determinata sapienza a creare questa baia. Adonta dei libri, del cinema, della televisione, delle corrispondenze giornalistiche, Rio appare sempre inedita e suggestiva. Forse può deludere Copacabana, 6 chilometri di bianca spiaggia calcarea oppressa da una muraglia di grattacieli, senza il refrigerio di un albero, i palmeti d'alti tempi che leggiadrivano l'avenida atlantica sono stati abbattuti perché facevano troppo colonia. Sogno estivo di ogni turista con pingue conto in banca, Copacabana è una chilometrica vetrina delle vanità spalancata sulla verde azzurra immensità dell'oceano. Le notti della cinematografica spiaggia effondono odore di milioni, mentre le dita dei suonatori negri ritmano su tamburi africani orgiastiche armonie per esigui gruppi di privilegiati. Oltre le vetrate dei grandi alberghi e dei circoli privati, donne belle e brutte fingono di rabbrividire al soffio dell'aria condizionata per giustificare il costoso visone buttato con leggiadra noncuranza sulle spalle. Fuori, dilatando il bianco degli occhi, negri dinocolati trascinano i piedi sui marciapiedi in mosaico pensando al covile su cui stramazzeranno disfatti di stanchezze. Alta, sul trono pietroso del Corcovado, la statua del Redentore spalanca le braccia misericordiose con gesto di accogliente perdono all'effimera Copacabana, alla tumultuosa Rio che oltre i due tunnel si adagia lungo le curve lente della baia, chiuse tra smeraldine trasparenze d'acqua e gli scoscendimenti della montagna, aggredita con tropicale violenza dalla foresta di Tijuca. Qui, come ovunque, il Brasile tenta di dare unità al difforme, di trasfigurare in una fisionomia singola gli aspetti più contraddittori della sua esistenza. Europei, asiatici, africani, indios autoctoni portano a passeggio per le strade di Rio l'espressione viva del Brasile odierno, prodigiosa fornace in cui si fondono antagonismi razziali e drammatiche differenze sociali. Dietro al muro dei grattacieli lucenti di cristallo e acciaio in cui la politica offre valide stampelle alla finanza e alle mostruose speculazioni si ammassano le sordide favelas, disperate bidonville di assicelle, cartone, lamiere tenute insieme dal fil di ferro che si dissolvono in grumi informi allo scrosciare delle piogge tropicali. Non esistono censimenti ufficiali, ma informatori attendibili mi assicurano che circa 1,5 milioni di persone, più di un terzo della popolazione di Rio, vivono nelle favelas. L'impressionante fenomeno dei favelados è generato dall'immigrazione dal nord-est. Periodicamente afflitti da siccità e carestie, i nordestini emigrano a eserciti verso le grandi città, a cercarvi l'indispensabile per non morire di fame. Come i bassifondi di ogni metropoli, le favelas sono rifugio di malviventi che diffondono una tetra atmosfera criminosa. In questi covi di lamiera e da sicelle, mi dicono, circolano 18.000 delinquenti condannati a pene fra i 3 e i 30 anni di galera e la polizia non può far nulla contro di loro. Da sicelle, mi dicono, circolano 18.000 delinquenti condannati a pene fra i 3 e i 30 anni di galera e la

cresciute attorno alle grandi città industriali d'Europa. Con la sua eccitata fantasia coloristica, il negro copre di orpelli le sudice baracche, le trasforma in tavolozze che esplodono con violenza cromatica sotto il sole tropicale, fino a nascondere l'opaca miseria degli interni. Dalle favelas agli sfarzi scenografici del centro cittadino il passaggio è graduale. Dagli squallori dell'Esqueleto, lo scheletro, nome della più trista favela di Rio, si arriva alle prospettive luminose dell'avenita Gedulio Vargas e da quella di Rio Branco, senza avvertire fratture nette. Ricchezza e miseria, bellezza ed orrore si fondono in un'unità urbanistica e sociale possibile soltanto a Rio, città complessa in cui bianchi, gialli, neri, rossi e caffè latte si rimescolano perpetuamente alla ricerca dell'esatto punto d'incontro che non trovano mai.

0: guarda com'è bella e piena di grazia la ragazza che viene e che passa, con la sua dolce andatura, camminando verso il mare. E la ragazza del corpo dorato dal sole di Ipanema, il suo movimento è più di un poema, e quanto di più bello io abbia mai visto. Perché sono così solo? Perché tutto è così triste? La bellezza che lei esista non è solo mia, e passa anche lei da sola. Ah, se lei sapesse che quando passa il mondo intero, sorridendo, diventa più bello, proprio grazie all'amore. Parole e musica. Nell'interpretazione di Stanghez e João Gilberto, ascoltiamo Garota de Ipanema, la ragazza di Ipanema.
1: Olha que coisa.

Nel romanzo Il paese del carnevale, scritto da uno Jorge Amado appena 19enne, Paolo Rieger torna in Brasile dopo un intenso soggiorno in Europa. Giovane, ricco e baldanzoso, Paolo si è lasciato alle spalle la Parigi intellettuale e raffinata degli anni 20. Di passaggio a Rio de Janeiro, prima di raggiungere la sua baia, ritroverà una nazione che nella trascinante euforia del carnevale esorcizza miseria, corruzione e rivoluzione.

Paolo Rigger, appoggiato alla finestra della sua camera d'albergo, leggeva i giornali del mattino. Si trovava a Rio de Janeiro, ma avvertiva che quella città, capitale della Repubblica, non era Brasile. Aveva molto delle grandi città dell'universo, e quelle non sono città che appartengono ad un determinato paese, sono città del mondo. Parigi, Londra, New York, Tokyo, Rio appartengono a tutti i paesi, a tutte le razze. Rigger aveva voglia di addentrarsi nell'interno del paese, nel Pará, nel Mato Grosso, per ascoltare da vicino l'anima di quel popolo che, bene o male, era il suo popolo. Il suo popolo. No, il suo popolo non era quello. Tutta la sua educazione francese gli gridava che il suo vero popolo si trovava in Europa. Ricordava, a Parigi i brasiliani dicevano peste e corna della loro terra, cose veramente molto brutte. E lui, per spirito di contraddizione, ne aveva parlato sempre bene. Poi a bordo passeggeri nostalgici avevano esaltato il Brasile e lui ne aveva parlato male. Ora era giunto il momento di farsi veramente un'idea del Brasile. C'erano stati momenti in Europa in cui, caduta la maschera del cerebrale, pensava al momento del suo ritorno in patria. Si sarebbe messo in politica, avrebbe fondato un giornale, avrebbe innalzato il nome del Brasile. Paolo Rigger gironzolava per strada a casaccio. Si sentiva un estraneo in patria. Tutto gli pareva così diverso. Se gli capitava una cosa del genere a Rio, cosa mai poteva aspettarsi da Bahia, dove si sarebbe stabilito con la vecchia madre? Sarebbe riuscito a viverci? E con quella nostalgia di Parigi? Avrebbe dovuto vivere una vita borghese, niente più amicizie intellettuali. Si sarebbe creato uno spirito ottuso. Forse si sarebbe sposato. Magari sarebbe andato addirittura a vivere in fazenda. Che fine! Per un tipo come lui, corrotto, viziato, ammalato di civiltà. Ma poi? Paolo si fermò di fronte a un negozio di dischi. Si riversava all'aperto una marcetta ben cantata. Dal motivo strano, nostalgico, pieno di un sentimento che non riusciva a capire. Ecco, questa deve essere la musica brasiliana, pensò Rigger. La grande musica del Brasile. Proseguì. Poco oltre incontrò il diplomatico. Oh, dottor Rigger, a passeggio, eh? Infatti, sto facendo la conoscenza di Rio. Mai stato prima nella metropoli, dottore? No. Quando partì per l'Europa mi imbarcai a Bahia e ora sono tornato qui apposta per vedere Rio. E le è piaciuto? Naturalmente che sì. Me lo posso immaginare. Che paesaggi, dottore? Una natura stupenda, la più bella che esista al mondo. Personalmente penso che la natura abbia fatto un gran torto al Brasile. La gente qui sembra pigra, indolente. Deve essere colpa della natura. Così maestosa fa danno. Vince, schiaccia. Questo è vero, può essere. Ma abbiamo avuto anche dei grandi uomini, dottore. Rui Barbosa. Rigger aveva letto Rui Barbosa e l'aveva trovato spaventosamente retorico. Non riusciva a capire l'adorazione che si aveva per quell'uomo. Per di più mancava di idee, era di un patriottismo stucchevole e scocciante. No, non aveva simpatia per quel tale Rui Barbosa. Il diplomatico José Augusto da Silva Reis si scandalizzò. Rui era geniale, sì signore, geniale, genialissimo. Perfino in Francia era adorato. Nelle strade la folla si pigiava euforica, in grande allegria. Invadeva i negozi, comprando stoffe e ornamenti carnevaleschi. Era il carnevale che si approssimava. Rigger disse: il Brasile è il paese del carnevale. José Augusto aggiunse: e dei grandi uomini, e dei grandi uomini.

0: anziane sorelle, Nidia e Lucy, circondate da una Rio de Janeiro turbinosa e straniera, vivono nel ricordo della loro Buenos Aires. Nel brano che stiamo per ascoltare, delle due città mettono a confronto i caffè e le spiagge, più adatte ai giovani che a due persone avanti negli anni come loro. Dello scrittore argentino Manuel Puig, che da lunghissimi anni risiede proprio a Rio, vi proponiamo una pagina da Scende la notte tropicale.
1: Qui a Rio non va molto il bar dove ci si siede. Va piuttosto un bicchiere in piedi, vicino al banco. Ecco perché nel bar nuovo lì sotto, in quell'edificio sontuoso, non c'è quasi mai nessuno. Un bel silenzio, una brezza fresca, nessuno che va e viene come in quell'inferno del consolato.
2: E all'aria aperta o dentro, come in una caffetteria di Buenos Aires?
1: Anche a Buenos Aires ci sono caffetterie con i tavolini sul marciapiede. È quello che mi manca di là, che a ogni passo non ci sia un posto per sedersi.
2: Lucy, meno male che rimpiangi qualcosa di Buenos Aires. A sentirti esiste solo Rio de Janeiro nel mondo.
1: Nidia, non essere esagerata. È che Buenos Aires significa brutti ricordi per me, nient'altro. Pensa che là avevo la mia bella casa e che l'ho persa. A te questo non è toccato. Perdere la casa e persino tutti i soldi.
2: Molta gente ha perso tutto in questi anni.
1: Ma gli stranieri quando vanno a Buenos Aires se ne vanno poi via affascinati. Gli piace soprattutto quello, questi posti dove ci si siede. E puoi rimanere ore e ore con una tazzina di caffè e nessun cameriere viene a chiederti di lasciare il tavolino libero o di ordinare qualcos'altro. Si usa così, solo laggiù, passare ore e ore seduti a chiacchierare.
2: Ti ricordi in Italia quanto costava sedersi in un caffè? Era un lusso.
1: Da noi quell'abitudine l'abbiamo ereditata dalla Spagna. Loro passano la vita a parlare. Io non mi spiego come quel paese abbia potuto progredire tanto se non fanno altro che chiacchierare.
2: Un giorno di questi, portami in una caffetteria. Non ne conosco nessuna a Rio.
1: Ti ci porterò, ma non è la stessa cosa. Sono più per bere birra, sicché c'è soprattutto gioventù, altrimenti uomini soli. Ma le signore non ci vanno, ed è un bailamme incredibile. Rio non è fatta per la gente anziana. Hai già visto che in spiaggia noi siamo le uniche.
2: E dove vanno i vecchi?
1: E cosa ne so? Stanno chiusi in casa, Nidia. Crederanno che io sia una pazza, tutto il giorno in strada.
2: Magari passassi tutta la giornata in strada, Lucy. Così porteresti me a prendere un po' d'aria. Mi prende più forte la tristezza qui dentro. Ho questa impressione.

0: amici, il nostro viaggio in Brasile termina qui. L'appuntamento con la prossima cartolina è tra 7 giorni. Vi aspetto.
1: Ha firmato questa istantanea da Rio Alessandra Pugliese, insieme a Silvio Frattolillo, Irio Ottavio Brogians, Orazio Walter Coclite, Laura De Luca, Nicoletta Marini, Rosario Tronolone, che hanno prestato le loro voci. La consulenza musicale era di Marco Di Battista, la realizzazione tecnica di Roberta Maccaroni, l'allestimento e la regia di Gian Berardino Carlucci.

0: In Blu 2000 News.
1: La pace è bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale nella Basilica di San Pietro, la musica nella liturgia, al centro della catechesi sulla Sacrosantum Concilium. Europa nel mirino, l'Iran non esclude di colpire basi americane nel vecchio continente, nel caso in cui Trump decida di intensificare il conflitto, la Casa Bianca dichiara Hormuz territorio statunitense. Droni e democrazia, ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, ma anche un accordo per lo scambio di prigionieri, intanto vacilla il sostegno al presidente Zelensky, con ex ministri che invocano le elezioni. Lo strappo di Berna, la Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. A fine agosto riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La pace è un bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale tenuta nella Basilica di San Pietro, al centro della catechesi del Pontefice, la Sacrosantum Concilium e il ruolo della musica sacra nella liturgia. Paolo Fucili.
2: La civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male col bene, predica Leone.
3: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema il concilio e la musica sacra, che non è una mera decorazione della liturgia, perciò al di là di mode e sensibilità degli autori la melodia deve essere nobile e semplice, i testi profondi e comprensibili.
3: Su questo occorre vigilare.
2: Usare strumenti che non siano l'organo va bene,
3: purché siano adatti all'uso sacro.
2: Quanto alle tradizioni musicali delle diverse culture la sottolinea già il concilio.
3: L'importanza di tenerle in seria considerazione.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: L'Iran alza il tiro, avverte l'Europa. Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi nel vecchio continente nel caso in cui il presidente Trump decidesse di attaccare le infrastrutture del paese. Raffaella Frullone.
4: Tra i possibili bersagli vengono citati asset americani nell'Europa sudorientale, in particolare Bulgaria e Cipro. Le forze iraniane avrebbero inoltre studiato la possibilità di colpire cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, ampliando così la pressione. Proprio sul corridoio umanitario resta intanto altissima la tensione. Trump ha escluso nuovi colloqui con Teheran e ha ribadito che il blocco navale resta in vigore, sostenendo che la rotta sia aperta e operativa. Ma le autorità iraniane contestano queste parole e accusano Trump di illudersi sul controllo. Nello stesso tempo però, secondo dati citati dalla CNN, oltre l'80% delle navi avrebbe utilizzato nelle ultime 2 settimane la rotta umanita, segnale di una perdita, almeno parziale, del controllo da parte dell'Iran. A complicare il quadro, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti gli scambi commerciali finanziari con Teheran. Abu Dhabi aveva denunciato il lancio di 2 missili balistici, accuse respinte dalle autorità di Teheran, mentre nel Golfo cresce il timore che ogni nuovo incidente possa acuire l'escalation. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, mentre continua a crescere il numero delle vittime civili per i reciproci attacchi aerei tra Mosca e Kiev, è stato raggiunto un accordo per il mutuo scambio di oltre 100 di prigionieri di guerra. Andrea Domaschio.
5: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Lo ha annunciato stamattina il Ministero russo della Difesa. L'Ucraina non ha per ora rilasciato commenti, secondo il governo di Kiev, però più di 15.000 civili ucraini si trovano tuttora detenuti nelle carceri russe. Intanto sul terreno si segnalano nuovi attacchi con droni reciproci e intensi. A Kherson droni russi hanno colpito un autobus, uccidendo almeno 4 civili e ferendone altrettanti. 2 morti e almeno 16 feriti per un drone esploso anche a Zaporizhia, non lontano dalla centrale nucleare operativa nella cittadina. E stamattina a Kiev agenti dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione hanno perquisito domicili e uffici di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e del deputato Vadim Stolar. Sarebbero coinvolti in una vasta organizzazione truffaldina ad alto livello. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Antonella Mitola.
6: L'annuncio che la Svizzera dopo 4 anni riprenderà i rimpatri verso l'Italia di richiedenti asilo arrivati sul suolo elvetico è arrivato dalla portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, Magdalena Bacher. Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera, che aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione, si allinea al nuovo patto sui migranti. I voli sono già stati programmati, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Resta dunque da capire come risponderà Roma, in quanto a partire dalla fine del 2022 il governo Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei. Intanto resta in Germania Faduma, la ragazza somala che oggi doveva essere espulsa verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Rimarrà sotto la nostra protezione fino a che il trasferimento non sarà annullato, spiegano dall'associazione Matteo Chiesa e Asilo che ha accolto la giovane. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,13%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca non si arresta, la scia di omicidi con al centro donne, l'ultimo a Colleferro vicino a Roma, dove una donna di origini polacche è stata uccisa davanti al più piccolo dei 5 figli, Giorgia Bresciani.
7: L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, quando una figlia, rientrando a casa, ha trovato la madre riversa in terra nel sangue. Ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 112 è risultato inutile. Il marito, Mohamed Rissi, un 69enne di origini tunisine, fermato a pochi metri dall'abitazione, non ha opposto resistenza, poi confessato. Sono concentrati sul marito anche sospetti per la morte di Carmela Bifano, 72 anni, trovata uccisa, probabilmente a colpi di pietra, ieri in un terreno con strada Frassa nel comune di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Resta intanto alta la polemica politica sul caso di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che aveva già denunciato. Lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla di fallimento. Dobbiamo chiederci, dice, che cosa non ha funzionato, e i dati, seppur in calo rispetto al 2025, restano drammatici. Sono 6 le donne uccise da Ferragosto. Giorgia Bresciani, allo studio.
1: Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfried Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione chiara degli inquirenti sulla vittima e sulla sua consapevolezza, sono state alimentate da polemiche pretestuose, così gli avvocati del conduttore di Report. Si avvicina il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 ha colpito il centro Italia, una lunga sequenza sismica tra i Monti Sibillini e l'alta Valle del Tronto. Oggi il ricordo delle vittime e l'impegno per la ricostruzione. Giuseppe Caporaso.
8: Ancora pochi giorni e poi saranno 10 anni da quel terribile sisma che sconvolse Amatrice e quell'area centrale della nostra penisola. Continuano i lavori, ma emerge anche la grande forza d'animo da parte dei cittadini, come ci racconta Amalia Casini, che perse 10 anni fa gran parte della propria famiglia.
9: L'anno dopo sono rimasta incinta e ho avuto un bellissimo bambino di nome Pietro, che è stata proprio la rinascita di tutto, diciamo, non solo della nostra famiglia, ma della comunità.
8: Amatrice, l'area più colpita, ancora una 50ina di cantieri attivi, mentre quelli completati sono stati 348. Un'opera attesa è quella chiamata Casa Futuro, che dovrebbe essere completata nel 2027. Il più grande cantiere post ricostruzione, con il recupero dell'ex complesso monumentale Don Minozzi, che diventerà spazio per la comunità di accoglienza e culturale. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Individuato nel Cosentino, relitto dell'ultra leggero scomparso domenica mattina, morti 2 occupanti, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Bucicco, 55 anni, di Matera. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. Alla sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram. Pierluigi Vito.
10: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se riconosciuto riconosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

un condensato di grandezza in una vita durata appena 23 anni. Il titolo di Danzhou proviene dalla dinastia Anjouina, fondata alla fine del secolo IX da Folco il Rosso, signore dell'antica contea di Anjou. Nel 1234 Anjou fu annessa alla Francia del re San Luigi IX e da lui assegnata al fratello Carlo nel 1246. Carlo I allargò la grande dinastia oltre i confini francesi, raggiungendo vasti domini in Italia, specie da quando il francese Papa Clemente IV l'aveva chiamato a contrapporsi alla casata degli Svevi e così, dopo averne sconfitto l'ultimo discendente Corradino di Svevia, divenne il signore assoluto di tutto il meridione d'Italia. Suo figlio primogenito Carlo II si unì in matrimonio con Maria, figlia ed erede del re Stefano IV d'Ungheria. Da questa unione nasceva secondogenito Ludovico nel febbraio 1274 a Brinolier in Provenza. Ludovico, insieme ai numerosi fratelli e sorelle, cresce educato cristianamente dalla madre, mentre il padre si preoccupa di scegliere per loro validi educatori nelle arti liberali e nelle scienze teologiche e filosofiche. La fanciullezza trascorre in grande serenità tra preghiera, studio, svaghi con i fratelli, passeggiate nei verdi parchi dei castelli della sua famiglia, in Provenza e in Italia. Con la sensibilità del suo giovane cuore si adopera per aiutare i bisognosi, ricorrendo a tutti gli espedienti, anche con confacente ad un principe, come quello di sottrarre dalle cucine del cibo per i poveri affamati. Il 5 luglio 1284, durante una battaglia navale nelle acque di Napoli, il padre Carlo II d'Anjou, principe di Salerno ed erede al trono di Sicilia, viene fatto prigioniero da Alfonso III d'Aragona. Nell'ambito della guerra dei Vespri siciliani, in corso fra angioini ed aragonesi per il governo della Sicilia, verrà poi liberato 4 anni dopo per succedere sul trono al padre Carlo I, morto nel 1285. Con il trattato di Campo Reale nel 1288, Alfonso III d'Aragona gli concede la libertà, ma solo se lascia come ostaggi agli aragonesi 3 suoi figli, Ludovico, Roberto e Raimondo, insieme a 50 gentiluomini del regno. Costretto ad accettare, Carlo II però chiese per loro un'educazione confacente al rango di principi.

E il 18 novembre 1288 i tre giovani principi, strappati dalla loro casa e dagli affetti familiari, si imbarcarono per la Spagna, facendo una prima tappa nel grande castello di Montcada in Catalogna, dove restarono per un anno. Poi dal 1289 a 1293 furono nel castello di Ciurana, nel 1293 per alcuni mesi a Castile e fino alla metà del 1294 a Barcellona. In quell'anno vennero ricondotti al castello di Ciurana, dove rimasero fino al 31 ottobre 1295, quando vennero restituiti dopo 7 anni alla famiglia. Durante tutto questo itinerante e tormentato periodo catalano, i tre giovani ostaggi, per volere del loro genitore, vivevano insieme a due francescani, Francesco Brun, futuro vescovo di Gaeta, e Pietro Scarrier, futuro vescovo di Rampolla, confessore della regina Sancia, i quali erano valenti educatori. Inoltre, furono sempre in contatto epistolare con il dotto francescano Pietro di Giovanni Olivi, ricevendone conforto con il suo profondo pensiero. Tali contatti francescani avranno un'influenza decisiva sulla vita di Ludovico, nel quale proprio nel periodo catalano sbocciò la vocazione al sacerdozio. Del resto la sua vita fu più intensamente vissuta nella preghiera dei suoi fratelli, con episodi premonitori come la lotta con un grande gatto nero che l'aveva assalito mentre era in preghiera e che Ludovico mise in fuga con un segno di croce. Nel gennaio 1290 si ammala in modo così grave da sembrare ormai prossima la morte. Curato dai due fratelli esiliati, dai gentiluomini costernati del seguito, con i ritrovati più nuovi dei medici si cerca di vincere la terribile malattia, la tisi polmonare. Ludovico si affida allora alla fede di Dio e alla sua volontà e prodigiosamente guarisce istantaneamente, lasciando sbalorditi gli stessi medici. Ed egli confida ai due francescani la promessa fatta sull'orlo della sua fine, di indossare il saio dell'ordine di San Francesco. Pur se lontano, il padre Carlo II lo segue con trepidazione e alla fine acconsente alla sua scelta di vita religiosa, con qualche perplessità per il tipo di ordine che è mendicante, poco consono ad un principe.

Nel 1294, a 20 anni, Papa Celestino V gli permette di ricevere la tonsura ed i primi quattro ordini minori. Già nel 1290, nella piccola cappella della fortezza di Ciurana, aveva indossato l'abito ecclesiastico. Nel 1295 muore il primogenito Carlo Martello, suo fratello, re d'Ungheria dal 1292 ed erede al trono di Napoli. In linea di successione Ludovico diventa erede del regno. Intanto gli aveva tentato di entrare fra i francescani di Montpellier durante il suo viaggio di ritorno dalla lunga prigionia in Catalogna, ma non viene accettato perché un principe reale è designato al trono. Prosegue il viaggio dopo aver incontrato i suoi genitori giubilanti e arriva a Roma, dove nel Natale del 1295 Papa Bonifacio VIII gli conferisce il suo diaconato. Ripartito da Roma, giunge con i fratelli finalmente a Napoli, sede della Casa Angioina, fra il tripudio del popolo, e qui, fra il gennaio e il febbraio del 1296, egli compie il gesto ufficiale di rinuncia sui diritti del Regno di Napoli e sulle contee di Angio e di Provenza a favore del fratello Roberto d'Angio, che governò lasciando una grande impronta della sua grande personalità nel regno, cultore delle lettere e soprannominato il Saggio. Ludovico, libero dagli impegni ereditari, si ritira per un breve periodo con alcuni religiosi nel Castel dell'Ovo, sul litorale napoletano, dove trascorre in preghiera e meditazione la preparazione al sacerdozio. Verrà ordinato sacerdote il 19 maggio 1296 dall'arcivescovo di Napoli nella Basilica Francescana di San Lorenzo Maggiore. Il giorno seguente celebra la prima messa nella cappella del Palazzo Reale. Ludovico resta a Napoli, proseguendo la sua opera di carità verso i bisognosi, fra il rispetto di tutti per il suo stato sacerdotale. Interviene presso il padre Carlo II per risparmiare la vita di un centinaio di uomini sovversivi, di una galera catturata, e il padre accondiscese. Poi da Roma giunse la notizia inaspettata che il papa Bonifacio VIII lo voleva nominare vescovo di Tolosa in Francia. Egli quindi corre a Roma per cercare di rifiutare la carica a causa della sua giovane età, di appena 22 anni, ma a quei tempi erano altri i criteri nell'assegnazione di cariche così importanti. Dopo l'insistenza del Papa, egli accetta solo con la condizione di potersi fare prima francescano, e così il 24 dicembre 1296 pronunziò i voti nel convento dell'Ara Coeli di Roma, dove aveva trascorso un periodo di preparazione all'evento, facendo vita in comune con i frati, portando però il saio sotto la veste ecclesiastica, per consiglio del Papa, per non turbare la suscettibilità del re suo padre.

Il 30 dicembre, sempre nel 1296, nella Basilica di San Pietro viene consacrato vescovo dal Papa con una solenne celebrazione, così contrastante con lo spirito francescano di cui si sente pervaso. Poi affronta di nuovo il viaggio fino a Napoli, con varie tappe per non compromettere le sue delicate condizioni fisiche. A Napoli la regina sua madre, con la corte e una folla festante, gli va incontro per ricevere la sua benedizione episcopale e gli dona l'anello pastorale fatto cesellare apposta per lui. Ludovico ritorna per un po' nella pace del Castel dell'Ovo per ritemprarsi nello spirito e nel corpo dopo tante emozioni. All'inizio del 1297 intraprende il lungo viaggio per la nuova diocesi in Francia, facendo varie tappe in cui una al convento dell'Aracoeli, dove si dice depose solennemente gli abiti ecclesiastici, indossando il saio francescano, suscitando lo scontento del padre. Si fermò sempre in conventi francescani a Firenze, Siena, Genova, Marsiglia, Montpellier, accolto festosamente dai frati consci del suo rango, che invece lui non voleva ad ogni costo far risaltare. Nel maggio 1297 arriva finalmente a Tolosa, tutta in festa per il suo nuovo vescovo, e in questa città Ludovico, sebbene così giovane, attua il suo ministero episcopale senza risparmiarsi, sempre presente dove c'è da aiutare, senza escludere quanti sono ammalati di mali oscuri, probabilmente contagiosi. Il suo amore della povertà, il suo disprezzo per ogni fasto e vanità mondana, il rifiuto di ogni comodità, il desiderio di seguire le orme di Cristo povero ne fanno decisamente un francescano della posizione degli spirituali in opposizione ai frates comunes, che costituivano allora i movimenti contrapposti in seno all'ordine francescano. Un mese dopo l'arrivo a Tolosa, si reca in Spagna e in Catalogna per riappacificare Giacomo II re d'Aragona, suo cognato, perché sposo di sua sorella Bianca e il conte di Foix. Durante il suo ritorno dalla Catalogna, egli pensa di recarsi a Roma per assistere alla canonizzazione del suo prozio San Luigi IX, re dei francesi, e in piena estate si mette in viaggio. A fine luglio 1297 arriva a Tarascona, nella Francia sudorientale, dove tiene una predicazione in onore di Santa Marta, e qui apprende che il re suo padre si trova a Brignolet in Provenza e che desidera vederlo, ed egli, benché molto affaticato per il caldo afoso e per le strade accidentate, vi si reca.

sempre a dorso di un mulo, il cavallo è da lui rifiutato per un incidente capitatogli qualche anno prima, e con alcuni frati arriva a Brignolet il 3 agosto e si incontra con il padre, il quale, vedendo il suo viso sofferente, lo invita a fermarsi qualche giorno per riprendersi. Il giorno dopo celebra la messa in onore della festa di San Domenico alla presenza del re e della corte, ma già durante il rito si notano i segni del suo pessimo stato di salute. Il 5 agosto celebra ancora la santa messa in suffragio del fratello defunto Carlo Martello. Alla sera, dopo un malessere, gli sale la febbre alta e da quel momento egli si dibatte tra la vita e la morte, fra lo sgomento del re, dei suoi superiori francescani e di tutta la corte. Chiede il 15 agosto il santo viatico. Trascorrono ancora 4 giorni di lotta inutile dei medici contro la tisi polmonare, con Ludovico che affina la sua sofferenza offrendola a Dio, edificando con la preghiera la sopportazione tutti i presenti. Il 19 agosto 1297 muore serenamente a soli 23 anni nella sua città natia, fra la costernazione generale, per suo desiderio viene tumulato nel convento dei frati minori di Marsiglia, la cui tomba diventa subito una meta di pellegrinaggi di tantissimi fedeli. Le sue spoglie rimarranno a Marsiglia fino al 1423, quando per volere di Alfonso V d'Aragona vennero traslate nella cattedrale di Valencia in Spagna, dove riposano tuttora. 3 anni dopo la morte, nel 1300, si avviarono i procedimenti per la sua canonizzazione, che avvenne il 7 aprile 1317, proclamata da parte di Papa Giovanni XXII nella città pontificia di Avignone in Francia. La sua festa è posta oggi al 19 agosto.

mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Conduce Lucio Saccone. Prima parte. Il Medioevo, il movimento delle beghine e i De Garda di Bingen.

0: Il Medioevo vede sbocciare una fioritura di grandi figure mistiche femminili, la cui ricchezza è ineguagliabile nella storia dell'Occidente.
1: Ma l'importanza di questo movimento, proprio come il ruolo della donna nella cultura occidentale, è stata a lungo misconosciuta. Questo spiega di sicuro il fatto che oggi si assiste alla sete di una riscoperta e all'interesse verso tutto ciò che è stato, in parte, dimenticato nel passato.
0: Delle sette donne contemplative di cui qui si parla, almeno due appartengono, anche se in modo diverso, al movimento delle beghine. Hadewijk d'Anversa e Margherita Porete.
1: Ci sembra utile offrire qualche nozione su questa corrente mistica per meglio coglierne l'importanza e l'originalità.
0: Beghina è una parola controversa. Potrebbe derivare da Begar, in uso prima del 1236, membro di una comunità religiosa che non pronunciava voti. Il movimento delle beghine deve molto al Cantico dei Cantici, di cui San Bernardo fu l'interprete più autorevole lungo tutta la storia del tempo e molto al di là. Il tema della mistica nuziale, strettamente legato a questo poema d'amore dell'Antico Testamento, attraversa e feconda la spiritualità delle beghine.
1: Molto numerose fin dal XII secolo, sia nelle Fiandre che nel nord della Francia, in Belgio e in Germania, le beghine, visti i processi ecclesiastici che condussero d'altronde una di esse alla rogo, Margherita Porete, dovettero a poco proteggersi, organizzandosi all'interno dei beghinaggi che divennero vere entità giuridiche ed economiche. Jacques Le Goff osserva:
2: il ruolo delle donne nei movimenti paraeretici, le beghine per esempio, è il segno dell'insofferenza per il ruolo ad esse attribuito.
1: Che siano beghine o non lo siano, come il De Garda di Bingen, Chiara d'Assisi, Caterina da Siena, le donne mistiche citate in questa antologia che andiamo presentando hanno in comune alcuni tratti essenziali.
2: L'amore cortese, nozze con il Cristo, l'amore mistico, pienezza in Dio, l'umiltà e la povertà, lo spirito di semplicità, il senso del concreto e l'amore per il prossimo. Qualità quest'ultima notevole in Santa Chiara.
1: Più o meno esplicitamente, le beghine si ispirano a San Bernardo. Ascoltiamo le prime parole dei suoi sermoni sul Cantico dei Cantici.
3: Che egli mi baci con il bacio della sua bocca. Chi parla qui? La sposa. Ma chi è la sposa? L'anima che ha sete di Dio. Colei che chiede un bacio è colei che ama. Questa disposizione dell'anima, che si chiama amore, è il più elevato di tutti i doni della natura, soprattutto quando ritorna al suo principio proprio, che è Dio.

Dalla mistica nuziale si passa con Adewick alla mistica dell'essenza. Il superamento delle distinzioni sarà uno dei tratti salienti di quest'epoca. Il superamento delle distinzioni sarà uno dei tratti salienti di

0: Abissamento, di Inferno. La sua settima poesia illustra perfettamente questo stato di spossessione, di annientamento operato dal nobile amore.
1: Che cosa mi è successo? Non sono più io. Egli ha inghiottito la sostanza del mio spirito.
0: Ciascuna delle donne mistiche brucia di uno stesso fuoco, ma in maniera diversa. Qual è la mia natura? Amore inestimabile, si chiede Caterina da Siena, e risponde: è il fuoco, perché tu non sei altro che fuoco d'amore. La mistica, come la poesia, che spesso essa veicola, non ammette definizioni statiche e riduttive. Tante vocazioni e scritti, tanti cammini e prospettive diverse riguardano l'unico amore.

In questo inizio del XXI secolo è permesso pensare che le mistiche abbiano più che mai un messaggio da trasmetterci. La loro vita e il suo senso profondo attraversano il tempo per raggiungerci nel segreto della nostra esistenza. E attraverso le esperienze spirituali di queste donne sono proprio le nostre ricerche a ritrovare nuova vita. Questo conferma l'attualità della presente raccolta e del suo adattamento radiofonico.

0: L'anima è una sinfonia, ovvero il De Garda di Bingen, 1098-1179.
1: Oh, meravigliosa prescienza del cuore divino, che ha conosciuto fin dall'inizio ogni creatura. Infatti, quando Dio ha visto il volto dell'uomo che ha modellato, egli ha visto tutte le sue opere in quest'unica e totale forma umana. Oh, meravigliosa ispirazione, che ha fatto così nascere l'uomo.

0: Nata nel 1098 a Bermersheim, in Renania, Hildegarda di Bingen si impone per la notevole quantità di doni ricevuti da Dio e per la sua energia riformatrice. Poetessa, musicista, ha lasciato 77 canti di lode, visionaria, teologa, badessa, medico. Le si deve un repertorio straordinario delle virtù curative della natura. Dobbiamo comunque conservare una certa prudenza riguardo all'interpretazione scientifica di una rivelazione di origine divina.
1: Intendiamolo così. Dio ha decretato che la luna cambiasse secondo i tempi, al fine di nutrire tutti i momenti del tempo, come una madre nutre i suoi figli, prima con il latte, poi con nutrimento solido. Quando la luna decresce, non ha più forze. Essa nutre dunque in qualche modo il tempo con del latte. Quando essa cresce, il nutrimento che procura è solido. Dio ha deciso che il sole splendesse al di sopra della terra prima di nascondersi sotto la terra. Così pure l'uomo veglia di giorno con gli occhi aperti e di notte dorme con gli occhi chiusi. L'uomo è dunque terrestre per la sua

carne, celeste, per la sua anima, conformemente sia alle creature inferiori che alle creature superiori. L'uomo conosce l'evoluzione del tempo, che scandisce il movimento e la vita dell'universo. Quando Dio osserva l'uomo, lo trova molto amabile. Non l'aveva infatti creato a sua somiglianza e secondo la struttura della sua immagine. Spetta all'uomo proclamare con lo strumento della sua voce ragionevole la totalità delle meraviglie divine. In verità l'uomo è la totalità dell'opera divina e Dio è conosciuto dall'uomo perché Dio ha creato per lui tutte le creature e poiché gli ha accordato, nel bacio di un vero amore e con la ragione, di celebrarlo e di lodarlo. Ma mancava all'uomo un aiuto che gli rassomigliasse. Dio gli diede questo aiuto nello specchio di lui, che è la donna. Questa cela in sé così tutto il genere umano che doveva svilupparsi nell'energia della forza divina. In questa energia egli aveva creato il primo uomo. Così uomo e donna si uniscono per compiere reciprocamente la loro opera, perché l'uomo senza la donna non sarebbe riconosciuto come tale e viceversa. La donna è l'opera dell'uomo, l'uomo lo strumento della consolazione femminile, e i due non possono vivere separati. L'uomo raffigura la divinità, la donna l'umanità del figlio di Dio.

0: affidata a 8 anni al monastero benedettino di Disibodenberg, ella ne diviene badessa a 30 anni. Nel 1147 fonda un proprio monastero. La vita di Hildegarda si svolge in un secolo di radicali cambiamenti intellettuali, religiosi, politici. Le sue opere maggiori compongono un trittico di visioni, lo Scivias o Conoscere le vie del Signore, il Liber Vitae Meritorum e infine il Liber Divinorum Operum, influenzato dalla letteratura cortese.
1: O pastore delle anime, o prima parola per mezzo della quale siamo stati creati, voglia tu oggi degnarti di liberarci dalle nostre miserie e dalle nostre debolezze.
0: Il pensiero di Hildegarda, morta nel 1179, risponde a inquietudini molto attuali nel nostro terzo millennio cristiano. Salute psichica, fisica e spirituale, ecologia, rispetto della potenza della vita che agisce in tutte le creature viventi. Freschezza.
1: Dio ha trasmesso nell'uomo tutte le creature. Egli ha anche riprodotto in lui l'ordine dei diversi momenti dell'anno. L'estate corrisponde all'uomo sveglio, l'inverno all'uomo che dorme. L'inverno racchiude in sé ciò che l'estate manifesta nella gioia. Il sonno riconforta colui che dorme perché sia rapidamente idoneo all'azione quando le sue energie si risvegliano. Egli ha dunque caratterizzato in lui i mesi, distinguendo le qualità e le virtù. Il mese di gennaio è umido e freddo. Corrisponde al cervello, all'infanzia, all'innocenza spesso minacciata. Il mese di febbraio è il mese dell'umidità. Corrisponde agli occhi, alla purificazione spesso impedita dal peccato. Il mese di marzo è un mese perturbato. Corrisponde alle orecchie, alla prima giovinezza, al pentimento che segue la menzogna e la tristezza. Anche il mese di aprile è ambiguo, ma le intemperie non possono bloccare la crescita della vegetazione. Esso corrisponde al naso. Il mese di maggio è il mese della dolcezza e della fecondità. È il trionfo del senso della vista. Il mese di giugno è secco, corrisponde alle spalle. Il mese di luglio vede il trionfo dell'energia, corrisponde alle braccia. L'uomo compie la sua opera nella fede, come la natura produce i suoi frutti. Il mese di agosto corrisponde alle mani. L'anima finisce per raggiungere Dio nell'ardore del pieno sole. Il mese di settembre è il mese dei frutti. Esso corrisponde allo stomaco. La pazienza si associa all'umiltà. Il mese di ottobre è un mese freddo. Corrisponde all'invecchiamento che accompagna la saggezza. Il mese di novembre corrisponde alle ginocchia. È il mese della malinconia e del dolore, come anche del peccato. Il mese di dicembre corrisponde ai piedi. Senza l'ardore dei doni dello Spirito Santo, l'uomo dimentica la sua stessa natura ed è insozzato dal fetore dei peccati.

0: Hildegard, scrive Eduard Gronau, non è una di quelle regine, principesse, sovrane che abbandonano i loro beni e preferiscono la vita monastica. È invece un'umile religiosa, una monaca come le altre, decima figlia di una famiglia di piccola nobiltà, che resta nel convento in cui è stata educata, quello di Disibodenberg. D'altronde, Hildegarda scriverà la vita di San Disibodo e della sua fondazione duplice, da cui si separa nel 1150 per fondare a sua volta una comunità femminile presso Bingen, sul Rupertsberg.
1: Nel 1227 ha inizio l'iter per la canonizzazione, ma per un insieme di imprecisioni e per l'esilio del Papa d'Avignone si bloccò e il processo si perdette nell'oblio. Nonostante questo, in molti monasteri, il giorno della sua morte veniva celebrato come sua festa e all'inizio del XV secolo era stata inserita nel calendario ecclesiastico. Nel secolo dopo, senza che fosse avvenuta la canonizzazione ufficiale, Hildegarda è inserita nel Martyrologium Romano, l'elenco dei santi riconosciuti dalla Chiesa. Oggi le reliquie di Santa Hildegarda riposano nella ricostruita chiesa di Haibingen sull'altare maggiore consacrato nel 1935 e dove nel monastero a lei intitolato si tengono dal 1984 regolari simposi e conferenze sulle più attuali questioni legate allo studio dell'opera di Santa Hildegarda.
0: Tutta la sua vita trascorre sulle rive del Reno e nulla avrebbe attirato l'attenzione su questa donna se non avesse espresso una forte genialità personale. Si tratta di una grande figura, una grande opera in un grande secolo. Infatti, nata nel 1098, 2 anni prima i primi crociati sono partiti alla volta di Gerusalemme che conquisteranno un anno dopo, muore il 17 settembre 1179. E dunque la sua vita occupa gran parte di quel secolo che un giorno dovremo riconoscere come uno dei più ricchi della nostra storia europea.
2: Lo Spirito Santo, vita vivificante, è il motore di tutto e l'origine di ogni creatura. Egli purifica tutto dall'impurità, cancellando i peccati, addolcendo le piaghe. Egli è anche la vita splendente e degna di lode, che sveglia e risveglia tutte le cose.

Donne mistiche, dalla piccola antologia di Thierry Gosset, pubblicata dalle edizioni San Paolo. Prima parte, il Medioevo, il movimento delle beghine e Idegarda di Bingen. Voce recitante Francesca Rossiello per Idegarda di Bingen. Con Lucio Saccone hanno collaborato al microfono Franca Salerno, Gaetano Lizio, Marco Mete. Musiche di Idegarda di Bingen e Jean Langlais. Tecnici del suono Roberta Maccaroni e Gustavo Messina. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: In Blu 2000 News.
1: La pace è bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale nella Basilica di San Pietro, la musica nella liturgia al centro della catechesi sulla Sacrosantum Concilium. Europa nel mirino, l'Iran non esclude di colpire basi americane nel vecchio continente nel caso in cui Trump decida di intensificare il conflitto, la Casa Bianca dichiara Hormuz territorio statunitense. Droni e democrazia, ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, ma anche un accordo per lo scambio di prigionieri, intanto vacilla il sostegno al presidente Zelensky con ex ministri che invocano le elezioni. Lo strappo di Berna, la Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. A fine agosto riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La pace è un bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale tenuta nella Basilica di San Pietro al centro della catechesi del Pontefice, la Sacrosantum Concilium e il ruolo della musica sacra nella liturgia. Paolo Fucili.
2: La civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male col bene, predica Leone.
3: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema il concilio e la musica sacra, che non è una mera decorazione della liturgia. Perciò, al di là di mode e sensibilità degli autori, la melodia deve essere nobile e semplice, i testi profondi e comprensibili.
3: Su questo occorre vigilare.
2: Usare strumenti che non siano l'organo va bene,
3: purché siano adatti all'uso sacro.
2: Quanto alle tradizioni musicali delle diverse culture, la sottolinea già il concilio.
3: L'importanza di tenerle in seria considerazione.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: L'Iran alza il tiro, avverte l'Europa. Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi nel vecchio continente nel caso in cui il presidente Trump decidesse di attaccare le infrastrutture del paese. Raffaella Frullone.
4: Tra i possibili bersagli vengono citati asset americani nell'Europa sudorientale, in particolare Bulgaria e Cipro. Le forze iraniane avrebbero inoltre studiato la possibilità di colpire cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, ampliando così la pressione. Proprio sul corridoio umanitario resta intanto altissima la tensione. Trump ha escluso nuovi colloqui con Teheran e ha ribadito che il blocco navale resta in vigore, sostenendo che la rotta sia aperta e operativa. Ma le autorità iraniane contestano queste parole e accusano Trump di illudersi sul controllo. Nello stesso tempo però, secondo dati citati dalla CNN, oltre l'80% delle navi avrebbe utilizzato nelle ultime 2 settimane la rotta umanita, segnale di una perdita, almeno parziale, del controllo da parte dell'Iran. A complicare il quadro, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti gli scambi commerciali finanziari con Teheran. Abu Dhabi aveva denunciato il lancio di 2 missili balistici, accuse respinte dalle autorità di Teheran, mentre nel Golfo cresce il timore che ogni nuovo incidente possa acuire l'escalation. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, mentre continua a crescere il numero delle vittime civili per i reciproci attacchi aerei tra Mosca e Kiev, è stato raggiunto un accordo per il mutuo scambio di oltre 100 di prigionieri di guerra. Andrea Domaschio.
5: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Lo ha annunciato stamattina il Ministero russo della Difesa. L'Ucraina non ha per ora rilasciato commenti, secondo il governo di Kiev, però più di 15.000 civili ucraini si trovano tuttora detenuti nelle carceri russe. Intanto sul terreno si segnalano nuovi attacchi con droni reciproci e intensi. A Kherson droni russi hanno colpito un autobus, uccidendo almeno 4 civili e ferendone altrettanti. 2 morti e almeno 16 feriti per un drone esploso anche a Zaporizhia, non lontano dalla centrale nucleare operativa nella cittadina. E stamattina a Kiev agenti dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione hanno perquisito domicili e uffici di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e del deputato Vadim Stolar. Sarebbero coinvolti in una vasta organizzazione truffaldina ad alto livello. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Antonella Mitola.
6: L'annuncio che la Svizzera dopo 4 anni riprenderà i rimpatri verso l'Italia di richiedenti asilo arrivati sul suolo elvetico è arrivato dalla portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, Magdalena Bacher. Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera, che aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione, si allinea al nuovo patto sui migranti. I voli sono già stati programmati, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Resta dunque da capire come risponderà Roma, in quanto a partire dalla fine del 2022 il governo Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei. Intanto resta in Germania Faduma, la ragazza somala che oggi doveva essere espulsa verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Rimarrà sotto la nostra protezione fino a che il trasferimento non sarà annullato, spiegano dall'associazione Matteo Chiesa e Asilo che ha accolto la giovane. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,13%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca non si arresta, la scia di omicidi con al centro donne, l'ultimo a Colleferro vicino a Roma, dove una donna di origini polacche è stata uccisa davanti al più piccolo dei 5 figli, Giorgia Bresciani.
7: L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, quando una figlia, rientrando a casa, ha trovato la madre riversa in terra nel sangue. Ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 112 è risultato inutile. Il marito, Mohamed Rissi, un 69enne di origini tunisine, fermato a pochi metri dall'abitazione, non ha opposto resistenza, poi confessato. Sono concentrati sul marito anche sospetti per la morte di Carmela Bifano, 72 anni, trovata uccisa, probabilmente a colpi di pietra, ieri in un terreno con strada Frassa nel comune di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Resta intanto alta la polemica politica sul caso di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che aveva già denunciato. Lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla di fallimento. Dobbiamo chiederci, dice, che cosa non ha funzionato, e i dati, seppur in calo rispetto al 2025, restano drammatici. Sono 6 le donne uccise da Ferragosto. Giorgia Bresciani, allo studio.
1: Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfried Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione chiara degli inquirenti sulla vittima e sulla sua consapevolezza, sono state alimentate da polemiche pretestuose, così gli avvocati del conduttore di Report. Si avvicina il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 ha colpito il centro Italia, una lunga sequenza sismica tra i Monti Sibillini e l'alta Valle del Tronto. Oggi il ricordo delle vittime e l'impegno per la ricostruzione. Giuseppe Caporaso.
8: Ancora pochi giorni e poi saranno 10 anni da quel terribile sisma che sconvolse Amatrice e quell'area centrale della nostra penisola. Continuano i lavori, ma emerge anche la grande forza d'animo da parte dei cittadini, come ci racconta Amalia Casini, che perse 10 anni fa gran parte della propria famiglia.
9: L'anno dopo sono rimasta incinta e ho avuto un bellissimo bambino di nome Pietro, che è stata proprio la rinascita di tutto, diciamo, non solo della nostra famiglia, ma della comunità.
8: Amatrice, l'area più colpita ancora una 50ina di cantieri attivi, mentre quelli completati sono stati 348. Un'opera attesa è quella chiamata Casa Futuro, che dovrebbe essere completata nel 2027. Il più grande cantiere post ricostruzione, con il recupero dell'ex complesso monumentale Don Minozzi, che diventerà spazio per la comunità di accoglienza e culturale. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Individuato nel Cosentino, relitto dell'ultra leggero scomparso domenica mattina, morti 2 occupanti, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Bucicco, 55 anni, di Matera. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. Alla sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram. Pierluigi Vito.
10: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se riconosciuto riconosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo.
11: Solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
12: Radio, voci nel deserto.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'arte di usare le convinzioni. Molte delle sofferenze che io stesso ho attraversato, che nella mia pratica clinica ho ritrovato sempre presenti anche nei miei pazienti, possono riassumersi in precise convinzioni autolimitanti, causa di molte sofferenze e pensieri disfunzionali. Possiamo rinunciare a manifestare un desiderio prima ancora che si formi, perché in noi vive la convinzione autolimitante: non valgo abbastanza, oppure non sono al sicuro, o ancora non merito amore. Pensieri autolimitanti come questi possono colpire chiunque in qualunque momento della vita, indipendentemente da quali e quante qualità oggettive, da quanto potere, da quanto denaro si possiede, da quanto successo, accettazione e conferme possano essere già stati conquistati. Quando si verifica una risonanza con esperienze precedenti, tali pensieri possono colpire il politico più potente, l'uomo più ricco o la donna più intelligente del mondo. Di fronte ai pensieri autolimitanti siamo tutti uguali, esposti e fragili nello stesso identico modo. Puoi dunque immaginare quali emozioni proverai quando il pensiero di non meritare amore, generato magari dal fatto che tua madre non è stata capace di farlo tanto quanto avresti voluto, conquista il centro della scena nella tua mente, innescato dall'incontro con qualcuno con cui vorresti iniziare una relazione, o magari all'interno di un rapporto di dipendenza emozionale. Quel pensiero non solo condizionerà il tuo livello energetico, ma avrà anche un impatto così sfavorevole sulla tua autostima e sulla fiducia in te stesso da privarti del coraggio e della possibilità di modificare gli equilibri di quella relazione. Come se non bastasse, permetterai inconsapevolmente a quel pensiero di definire la persona che sei e in qualche misura di collocarti in una specie di classifica illogica e arbitraria. Quello che posso assicurarti è che mai, sottolineo mai, questo tipo di pensieri hanno un fondamento di verità nel presente. Possono essere nati come nostre interpretazioni di episodi negativi nei primi anni di vita, e già allora erano interpretazioni soggettive e arbitrarie. L'importante oggi è che tu sappia che quando hai in mente una convinzione autolimitante di questo tipo, è perché la tua mente ha operato una scelta volontaria e precisa, attingendo a un vasto catalogo di possibilità. È così che le emozioni provocate da quelle convinzioni si ripresentano anche in situazioni che non hanno più nulla a che vedere con le esperienze originarie che le avevano provocate. Esperienze di rifiuto, di umiliazione, di carenza, di svalutazione, di mancanza di sostegno materiale e emozionale, che agiscono nella tua mente come un veleno depotenziante, lasciandoti la convinzione di non meritare di meglio rispetto a quello che sei o che possiedi, e soprattutto nella totale impossibilità di modificare le circostanze. Per credere in te stesso ed elevare la tua autostima, ti invito a individuare quali possono essere i pensieri e le convinzioni autolimitanti con cui sei andato in giro nel mondo fino ad ora. Puoi farlo osservando i tuoi pensieri e le attività automatiche con cui la tua mente risponde a eventi esterni, relazioni, esperienze. E se ti ritrovi immerso nell'idea che tu non valga abbastanza o che non meriti di meglio, ricordati che probabilmente si tratta di roba vecchia rimasta in circolo. Puoi decidere ora che le cose non stanno affatto così, e forte della decisione di volerti bene, tu per primo, puoi accompagnare virtualmente questa spazzatura alla porta della tua mente e della tua anima e far posto a nuovi pensieri e decisioni più favorevoli alla realizzazione della tua vera natura. Sentiti uno con tutto. La convinzione che il nostro mondo interiore e la realtà che ci circonda siano in perenne contatto tra loro e che si influenzino reciprocamente in ogni istante è ormai parte della mia consapevolezza da molto tempo. Una visione certamente non mia, ma risalente alle forme più antiche di conoscenza che ci sono state tramandate. Anche in assenza di strumenti di misurazione, infatti, gli esseri umani hanno intuito da sempre questa profonda interrelazione tra la propria dimensione individuale e il cosmo, tanto che nelle scritture vediche, risalenti a oltre 3000 anni fa, l'universo è considerato il primo strato del corpo dell'uomo, seguito tra gli altri dal corpo fisico, dalla mente e infine dal sé. Una visione ripresa da Jung, quando, facendo arrabbiare il suo maestro Freud, collegò la visione dell'inconscio individuale, scoperta e descritta da quest'ultimo, a quella più vasta e universale da Jung definita inconscio collettivo. A questa particolare relazione Jung fa risalire il significato di quegli eventi che definiamo coincidenze o premonizioni, che altro non sono che il manifestarsi del nostro essere di questa dimensione inconscia universale nella quale tutto è interconnesso. Allo stesso modo lo sono pensieri, intuizioni, sogni e miti, attraverso i quali tutte le informazioni e le conoscenze esistenti nell'inconscio collettivo si manifestano nella dimensione individuale. Confermando questa realtà per millenni solo intuita da filosofi, santi, maestri, pensatori e illuminati, la fisica quantistica ci ha dimostrato da più di un secolo l'esistenza di un campo energetico unificato, del quale facciamo parte anche noi e con il quale interagiamo attraverso uno scambio continuo di informazioni, frequenze sottili, risonanze e interazioni elettromagnetiche. Di tutto questo, impegnata com'è a farci sopravvivere e a interagire con il mondo fisico solo attraverso il corpo e la realtà sensoriale, la nostra mente non è consapevole. Ciò non di meno ne viene costantemente influenzata. A cosa ci serve sapere tutto questo nella vita di ogni giorno? Personalmente, grazie a queste conoscenze ho imparato a gestire meglio tutto ciò con cui entro in relazione, non solo sul piano fisico, ma soprattutto su quello spirituale, e a guardare al mondo e alle persone che mi circondano come parte di me, e quindi con la necessaria attenzione e compassione, consapevole dell'impatto che i miei pensieri, le mie azioni e la totalità del mio essere hanno sugli altri e sul mondo, e assumendone pienamente la responsabilità nelle mie decisioni e comportamenti. Un atteggiamento che, se condiviso universalmente, non potrebbe che condurre a relazioni più rispettose e costruttive tra gli esseri umani e ancora più favorevoli a tutto l'ecosistema di cui siamo parte.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
2: Siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò, per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme. Insieme, non da soli, insieme. Da soli no, perché non si può. O si fa insieme o non si fa.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Vorrei parlare ora di Omero. Proprio durante questi ultimi anni sono tornato a leggerlo, in italiano si intende. Vi ho ritrovato tanti archetipi della nostra civiltà occidentale, certo conditi in una mitologia ormai, per fortuna, superata, ma molto meno ridicola di quanto mi apparisse alle scuole medie. In fondo, la questione radicale a cui Omero, o la tradizione che a lui si riferisce, ha cercato di rispondere, è la domanda più terribile che l'uomo si sia mai posto. Qual è l'origine del male sulla terra? C'è una spiegazione oltre l'uomo? Se è da trovare negli dèi, la può illuminare solo la lotta tra loro, quella dissidenza interna che ha tanto scandalizzato l'uomo? Se è da trovare nei dèi, la può illuminare solo la lotta tra loro, quella dissidenza interna che ha tanto

L'Iliade e l'Odissea cantano l'amicizia, l'ardimento in guerra, l'amore filiale, paterno e materno, l'attaccamento alla propria terra d'origine. Raccontano avventure che avrebbero alimentato per millenni la fantasia degli scrittori e oggi di autori del cinema. Parlano di noi, dell'uomo di sempre, della sua piccolezza di fronte alle forze della natura e al destino, della sua grandezza quando si lascia ispirare dal desiderio di gloria, di bene e di virtù.

Giovanni Pascoli e Giuseppe Ungaretti. Ecco due autori grandissimi, compagni di viaggio, due poeti sommi del secolo appena trascorso. Nel primo, Pascoli, trovo l'esperienza della solitudine cosmica dell'uomo, piccolo essere smarrito sulla terra, la quale a sua volta non è altro che un granello di sabbia nell'universo. E siamo soli nella notte oscura, scrive Pascoli in I due orfani. All'angoscia per questa disperante condizione esistenziale può porre rimedio soltanto la comunanza di vita, una vicinanza che è consolazione che scalda il cuore, anche se non cancella il convincimento della morte e del nulla che scuote il pensiero. Mi commuove la nostalgia di Pascoli, come la nostalgia di Pirandello, un altro grande compagno di cordata che ha respirato in anticipo tutti i drammi del Novecento. Nostalgia è stata definita desiderio di un bene assente. Anche se la testa dice che infine cadiamo nel nulla, il cuore si ribella a questa terribile ipotesi. E da questa tensione nasce la poesia. Ungaretti per me è invece il cantore della comunione, scoperta là dove meno si penserebbe di trovarla, nell'esperienza della guerra e della morte del figlio. Di che reggimento siete, fratelli? In un solo verso c'è tutto. È la prima guerra mondiale, vissuta dal poeta nelle trincee che lo fanno scoprire amico dell'universo. La seconda guerra mondiale sarà per Ungaretti più straziante. Roma ferita e occupata lo porterà a vedere nella tragedia una partecipazione alla passione di Cristo, che diventa invocazione accorata di misericordia.

anche Luigi Pirandello. È stato un autore che mi ha fatto molta compagnia. Anch'egli è sceso all'inferno raccontando la dissoluzione dell'uomo che viveva in se stesso, nella propria famiglia. La presagiva nella società che l'avrebbe sperimentata nelle tragedie del Novecento. Dell'animo siciliano, Pirandello porterà sempre con sé le domande radicali. La sua opera nasce da profondissime ferite, da un bisogno spasmodico di affetti che non riuscirà mai a colmare. Eppure in lui trovo una profonda e inconfessata nostalgia dell'amore e della vita, della serenità. In Dialoghi tra il gran me e il piccolo me, Pirandello ha scritto: spesso la grandezza mia consiste nel sentirmi infinitamente piccolo, ma piccola anche per me la terra, e oltre i monti, oltre i mari, cerco per me qualcosa che per forza ha da esserci, altrimenti non mi spiegherei questa ansia arcana.

donna che mi tiene e mi fa sospirare le stelle. Prima di morire, pensava di scrivere un'autobiografia. Sono rimasti soltanto due foglietti, filosoficamente intrisi di nichilismo. In realtà, un immenso canto alla bellezza della vita. Una notte di giugno, caddi come una lucciola sotto un grande pino solitario in una campagna di ulivi saraceni, affacciata sull'orlo d'un altopiano d'argille azzurre, sul mare africano. Stupenda questa descrizione dei colori della natura che soltanto un uomo profondamente innamorato della vita può partorire. Si sa le lucciole come sono. La notte il suo nero pare lo faccia per esse, che volando non si sa dove, ora qua, ora là, aprono un momento quel loro languido sprazzo verde. Qualcuna ogni tanto cade. E si vede allora, sì e no, col suo verde sospiro di luce, la terra che pare perdutamente lontana. Il richiamo alla lucciola non è casuale. Quella lucciola è lui. Infatti lo scrittore diceva che Pirandello viene da Pur e da Angelos, portatore di fuoco. Di tutta la sua immensa produzione, amo soprattutto il teatro e i romanzi. Del teatro i sei personaggi in cerca d'autore e l'Enrico IV. Il teatro nel teatro, laddove la realtà della vita sfugge in un gioco continuo di specchi. Il tema fondamentale della prima opera è che l'origine di tutto il disfacimento dell'uomo e della società è la negazione del padre. Se non c'è padre, non ci possono più essere famiglia, figli, lavoro, convivenza. Tutti gli uomini diventano nemici l'uno dell'altro. E non voglio concludere questo viaggio dimenticando Georges Simenon. I suoi romanzi, soprattutto quelli che parlano del commissario Maigret, sono sempre stati una compagnia positiva, anche in momenti difficili. Mi appassiona il suo occhio sempre stupito, l'occhio spalancato d'un bambino, l'occhio di un innamorato delle cose. Dicono che lo scrivere per Simenon sia stato come il guarire da una malattia, come se dentro di lui urgessero delle parole che lo premevano e lo inquietavano fino alla loro nascita. Nella sua testa non c'era innanzitutto una trama da portare a galla. Tutto era maledettamente reale. I primi giorni di primavera a Parigi, quando si lascia a casa il cappotto. Le estati calde, quando l'asfalto si appiccica sotto le scarpe. Certi giorni di maltempo autunnale con la pioggia fine. Certi bicchierini di Calvados, certi vini bianchi che accompagnano i piatti di crostacei. Ogni scrittore cerca di trovare se stesso attraverso i propri personaggi. Per questo egli sentiva la necessità di avere dentro tutti gli uomini, di aver vissuto le loro vite, di aver sofferto le loro sofferenze. Una vita deve essere provata per essere raccontata. I suoi romanzi nascono dal desiderio di spiegare l'inspiegabile e dissipare la paura. Georges Simenon ha scritto in L'età del romanzo: vorrei, con un gesto, con una contrazione delle labbra, dare tutto il valore della materia umana, tutto il dramma dell'uomo davanti alla vita.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: dopo la Madonna, anche Gesù manifesta la sua presenza nell'anima di Suor Faustina e le fa conoscere quanto desideri che si preghi e si lavori per la salvezza delle anime.
1: 16 agosto 1937. Dopo la Santa Comunione, ho visto Gesù in sembianze di grande maestà che mi ha detto:
2: figlia mia, nelle settimane in cui non mi hai visto né hai sentito la mia presenza in te, io ti ero unito più profondamente che nei momenti dei rapimenti, e la fedeltà ed il profumo delle tue preghiere sono giunti fino a me.
1: Dopo queste parole la mia anima è stata immersa nella gioia di Dio. Anche se non vedevo più Gesù, riuscivo però a pronunciare il suo nome, Gesù. E dopo aver pronunciato quel nome, di nuovo la mia anima veniva invasa dalla luce e da un raccoglimento così profondo che è durato 3 giorni senza interruzione. Nonostante ciò, all'esterno ho potuto compiere tutti i miei doveri. 19 agosto 1937. Oggi, durante l'adorazione, il Signore mi ha fatto capire quanto desidera che la mia anima sia attiva nell'amore per il prossimo. Ed in spirito ho visto quanto sono numerose le anime che gridano verso di noi: dateci Dio. E dentro di me ho sentito ribollire il sangue per l'apostolato.

0: cucina alla divina misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: Disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
0: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: alla divina misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: Confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo, né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Dal paragrafo 49 della Redemptoris Mater. La Madre di Cristo, che fu presente all'inizio del tempo della Chiesa, quando in attesa dello Spirito Santo era assidua nella preghiera in mezzo agli apostoli e ai discepoli del suo Figlio, costantemente precede la Chiesa in questo suo cammino attraverso la storia dell'umanità. Ella è anche colei che, proprio come serva del Signore, coopera incessantemente all'opera della salvezza compiuta da Cristo, suo Figlio.
1: I discepoli erano assidui e concordi nella preghiera con Maria, madre di Gesù. Questa frase del libro degli Atti degli Apostoli ci presenta la Vergine del Cenacolo, presente all'attività della prima comunità di Gerusalemme. L'evento della missione dello Spirito Santo, così determinante per la storia della Chiesa, non è estraneo nel disegno divino alla presenza di Maria. Infatti il ruolo di Maria è quello di invocare efficacemente lo Spirito, perché come è dipeso da lei il sì della prima Pentecoste, cioè l'incarnazione, così anche in certo modo per volontà esplicita di Dio dipende da lei se questo Spirito scende ancora sulla terra per far sorgere il nuovo popolo che prolunga nel mondo come corpo mistico la missione del Cristo.
2: Inviando lo Spirito alla sua Chiesa, Gesù risorto la pone in un rapporto particolare, unico ed esclusivo con se stesso, facendola partecipare alla sua missione. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. La missione della Chiesa è quella di portare Gesù Cristo, di presentarlo al mondo e di far vedere che essa, la Chiesa, dipende totalmente da Lui, che dà il senso vero e ultimo a tutta la realtà. La missione deriva intrinsecamente dalla memoria e dall'attesa di Gesù Cristo.
1: Il rapporto tra Maria e lo Spirito Santo è storico. È un rapporto che Dio stesso ha voluto stabilire e realizzare nella storia dell'umanità. Per questo il nostro rapporto con lo Spirito e con Maria si può esprimere con una sola parola che deve diventare realtà quotidiana: la fedeltà. E allora, con il potente aiuto di colei che è la sposa dello Spirito Santo, potremo godere con pienezza i doni dello Spirito Santo.
3: Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con fratelli di lui. Negli Atti Maria appare come una delle persone partecipanti in qualità di membro della prima comunità della Chiesa nascente alla preparazione alla Pentecoste. In base al Vangelo di Luca e ad altri testi del Nuovo Testamento si è formata una tradizione cristiana sulla presenza di Maria nella Chiesa che il Concilio Vaticano II ha riassunto affermando che essa ne è un membro sovraimente e del tutto singolare, in quanto madre di Cristo, uomo Dio, e quindi in quanto madre di Dio. Già al momento dell'Annunciazione Maria aveva sperimentato la venuta dello Spirito Santo. L'angelo Gabriele le aveva detto: «Lo Spirito Santo scenderà su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio». Per mezzo di questa discesa dello Spirito Santo in lei, Maria è stata associata in modo unico ed irripetibile al mistero di Cristo. Nell'enciclica Redemptoris Mater ho scritto: «Nel mistero di Cristo essa è presente già prima della creazione del mondo, come colei che il Padre ha scelto eternamente come madre del suo Figlio nell'incarnazione, ed insieme al Padre l'ha scelta il Figlio, affidandola eternamente allo Spirito di santità».
1: Maria è al centro dell'assemblea, maestra di preghiera e singolare testimone del Cristo. Con l'effusione dello Spirito sugli apostoli, anche per lei inizia una nuova missione. Nuovi doveri l'attendono. Gesù è asceso al cielo e ha lasciato Maria affinché prodigasse le sue cure a questo frutto. Quanto è commovente questa infanzia della Chiesa, accolta nelle braccia di Maria, nutrita da lei, sostenuta dal suo appoggio, accompagnata fin dai primi passi.
2: a questa nuova Eva, vera madre dei viventi, per rispondere a una tale missione occorre un aumento della grazia. E per questo ella è il principale oggetto dei favori dello Spirito Santo. Un giorno la fecondò per renderla madre del Figlio di Dio. In questo momento forma in lei la madre dei cristiani. La lingua di fuoco che riceve nel cenacolo non parlerà per la predicazione, ma parlerà agli apostoli, dirigendoli e consolandoli nella loro opera.
1: La Pentecoste è la comprensione, la riconciliazione, la comunione, l'universalità, l'ecumenismo. Tutti i traguardi raggiungibili con la fede nello Spirito e con la protezione della Vergine Madre. E ora, quanto più si avvicina il tempo della consumazione dei tempi, tanto più l'azione di Maria deve intensificarsi e moltiplicarsi nella Chiesa. È lei che può insegnarci a pregare assiduamente e in modo unanime, nella dinamica del movimento ecumenico, teso alla riunificazione delle Chiese. Preghiamo per questo.
4: Maria, madre e regina del Cenacolo, tu che guidasti i passi degli apostoli del tuo Gesù, guidaci a riunirci insieme. Tu che suggeristi giorno per giorno le invocazioni e le suppliche, prega per noi e in noi, perché riceviamo il dono dello Spirito. Tu rendi disponibile la mente, pronto il cuore, ferma la volontà, perché la sosta con te ci rinnovi, madre e regina del Cenacolo. Fa che perseveriamo unanimi nella preghiera per portare al mondo, con la forza dello Spirito, il lieto annunzio della salvezza.
1: Un modello perfetto di unità che prepara la Chiesa alle nozze eterne con lo Sposo.
5: Come Giovanni ritrae Maria ai piedi della croce, così Luca ne registra la presenza nel Cenacolo il giorno di Pentecoste, in preghiera con gli Apostoli. Questa duplice icona esprime compiutamente il ruolo di Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, come insegna il Concilio Ecumenico Vaticano II nella Lumen Gentium. Maria è modello della Chiesa che sa ascoltare in silenzio la parola d'amore di Dio ed invoca il dono dello Spirito Santo, fuoco divino che riscalda i cuori degli uomini ed illumina i loro passi sui sentieri della giustizia e della pace.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno e Stefano Pietrosanto Valli ha collaborato al microfono Marco Mete. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gian Verde. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo scendi Gesù, torna.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
2: Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: base della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: riservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: potenza supplice.
1: Prega per noi.
0: Immagine intatta della Chiesa di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Silenzio aperto alla

0: di Michaeli Mata,
1: prega per noi,
0: gioia di tutto il creato,
1: prega

0: segno dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù. Ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Roberto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La bontà del Signore non ha confini, la sua benevolenza verso di noi non ha limiti. Dio è infinito e quando lui agisce, non agisce come un povero uomo, agisce nella sua grandezza, nella sua bontà. Noi naturalmente riceviamo da lui in base alla capacità della nostra fede e della nostra accoglienza del dono di Dio. Se uno ha un litro d'acqua in una bottiglia, non può riversare tutto in un bicchiere, non è in grado il bicchiere di accogliere tutto. Dio è infinito e la nostra anima non è capace di accogliere tutto di lui, accoglie quello che riesce nei suoi limiti, anche perché noi non abbiamo soltanto un'anima spirituale, abbiamo un corpo e anche una mente illimitata, ma Dio nel suo amore verso di noi non mette limiti, dà tutto di sé, ci ama con tutto se stesso. E questo è il primo problema, fratelli, che deve toccare l'opera, la missione di evangelizzazione della Chiesa. Al mondo la Chiesa deve dare amore, deve dare l'amore di Gesù. Oggi la Chiesa ricorda San Giovanni, santo dell'inizio 1600, il grande sacerdote, 24 anni, che dedicò tutto se stesso alla missione. Ebbe a vivere un periodo in cui in Francia c'era la guerra di 30 anni, le ingiustizie si pregavano, gli abusi da parte dei militari non avevano limiti, la condizione di disperazione in mezzo al povero era grande, e questo sacerdote non si spaventò. Nel cuore lui aveva una visione: portare Cristo alle anime, ma prima di tutto diventare come Gesù Cristo, arrendersi all'amore di Dio, lasciarsi plasmare totalmente e portare amore alle anime, amore, amore, amore, con tutta la propria vita. Questo era il suo programma e l'oggetto della sua predicazione: amore, amore ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, amore da attingere dai Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Percorse fare parte della Francia e il Signore accompagnava che con prodigi la sua predicazione. Una volta parlò a 40.000 persone, tutti sentirono, tutti ricevettero. La parola di Dio non si fermò neanche davanti alle distanze. Tale era la potenza che il Signore col suo amore operava in lui. Ed è questo ciò che il Signore vuole anche dai ministri della Chiesa, che non siano semplicemente dei funzionari, ma che portino il Cristo, l'amore di Gesù Cristo, attraverso il loro cuore, amando loro stessi il gregge del Signore. E infatti oggi nella liturgia, nella prima lettura del profeta Ezechiele, troviamo una forte rimprovera del Signore verso i pastori di Israele, verso coloro che dovevano guidare il popolo, che erano i re, i principi, i sacerdoti, i profeti, che non si prendevano cura del popolo, tutt'altro, tutt'altro. Dice il Signore: voi sfruttate le gregge, non lo nutrite. Ecco, dice il Signore, io vi tolgo l'amministrazione di questo gregge, non sarete più voi loro pastori, e verrà che io stesso un giorno, dice il Signore, mi prenderò cura del mio gregge, ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Perciò nel Salmo 23 il Signore si autodefinisce il pastore: il Signore è il mio pastore, non manca di nulla. E Gesù nel Vangelo, nel decimo capitolo del Vangelo di San Giovanni, si autodefinisce pastore del gregge: pastore, io sono il buon pastore, do la vita per le mie pecorelle, le conosco ciascuna per nome. E lui per eccellenza è il pastore che non solo ama le pecore, ma si carica delle loro malattie, si prende le loro iniquità, paga i loro debiti, paga i loro peccati col suo sangue prezioso. E nel Vangelo Gesù racconta una parabola in cui presenta un padrone che aveva una vigna, chiama vari operai varie ore del giorno, e al termine della giornata comincia a pagare gli ultimi, dando loro il salario di un giorno. I primi speravano di prendere ancora di più, ma tutti, lui dette quello che era il prezzo di un salario giornaliero. E quando qualcuno si lamentò, ebbe a dire che lui non pagava secondo quanto uno aveva prodotto, ma secondo quanto aveva bisogno, perché anche l'ultimo aveva bisogno di mangiare, e quindi ha bisogno di un salario pieno. Vedete come la giustizia di Dio è diversa, e vedete come l'amore del Signore, fratelli, non va, guarda spese, che ama tutti noi sacerdoti in modo particolare ad essere nella sua vigna, sempre attenta a prenderci cura del suo gregge, andare incontro. Anche i sacerdoti sono limitati anche nelle forze, nei mezzi, ma la bontà che Dio vuole è che in ciascuno di noi ci sia un amore sincero verso il gregge del Signore. Non si può resistere in una maniera indifferente a un popolo che declina come i nostri giorni. Stiamo vedendo quanto declino sta avvenendo, e il Signore prova grande compassione. I sacerdoti non arrivano più, c'è qualcuno che ha 4 parrocchie in certe zone, addirittura 6, 9, da soli, correre di qua, di là, è tutto a scapito poi anche della spiritualità, perché non essendoci la condizione ideale non si può curare neanche la spiritualità. Ecco, allora invito a tutti voi, fratelli, anche a sostenere i vostri sacerdoti con la preghiera. Più che alla critica aggiungiamo l'aiuto affettivo, diamo loro incontro, cercando anche di esonerare da certi impegni che a tanti altri possono assolvere. Ecco allora come fecero gli apostoli: non potendo soddisfare le mense, nominarono diaconi per potersi dedicare alla preghiera e alla predicazione. Il Signore vuole che il popolo sia curato, sia istruito. San Giovanni Herz, una delle sue prime iniziative fu proprio quello di preparare sacerdoti che potessero formare pastori in mezzo al gregge, non solo fossero santi, ma preparassero tanti altri, perché il gregge di Dio doveva essere alimentato abbondantemente dalla grazia del Signore. Signore Gesù, pastore di Israele, pastore del tuo popolo, che sei venuto a visitare il tuo gregge e a prendere su di te i suoi mali, i suoi peccati, le sue debolezze. Tu che hai amato noi, hai amato i peccatori fino a dare la vita in croce. Con questo fuoco d'amore tocca tanti cuori che non solo si convertono a te, ma si dedicano anima e corpo ad annunciare il tuo Vangelo, dando innanzitutto e testimoniando, partecipando il tuo amore a tutte le gregge affamate e bisognose di parole di Dio e di nutrimento solido. A te Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu sei la madre della Chiesa e noi siamo tutti figli tuoi. Gesù ci ha affidato a te. Dona a tutti noi, figli tuoi, quello stesso amore che hai dato al figlio tuo Gesù Cristo. Formaci alla scuola di Gesù. Donaci avere un grande amore per il gregge del Signore, perché come diceva Gesù, neanche uno di questi piccoli deve andare perduto, perché la volontà del Padre è che nessuno vada perduto. Animati da questo amore, formaci alla scuola di Gesù, a cui sarà ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ciascuno di voi si ricordi, fratelli, che come membro del corpo di Cristo è chiamato non solo a seguire Gesù, ma a servirlo nei fratelli, ad operarsi nelle mani di Gesù per portare l'annuncio della fede, il primo annuncio che Gesù ci ha amato fino a prendersi i nostri peccati e li ha pagati lui sulla croce, e ci comunica il suo spirito d'amore. Amen. Thank you.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Da questo sappiamo d'aver conosciuto il Cristo, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato.

la misericordia di Dio Padre verso il suo popolo supera la grandezza della terra e dei cieli. Mostriamoci grati a tanto amore e acclamiamo.

0: Signore, hai mandato il tuo figlio non per giudicare, ma per salvare il mondo.
1: Fa che la sua croce porti a noi frutti di vita eterna.

0: Hai costituito i sacerdoti ministri del Cristo e dispensatori dei tuoi misteri.
1: Concedi loro fedeltà, scienza e carità.

0: Benedici coloro che hai chiamato alla castità perfetta per il regno dei cieli.
1: Seguano il Cristo tuo Figlio con la generosità dei santi.

0: Hai distrutto le nostre colpe mediante il sacrificio del tuo Figlio.
1: Concedi ai defunti il perdono e la pace.

0: O Dio misericordioso, che colmi dei tuoi beni coloro che hanno fame e sete di giustizia, ricordati della tua famiglia raccolta in preghiera e trasforma la nostra povertà nella ricchezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Ventesima parte. Quinto mistero glorioso. L'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra.

0: Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente. Si conclude oggi il ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini ha dedicato ai misteri del Santo Rosario. A tutti voi buon ascolto.
1: Nella puntata di oggi terminiamo il nostro viaggio nei misteri del Rosario con il quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria Regina del Cielo e della Terra. Un po' come nella Basilica di Santa Maria Maggiore, noi troviamo i mosaici che percorrono le due navate fino a portare al mosaico nell'abside, dove si vede Gesù che incorona Maria con delle caratteristiche tutte peculiari, che sono le caratteristiche dell'umanità. In Maria l'umanità è coronata regina, in Maria la carne umana assume la piena dignità e la vita dell'uomo viene portata al sublime, alla pienezza, all'eternità. Ecco, noi terminiamo tutto questo nostro viaggio un po' pensando che tutto quello che abbiamo visto nei 19 precedenti misteri contemplati ci porta a contemplare l'esito. L'esito è appunto una coronazione, diciamo nella nostra lingua italiana. Giovanni Paolo II dice nella lettera sul rosario della Beata Vergine Maria: coronata infine di gloria, come appare nell'ultimo mistero glorioso, ella rifulge quale regina degli angeli e dei santi, anticipazione e vertice della condizione escatologica della Chiesa. Appunto, è la condizione della Chiesa quella che contempliamo in Maria. Ancora una volta dobbiamo ricordare che noi non contempliamo Maria per Maria e basta, anche se questo ci basterebbe, tanta bellezza, tanta gioia c'è nel fare ciò, ma ancor di più per guardare alla Chiesa, all'umanità, a noi, non in maniera autoreferenziale, ma in maniera salvifica, per capire come ci si salva, qual è la strada della salvezza. E qui appare l'esito, e l'esito è una incoronazione. Che bisogno c'è di sottolineare questa cosa? Dobbiamo dire che gli studi dicono che l'antica tradizione di questo mistero riconduceva alla contemplazione della vita eterna. L'intera definizione era l'incoronazione di Maria, regina degli angeli e dei santi, la gloria della Santissima Trinità e la vita eterna. Cioè noi andiamo a contemplare l'esito di tutto, la chiamata che è la vita eterna, che è la contemplazione della gloria di Dio, che è la comunione con Dio, che è la piena unione con Lui. Dio ci chiama all'esistenza in vista di questa meta. Tutto ciò che è incompatibile con questa meta, noi dovremmo iniziare a sospettare che sia compatibile con noi, perché noi siamo destinati a questa meta. Ma perché il simbolo che viene usato, il linguaggio, è quello della incoronazione, appunto, una corona? Beh, questo compare innanzitutto nel fatto che Cristo ha voluto incarnarsi secondo una tradizione messianica che lo indicava come re, e lui nel momento più importante della sua missione, che è la croce, è crocifisso in quanto re e porta una strana corona, ma comunque corona è, una corona di spine. Infatti questo mondo non può dare altro che la corona del rifiuto a chi non è un re secondo questo mondo. Ma se lui non è un re secondo questo mondo, la corona che ci dà non è secondo questo mondo. La corona che dà Maria è quella della gloria, certamente, ma la corona dei cristiani, che parla di quella gloria verso cui siamo chiamati e che vediamo appunto compiuta in Maria, è una corona un po' diversa. Noi abbiamo altri vessilli, altri segni di gloria, perché sono diverse le glorie. La gloria di questo mondo è una gloria fittizia, passeggera, che non resiste, non sopravvive alla morte e non sopravvive alle mode, alle evoluzioni storiche. Un re che viene dimenticato in un minuto, un potente che viene scordato in un attimo e viene umiliato in un secondo. Le potenze di questo mondo sono tutte solo di un attimo. Un attimo e viene umiliato in un secondo. Le potenze di questo mondo sono tutte

momento, ma tutti i regni della terra che sono di un istante. Solamente per un istante ti posso far vedere, per un secondo, per un attimo la gloria, perché fra 2 minuti la perdi. Quanta gente crede che i posti e i troni e le cattedre che raggiungiamo su questa terra abbiano una qualche consistenza, anche nella Chiesa. Tutto ciò che raggiungiamo, forse di autorevole, di onorato e riconosciuto, è niente, è una virgola di fronte a ben altra corona che il Signore ha da darci. Dice San Paolo che noi non corriamo per una corona corruttibile, ma incorruttibile, perché c'è un premio che nessuno ci può togliere. Ecco, contemplare questo premio è ciò che facciamo in questo mistero. Noi in questo momento, mentre preghiamo questa decina del rosario, ci interroghiamo sull'esito della nostra vita, su dove andiamo a finire, dove ci sta portando la vita, che cosa stiamo facendo, in che direzione andiamo. Non è da sottovalutare il motto di San Filippo Neri, il suo proclamare il paradiso, preferire il paradiso, il suo rifiutare gli onori anche ecclesiastici in nome del paradiso, non perché ci sia per forza incompatibilità fra quel che è una carica ecclesiastica e il paradiso, ma perché c'è tanto il rischio di illudersi, di credere che qualcosa che qui è solamente ministero, è solamente per un momento, per il servizio, sia qualcosa di definitivo. C'è di molto meglio, c'è di più, c'è qualcosa di più grande, c'è una corona incorruttibile, un regno eterno verso cui camminiamo, una gloria autentica che è quella che contempliamo in questo mistero.

quando noi accettiamo di ragionare secondo il cielo, di correre per questa corona e di lasciarci portare a questa corona, noi tocchiamo una libertà profonda e autentica. Noi dobbiamo lasciarci istruire, lasciarci resettare, lasciarci liberare da questa meta fondamentale. Ogni atto umano è un atto intenzionale, ogni atto umano è finalizzato. Non c'è niente che noi facciamo se non per andare a finire da qualche parte. Molto spesso queste mete, questi fini, sono inconsapevoli, sono così vissuti, ci vivono i nostri fini, e questo non è buono. Noi dobbiamo essere ben consapevoli della meta, di ciò verso cui stiamo muovendoci. Ed è uno dei principi fondamentali del discernimento del nostro movimento interiore, chiederci sempre dove ci porti una mozione interiore, un pensiero, un'intuizione, quel che sia. Fondamentalmente tutto ciò che è vitale è dinamico, va da qualche parte, si muove, si evolve. Ecco, noi dobbiamo stare nella direzione giusta. Ci sono molte cose che sembrano buone, ma sono messe di traverso rispetto al cielo, per come si imbattono nella nostra vita. Noi dovremmo sempre chiederci di ogni cosa che facciamo: ma questo mi porta al cielo oppure no? Ma questo mi darà gloria vera o gloria falsa? Ma questo mi porterà alla libertà? Questa condizione, questo stato d'animo, ci porterebbe a una grandissima libertà, un grandissimo riscatto da tutte le sudditanze umane. Infatti, noi dobbiamo sempre ragionare come persone che debbono pensare in forma principesca. Se noi siamo destinati ad una corona, perché Maria è incoronata e noi anche in Maria, come chiesa, come realtà, come verità autentica e eterna del nostro essere, siamo destinati a un regno. Cioè Gesù, per esempio, che dice ai suoi discepoli: voi siederete su 12 troni, giudicherete le tribù di Israele. Ecco, se noi siamo fatti per quello,

0: Noi dobbiamo ragionare da principi. Quante volte l'uomo si riduce ad essere uno sguattero e non un re? Nella nostra condizione battesimale c'è il dono del regno. Noi siamo chiamati ad essere sacerdoti, re e profeti, tutti quanti, dal primo all'ultimo battezzato, dal Santo Padre fino all'ultimo bimbo che è stato battezzato oggi. Ecco, siamo tutti chiamati anche a questa dimensione. Allora, dobbiamo insistere su questa logica. Se la mia carne è carne di principe, perché è carne redenta, perché è carne amata dal re dei re, dal signore dei signori, ecco, ci sono cose che io non posso accettare in me. Tantissime volte il combattimento per uscire dal vizio è il combattimento per la propria dignità. Avere consapevolezza della propria nobiltà, dell'essere destinati alla gloria, dell'essere veri solamente quando siamo in una linea appunto che ci porta alla nobiltà e all'essere figli di re, a ragionare così. Ecco, questo è molto importante, perché possiamo tranquillamente riconoscere che molte persone attraverso i loro atti esprimono un grande autodisprezzo. Anche quelle persone che sembrano accaparrarsi tutto nella vita, affannarsi per avere successo o possesso o piacere, ecco, in realtà, se noi andiamo bene a vedere, c'è un'ansiosa attività di ricerca di dignità quando la dignità ce l'abbiamo già. È un cercare di aggregare a sé, attaccare, appiccicare a se stessi ruoli, importanze, possessi, perché in realtà c'è un grande vuoto in noi, perché in realtà c'è una grande assenza di importanza, perché c'è un oblio. C'è l'oblio di chi siamo veramente. Noi vediamo che Maria ragiona da regina e noi dobbiamo imparare a ragionare al suo modo. Ragiona da regina quando accoglie l'ipotesi di essere la madre del re. Questa ipotesi la dobbiamo accogliere pure noi. Accogliere l'ipotesi che con noi Dio voglia fare qualcosa di veramente grande. Ogni uomo che si rassegna al peccato si rassegna a un aspetto brutto di sé. Ogni uomo che non ama si rassegna a non amare. Accetta l'ipotesi che quella sia la sua verità. Mi rassegno all'ipotesi che non ci sia bellezza nella mia vita. Ed ecco che Maria non è regina alla fine, perché solamente alla fine, a sorpresa, arriva questa dignità. È regina sempre. È regina quando accoglie la parola e crede che in lei Dio possa veramente operare in maniera così rilevante. È regina quando va da Elisabetta e canta e dice cose del tipo: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Non solo tu, Elisabetta, che mi dici beata tu perché hai creduto, ma tutti mi diranno questo, e noi siamo qui che lo diciamo, infatti. Ma bisogna aver coraggio per pensare che noi abbiamo un destino che marca, segna, cambia la storia. Eppure, se dobbiamo parlare ai giovani oggi, dobbiamo dirgli che hanno questa importanza. Dobbiamo lamentare che le persone si rassegnino alla banalità e non pensino in grande. Tante volte prende una strada sbagliata, un impulso però molto buono, quello di volere un po' cambiare il mondo, salvarlo, redimerlo, aiutarlo. Questo impulso che nei giovani è bellissimo, per cui si pensa di fare qualcosa di importante e di grande, oggi molto spesso si è spento, ottusi da tanta virtualità e da tanto guardonismo, da tanto stare a guardare il mondo, quello che fanno gli altri, le cose degli altri, non curare la propria identità. Tanti giovani non hanno il coraggio di pensare a se stessi come a una cosa grande e bella. Invece è tanto bello vedere giovani che si lanciano, si buttano, pensano un po' come principi, possono anche andare in direzioni sbagliate, non c'è ombra di dubbio, ma questo impulso è sano. Pensare alle cose nobili, pensare di fare qualcosa di grande, è sano, è buono. Maria pensa di essere uno snodo definitivo della storia. Un po' è vero di tutti noi. Non possiamo rassegnarci a pensare a noi stessi come una cosa qualsiasi. Noi siamo tutti imprescindibili, se no Dio non ci avrebbe chiamato alla vita, e siamo destinati tutti a una corona di gloria. E Maria ragiona da regina quando non si lascia condizionare da un contesto di rifiuto e genera il suo bimbo, il bimbo che è il figlio di Dio, senza perdere una virgola della sua dignità, restando regina. E dei sapienti lontani verranno e si inchineranno a lei e al bambino, vedranno il bambino con la sua madre dopo un lungo viaggio, e il cielo canterà e lei avrà una gloria che non è quella di questo mondo. Saranno questi pastori che verranno da lei e gli diranno del cielo che canta, e lei è regina nella profezia di Simeone, quando lei presenta il bimbo al tempio e lì riceve una amara profezia che però parla della gloria di questo bimbo. Lei è collegata al segno di contraddizione che è questo bimbo, che sarà la luce per tutti i popoli e gloria del suo popolo Israele. Essere madre di questo bimbo vuol dire accogliere tutto ciò che è implicato da questo. Ed ecco che lei deve imparare, anche nel momento in cui a 12 anni questo bambino mostrerà una consapevolezza molto più alta di sé, deve imparare che questo è un ruolo che ha uno spazio, una dimensione. Lei perderà questo bimbo e lo ritroverà dopo 3 giorni, molto più grande, a 30 anni, quando nella sua missione vedrà compiuto questo evento profetico che gli succede nel momento della presentazione al Tempio. Ma comunque, sempre, tutto ciò è collegato a qualcosa di immenso. Questa gloria è la gloria del Padre, non è appunto la gloria di questo mondo. Ecco, noi sappiamo che in questo momento della preghiera, di questa decina del rosario, dobbiamo chiedere questa mentalità da principi, questa mentalità che è per la corona vera, quella che è nel cielo. Quello che noi contempliamo quindi in questo mistero, alla fin fine, è la vita eterna. E la vita eterna sarà un ricevere gloria da Dio e contemplare la sua gloria. Questa realtà che ci è data, perché come dice San Paolo, se perseveriamo con lui anche regneremo. Se con lui stiamo, se non lo lasciamo, se tante volte impariamo che quel che possiamo fare è nient'altro che restare lì dove Dio ci ha messo, anche se siamo poveri, fragili, anche se siamo tanto tanto sconnessi o incompleti, ecco, restare lì perché Dio ci porterà a bersaglio. Se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo. Ecco, la vita eterna. La vita eterna è molto importante perché è un po' lo scopo di tutto. In greco si dice Zoe Aion e indica non tanto la vita lunga, interminabile. Non c'è un concetto di tempo nella vita eterna, è la vita senza limiti, è la vita che va oltre, è la vita autentica, la vita che non si contraddice nella morte. La vita senza morte. La vita si contraddice nella morte anche nel presente, perché se noi siamo impauriti per noi stessi e viviamo di autoconservazione, la nostra vita è già condizionata dalla morte, già si autonega. La vita è eterna. È qualcosa verso cui andiamo, ma qualcosa che possiamo ricevere già qui. Inizia qui. Perché se non inizia qui, in certo senso non inizia neanche dopo. Se qui già non accogliamo la vita di Dio in noi, neanche dopo potremo avere la vita di Dio in noi e viverla completamente. Perché infatti noi andiamo verso un discrimine della nostra esistenza. Ciò che è assunto nella vita di Dio resterà, ciò che non è assunto nella vita di Dio e sarà dissolto nella morte. Allora noi contempliamo ciò che è la vita eterna e ci chiediamo costantemente se stiamo orientati alla vita. viviamo per la vita. C'è un antico testo nel Pentateuco che dice: scegli oggi fra la vita e la morte, il bene e il male. Ogni nostra scelta è una scelta per la vita. Cristo è la vita, io sono la via, la verità e la vita. Cristo è questa vita che l'uomo è destinato a vivere. Noi chiediamo di vivere da principi secondo la vita eterna, ribellandoci, sfuggendo alla presa della morte. La morte sta nascosta in molti nostri atti, la morte sta nascosta in molti nostri ragionamenti. Noi abbiamo una cultura di morte, si diceva da San Giovanni Paolo II in poi, che è una cultura che vive in maniera incompleta. Per amare fino in fondo bisogna credere alla vita, bisogna credere che quando la vita si dà non la si perde. Per crescere bene dei bimbi bisogna saper dare la propria vita per loro, credendo alla loro vita come un assoluto, credendo alla loro bellezza come un assoluto. Per prendersi cura di questo mondo bisogna amare la vita, credere alla vita, e questo atto di dare gloria alla vita di Maria, all'esistenza di Maria, di Cristo, è l'atto dei cristiani, di dare gloria e importanza alla vita di tutti. Quante volte abbiamo dovuto annunziare ai giovani il Vangelo della vita, che credessero alla vita, che credessero al dono della vita e non si rassegnassero alla morte, non si rassegnassero alla fine delle cose. Noi in questo mistero terminiamo il percorso di tutti questi misteri assumendo tutta la bellezza che ci è data, tutta la chiamata ad accogliere Dio, a cantarlo, a generarlo, a consegnare le opere di Dio a Lui, a saper vivere secondo una dimensione autentica, a vivere secondo il nostro battesimo, ad esistere secondo quella capacità che ha Dio di cambiare la povera natura dell'acqua in vino, cioè a portare il suo colore, il suo sapore nelle cose. Chiamati come siamo a credere al regno dei cieli, ad annunziarlo e a vedere il nostro corpo trasfigurato a immagine del suo corpo glorioso, e a vivere secondo l'Eucarestia. Chiamati come siamo a vivere da figli, abbandonandoci al Padre come Lui al Getsemani, a vivere coronati per l'appunto di una corona di gloria, e prima essere ostili al peccato tanto da accettare che il dire di no al peccato ci faccia soffrire, e accettare che il corpo soffra pur di essere legati a Cristo. Chiamati come siamo a portare la croce fino in fondo, perché essa ci porti al suo scopo e faccia in noi quello che deve fare. Chiamati come siamo a morire in Cristo e in Lui risorgere, e quindi contemplare tutta la gloria che abbiamo visto in questi ultimi misteri. La vita eterna è la nostra vita, è la vita che ci spetta, è la vita per cui vale la pena di esistere.
1: La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Ventesima parte. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: di testa.
1: E mal di schiena.
2: Poi mal di testa.
1: Mal di pancia.
3: Un attacco di gotto.
1: E allergia. Assorbi agli occhi.
4: Mal di gola.
1: Alla tiroide.
0: E io c'ho tutto.
3: Sono sano come un pesce.
5: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
6: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di medicina effetti collaterali realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. I temi di oggi sono: al Gemelli, prevenzione delle cadute e invecchiamento attivo nel percorso clinico assistenziale dedicato. Al Bambino Gesù, nuova sala emodinamica.

0: Con i medici del Gemelli oggi ci occupiamo di come prevenire le cadute in età avanzata, come invecchiare cercando di rimanere attivi fisicamente e mentalmente. Presso il Policlinico Universitario esiste un percorso clinico assistenziale che ha questo obiettivo e ce ne parla la dottoressa Silvia Giovannini, responsabile dell'unità operativa semplice riabilitazione post acuzie della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e ricercatrice dell'Università Cattolica Sacro Cuore. Dottoressa, benvenuta.
1: Bentrovati a lei e ai radiotelespettatori.
0: Dottoressa, ad una certa età cadere significa ospedalizzazione, traumi, alle volte con esiti fatali. Quali sono le cause che portano le persone anziane a cadere?
1: L'obiettivo è proprio quello di prevenire la caduta e le cause principali possono riguardare fattori intrinseci ed estrinseci. Sicuramente l'aumento dell'età è collegato a un maggior rischio di cadere. I disturbi della vista sono collegati a un maggiore rischio, anche il fatto di avere più patologie e di assumere più farmaci è un fattore che si correla all'aumento del rischio, nonché la fragilità che è propria dell'anziano e molto spesso anche disturbi e di vista e dal punto di vista cognitivo.
0: Cosa prevede il PCA per la prevenzione delle cadute e dell'invecchiamento attivo del Gemelli? Cosa si può fare in modo che i nostri anziani possano rimanere più a lungo autonomi nelle loro attività quotidiane?
1: L'obiettivo che si pone in questo percorso, che comprende varie fasi, quindi quella ambulatoriale attraverso la quale si fa una valutazione multidisciplinare, è proprio quella di prevenire altre cadute e di contrastare la paura di cadere, perché sono tutte e due le cose che poi tendono a isolare l'anziano e spesso a allettarlo e quindi istituzionalizzarlo. E quello che noi facciamo è valutare gli anziani che vengono da noi, ma devo dire anche pazienti oltre i 50 anni, perché il rischio di cadere comincia più o meno a quell'età, valutati dal punto di vista appunto della vista, fare una valutazione cardiologica, fare una valutazione non solo clinica del paziente, ma anche per esempio dell'adeguatezza dell'ambiente di vita domestico che può essere implicato in alcune cadute.
0: Come si accede al vostro percorso clinico assistenziale? Lei ha detto si fa prima una valutazione in ambulatorio, una valutazione clinica.
1: Sì, c'è un ambulatorio che si chiama appunto ambulatorio dell'invecchiamento attivo, al quale si può accedere chiamando un numero o anche da un'email. La nostra email è maturando.sani@policlinicogemelli.it. È un ambulatorio SSN gratuito a cui si accede per fare questo tipo di valutazione.
0: Che tempi ci sono nel percorrere questo itinerario per la prevenzione delle cadute?
1: Sono molto rapide, Liana, perché abbiamo una lista di attesa molto breve, per cui una volta che si accede a noi nel giro di una settimana, massimo due, si viene valutati. E poi il percorso prevede che nei casi in cui ci sia un alto rischio di caduta è previsto anche la possibilità di essere trattati attraverso una pedana baropodometrica robotica sulla quale è possibile fare un trattamento che di solito costa di 10 sedute, 2 a settimana, in cui si va a lavorare proprio sul deficit che si è trovato alla valutazione in maniera puntuale e sartoriale.
0: Che età hanno le persone che al momento frequentano il percorso?
1: Sono soprattutto pazienti over 65, ma dato l'impatto preventivo che dovrebbe avere appunto il geriatra e che questo percorso aspira ad avere, cominciamo a vedere pazienti anche un pochino più giovani, perché per esempio le donne in postmenopausa e comunque dopo i 50 anni si comincia ad avere quella riduzione della massa muscolare e anche della capacità reattiva di riflesso che espone comunque a delle cadute, e cominciamo a vedere pazienti anche leggermente più giovani della solita soglia degli over 65.
0: Dottoressa Giovannini, grazie e le auguro buon lavoro.
1: Grazie a lei, arrivederci.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.
0: Era la dottoressa Silvia Giovannini, responsabile dell'unità operativa semplice riabilitazione post acuzie della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e ricercatrice dell'Università Cattolica Sacro Cuore. Una pausa e poi andremo al Bambino Gesù.

0: L'ospedale pediatrico Bambino Gesù da pochi giorni ha una nuova sala emodinamica con tecnologia avanzata che consentirà di intervenire su difetti cardiaci nei bambini in modo migliore sia per i risultati che per lo stress del bambino. Con noi il dottor Gianfranco Butera, responsabile di cardiologia interventistica dell'ospedale della Santa Sede. Dottor Butera, benvenuto.
1: Grazie, salve a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie per averlo accettato. Dottor Butera, spieghiamo cosa va a correggere la cardiologia interventistica, quali i difetti cardiaci, senza dover operare a torace aperto.
1: Sì, la cardiologia interventistica ha rappresentato una grossa evoluzione nelle modalità di trattamento dei pazienti con cardiopatie congenite e possiamo ormai trattare soggetti sin dall'epoca addirittura prenatale e fino all'età adulta, soggetti con cardiopatie congenite di vario genere. Possiamo chiudere difetti, buchi all'interno del cuore o tra le strutture vascolari, possiamo aprire delle strutture ristrette sia a livello vascolare che a livello valvolare, possiamo ormai impiantare valvole per via transcatetere, quindi attraverso questi piccoli tubi, palloncini che passano attraverso le vie vascolari del soggetto, quindi le vene e le arterie, ed infine possiamo fare una serie di molte altre, insomma, procedure di vario genere in qualunque età e sostanzialmente a qualunque peso. Il vantaggio principale è proprio questo di non dover aprire il torace del paziente, quindi sia il recupero del soggetto che è l'impatto sull'organismo, oltre che anche l'impatto psicologico e l'impatto relativo alla durata del ricovero sono nettamente ridotti.
0: Quanti interventi di questo tipo effettuati in un anno al Bambino Gesù?
1: Diciamo che all'incirca effettuiamo un numero che è intorno ai 600 procedure all'anno. Nello scorso anno abbiamo avuto un po' di meno legate soprattutto appunto ai lavori della nuova sala, per cui in effetti invece di avere due sale operatorie ne abbiamo avuta una sola, quindi l'anno scorso abbiamo effettuato circa 500 procedure. Comunque questi sono tutti numeri che ci pongono all'apice, diciamo, dell'attività italiana e tra i centri europei con maggiori numeri di attività, senza poi parlare insomma della qualità e della varietà delle procedure che possiamo effettuare.
0: La tecnologia avanzata di cui è dotata la nuova sala emodinamica inaugurata pochi giorni fa nel padiglione Spellman del Bambino Gesù al Gianicolo, cosa permette di fare in più e in modo migliore rispetto al passato?
1: Grazie per questa domanda, è proprio molto importante. Grazie allo sforzo dell'ospedale di molte funzioni, appunto strutture all'interno dell'ospedale, tecniche, ingegneristiche, legali ed altre ancora, è stato possibile avere questa che è la sala più moderna, con la tecnologia più moderna che esiste in Italia per quanto riguarda appunto le cardiopatie congenite, e la terza in Europa. Il vantaggio principale è rappresentato dal fatto che è possibile avere immagini molto migliori anche per l'utilizzo dei algoritmi di intelligenza artificiale che lavorano e riducono, diciamo, le imperfezioni delle immagini ottenute mediante l'utilizzazione di raggi X. E il vantaggio principale è che appunto la quantità di raggi X che dobbiamo erogare per ottenere immagini di qualità superiore rispetto appunto alle altre sale in circolazione, alle sale che avevamo in precedenza, è molto minore, quindi meno raggi X significa meno rischi soprattutto per i pazienti, anche per gli operatori sostanzialmente, e in tempi di acquisizione, di elaborazione delle immagini molto minore. E inoltre appunto la tecnologia della angiografia rotazionale, che è un tipo di angiografia particolare, permette di effettuare tutto in una quantità di tempo molto minore, con quindi minore esposizione radiologica, minore quantitativo di mezzo di contrasto di liquido che serve per vedere le strutture, e quindi appunto procedure più rapide con minori rischi per i pazienti in primo luogo ed anche appunto per il personale che lavora in questa sala.
0: E tutto questo senz'altro facilita il trattamento di bambini, perché suppongo che sottoporre bambini ad indagini diagnostiche a raggi X non sia semplice.
1: Esatto, soprattutto perché comunque si tratta di soggetti in crescita, per cui le esposizioni alle radiazioni possono avere dei rischi potenziali appunto nel futuro, ed alcuni di questi pazienti necessitano alle volte di più di una procedura, poiché appunto la patologia necessita di interventi multipli. Ma soprattutto la qualità e la rapidità con cui queste immagini possono essere ottenute e, diciamo, integrate con altri mezzi di diagnostica come la risonanza cardiaca, la tomografia computerizzata, l'ecocardiografia, che possono appunto convergere in quest'unica macchina per darci tutte le informazioni necessarie ad effettuare al meglio l'intervento che stiamo per effettuare.
0: Grazie dottor Butera, auguro buon lavoro a lei e a tutto il personale sanitario di cardiologia interventistica.
1: Grazie a lei, grazie per questa opportunità, buona giornata a tutti.
2: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
0: Era il dottor Gianfranco Butera, responsabile di cardiologia interventistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ieri pomeriggio ha avuto luogo la presentazione del nuovo presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, il professor Tiziano Onesti, che subentra a Mariella Enoch. La nomina avrà durata triennale. E termina qui anche questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Storri e un buon proseguimento di ascolto.

solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete. Radio, voce nel

Benvenuti in ascolta a tutti i furlans che sono a sentì. I Virgin il programma col dolce or dalla poesia. Poi dopo i sintarin la suggestion dall'inainis popolar furlanis e dal chian popolar tradizional furlan. In un talk musical un lavoro gustoso. E inchi ascoltarin una sorta di filastroca di naina contemporanea, dal grob musical i mitili folk. A seguis la conta pai pui piccio e pai grains pui avedus e alla fin Friul Talmont, la nostra int che ha spandut lontan di chi il valor della nostra chiera. Buona ascolta!

La poesia di Vuè, titolada Tiliment, è dedicata al flum Furlan per eccellenza, che ha inghiavato le nostre montagne e ha formato la pianura. Un'aga che per la gran parte scorre da un iet l'arc, un po' socchiera e un po' vignita flor in venis di aga camudin. Un flum tan particolare, dal carattere fuart, a non è regimentabile. L'autora lo paragona a un cramar, a un vieri cramar, che schiavaccia prase plagnis, proprio come i chiarniei che una volta, dalla chiarnia, alavin in Austria, in Germania, inchie in Polonia e Ungheria, come venditor ambulans, par sopravvivi, sburtas dalla miseria. E fin dal 600, a partivin la sierada e a tornavin la vierta, alavin a vendi all'estero spessis, che venivin di Venezia e allora li portavin di là dalle nestri mons, ma soradut in presche, batons, fil, curdela, robis fatti a man per guadagna alc. Aer invias fadios e rischios, ande che non son mai tornas a casa, perché non son soravivus. Per capire ben i vers della poesia, vi ho detto il significato di qualche paraula doprata dall'autora. Ienfri, in italiano le fra, in mezzo a, si dice anche framiec. Ferade, ferrovia, binari. Renzite, sponda. Niciula, dondolare, cullare. Slavare, alle il clap plac consumat dai agents atmosferics e dal rodolà dalla mont fin al plan. Corais, perline da collana. Plagne, alle un mood di pianura. Rondolà, rotolare. Tu schiavacis, dal verb schiavacia, tu traversis, tu passis, oltrepassare. Sparniciant, ai vos dal verb sparnicia, spandere, disseminare. Grim, grembo, seno, tignita al grim, reggere in grembo, veta al grim, portare in seno. Fruia, consumare, corrodere. Von, avo, antenato. Da proof, accanto, presso, vicino. Saltuccia, saltellare. Majana, macinare. Di Giacomina De Micheli, Tiliment. La natura è con estria ti ha creato. Parcori ienfri la ferade di un destin eterni. Strac o vivaros, tu chiarecis la rengite, niciulanti tra claps e slavaris. Piturant perlis di lune e corais darint. Tanche un vieri cramar, tu schiavacis pras e plagnis, sparniciant al vint, sprofums e colors. Talto grin li primi stelis, abevin un flad di cil. Cun te, anche la storia si è fermade, storie fruiade tal sudor dei vons, da prof si rondolin pensirs, pensirs ca sinnein ienfri il to saltu cia, sperancis dir, di voi, oms che avan, che attornin, e tu flum, sempre a chi, a chialà, il majanà dal timp.

0: Rusule parusule o inchie ursule parusule. Hai una filastrocchia furlana che una volta rinone sa disevin ai frus, in tant che io tignivin tal brac e io niciavin. Qualche d'un di vuatri si la riguarderà. A diseva così. Rusule parusule c'è fatto sun che vid. I mangi pan e coculis, i speti il mio marit. Il mio marit le lati in France, a chioli la belance, parpesame barbe crot. Cal pese cinque vot, cal lieve la mattine, cal scove la cugine, cal pie il fogorut, io c'è brav che lo menut.
1: Ae di ruda tradizione furlana, e a esiste in diversi variantis di fat. Cumò ava pierdinsi chista tradizione. Li maris e an poc timp, li nonis, vuea son modernis, e pa la gran part, a dismenten, li filastrocis ca sintivin lor di piculis, e ale un pecchiat. Perché che filastrocchi, snainis o chiantarelis a son patrimoni di cultura popolare, che rischia di morire per sempre. E in che modo son studi pedagogics che han dimostrato che il loro ritmo, la loro cadenza di cantilena, è importante per i frutus piccinins dalla primissima infanzia. Non domo per fai uridi, ma in che per la loro crescita generale. I sintarin rusule parusule, ursule parusule, dall'esecuzione di Dario Zampa, che alla me dentro dal famoso chiant popolare all'ere un uomo di Buri, un chiant comic, ma forse no dal tutto.

Friuli Talmont. Una premessa alla storia di emigrazione che continua. Po Fabri è il nome di un paese della provincia di Pordenone, in zona montana, che ha una origine antica. Dai documenti di archivi, già dal 1357, si fevela di Prato Fabro, e dal 1479 di Prat Fabri, dal 1548 Pratum Fabri. Dunque, Prat dal Fari. E noi merevea, e sin dalle bandis di Maniac, storic paese dei Curtisch, un prodotto di Faria a Pont. Ben, se li ladris dal paese son di Fari, la sosa mencia è afflorita una vora lontan, fin in Brasil. Lussintarin tal toc, l'imprenditor dai Curtisch, voltat par Furlan dal libri Corregionai dal Friul Vignesia Iulia a Palmont di Walter Mattiussi. Il marchio Tramontina alle di un'azienda brasiliana che ha espuarta in 80 paesi di tutto il mondo e alle un dei principali produttori a livello mondiale di utensi di metal per la chiesa, dalle pignatis alle posadis ai imprese di cucina poi di sparas. Chi sta importante a realtà industriale e alla Dris Furlanis. Vi odin allora la sua storia. Elisa De Cecco Tramontina, figlia di Davide e Lucia De Cecco Filippi, è nata il 2 di ottobre 1894 a Santa Barbara Line, in Brasil. La famea era emigrata dal Friul poco tempo prima. Elisa è passata la sua infanzia tra la piccola cittadina di Santa Barbara cui soi Vot Fradish. Poi è sposata Valentin Tramontina, in che lui nata a Santa Barbara e in che lui figli di immigrati di Po Fabri, in provincia di Pordenone. Ma si sono sposati dal 1920 e hanno avuto tre figli, Enrique dal 21, Nilo dal 23, Ivo dal 25. Valentin Tramontina aveva una piccola officina di Fari, dal centro della città di Carlos Barbosa, e non aveva problemi economici. Ma dal 1936 si è malato e alle muore dal 39. Elisa la femmina è così perdut l'om e prematuramente poco dopo in chi fis Enrique e Nilo che erano in chiamò giovenus. In chi difficili moments non si è perduta di coraggio e ha chiappato in man li redenis dalla sua vita vedua e con un fi picciol e ha trasformata l'officina da l'om in una fabbrica di curtis. Eppur vint immense difficoltà, è arrivata d'ora là in devanti in quist settor e ha ceduto a un certo punto al fi Ivo l'amministrazione, dal 1949. E l'implant, che aveva manco il divin dipendenz, è restato in funzione, in chiesa la seconda guerra mondiale e ha causato dalle perditis. Un operaio di che team sal riguarda la signora Elisa era fuerte e lavoratoria. E ha trasformato l'officina in una fabbrica, dal stesso posto che cumò, e era sempre lì, e ha veduto sempre dai suoi lavoratori danti il coraggio. Dal gennaio del 1954, la sien

Da Anong di Elisa e Ivo Tramontina, insieme col socio Ruiz Comazzon, è cambiato non. È diventata vedova di Valentin Tramontina a CALTDA. Poco dopo, assieme all'Ada, ma è arrivata a Vio di l'Hacienda a Cresci in forma che non avrei mai immaginato. Da spessa girava per la fabbrica, per conoscere le nuove macchine, gli edifici, gli ingrandimenti e le nuove linee di prodotti. È morta dal 1961, lasciando un segno in tutta la regione montana di Rio Grande do Sul. Il figlio Ivo è arrivato ad ora a portare l'azienda a un sviluppo straordinario, fino a 4.000 dipendenti. Dal mese di novembre del 2010, la Camera di Commercio e la provincia di Pordenone, con la collaborazione dalle fasce, hanno conferito a Ivo Tramontina il premio dalla fedeltà al lavoro, dal progresso economico e dal lavoro pordenonese dal monte. Tornino. Chiamò un momento in ambito musicale con una sorta di naina moderna, che è una chanson dai miti di folk, Group Furlan di Vue, che in questa chanson allunisce l'inglese al Furlan. Il titolo di fatti è Down by Low. E in Furlan si interrinta il chiant, duci in fila per tre, in temande lecce. E la lecce fa in tre, fa la salute al re. Testi di Stefano Montello, musichis di Cristina Mauro e folk. Da

0: Prima di cominciare la nostra conta, che Pierina ha svolta par Furlan, vi ho la traduzione italiana di certi peraulis che ascoltarin. Lusigna, lucciola. Pia o impia, accendere. Distuda, spegnere. Ciarneli, fronte, come parte anatomica, parte alta dalla musa. Gneur, lepre. Roul o roul, rovere o più in generale, quercia.
1: La lusigne di Elsomine. Era una volta la lusigne di Elsomine, che non voleva mai stapiade, perché che aveva paura di consumarsi. E se dopo mi consumi c'è fasio, a non son mica avendo li ricarichi per lusigni. Ie, vignot, asvalave sempre in tal scur, e così aveva il ciarnelli plen di bernocui. Pam, intor di un eramace, pam, intor di un clap, pum, intor ad ut quel che si chiatava sulla sua strada. Una volta si era scontrate parfin cui quar di un gros cerf. Ma ie, testarde, di impiasi propite non voleve savent. La mamma e il papà avevano un bel disi, ma impiti, stupidute, a te ti coventerà mai la luz che tu sparagni se tu stai sempre a scur, nuie di nuie, ieri stavi di studiare, pont e vonde. Un egnot, intanto che si massaggiava l'ultimo bernocul sul ciornelli, ha sentito un evosute. Aiuto! Aiutami, sei perduto! Vuoi la chiesa, vuoi la mia mamma? Non si vedeva a un e quarte dal nas. Così Gelsomine, in via dal dute eccezionale, ha deciso di impiarsi. All'ere un piccinin di gneur calvaive spaurit. Dove sei la tua chiesa? I domande Gelsomine. Io donghie dal gran troll, alla rispondut il neurut. E Gelsomine conosceva nevore ben la strada, all'aveva imparate a forza di bernocui. Così, con grande sicurezza, ha partati il neurut fin alla sottane. Son rivas in tu momento, e Gelsomine siene quarte, caer in stas così svels, grazie alla solus. A siere dismenteade in piade. Aere di una luz giale e brillante. Così Gelsomine, fasint l'usor al viaggio di qualche d'un altri, ecco che aveva fatto l'usor al so.
0: Chi sta lusigna frus, non voleva lusi per non consumare la solus. Non voleva lampà come tutti gli lusignis, ma c'è sorta di economia alla so, come che di un che non vuol chiamina par sparagnà gli giambis. A lei qualche dun che noi garbin comportamenti sbiei che avressin di sei spontanei, snaturai, che non la voa di fa un plagè, come se a falu al ves di pier di alc. Sei domandi un po' di compagnia, alla pora di buta via il suo timp. Sei domandi in dien presto una roba, alla pora che si consumi o che si rovini. Sei domandi un'offerta per beneficenza e in chiesa le impodè, alla sempre pora di restare senza bes. Al pensa a domo per sé. A non le un biel vivi così. Si vive insieme a quella int, tutta le un dà e un ricevi. Se no, si è salvadis, non socevui. E dant a si riceve. Gelsomina, medianca aiutati neurut, si è dismenteata dalla sua paturnia di volestà di studiata. Così, finalmente si è impiada e ha scuviert la bieleccia di svolà col clar dalla luce e si è sclarita la strada e la vita. Quanca si fa sben a chei atris, si fa sben anche a sé. Par voi saluti in chi ascoltadors che il programma al finisci. A risentirsi voi vot alla stessa ora, buona settimana a tutti. mandi.
2: Salve, onestà.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Varallo in provincia di Vercelli, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 450 metri sul livello del mare e conta circa 7.000 abitanti. Varallo è conosciuto nel mondo per il suo sacro monte, non aggiungo altro. Iniziamo il nostro itinerario alla scoperta di Varallo con il sindaco Pietro Bondetti e dobbiamo subito dire che qui siamo all'interno del comune, che è un bellissimo edificio storico.
1: Certo, una bellissima villa degli imprenditori Durio. Io ero degli imprenditori nel settore turistico alberghiero, avevano fatto la fortuna in Spagna, a Barcellona, poi dopo, come in tutte le famiglie, si passa da generazione a generazione, è ritornata questa villa a un'altra proprietà, la famiglia Grober, e poi anche lì la famiglia Grober l'ha venduta al comune, quindi noi siamo qui circa dal 1985.
0: E qui abbiamo un po' un viale delle ville, perché ci sono altre
1: qui
0: ville.
1: Qui di fronte abbiamo un bellissimo giardino, abbiamo una bellissima passeggiata, un viale magnifico, quindi la strada con il viale al sabato, la domenica e durante il periodo estivo si cammina molto volentieri bene e ci sono tantissimi turisti che vengono qui da noi a Varallo.
0: I primi iscritti di Varallo li abbiamo intorno all'anno 1000?
1: All'anno 1025, quindi la città proviene, Varallo proviene dal titolo da Var, ossia città fortificata, quindi nel nostro stemma abbiamo il cane, abbiamo le torri, quindi è proprio una città che piace alla gente. Difatti me lo dicono sempre, tu Pietro, mi chiamano Pietro, qui mi conoscono tutti, mi dicono sei fortunato di essere il sindaco di questa città, ma non soltanto dai cittadini varallesi, ma del circondario, chi mi conosce anche altrove, quindi dalle frazioni, dalle città vicine, me lo dicono, è una bellissima città, quindi sono orgoglioso di essere il sindaco di questa bella città.
0: Bandiera arancione del Touring Club italiano, sì, tanti riconoscimenti, tanti. E anche comune fiorito.
1: Anche comune fiorito, difatti io ho partecipato a diversi eventi che ci sono stati sia come bandiera arancione che come comune fiorito e ci hanno fatto tutti veramente tante tante lode, perché è una città che merita proprio di essere visitata.
0: Una storia antica che poi si lega alla contemporaneità, perché abbiamo anche dei murales all'interno del centro storico.
1: Sì, è stato bellissimo. Murales che abbiamo fatto in qualche anno fa in alcune facciate di case, le abbiamo decorate con dei dipinti che richiamano Prudenzio Ferrari, Tanzio da Varallo, due grandi artisti del Cinquecento che hanno lavorato sia qui in città che al Sacromonte di Varallo.
0: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Varallo?
1: Invito tutti a venire a Varallo, ci sono tantissime belle cose, sia per quanto riguarda il paesaggio, la cultura, lo sport, il turismo, c'è di tutto, quindi invito proprio a venire da noi qui a Varallo, perché è una città bellissima, è una valle bellissima con tutte queste belle frazioni.
0: Lei conosce anche il dialetto, quindi vogliamo fare un invito, venite a Varallo, vi aspettiamo nel dialetto locale.
1: Io a Varallo suma qui che va spicciuma.
0: E adesso siamo all'interno della bella collegiata dedicata a San Gaudenzio e con Don Roberto Collarini andiamo a presentare la comunità cristiana di Varallo.
2: Sì, la comunità cristiana di Varallo è una comunità molto ricca, composita, proprio abbiamo un sacco di associazioni ecclesiali, abbiamo delle confraternite che si occupano delle nostre chiese, soprattutto di questa e della chiesa di San Giacomo. Direi una comunità vivace, una comunità che ha una bella storia. Varallo in fondo è stata un po' la capitale della Valsesia per tanti secoli e quindi questo probabilmente ha fatto sì che anche le comunità cristiane insomma fossero consapevoli del loro ruolo e questo li ha portati ad essere molto creativi.
0: E tutta questa bellezza è proprio la dimostrazione della fede degli abitanti di Varallo.
2: Sì, e Varallo come sapete è una comunità dal punto di vista agricolo molto povera perché è montagna, quindi la gente ha sviluppato la sua creatività soprattutto nell'arte e in lavori diciamo di gessatura e di muratura all'estero, per cui hanno fatto insomma soldi all'estero e poi quando tornavano nei mesi invernali investivano nell'arte. C'erano molti artisti locali che lavoravano soprattutto per le chiese. A Varallo di chiese ce ne sono più di una decina in città.
0: E qui il patrono è San Gaudenzio e lo vediamo nel polittico.
2: Sì, è San Gaudenzio che è il patrono della diocesi e patrono anche di Varallo, primo vescovo, quindi Varallo, anche se è una delle comunità più lontane, diciamo, dal centro della diocesi, ha voluto mantenere questo legame dedicando la propria comunità, la propria chiesa principale, la collegiata, questa, dedicandola a lui.
0: San Gaudenzio, ma poi c'è una forte fede per la Madonna Incoronata.
2: Varallo è una città mariana, se guardiamo tante chiese sono ricche di affreschi dedicati alla Vergine Maria. Noi abbiamo avuto poi un autore importante, Gaudenzio Ferrari, abbiamo un oratorio importante, una cappella dove c'è un bellissimo affresco di una natività, dove Maria è rappresentata insieme a Giuseppe, a Gesù e a degli angeli. La Madonna Incoronata è una Madonna che ha preso rilievo nella comunità di Varallo nel 1633, epoca della peste, famosa peste manzoniana. All'epoca, nel 1633, eravamo sotto il Ducato di Milano. Il Ducato di Milano fu molto colpito dalla peste, mentre la Valsesia fu preservata. Solo una comunità, ecco, in alta valle ebbe dei morti. E quindi il fatto che tutta la Valsesia, contrariamente al resto del Ducato di Milano, fosse salvata dalla peste, ha fatto in modo che questa Vergine Maria, che fu invocata e che fu incoronata proprio per ringraziamento nel 1633, prendesse davvero spazio, rilievo nel cuore dei fedeli.
0: Varallo, città mariana, quindi non dobbiamo dimenticare la chiesa della Madonna delle Grazie, anche lì con un bel affresco di Gaudenzio Ferrari.
2: Sì, lì Gaudenzio Ferrari si è veramente espresso, ha dato il meglio di sé, c'è questa parete gaudenziana, proprio tutta una parete che racconta la storia di Gesù. La Madonna delle Grazie, lui ha terminato la parete nel 1513, quindi nell'epoca rinascimentale, mentre Michelangelo terminò la Cappella Sistina l'anno precedente. Ecco, quindi Gaudenzio Ferrari, che visitò Roma e visitò anche le opere di Michelangelo, poi lavorò qui a Varallo cercando davvero di portare il meglio che aveva anche conosciuto nella città dei papi.
0: E con Paola Angeleri andiamo a scoprire il Palazzo dei Musei, che è un'altra eccellenza di Varallo.
3: Benvenuti, ci troviamo all'interno di Palazzo dei Musei, che è un luogo nel quale potremmo dire si incontrano arte e natura. Si chiama così perché questo grande palazzo ospita due musei molto diversi tra loro per collezioni, un museo di storia naturale e una pinacoteca. Entrambi questi musei sono fondati nella seconda metà dell'Ottocento. Il più antico è proprio il Museo di Storia Naturale, che è intitolato al suo fondatore, il sacerdote valsesiano Pietro Calderini. Nasce per accompagnare le esigenze didattiche delle scuole tecniche che si trovavano qui a Varallo e in particolare avevano luogo proprio all'interno di quello che oggi chiamiamo Palazzo dei Musei. Nasce come un museo naturalistico, ma le collezioni poi si ampliano ospitando anche reperti etnografici, archeologici e trasformando questo museo delle origini in una sorta di piccola Wunderkammer della Valsesia. Poi c'è la Pinacoteca, che nasce circa un ventennio più tardi per diventare un luogo di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Oggi ha un percorso cronologico che racconta la ricchezza del patrimonio storico-artistico della Valsesia dal 400 fino alla prima metà del 900, nutrito sempre nei secoli dal grande cantiere del Sacromonte di Varallo, oggi sito UNESCO, del quale peraltro la Pinacoteca espone alcune testimonianze tra le più antiche, sia in scultura che in pittura. Mi riferisco ad esempio al compianto ligneo cosiddetto della Pietra dell'Unzione, una testimonianza che proviene da una delle prime cappelle del Sacromonte, già citate nell'atto di donazione del 1493, o ancora gli affreschi dell'antico sepolcro della Vergine, che sono stati ricostruiti all'interno di una scatola che permette al visitatore un po' di vivere l'esperienza di entrare in questa antica cappella. Le prime sale ospitano poi le testimonianze dei grandi pittori valsesiani, da Gaudenzio Ferrari, autore del tramezzo di Santa Maria delle Grazie, ma anche delle prime cappelle del Sacromonte, a Tanzio da Varallo. Varallo, con il quale facciamo ingresso nel 600 e le cui opere sono esposte nello spazio in cui adesso ci troviamo, quindi in questa grande sala. La Pinacoteca conserva testimonianze che provengono da tutto il territorio, potremmo dire che non c'è luogo della Valsesia in qualche modo che non è rappresentato nelle collezioni, ed è un museo che nasce anche per ospitare opere che nella loro collocazione originaria non era più possibile conservare in sicurezza, ad esempio il ciclo quattrocentesco di affreschi che proviene dalla chiesa di San Marco a Varallo, un piccolo palinsesto dell'arte in Valsesia del Cinquecento, che racconta storie e miracoli post mortem di questo santo, ma ancora il ciclo di teleri seicentesco del pittore Pier Francesco Gianoli, un pittore valsesiano originario di Campertogno, e ancora molte altre testimonianze tra il Cinquecento e il Settecento che provengono da cappelle del Sacromonte che nel corso del tempo hanno mutato il loro aspetto oppure non ci sono più.
0: E noi abbiamo percorso il centro storico di Varallo e abbiamo raggiunto la Casa Valsesiana, che è un luogo suggestivo. Adesso con lo chef Giorgio De Fabiani e Chiara Maccagnan andiamo a presentare le tipicità del territorio.
4: Partirei appunto dal pane, lievitazione naturale, pane di Fobello e pane di Civiasco, del Vulaiga e fermenti. Sono pani, in particolar modo questo di segale, che vanta una pasta madre che festeggia quest'anno i 32 anni, quindi solo farine biologiche e un'attenzione veramente alta alla materia prima. Passiamo poi alla versante caseario, alla toma, che è il formaggio tipico della Valsesia, e con il loro burro, il taleggio, la mascarpa, la ricotta e il fraquette, che è un formaggio arricchito con le erbe, tra cui la saleggia, che è il timo di montagna, il timo selvatico, che troviamo anche in questo piatto tipico della tradizione anche del nostro ristorante. Il capretto è eseguito secondo questa ricetta centenaria di cui noi siamo appunto depositari, viene cotto come se fosse un lunghissimo risotto, accompagnato appunto dalla saleggia, che è il, appunto, il timo di montagna. Passerei ad illustrare poi altri due piatti: il cotechino, ovviamente non strano della nostra valle, con crema di topinambur e nostra mostarda di zucca, e poi un concentrato nel piccolo bollito misto, che racchiude appunto delle prelibatezze che poi troveremo più avanti, e qui si compone di vari elementi. Quindi passiamo dal cotechino al sanguinaccio, la lingua, il cappello del prete, la gallina, arricchito il tutto dal nostro bagnetto verde, bagnetto rosso e chiaramente mostarda di zucca.
0: Io presenterei questa, che è un'eccellenza di Varallo.
4: Sì, è unicità proprio, è la miaccia, è un prodotto cotto con questo ferro, è molto semplice come ricetta, nel senso che è farina bianca, farina gialla, latte, uova e un pizzico di sale, e la si può accompagnare in varia maniera, quindi dal salato al dolce. È una presenza appunto costante anche in tutte le sagre.
0: Presentiamo i primi?
4: Certo, allora qui il primo c'è un richiamo alla ricotta, questi sono i nostri tortelli di ricotta appunto e borragine, e passerei poi anche all'altro piatto tipico appunto del territorio, che è la paniccia. Nel nostro caso una rivisitazione è un risotto, ma è tipico del periodo soprattutto del carnevale.
0: Perché qui c'è un carnevale importante.
4: Sì, molto molto sentito, ci sono appunto queste figure storiche, Marcantonio, la Cecca, e c'è una tradizione di cui Varallo è proprio una delle principali portavoci.
0: E poi tra le ricette importanti abbiamo la signora del territorio.
4: Ebbene sì, questo è un territorio di pesca, quindi ci sono tante anche persone che arrivano dall'altra parte del globo per pescare nel nostro pescoso fiume che è il Sesia. Quindi qui abbiamo appunto una trota che è stata cucinata secondo una ricetta tipica appunto del territorio, in maniera molto semplice, con il buon burro d'alpeggio e prezzemolo, una grande primizia.
0: Poi presenterei i salumi.
4: I salumi sempre del nostro fornitore di Scopello. Qui sono proprio dei salumi tipici che tra l'altro vengono appunto impiegati anche nella preparazione della miaccia, perché il ferro, quando viene scaldato, viene passato nel grasso per poter poi accogliere il composto che poi verrà portato a cottura.
0: E poi chiudiamo con il dolce principe del Piemonte.
4: Ebbene sì, il classico appunto Bunette, dove l'amaretto e il cioccolato fanno da protagonista.
0: E adesso incontriamo Piera Mazzone, che è il direttore della Biblioteca Civica di Varallo, e parte della storia l'abbiamo qui dentro, perché abbiamo dei libri importanti.
5: Certo, questa biblioteca è nata con un nucleo storico importantissimo che era quello della Biblioteca dei Francescani del Sacro Monte, che furono requisiti dal Comune di Varallo, e il Comune di Varallo fondò appunto questa biblioteca che ha due anime, l'anima di conservazione e l'anima della biblioteca pubblica, con un patrimonio librario che supera le 140.000 unità, con una sezione anche dedicata agli ipovedenti che c'è stata finanziata dal Lions Club Alsesia.
0: E c'è un libro importante.
5: Il libro più importante, che non dovrebbe stare in biblioteca perché in realtà non è materiale bibliografico ma archivistico, è il nostro libro dei misteri, che oggi abbiamo disturbato e l'abbiamo tolto dalla cassaforte per mostrarvelo. E soprattutto conserviamo le guide, le più antiche guide del Sacro Monte, quelle che ci raccontano la storia di questo complesso sacro sorto a due passi da Varallo, questa città ideale, fortemente voluta e realizzata prima con intento topomimetico e poi invece in conseguenze temporali. Il libro dei misteri di Galeazzo Alessi, l'archistar del Cinquecento, chiamato dai fabbricieri del Sacro Monte e da Giacomo Dadda in particolare, che faceva parte del Senato di Milano, racconta un po' come doveva essere ampliato e dovevano essere realizzati un percorso fitto di cappelle, molto più fitto di quanto in realtà lo vediamo adesso.
0: Ma che cos'è il Puncetto?
5: Il Puncetto è il nostro vanto, fa parte della cultura immateriale, sta facendo un suo cammino per diventare anche lui patrimonio immateriale dell'umanità. È un pizzo resistente, simmetrico, fatto con l'ago e il filo, che le nostre donne riuscivano a realizzare andando al pascolo oppure anche alla sera nelle stalle, e la sua caratteristica è proprio che veniva utilizzato per decorare il costume. E in biblioteca abbiamo proprio un patrimonio particolarissimo, una maestra di Puncetto ci ha regalato una serie di 12 raccoglitori con tutti gli esempi di Puncetto, cioè tutti i punti, tutte le possibili realizzazioni.
0: E Varallo è anche città della musica?
5: Certo, Varallo è città della musica, da anni ormai ha sede un concorso di musica internazionale, ha diverse sezioni, violino, pianoforte, canto lirico. Questo concorso è gestito dall'Associazione Culturale Valsesia Musica, ma poi esiste anche una stagione musicale a Villa Durio con concerti a cadenza pressoché settimanali.
0: E poi abbiamo l'Alpà.
5: E poi abbiamo la manifestazione che da sempre ci caratterizza su tutta la provincia di Vercelli e al di fuori, che richiama davvero migliaia di visitatori, che è l'Alpà durante il mese di luglio. Alpà vuol dire portare le bestie all'Alpe e quindi aveva un suo nucleo tradizionale con le attività tradizionali e artigianali della valle. Attorno si è sviluppato un nucleo culturale, ricreativo, musicale, commerciale che richiama migliaia davvero di persone.
0: Con gioia incontriamo Don Angelo Porzio, che è il rettore della Basilica del Sacro Monte di Varallo. Presentiamo questo luogo che è il simbolo del Piemonte.
6: Il Sacro Monte nasce per l'intuizione di Fra Bernardino Caimi, che era stato custode in Terra Santa. Essendo diventato difficile recarsi sui luoghi santi, ha pensato di riprodurre questi luoghi, no? E ha iniziato riproducendo il Sepolcro, dopo Nazareth, poi Betlemme, e qui abbiamo poi il Calvario e in origine il Cenacolo, che poi è stato trasferito in questa cappella qui sotto il portico. L'idea iniziale sono i luoghi vengono popolati poi dalle immagini con la collaborazione del grande pittore Gaudenzio Ferrari, e poi man mano si procede anche sotto l'impulso poi di San Carlo, che venne qui nel 1571, e anziché soltanto i luoghi, i misteri della vita del Signore, come è scritto sull'arco, sul portale del Sacro Monte, no? Quel distico attribuito a San Carlo, questa è la nuova Gerusalemme. Quindi chi viene a Sacro Monte, venivano i pellegrini per vedere la vita del Signore. Poi si converge verso la Basilica, che presenta poi l'Assunzione di Maria, quindi con il Paradiso, e nello scurolo la venerazione di un'antica statua della Madonna Dormiente, portata qui da padre Bernardino Caimi secondo la tradizione, venerata già nella chiesa antica, posta nello scurolo della basilica iniziata nel 1614 e terminata oltre la metà del Settecento.
0: Senz'altro uno dei luoghi di maggiore raccoglimento è la crocifissione.
6: Ah, certamente, lì è il culmine del cammino del Sacro Monte. Arrivi lì e lì è il culmine. Nel passato si poteva entrare direttamente nella cappella, c'era una cancellata, ancora il Papa San Giovanni Paolo II ha pregato dentro nel Calvario. Poi per diversi motivi adesso non si può più accedere all'interno, se non eccezionalmente come nel vostro caso.
0: Quante sono le cappelle in
6: le
0: totale?
6: Le cappelle sono 45, culmina con la basilica, ma si è considerata cappella anche la fontana qui che rappresenta la resurrezione. Ai piedi del Salvatore ci sono 5 zampilli e sono le piaghe gloriose, e da sempre la gente di Varallo ritiene che quell'acqua è sempre benedetta perché è l'acqua che sgorga dalle piaghe del Salvatore.
0: Questo è il sacromonte più antico del Piemonte?
6: È il primo, perché 1491 termina la costruzione del sepolcro e poi sull'esempio di questo sorgono poi gli altri.
0: Vogliamo concludere il nostro incontro con un invito?
6: Venite a Sacromonte, venite mettendo insieme il desiderio di vedere questa meraviglia con il desiderio anche di contemplare quello che è il mistero del Signore, che è il messaggio iniziale e fondamentale del Sacromonte.
0: Grazie a Don Angelo, e quindi Varallo vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Buone passeggiate a Varallo, città del Sacromonte.

un condensato di grandezza in una vita durata appena 23 anni. Il titolo di Danzhou proviene dalla dinastia Anjouina, fondata alla fine del secolo IX da Folco il Rosso, signore dell'antica contea di Anjou. Nel 1234 Anjou fu annessa alla Francia del re San Luigi IX e da lui assegnata al fratello Carlo nel 1246. Carlo I allargò la grande dinastia oltre i confini francesi, raggiungendo vasti domini in Italia, specie da quando il francese Papa Clemente IV l'aveva chiamato a contrapporsi alla casata degli Svevi e così, dopo averne sconfitto l'ultimo discendente Corradino di Svevia, divenne il signore assoluto di tutto il meridione d'Italia. Suo figlio primogenito Carlo II si unì in matrimonio con Maria, figlia ed erede del re Stefano IV d'Ungheria. Da questa unione nasceva secondogenito Ludovico nel febbraio 1274 a Brinolier in Provenza. Ludovico, insieme ai numerosi fratelli e sorelle, cresce educato cristianamente dalla madre, mentre il padre si preoccupa di scegliere per loro validi educatori nelle arti liberali e nelle scienze teologiche e filosofiche. La fanciullezza trascorre in grande serenità tra preghiera, studio, svaghi con i fratelli, passeggiate nei verdi parchi dei castelli della sua famiglia, in Provenza e in Italia. Con la sensibilità del suo giovane cuore si adopera per aiutare i bisognosi, ricorrendo a tutti gli espedienti, anche con confacente ad un principe, come quello di sottrarre dalle cucine del cibo per i poveri affamati. Il 5 luglio 1284, durante una battaglia navale nelle acque di Napoli, il padre Carlo II d'Anjou, principe di Salerno ed erede al trono di Sicilia, viene fatto prigioniero da Alfonso III d'Aragona, nell'ambito della guerra dei Vespri siciliani, in corso fra Angioini ed Aragonesi per il governo della Sicilia. Verrà poi liberato 4 anni dopo per succedere sul trono al padre Carlo I, morto nel 1285. Con il trattato di Campo Reale nel 1288, Alfonso III d'Aragona gli concede la libertà, ma solo se lascia come ostaggio agli aragonesi 3 suoi figli, Ludovico, Roberto e Raimondo, insieme a 50 gentiluomini del regno. Costretto ad accettare, Carlo II però chiese per loro un'educazione confacente al rango di principi.

il 18 novembre 1288, i tre giovani principi strappati dalla loro casa e dagli affetti familiari si imbarcarono per la Spagna, facendo una prima tappa nel grande castello di Montcada in Catalogna, dove restarono per un anno. Poi dal 1289 a 1293 furono nel castello di Ciurana, nel 1293 per alcuni mesi a Castile e fino alla metà del 1294 a Barcellona. In quell'anno vennero ricondotti al castello di Ciurana, dove rimasero fino al 31 ottobre 1295, quando vennero restituiti dopo 7 anni alla famiglia. Durante tutto questo itinerante e tormentato periodo catalano, i tre giovani ostaggi, per volere del loro genitore, vivevano insieme a due francescani, Francesco Brun, futuro vescovo di Gaeta, e Pietro Scarrier, futuro vescovo di Rampolla, confessore della regina Sancia, i quali erano valenti educatori. Inoltre, furono sempre in contatto epistolare con il dotto francescano Pietro di Giovanni Olivi, ricevendone conforto con il suo profondo pensiero. Tali contatti francescani avranno un'influenza decisiva sulla vita di Ludovico, nel quale proprio nel periodo catalano sbocciò la vocazione al sacerdozio. Del resto la sua vita fu più intensamente vissuta nella preghiera dei suoi fratelli, con episodi premonitori come la lotta con un grande gatto nero che l'aveva assalito mentre era in preghiera e che Ludovico mise in fuga con un segno di croce. Nel gennaio 1290 si ammala in modo così grave da sembrare ormai prossima la morte. Curato dai due fratelli esiliati, dai gentiluomini costernati del seguito, con i ritrovati più nuovi dei medici si cerca di vincere la terribile malattia, la tisi polmonare. Ludovico si affida allora alla fede di Dio e alla sua volontà e prodigiosamente guarisce istantaneamente, lasciando sbalorditi gli stessi medici. Ed egli confida ai due francescani la promessa fatta sull'orlo della sua fine, di indossare il saio dell'ordine di San Francesco. Pur se lontano, il padre Carlo II lo segue con trepidazione e alla fine acconsente alla sua scelta di vita religiosa. Con qualche perplessità per il tipo di ordine che è mendicante, poco consono ad un primo.

1294, a 20 anni, Papa Celestino V gli permette di ricevere la tonsura ed i primi quattro ordini minori. Già nel 1290, nella piccola cappella della fortezza di Ciurana, aveva indossato l'abito ecclesiastico. Nel 1295 muore il primogenito Carlo Martello, suo fratello, re d'Ungheria dal 1292 ed erede al trono di Napoli. In linea di successione Ludovico diventa erede del regno. Intanto gli aveva tentato di entrare fra i francescani di Montpellier durante il suo viaggio di ritorno dalla lunga prigionia in Catalogna, ma non viene accettato perché un principe reale è designato al trono. Prosegue il viaggio dopo aver incontrato i suoi genitori giubilanti e arriva a Roma, dove nel Natale del 1295 Papa Bonifacio VIII gli conferisce il suo diaconato. Ripartito da Roma, giunge con i fratelli finalmente a Napoli, sede della Casa Angioina, fra il tripudio del popolo, e qui, fra il gennaio e il febbraio del 1296, egli compie il gesto ufficiale di rinuncia sui diritti del Regno di Napoli e sulle contee di Angio e di Provenza a favore del fratello Roberto d'Angio, che governò lasciando una grande impronta della sua grande personalità nel regno, cultore delle lettere e soprannominato il Saggio. Ludovico, libero dagli impegni ereditari, si ritira per un breve periodo con alcuni religiosi nel Castel dell'Ovo, sul litorale napoletano, dove trascorre in preghiera e meditazione la preparazione al sacerdozio. Verrà ordinato sacerdote il 19 maggio 1296 dall'arcivescovo di Napoli nella Basilica Francescana di San Lorenzo Maggiore. Il giorno seguente celebra la prima messa nella cappella del Palazzo Reale. Ludovico resta a Napoli, proseguendo la sua opera di carità verso i bisognosi, fra rispetto di tutti per il suo stato sacerdotale. Interviene presso il padre Carlo II per risparmiare la vita di un centinaio di uomini sovversivi, di una galera catturata, e il padre accondiscese. Poi da Roma giunse la notizia inaspettata che il papa Bonifacio VIII lo voleva nominare vescovo di Tolosa in Francia. Egli quindi corre a Roma per cercare di rifiutare la carica a causa della sua giovane età, di appena 22 anni, ma a quei tempi erano altri i criteri nell'assegnazione di cariche così importanti. Dopo l'insistenza del Papa, egli accetta solo con la condizione di potersi fare prima francescano, e così il 24 dicembre 1296 pronunziò i voti nel convento dell'Ara Coeli di Roma, dove aveva trascorso un periodo di preparazione all'evento, facendo vita in comune con i frati, portando però il saio sotto la veste ecclesiastica, per consiglio del Papa, per non turbare la suscettibilità del re suo padre.

Il 30 dicembre, sempre nel 1296, nella Basilica di San Pietro viene consacrato vescovo dal Papa con una solenne celebrazione, così contrastante con lo spirito francescano di cui si sente pervaso. Poi affronta di nuovo il viaggio fino a Napoli, con varie tappe per non compromettere le sue delicate condizioni fisiche. A Napoli la regina sua madre, con la corte e una folla festante, gli va incontro per ricevere la sua benedizione episcopale e gli dona l'anello pastorale fatto cesellare apposta per lui. Ludovico ritorna per un po' nella pace del Castel dell'Ovo per ritemprarsi nello spirito e nel corpo dopo tante emozioni. All'inizio del 1297 intraprende il lungo viaggio per la nuova diocesi in Francia, facendo varie tappe in cui una al convento dell'Aracoeli, dove si dice depose solennemente gli abiti ecclesiastici e indossando il saio francescano, suscitando lo scontento del padre. Si fermò sempre in conventi francescani a Firenze, Siena, Genova, Marsiglia, Montpellier, accolto festosamente dai frati consci del suo rango, che invece lui non voleva ad ogni costo far risaltare. Nel maggio 1297 arriva finalmente a Tolosa, tutta in festa per il suo nuovo vescovo, e in questa città Ludovico, sebbene così giovane, attua il suo ministero episcopale senza risparmiarsi, sempre presente dove c'è da aiutare, senza escludere quanti sono ammalati di mali oscuri, probabilmente contagiosi. Il suo amore della povertà, il suo disprezzo per ogni fasto e vanità mondana, il rifiuto di ogni comodità, il desiderio di seguire le orme di Cristo povero, ne fanno decisamente un francescano della posizione degli spirituali, in opposizione ai Frates Comunes, che costituivano allora i movimenti contrapposti in seno all'ordine francescano. Un mese dopo l'arrivo a Tolosa, si reca in Spagna e in Catalogna per riappacificare Giacomo II re d'Aragona, suo cognato, perché sposo di sua sorella Bianca e il conte di Foix. Durante il suo ritorno dalla Catalogna, egli pensa di recarsi a Roma per assistere alla canonizzazione del suo prozio San Luigi IX, re dei francesi, e in piena estate si mette in viaggio. A fine luglio 1297 arriva a Tarascona, nella Francia sudorientale, dove tiene una predicazione in onore di Santa Marta. E qui apprende che il re suo padre si trova a Brignolet in Provenza e che desidera vederlo, ed egli, benché molto affaticato per il caldo afoso e per le strade accidentate, vi si reca.

sempre a dorso di un mulo, il cavallo è da lui rifiutato per un incidente capitatogli qualche anno prima, e con alcuni frati arriva a Brignolet il 3 agosto e si incontra con il padre, il quale, vedendo il suo viso sofferente, lo invita a fermarsi qualche giorno per riprendersi. Il giorno dopo celebra la messa in onore della festa di San Domenico alla presenza del re e della corte, ma già durante il rito si notano i segni del suo pessimo stato di salute. Il 5 agosto celebra ancora la santa messa in suffragio del fratello defunto Carlo Martello. Alla sera, dopo un malessere, gli sale la febbre alta e da quel momento egli si dibatte tra la vita e la morte, fra lo sgomento del re, dei suoi superiori francescani e di tutta la corte. Chiede il 15 agosto il santo viatico. Trascorrono ancora 4 giorni di lotta inutile dei medici contro la tisi polmonare, con Ludovico che affina la sua sofferenza offrendola a Dio, edificando con la preghiera la sopportazione tutti i presenti. Il 19 agosto 1297 muore serenamente a soli 23 anni nella sua città natia, fra la costernazione generale, per suo desiderio viene tumulato nel convento dei frati minori di Marsiglia, la cui tomba diventa subito una meta di pellegrinaggi di tantissimi fedeli. Le sue spoglie rimarranno a Marsiglia fino al 1423, quando per volere di Alfonso V d'Aragona vennero traslate nella cattedrale di Valencia in Spagna, dove riposano tuttora. 3 anni dopo la morte, nel 1300, si avviarono i procedimenti per la sua canonizzazione, che avvenne il 7 aprile 1317, proclamata da parte di Papa Giovanni XXII nella città pontificia di Avignone in Francia. La sua festa è posta oggi al 19 agosto.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora

0: e madre di tutti i credenti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità, che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fai che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, oggi, in comunione con tutte le chiese di Sicilia, celebriamo la memoria del proprio regionale di San Bartolomeo da Simari, abate, fondatore dell'archimandritato del Santissimo Salvatore di Messina. Nacque verso la metà dell'undicesimo secolo a Simeri, provincia di Catanzaro. Volendo imitare i padri del deserto, ancora giovane lasciò la famiglia per ritirarsi sulla Sila e infine sulle alture tra Rossano e Corigliano. Aiutato dal conte Ruggero, costruì il celebre monastero del culto a Santa Maria Odigitria. Dallo scriptorium del Patirion di Rossano, il monastero greco di Rossano, uscirono centinaia di codici. La sola biblioteca apostolica vaticana oggi ne ospita 60. Ottenne dal Papa Pasquale II l'esenzione del suo monastero. Lavorò per il ristabilimento della disciplina religiosa sul Monte Athos. Diede inizio alla fondazione del monastero del Santissimo Salvatore a Messina per incarico dello stesso Ruggero. Al Santissimo Salvatore furono sottoposti una cinquantina di monasteri greci della Sicilia e della Calabria. Morì il 19 agosto dell'anno 1130. La sua memoria è celebrata nell'abbazia greca di Grottaferrata e nell'archimandritato del Santissimo Salvatore a Messina. Per celebrare meno indegnamente questi santissimi misteri, riconosciamo con umiltà di essere tutti fragili creature, bisognose dell'infinita misericordia del Padre. Invochiamo con umiltà e col cuore sinceramente pentito il perdono di Dio per tutti i nostri peccati. Con grande fiducia nella misericordia, nella grandezza dell'amore di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai chiamato il beato Bartolomeo Abate a diffondere e a rinnovare la vita monastica, concedi a noi, che lo veneriamo maestro e intercessore, di lavorare assiduamente per l'edificazione della tua Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e riferisce ai pastori. Così dice il Signore Dio. Guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana. Ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli. Non avete curato le inferme. Non avete fasciato quelle ferite. Non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse, e sono preda di tutte le bestie selvatiche. Sono sbandate. Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto di ogni bestia selvatica per colpa del pastore, e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza aver cura del mio gregge. Udite quindi, pastori, la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: eccomi contro i pastori. A loro chiederò conto del mio gregge e non li lascerò più pascolare il mio gregge. Così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, se ricordate, la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato nella messa di ieri si concludeva con un elogio che Gesù assicurava, estendeva a tutti coloro che lo avrebbero seguito lasciando tutto, lasciando l'attaccamento alle ricchezze e a ogni affetto materiale per seguire lui. E aveva concluso dicendo: gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Con il seguito di quel discorso che abbiamo ascoltato oggi, cioè con questa parabola dei lavoratori chiamati a giornata, braccianti agricoli chiamati a giornata e a ore di lavoro nella vigna, abbiamo una spiegazione di quanto ieri era stato detto in conclusione. Perché se l'ultima frase di ieri era: alcuni ultimi saranno primi e i primi ultimi, l'ultima frase della pagina di oggi di Gesù dice: così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi, cioè in questo modo, non in altro. Ecco, come magari non va equivocata questa espressione degli ultimi che diventeranno primi, non è una legge del contrappasso. Cioè che chi ha sofferto di essere stato ultimo verrà premiato col godere il privilegio di diventare come i primi, e i primi dovranno in qualche modo subire un contrappasso sperimentando cosa hanno sofferto gli ultimi. No, infatti in realtà Gesù sta spiegando che gli ultimi saranno come i primi e i primi saranno come gli ultimi, cioè saranno tutti uguali. Perché l'ideale che dobbiamo perseguire noi come discepoli di Gesù è la fraternità, che riconosce l'uguaglianza di tutti. E allora la fraternità gode che i fratelli siano allo stesso livello, non un livello più alto, non un livello più basso. Del resto le parole che Gesù utilizza quando dice che gli ultimi saranno primi e i primi come gli ultimi, sono delle parole che riecheggiano le antiche profezie dell'Antico Testamento, in particolare quelle che leggiamo nel profeta Isaia, quando dice che la manifestazione di Dio la si prepara facendo che le montagne troppo alte si abbassino e le valli troppo ribassate vengano rialzate, in modo tale che la strada sia appianata, la strada del Signore. Quindi montagne prime, troppo ultime, troppo superbe vengano abbassate e chi è troppo in basso venga rialzato, in modo che tutti siano uguali. Ora, l'applicazione sociale o socio-economica di questa parabola è troppo complessa da essere trattata adesso, perché avrebbe delle implicazioni molto molto articolate e non abbiamo il tempo giustamente di farlo nei brevi minuti dell'omelia di oggi. Del resto è una parabola anche delicata, che non va strumentalizzata e non va banalizzata, prendendo magari ingenuamente alla lettera l'esempio dal quale parte come sempre Gesù nelle sue parabole, ma per rivelare qualcosa di più elevato che riguarda i misteri del regno di Dio, e quindi non bisognerebbe mai ridicolizzare questa parabola dicendo che chi lavora poco e chi lavora tanto deve essere remunerato alla stessa maniera, altrimenti potremmo fare una battuta e dire che in Italia la si applica anche fin troppo alla lettera un'interpretazione del genere di questa parabola. Ovviamente no, non si tratta di questo, si tratta di un piano più elevato, un piano nel quale per esempio sul quale ci aiuta a riflettere il santo che commemoriamo oggi, uno dei grandi, dei più grandi padri del monachesimo italo-greco del Medioevo, delle nostre terre meridionali d'Italia, in particolare della Sicilia, della Calabria e della Lucania, San Bartolomeo di Simeri, venerato, veneratissimo dalle chiese, in particolare quelle cristiane cattoliche orientali e italo-greche, dal sud fino al centro Italia, fino a Grotta Ferrata, che è alle porte di Roma con la sua meravigliosa abbazia greca. San Bartolomeo, padre del monachesimo, ci ricorda per esempio che un'applicazione spirituale di questa parabola è stata data dalla preghiera liturgica, l'ufficio divino cosiddetto, il sacrificio di lode, quello che noi celebriamo, la liturgia delle ore o il breviario, no? Che conoscete, viene celebrata ogni ora di preghiera liturgica proprio alle stesse ore che ricalcano questa chiamata del padrone della vigna, all'alba, all'ora terza, alla sesta, alla nona, al vespro, ecco, ha chiamato lavoratori a sé. Concludo dicendo questo forse per entrare un po' in profondità nello spirito, nell'anima di questa parabola. Non viene posto l'accento sul fatto che chi ha lavorato solo un'ora deve essere ricompensato tanto quanto chi ha lavorato tante ore, ma chi è stato chiamato dalla prima ora viene in qualche modo ripagato tanto quanto chi è stato chiamato soltanto all'ultima ora. Ecco. Quindi è certamente un richiamo a non avere l'invidia della grazia altrui, che se ricordate nel catechismo ci facevano imparare. Ecco, lo dice qui Gesù, non avere l'invidia e la gelosia della bontà di Dio, che assicura almeno il minimo indispensabile, perché un denaro al giorno era quanto bastava per sopravvivere, per vivere, per mangiare in quel giorno, e di quello con la sua grazia Dio dà diritto a tutti. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Padre Clementissimo, che in San Bartolomeo di Simeri hai distrutto l'uomo vecchio e hai creato l'uomo nuovo a tua immagine, nella tua bontà concedi anche a noi di essere rinnovati per offrirti degnamente questo sacrificio di riconciliazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con
0: in alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tuo il regno, la potenza e la gloria nel secolo.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi
3: e con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.
0: In verità io vi dico, voi che avete lasciato tutto e mi avete seguito, riceverete 100 volte tanto e avrete in eredità la vita eterna. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Amen.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Per la forza di questo sacramento, sull'esempio di San Bartolomeo di Simeri, guidaci sempre, o Signore, nel tuo amore, e porta a compimento, fino al giorno di Cristo Gesù, l'opera di bene che hai iniziato in noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
2: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
2: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
2: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: La gioia del Signore è la nostra forza, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario. L'Iran minaccia attacchi sulle basi americane in Europa in caso di escalation. L'esercito israeliano apre un'inchiesta sulla morte della piccola Indra Rajab a Gaza nel 2025. Ucraina, ancora raid russi, 4 vittime a Kherson. Sotto pressione Zelensky, l'ex ministro della difesa Fedorov, rimosso, chiede nuove elezioni. Scia di femminicidi, in 6 giorni 6 donne morte per mano del compagno, 2 solo nella giornata di ieri. Si continua a indagare sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina il giorno di Ferragosto, al vaglio della procura i buchi della vigilanza e degli addetti alla sorveglianza. Buonasera da Antonella Mitola. L'Iran minaccia di colpire le basi americane nei paesi dell'Europa in caso di escalation della guerra nel Golfo. La NATO replica pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Sentiamo Leonardo Possati.
3: Sale la tensione tra Iran e Stati Uniti e l'Europa entra, almeno sul piano delle minacce, nel raggio della crisi. Secondo il Financial Times, Teheran avrebbe valutato possibili piani contro obiettivi militari americani nel continente in caso di nuova escalation decisa da Washington.

0: una risposta a nuovi raid americani potrebbe andare oltre la regione. Il ministro Crosetto definisce irrealistica l'ipotesi di basi italiane nel mirino, ma è il timore occidentale che il conflitto non resti confinato al Medio Oriente. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E l'esercito israeliano apre inchieste penali sulle uccisioni della bambina Hindra Jab e di altri 15 palestinesi uccisi nel 2025 a Gaza. 9 morti oggi in un raid contro una stazione di polizia nella striscia. Sentiamo Elena Aquilanti.
2: I soldati israeliani hanno marchiato con un numero scritto col pennarello alcuni palestinesi fermati durante un blitz in Cisgiordania, vicino a Jenin. L'esercito ha ammesso l'episodio definendolo un errore e annunciando provvedimenti disciplinari per i soldati coinvolti. Proprio oggi l'IDF ha chiesto di aprire un'indagine penale sulla morte della piccola Hindra Jab, la bambina di 5 anni uccisa a colpi di mitra dai soldati israeliani insieme alla sua famiglia e agli operatori della Mezzaluna Rossa arrivati per soccorrerli. Intanto a Gaza si continua a morire anche nei giorni in cui si negozia la pace. Un raid di Tel Aviv ha centrato un caffè sul lungomare di Gaza City, provocando almeno 6 vittime. Secondo Israele l'obiettivo dell'attacco erano i vertici di Hamas, ma ad aver perso la vita c'è anche un bambino. Così si allunga la lista dei minori che continuano a morire nella striscia di Gaza. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E ora la guerra fra Russia e Ucraina. Kiev chiede elezioni. L'ex ministro della difesa Fedorov, amato dei giovani ma rimosso per contrasti con le forze armate dal presidente Zelensky, che ha licenziato il vice capo del suo staff Irina Mudra, indagata oggi con un ex parlamentare nell'inchiesta sulla corruzione che vede coinvolti i vertici dell'amministrazione ucraina. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: La guerra si intensifica in Ucraina. Droni russi sono stati lanciati contro la città meridionale di Kherson, centrando un pulmino in viaggio, mentre droni ucraini hanno colpito un veicolo aziendale con operai a bordo nella città orientale di Lugansk, sotto controllo di Mosca, che intanto afferma di aver conquistato un altro villaggio nel Donbass. Entrambi gli attacchi hanno provocato vittime civili. Sollevati invece prigionieri, 103 per parte, rilasciati oggi in uno scambio reciproco che secondo Kiev potrebbe ripetersi entro fine mese. Gli ormai ex ostaggi ucraini, appena scesi per una sosta dal pullman che li sta riportando a casa, hanno subito chiamato al telefono i familiari piangendo e si sono messi in posa tra le bandiere indossate per la foto ufficiale. Non si sa se verranno rimandati al fronte, mentre nel resto del paese sono in corso mobilitazioni forzate e con la scarsità di combattenti l'Europa ha deciso a luglio di prorogare fino al 2028 la protezione temporanea per gli ucraini in fuga, concessa però solo a coloro che sono in regola con la leva militare in patria. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: La questione dei migranti. A Ceuta il governo spagnolo sta predisponendo un piano per l'accoglienza di 500 ragazzi minori non accompagnati che hanno superato la frontiera col Marocco. Intanto si allarga il problema dei dublinanti. Dopo la Germania, anche Austria e Svizzera annunciano la volontà di rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Sentiamo Fausto Nicastro.
4: Per ovviare al problema dei migranti minori non accompagnati entrati a Ceuta a fine luglio, il governo spagnolo sta lavorando a un piano di emergenza che prevede il trasferimento di circa 500 ragazze minori nella penisola iberica. L'affidamento avverrebbe in strutture specializzate nelle comunità autonome spagnole, mantenendo però la tutela legale in capo a Ceuta. Il passaggio si rende necessario per superare lo scontro tra governo centrale e alcune regioni che hanno rifiutato la presa in carico di minori non accompagnati, nonostante la loro redistribuzione sia prevista quando l'emergenza superi le capacità dei centri di frontiera. Intanto non si fermano le traversate sul Mediterraneo. La Guardia Costiera Italiana ha soccorso un barchino segnalato alla deriva, mettendo in salvo 36 persone. Ancora è risolta poi la questione dei cosiddetti dublinanti. Dopo la Germania, anche Austria e Svizzera hanno comunicato la volontà di rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo in base ai nuovi accordi europei. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Fra pochi giorni il 10° anniversario del terremoto che sconvolse il centro Italia. Morirono 300 persone. Oggi c'è ancora voglia di rinascere. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Pochi giorni e saranno 10 anni dal terribile sisma che sconvolse Amatrice. L'area più colpita ha visto finora il recupero di 1628 edifici e 2668 unità immobiliari. Le parole di Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del 2016.
6: La ricostruzione di Amatrice si può suddividere in due grandi fasi. La prima, piena di incertezze, false partenze, macchinosità burocratiche. La seconda, finalmente avviatasi 3 anni fa, segna invece un cambio di passo documentato dal numero di cantieri pubblici e privati che finalmente stanno restituendo speranza a una città ferita, ma che vuole guardare con fierezza verso la possibilità di riconquistare un nuovo futuro.
5: Oltre all'ospedale, il municipio e il Duomo, tra i progetti più rappresentativi c'è il recupero dell'ex complesso monumentale Don Minozzi, il più grande cantiere post ricostruzione che sarà completato nel 2027 per diventare uno spazio per la comunità locale. Giuseppe Caporale.

0: Gasolina allo studio.
1: Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. La tragedia è avvenuta ieri nella miniera d'oro artigianale a circa 50 chilometri dalla città centrafricana di Badua. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Non si ferma la tragedia dei femminicidi, 6 le donne uccise da Ferragosto, le ultime 2 solo ieri. Sentiamo Erika Calvani.
2: Femminicidio risulta la parola più cercata nel 2026 sul portale dell'enciclopedia Treccani, un triste record che non ferma la violenza sulle donne e la drammatica scia di sangue. Sono 6 casi di femminicidio negli ultimi 4 giorni. Ieri pomeriggio a Corigliano Rossano, nel Cosentino, è stato trovato il corpo in un fondo agricolo di Carmela Bifano, 72 anni, con ferite alla testa inferte probabilmente con una pietra. A dare l'allarme era stato il marito 80enne, oggi però è stato sottoposto a fermo come indiziato del delitto. Sempre nel Cosentino, il GIP di Bari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'uomo albanese ritenuto responsabile della morte di Ornella Forastefano. Cresce intanto lo sdegno per il fallimento di un sistema che avrebbe dovuto proteggere Tania Terrin e per la mancanza di adeguati provvedimenti restrittivi nei confronti del suo ex compagno. La vittima aveva denunciato più volte l'ex compagno per violenza e altre 3 donne lo avevano denunciato nel 2002, nel 2010 e nel 2021. Ieri a Colleferro, vicino a Roma, Ioanna è stata uccisa a coltellate tra le mura domestiche. Il compagno, un 69enne tunisino, ha confessato l'omicidio. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Tragedia nelle campagne del Salento, al confine fra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal fatto di non vederlo rientrare, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i cani addosso. I carabinieri stanno risalendo ai proprietari dei 2 animali. Proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina a Ferragosto dal Museo della Città dello Stretto. Potrebbero ricevere un procedimento disciplinare i custodi presenti al momento del fatto. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
3: Nenti saccio, nenti visti e nenti voglio sapiri. Il furto dei 4 quadri del Polittico di San Gregorio di Antonello da Messina al Mume a Messina sembra l'attuazione pratica dell'antico detto siciliano, almeno per i 4 custodi al lavoro la notte di Ferragosto. Agosto. Non so niente, non ho visto niente e non voglio sapere niente, sembra essere stato il loro interrogatorio, mentre la regione ha aperto un'inchiesta interna. L'allarme suona e loro lo spengono. Evidentemente era un falso contatto, si sono giustificati. Non sono stati rubati bruscolini, ma 4 opere d'arte straordinarie, sicuramente su commissione, e 2 sono state dimenticate, quasi gettate come immondizia, accanto a un muretto del museo. Forse i ladri sono stati sorpresi nella fuga. Secondo il procuratore della Repubblica di Messina, Antonio D'Amato, tutte le ipotesi sono aperte, anche quelle mafiose. Intanto ancora non si sa come sono fuggiti i ladri. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati per ora resterà in carcere a La Valletta, lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. In Francia il diritto all'aiuto a morire ora è legge. Il presidente Macron ha promulgato il testo pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Il testo convalidato dal Consiglio Costituzionale la settimana scorsa con alcune riserve permette l'autosomministrazione di un prodotto letale in presenza di un operatore sanitario che, se il paziente non può compiere fisicamente il gesto, può farlo al suo posto. L'accesso è subordinato alla presenza di una grave malattia incurabile, a una condizione clinica che coinvolga la prognosi vitale e alla verifica della capacità della persona di esprimere una volontà libera e informata. Tra i punti più contestati il fatto che si preveda l'obiezione di coscienza per i medici ma non per i farmacisti. La promulgazione arriva al termine di un lungo iter e un dibattito molto acceso. Dal 2025 per ben 2 volte la Camera ha approvato il testo e il Senato lo ha respinto. Infine in una nuova lettura l'Assemblea Nazionale è giunta all'ok definitivo il 15 luglio scorso dopo che il Senato lo aveva respinto ancora una volta il 7 luglio. La Chiesa in Francia ha espresso tristezza, rammarico e preoccupazione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La pace è un bene prezioso, l'appello di Papa Leone all'udienza di questa mattina nella Basilica di San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
0: Perdonare e vincere il male col bene, la civiltà dell'amore si costruisce così, predica Papa Leone.
5: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
0: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema gli insegnamenti del Concilio sulla musica sacra, gregoriano e altri generi di musica, spiega il Papa, purché sia musica appropriata al di là di mode e sensibilità personali, melodie nobili e semplici, testi profondi e comprensibili,
5: ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare.
0: Non si tratta infatti di decorare una celebrazione.
5: Nella liturgia, cantare e suonare significa pregare.
0: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sada in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.

Leggersi dentro con il Vangelo di Matteo. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri. Proposte al microfono da Monia Parente.

La nostra meditazione oggi prende spunto dai versetti 33-45 del capitolo 21 del Vangelo di Matteo. La vite è una realtà dinamica, attraversata dalla linfa, una cosa preziosa che porta frutto e che ha bisogno di essere curata. Fin dall'inizio questo è il peccato originale, iniziale, fondamentale: volersi appropriare della vita, diventarne padroni. Nella nostra cultura occidentale abbiamo creato un concetto di dono che diventa proprietà privata dopo che è stato donato. Ciò che mi hai dato diventa mio. Con Dio non funziona così. I doni che ci vengono dalla fonte dell'amore sono destinati a tornare a Lui. Non diventiamo mai proprietari di nulla. Nei doni che ci vengono da Dio non è mai possibile la proprietà privata. Tutto è destinato a tornare a Lui. Basta aprire gli occhi. Il corpo, le relazioni, gli affetti, tutto torna a colui che è l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Gesù stesso è il figlio donato che ritorna al Padre. Fin dall'inizio, invece, Eva vuole afferrare il frutto. Adamo vuole tenere per sé il giardino. Questo racconto rimanda infatti innanzitutto alla creazione. Dal terreno incolto, Dio trae fuori una vigna. È la stessa dinamica della creazione. Dal caos Dio trae il cosmos. Il caos è il disordine, la frammentazione, ciò che non ha identità, la confusione. In tutte le culture semitiche l'uomo vive questa paura davanti al nulla, davanti al buio, davanti al caos della vita, e cerca un principio che metta ordine. Nella creazione, mediante la parola, Dio mette in ordine attraverso il tempo. Cosmos indica infatti ordine, ma anche bellezza. Dio ridà forma ai momenti caotici della nostra esistenza. Il secondo racconto della Genesi, che probabilmente è anche più antico, rendeva questa dinamica attraverso l'immagine del giardino. Dio trasforma una terra incolta, arida, in un giardino, uno spazio delimitato, proprio come la siepe messa intorno alla vigna di questo brano del Vangelo. Il giardino, come la vigna, è uno spazio ben riconoscibile, con dei confini chiari ma accessibili. Giardino e vigna sono immagini di relazioni, uno spazio delimitato, individuabile e accessibile dentro cui può trovare spazio una relazione. La relazione fondamentale tra Dio e l'uomo diventa immagine e fondamento di ogni relazione.

Come nel giardino Dio pianta un albero che diventa punto di riferimento, così nella vigna di questo brano Dio costruisce una torre. Se infatti una relazione non ha punti di riferimento, è difficile muoversi in essa. L'albero della Genesi è immagine di quello che nell'esperienza di Israele è stata la legge, la parola di Dio, che non rende schiavi, ma diventa criterio che fa chiarezza su come stare dentro una relazione. Nel brano del Vangelo di Matteo che stiamo prendendo in considerazione, il padrone della vigna è lo stesso che nel brano immediatamente precedente aveva chiesto ai figli di andare a lavorare nella vigna, ottenendo risposte diverse. Il padrone della vigna è quello stesso padrone che non si stanca di aspettare che il no del figlio diventi un sì autentico. Questo padrone della vigna è lo stesso che nel capitolo precedente di Matteo continuava ad uscire a tutte le ore per cercare operai da mandare nella sua vigna, colui che non si stanca di cercare chi è rimasto a terra, chi non trova un senso nella vita, chi non è voluto, preso da nessuno. Questo testo di Matteo 21 deve essere letto tenendo presente chi è questo padrone della vigna di cui Gesù ha parlato fino a questo momento. Dentro questa violenza che esercitiamo non solo con noi stessi, ma tra noi, pur di diventare padroni della vigna, Dio fa emergere la sua logica, che è quella di valorizzare chi è scartato. Così come in Matteo 20 il padrone esce a tutte le ore, anche quando ormai la giornata di lavoro è finita, per tentare fino alla fine di recuperare la vita di chi non è stato voluto, così il padrone della vigna è colui che costruisce sopra lo scarto, sopra coloro che sono stati scartati, perché in questa lotta per impadronirsi della vigna vita i più deboli ne fanno le spese. Chi incontrerà il Signore? I vignaioli che hanno fatto la guerra e si sono fatti la guerra per conquistare la vigna, o gli scartati, quelli che nessuno ha voluto? Questo è il paradosso, la meraviglia, ma anche la via: andare a cercare Dio tra gli scarti. E allora, per leggerci dentro, possiamo chiederci: in che condizioni è la mia vigna? Quale immagine ho del padrone della vigna?

Leggersi dentro con il Vangelo di Matteo. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri. Proposte al microfono da Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: Il libro dei Proverbi presenta due signore che aprono bottega, mettono una bancherella in un mercato, espongono i prodotti che sono tutti commestibili, cibo. Da una parte la signora Sapienza, che insiste per avere attorno al suo tavolo tanta gente che consuma i doni di Dio. Dall'altra, in maniera distratta, un'altra donna che il libro chiama follia, pazzia, che non è interessata di radunare le persone, che compie quel lavoro solo per obbligo, non perché cerca il bene degli altri. E attraverso questa immagine dice a tutti noi: cercate di invocare e di seguire la sapienza di Dio. Era una preparazione a quello che sarà con Gesù il dono dello Spirito Santo, che guida i nostri passi, che nutre la nostra fede, che ci strappa da quella follia che induce l'uomo a sbagliare il bersaglio della vita. Perché? Perché la follia esclude il Signore Dio, lo mette tra parentesi, vive come se Lui non ci fosse, cerca di impostare la propria vita unicamente a beneficio e a tornaconto individuale. La follia ci divide, dà sfogo all'arroganza e alla prepotenza. La follia impedisce le relazioni con gli altri e non cerca il bene di chi abbiamo vicino. Non è soltanto un cortocircuito del cervello che crea difficili rapporti con le persone. Non è soltanto la follia di un piromane che in questi giorni incendia i boschi e le colline, ma è quella follia che fa dire: io basto a me stesso. E purtroppo oggi sono molti in questo elenco della follia, clienti di questa donna malvagia che vuole la nostra rovina. Anche l'apostolo Paolo invitava i cristiani a comportarsi in maniera saggia e indicava qual è il modo: lodare, benedire Dio, cantare la sua bontà, unirsi nella lode, celebrare la sua presenza. Un Dio mai stanco di fare doni all'umanità, di arricchire la nostra povertà, di far crescere la nostra vita. Ecco che Gesù è arrivato al termine di quel lungo discorso chiamato eucaristico, fatto lì nella sinagoga di Cafarnao. Ed è una finale che aumenta lo scandalo di chi lo sta ascoltando. È un discorso molto duro, difficile da digerire. Gesù parla di mangiare la carne, di bere il sangue, apparentemente un discorso da cannibali. Invece c'è tutto il segreto della sua vita donata a noi. Eravamo partiti dal miracolo del pane. La gente cercava Gesù per avere la garanzia di essere sfamata in tutti i momenti di penuria. Oggi arriviamo a quelle parole sacrosante: cercate di aver fame di me, di nutrirvi del mio corpo, dicono gli altri evangelisti, della mia carne, sottolinea Giovanni, che usa questa parola 7 volte in poche righe, quasi a sottolineare il Dio che si fa debolezza, umanità, che si mette totalmente a nostra disposizione per nutrire la nostra vita. Noi siamo quello che mangiamo e vorremmo riflettere su questo straordinario dono di Dio, troppo spesso dimenticato o mal interpretato anche dai suoi figli, da noi cristiani. Molti stanno lontani dalla comunione eucaristica, non desiderano nutrirsi di questa carne, di abbeverarsi con questo sangue del Signore. Alcuni dicono di essere indegni, ma lo siamo tutti indegni, e questa professione di indegnità la facciamo sempre, ogni volta, prima di comunicarci. Altri pensano di poter bastare da se stessi. Ecco allora una prima verità su cui illuminarci: cresca in tutti noi il desiderio di Dio, di un Dio cercato in questo mistero della sua presenza. Quando i dubbi aumentano dentro di noi, quando possiamo reagire come quella gente di Galilea che segue Gesù dicendo: stai dicendo cose difficili che non riusciamo a digerire, chiediamo l'illuminazione dello Spirito Santo per far credito a tutte le parole di nostro Signore, per avere una fede riconoscente. Desideriamo di più di essere nutriti da Lui per poter crescere interiormente con la sua energia spirituale. Quanti fanno abitualmente la comunione, oggi chiedano al Signore di non cedere mai al conformismo, all'abitudine, ma ogni volta si vada da Lui presentandogli la nostra debolezza. Soprattutto lo si invochi come colui che guarisce le nostre ferite. E la ferita più difficile da guarire è sempre l'egoismo. Quando allunghiamo la nostra mano e la apriamo per ricevere il Figlio di Dio, chiediamo di morire al nostro egoismo e di poter sempre più conformarci a Lui nel dono di noi stessi, nella capacità di amare Dio da figli e di comprenderci tra noi collaborando come fratelli. Quel amen è impegnativo, vuol dire: sì, vieni ospite nel mio cuore, ti ricevo, sono il tuo tabernacolo, ma non per seppellirti, per dimenticarti subito. Voglio che tu mi porti tutte le tue energie affinché io le manifesti nella mia vita quotidiana. Possano dire di me che sono una donna, un uomo eucaristico, che vuol dire capace di rendere grazie, di benedire il tuo nome, ma anche capace di spezzare la mia vita nel silenzio, nelle umiliazioni, a volte nelle incomprensioni che incontro, senza ribellarmi, per amore tuo, Signore, sul tuo esempio. Da ultimo, questa Eucaristia è la forza, il cemento che unisce la Chiesa del Signore. Senza questo dono non saremo il popolo che annuncia la vita eterna, che annuncia la risurrezione, che lotta contro tutti i segni di morte. Senza l'Eucaristia al centro della vita di una comunità, noi saremo sbiaditi, spenti, non vedremo più dove dobbiamo seminare la vita nel nome di Gesù risorto. Ecco quello che domandiamo alla sapienza di Dio: di entrare nel suo grande dono, di accoglierlo nella trepidazione, ma anche di dimostrare con la nostra vita che Lui è in noi operatore di cose grandi, di prodigi, di un amore che va al di là delle aspettative. Sia la carne e il sangue del Signore la nostra unica fame, non di cose materiali, ma di questa sua presenza, affinché il mondo intero abbia a trovare beneficio da questo Dio silenzioso che pure continua a compiere il miracolo della trasfigurazione dei nostri cuori e di tutta l'umanità che l'accoglie.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca, al capo ottavo. Poiché una grande folla si radunava e accorreva a Gesù, gente da ogni città, Gesù disse una parabola. Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola, ed egli disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Questo è il Vangelo del Signore.

Sorelle e fratelli, ancora questa sera, con perseveranza e con fedeltà, ci ritroviamo insieme a Maria, la Madre del Signore, assunta in cielo, per ascoltare la parola e pregare. Una preghiera che ascolto fiducioso, perché la parola abbiamo ascoltato è un seme buono che viene dall'alto. E noi rendiamo grazie all'alto che ci dona questo seme, un seme che può scendere nel nostro cuore se noi lo lasciamo scendere. Abbiamo ascoltato la parabola, un seminatore semina con grande generosità, secondo noi anche a volte troppa generosità, perché abbiamo ascoltato quel contadino, ci viene il dubbio che avrebbe dovuto sapere che la strada, i rovi, le pietre non sono un terreno adatto alla crescita del frutto che è dentro il seme. Sembra quasi troppo generoso, sembra un po' incompetente. Questa, sorelle e fratelli, è la mentalità che si può insinuare anche oggi, un po' economica. Bisogna essere solo produttivi, ma non funziona così il cuore dell'uomo, il cuore della donna. L'umano non funziona così. E dunque il messaggio che viene a noi è importante. La strada, i rovi, la pietra, siamo anche noi, sono il cuore dell'uomo e della donna. È importante, perché allora questa immagine viene il nostro aiuto, il nostro soccorso. Noi non siamo tanto chiamati a misurare i frutti che arrivano, e soprattutto lo facciamo con i frutti degli altri. Non siamo chiamati a prendere le misure, siamo chiamati a rendere grazie, a contemplare la bontà di un Padre che continua con fedeltà ogni sera in questa basilica a gettare il suo seme buono, la sua parola buona. Che viene? Viene anche se non attira l'attenzione. Il regno dei cieli non viene in modo da attirare l'attenzione. Allora abbiamo ascoltato, ci sono i rovi, c'è la terra, ci sono le strade che al tempo di Gesù erano anch'esse semplicemente ghiaia, terra o pietra. Sono elementi naturali, ma non danno frutto. Perché, sorelle e fratelli, non è che essere naturali voglia dire essere così umani. La vera umanità viene dalla parola seminata. La parola di Dio ci rende più umani, ci rende migliori, ci rende più attenti agli altri, più capaci di compassione, più attenti alla sofferenza, al dolore, al bisogno dei fratelli e delle sorelle. E la parola di Dio ha un potere che noi non conosciamo. Le nostre parole descrivono, il nostro linguaggio illustra, a volte è molto creativo, ma la parola di Dio è l'unica che ha un potere, crea qualcosa che non c'era, perché viene da quel Dio, come lo definisce l'Apostolo, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. La parola di Dio crea, crea questa comunità, crea la Chiesa, crea il bene anche dove sembra che non possa nascere. Sì, sorelle e fratelli, noi comprendiamo questo per l'esperienza, per la grazia di un'esperienza. Lo comprendiamo mentre tanti non comprendono, ma il Signore l'ha detto, perché molti non vedano. Ecco, noi, sorelle e fratelli, vediamo, abbiamo questa grazia, vediamo i frutti, ma vediamo anche, perché lo abbiamo ascoltato e ne facciamo esperienza, che c'è un nemico della parola di Dio e abbiamo ascoltato il suo nome. Viene il diavolo e porta via la parola dai loro cuori. Allora siamo chiamati a perseverare anche nell'attenzione, perché il diavolo viene, si impossessa della parola buona e la getta via, la rende inutile. Sono le abitudini, le nostre abitudini, magari anche decenti, sono anche la nostra magari sana memoria di una parola ascoltata nel tempo passato. Ma tutto questo non basta, perché potrebbe essere anche il volto del diavolo che non ci vuole salvati, cioè non ci vuole più umani. C'è una forza malvagia che può abitare l'uomo, che può venire nemica della parola, rendendola sterile, che ci può allontanare da ciò che chiamiamo umanità. Siamo chiamati dunque
a essere attenti, a ringraziare per il dono della parola di un seme che è buono perché crea dal nulla, come il Signore, fino dagli inizi. E siamo chiamati a essere attenti, custodi del nostro cuore, perché il nemico non venga, perché non rubi il seme, perché non renda vana una parola, che ci essere attenti, custodi del nostro cuore, perché il nemico venga, che non rubi il seme, che non renda vana una parola, che ci renda

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, ma liberaci dal male. O Signore Dio, Padre buono e misericordioso, ascolta la preghiera dei tuoi figli, dona guarigione e salvezza alle sorelle e ai fratelli che sono malati, proteggi e custodisci tutti coloro che in questo tempo d'estate sono in viaggio. Allontana da noi le tenebre del male e donaci l'intelligenza della tua parola, ora e sempre.
1: Amen. Amen.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Colossesi. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra. Esso afferma: la tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrante della liturgia solenne. E specifica: la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia dando alla preghiera un'espressione più suave e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. Troviamo qui il nucleo dell'insegnamento conciliare che conferma e approfondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia, già messa in luce da San Pio X nel motu proprio Inter Sollicitudines. La musica, infatti, è parte dell'azione liturgica e non mera decorazione della celebrazione. Nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle e dei fratelli e con Dio nella partecipazione attiva al mistero celebrato. In particolare, la musica esprime la dimensione affettiva della preghiera, come afferma Sant'Agostino: cantare amantis est, cioè cantare è proprio di chi ama. Questo è molto importante perché aiuta ad aprire il cuore all'agire di Dio nella grazia e a lasciarsene plasmare. Il canto, inoltre, favorisce la comunione. Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio. Diventa così epifania della Chiesa, manifestazione sensibile della comunione che appartiene alla sua stessa natura. Dalla profonda valenza teologica del canto sacro, come parte integrante dell'azione liturgica, derivano alcune esigenze. Una prima è che, al di là delle mode o delle particolari sensibilità degli autori, esso deve rispondere a tutti i livelli a ciò che è più appropriato per il momento celebrativo. La forma, poi, specialmente nel suo aspetto melodico, deve essere al tempo stesso nobile e semplice, di alta qualità musicale e facilmente eseguibile, soprattutto quando è destinata ad essere cantata da tutta l'assemblea. Per lo stesso motivo, il Concilio raccomanda che anche i testi siano adeguati, profondi e nel contempo agevolmente comprensibili, ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare perché si mantenga viva e cresca la dinamica espressa nell'antico principio lex orandi, lex credendi, cioè la legge della preghiera e anche legge della fede. Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. In uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio. Ed esorta ciascuno, ministro o fedele, a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza, nell'armonico equilibrio tra i diversi ministeri, i vari interventi e i momenti di silenzio. Il Concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano, pur non escludendo dalla celebrazione altri generi di musica sacra. Un'attenzione particolare è rivolta anche all'organo, mentre l'impiego di altri strumenti è ammesso purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alle dignità del Tempio e favoriscono veramente l'edificazione dei fedeli. Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione, anche nel campo della musica sacra. Si sottolinea in particolare, in relazione alle tradizioni musicali delle diverse culture, l'importanza di tenerle in seria considerazione come parte della vita religiosa e sociale delle persone. Si raccomanda perciò, da una parte, di implementare in tutti un'adeguata educazione del senso religioso e dall'altra, per quanto è possibile, di promuovere la musica tradizionale di quei popoli tanto nelle scuole quanto nelle azioni sacre. Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla Schola Cantorum, strumento pastorale di cui si raccomanda la promozione, con il compito di curare l'esecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi di canti, e favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. A tal fine, il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire il patrimonio musicale della Chiesa, lasciandosi ispirare da esso per dare vita a nuove composizioni al servizio della liturgia, nel rispetto della sensibilità contemporanea e delle diverse tradizioni culturali, così da purificare il culto da spavature di stile, da formare trasandate di espressione, da musiche e testi sciati e poco consoni alla grandezza dell'atto che si celebra, per assicurare dignità e bontà di forme alla musica liturgica. Per tutte queste ragioni, i padri conciliari raccomandano di promuovere la formazione e la pratica della musica sacra nei seminari, nei noviziati dei religiosi, delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche, e di assicurare ai musicisti e ai cantori una solida formazione liturgica. cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale. Perciò possiamo concludere con queste belle espressioni di Sant'Ignazio di Antiochia: voi, uno per uno, diventate un coro, affinché armoniosi nell'accordo e prendendo la tonalità di Dio nell'unità, cantiate all'unisono attraverso Gesù Cristo al Padre, perché vi ascolti e dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del Figlio suo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Radio Voce nel Deserto è lieta di presentarvi la terza parte dell'incontro dal titolo Trasmettere la fede in famiglia, come educare i nostri figli guidati dalla parola, tenuto dal professor Gregorio Vivaldelli.

altra caratteristica. L'apparenza vince sull'essere. Allora, conta l'apparire. Conta l'apparire. Ma in un senso profondo. Conta ciò che non è reale. Cerco di spiegarmi più chiaramente. Questo un po' per me è la cosa un po' più delicata e dopo entro in un testo e concludiamo. Perché mia moglie mi ha detto di non stancare nessuno. Ma veramente, dopo che ho incrociato lui che mi ha detto seguimi con la macchina, seguimi, mi sentivo come i discepoli. E ho telefonato scusa a Emanuela, guarda, sono arrivato, tra un attimo parlo, e lei si era appena svegliata. E va, oh, bravo, dai, non stancare nessuno. Buona giornata anche a te, tesoro. Se stanco qualcuno, non telefonate a mia moglie, eh? Allora, vi dicevo, l'apparenza. L'apparenza, che cos'è l'apparenza? Attenti, guardate che chi ama il bello deve avere le idee chiare. Perché il bello spesso appare, lo vedi? Chi ama il bello deve stare prudente, perché voglio dire, allora uno non si veste bene, uno non si tiene bene, non si avanza, capite? Non ha un po' di... no, non è questo. L'apparire della cultura postmoderna è un rifiuto di vivere la realtà. L'epoca nel quale noi viviamo sta facendo tantissime pressioni affinché, a partire dai giovani, affinché loro e noi, ma soprattutto i giovani purtroppo, non si concentrino sull'unico momento che è dato loro da poter vivere, che è il presente. Guardate, siamo in un contesto di crisi economica, sociale, è vero. Guardate che c'è una pressione affinché nessuno si impegni a fare l'unica cosa che si può fare adesso. Perché i nostri giovani adesso continuano a sentire martellamenti dalla scuola e dai TG e da internet che loro non avranno lavoro. E allora arrivano, che studio a fare intanto? Che studio a fare? Guardate che questa è una pressione culturale. È una pressione culturale rispetto a questa che ti spinge a vivere l'unico lampada ai miei passi è la tua parola. Non fare, avete presente il salmo, no? Non farlo, lampada, dovete proprio immaginarvi la lanternina con la candeletta, con la candelina che fa una luce fioca, e questo qua dice lampada ai miei passi, tutto buio e c'è una luce di un metro e venti. Lampada ai miei passi, cos'è la parola di Dio? Quella luce sufficiente che tu mi dai per poter fare quell'unico passo che posso fare adesso, nel mio matrimonio, nella mia vocazione, nel mio fare catechesi, nel mio prendermi cura dei fidanzati, dei miei figli. Ma cosa? Gandalf nel Signore degli Anelli dice a Pipino, guarda, non possiamo controllare tutte le maree, possiamo controllare solo le maree che ci toccano, che ci toccano. Noi dobbiamo vivere bene questo, lampada ai miei passi, non faro della mia vita. Lampada ai miei passi, io sono chiamato a vivere ora, ora. Allora invece la cultura postmoderna sta educando, sta plasmando la testa delle persone in modo tale, dovete, guardate, l'immagine è questa, noi siamo accanto a un nastro che scorre, e su questo nastro, voi avete un accendino in mano, e su questo nastro scorrono delle candele. Tante persone nel postmoderno passano il tempo a dire, ma guarda tu quante candele, rivolte verso il nastro gira così, no? Quante candele non ho acceso nella mia vita. E passano il tempo a pensare a quante occasioni, a quante cose, a quanti errori, a quante... Altre passano il tempo a dire, ah, vedrai io quante candele accenderò nella mia vita.
dimenticandosi che l'unica candela che possono accendere è esattamente quella che passa accanto a lui in quell'istante. Clic. L'unica. Profondo realismo. Trasmettere la fede significa educare noi stessi e gli altri ad amare il reale. Il reale, la reale nostra situazione, la reale nostra storia, la reale nostra condizione familiare, la reale nostra condizione sociale, la reale nostra possibilità, la realtà. La realtà, perché è lì col mistero dell'incarnazione, ogni istante del tempo è stato redento. Ogni istante, soprattutto quelli nascosti. Perché il problema dell'apparire è che vale solo quello che tu vedi. E allora vai da Maria De Filippi. Se il tuo dolore non è visto, non c'è. Se la tua gioia non c'è, capite? Deve essere vista. Noi qui leggiamo attentamente che il verbo si fece carne, avete presente, no? Si fece carne, venne ad abitare, pose la sua tenda in mezzo a noi. Il Logos si fece sarcio, il pattone è pulito? È pulito il pattone? Perché il verbo si fece così, eh? Il verbo si fece così. Sera, pipì, cacadenti. Si fece così. Non pensiamo a cose strane, no? Cose strane. Bene, il verbo che si fece carne, su 33 anni, qui c'è scritto che per 30 anni stette nel nascondimento. Nel nascondimento. Nella realtà di essere figlio di un carpentiere. Nella realtà di imparare la legge nella sinagoga. Il figlio di Dio. Nella realtà di avere un padre, Giuseppe, lui che gli mise il nome. A tal punto che lo identificavano come il figlio del carpentiere. Non aveva subito fatto dei record, cioè non era un campione di calcio, cioè non, era il figlio del carpentiere, era figlio di un carpentiere e era conosciuto come figlio del carpentiere. Come si chiamava, almeno un nome esotico? Siegfried, Jonathan. No, Yeshua. Lì tutti si chiamavano Yeshua. È come averlo chiamato Napoli Salvatore, a Monaco Fritz. Lì in Palestina, Gesù. Almeno sua mamma, visto che tu mi racconti, dico, si chiamava Miriam. Tutte le ragazze. Ma dico, ha avuto figlio magari quando era grandicella, perché era la cosa strana? No, giovane, come tutte le ragazze, veramente una normalità, vi è l'esaltazione della quotidianità, della realtà quotidiana. Trasmettere la fede significa educare con decisione, con convinzione noi stessi e gli altri a stare sul reale. Pensate noi come coppia quanto dobbiamo crescere su questo quando ci preoccupiamo di 100 cose. Ma qual è la realtà? Qual è il problema? Cosa conta veramente? Ma io penso che questo... Ma sì, la Luisella, mi hai sentito quando ha detto... qual è il ragazzo? Cosa ha detto realmente? Guardate che il chiacchiericcio, detto più religiosamente mormorazione e detto più modernamente gossip, il chiacchiericcio è realmente, ha detto il Cardinal Ravasi all'inizio degli esercizi spirituali, è questa polvere che si sedimenta nel cuore, polvere. A me la realtà è venuta in mente, quando parlo di polvere, le coliche renali, no? Queste che fanno male e coprono il reale. Il reale deve essere ascoltato, il reale deve essere contemplato, deve essere capito. E nella Bibbia c'è una sezione intera dedicata ai cosiddetti libri sapienziali, scritti cioè dai sapienti, dai saggi. Chi sono i saggi? Cos'è la vera Hokma in ebraico? Cos'è la vera Hokma? Il saggio è colui, non che, capite,
Il saggio è colui che sa leggere il reale e lo sa interpretare alla luce della parola di Dio, che sa guardare il reale. Allora vede una lucertola come si muove, vede un'aquila come vola e lo sa interpretare alla luce della propria esistenza. Tutto gli parla di Dio, tutto gli parla di se stesso. In questo contesto postmoderno hanno dominato, e ahimè, io pensavo sinceramente, a dimostrazione che non sono un grande, come dire, sì, sociologo, non sono un grande, io pensavo che non avrebbero durato, invece durano, sono ancora, soprattutto a livello internazionale, i reality show sono un fenomeno tipicamente, come dire, il reality show, vedete presente, io voglio trasmettere la fede, è una legna. Il reality show è una legnata che ti arriva. Uno dice voglio fare prete, reality show, boom. Io vorrei sposarmi in chiesa perché reality show, boom. I reality show sono, la parola inglese stessa, no? È lo show della realtà, è lo spettacolo della realtà, non è real life, non è vita reale. Non è vita reale, è show della realtà, oppure te lo dicono. E allora cosa succede? Succede che tu stai a casa, non hai il coraggio di affrontare le questioni reali con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi genitori, con la scuola, non hai il coraggio di affrontare la vita, ti siedi e guardi il reality show pensando di vedere la realtà, di partecipare alla realtà. Avete presente il reality show, no? Sono messi in un appartamento, su un'isola, qualche parte, 24 ore su 24, così tu vedi la realtà, no? Come le persone si comportano normalmente col microfono, perché noi siamo sempre col microfono, vero? Noi siamo sempre col microfono, per esempio, quelli dell'isola dei famosi, avete presente? L'isola dei famosi. Perché il problema è che, vedete, noi adesso, così stiamo già, ma la gente guarda quello, non viene mica a ascoltare Vivaldelli, la gente guarda quello. Se io chiedo chi è Jefte non mi sanno mica dire, ma se chiedo un personaggio famoso che ha fatto un reality show me lo sanno dire, sì, ma è la logica sottesa. Dopo chiudo. Allora, l'isola dei famosi, per esempio, parliamo di isola, ma si potrebbe fare anche quello del Grande Fratello, avete presente, no? L'isola dei famosi, allora, l'isola dei famosi, tutti lì con il microfono in mano e con la telecamera, se uno fanno delle gare, se uno sbaglia, punito su un'isola deserta. Da solo, in studio c'è la madre, punito sull'isola deserta, è deserto, lui solo sull'isola deserta, collegamento in studio, e viene inquadrato lui, e lei, la mamma, dice: come stai amore? E dall'altra parte sullo schermo di è veramente difficile, sono solo. E tu lo vedi, se lui ti dice che è solo, ma un momento, se tu avessi Virgilio, la ragione, se ti fossi fatto aiutare da Virgilio ti avrebbe detto: sta attento, che se lo vedi, Dante, guarda, se lo vedi, ce n'è un altro con la telecamera. E gli sta dicendo: sono mamma. E cosa fai tutto il giorno da solo? Secondo me il cameraman esce che ha una crisi esistenziale. Ma essere o non essere, esisto o non esisto. Ma perché? Perché lui sa che noi sappiamo che lui sa. E siccome lui sa che noi sappiamo che lui sa, accettiamo che ci prendano per il naso. Perché accettiamo, chi si allontana dal reale si allontana dal vero. Trasmettere la fede in famiglia significa educare i nostri figli fondamentalmente ad avere il coraggio di vivere una vita reale.
avere il coraggio di dire che le cose che contano, quelle che veramente contano, in genere non sono trasmesse in televisione, non sono viste. In genere le cose che contano veramente, ciò che si fonda, su cui si fonda una vita, i veri atti che fondano una vita, non sono conosciuti, e questo lo sanno soprattutto le donne, le spose e le mamme, ma anche i papà, anche gli sposi, non sempre. I papà e gli sposi hanno piacere di dire che oggi io ho lavorato tutto il giorno. Io no, dice lei, no, ma qui mi fermo se no. Perché ho visto l'assemblea dividersi in due. Le spose e le donne dicevano. Quegli altri mi hanno detto, ma proprio il Vivaldelli dovevano chiamare. Ma io mi diverto al matti, eh. A me piace il matti. Va bene, dai. Facciamo un esempio. Avrei potuto scegliere tanti altri testi per approfondire questo tema. Cioè, far vedere come l'educazione coinvolga innanzitutto un lasciarci educare. Però dalla parola di Dio, dalla parola di Dio. Il testo che ho scelto, ripeto, avrei potuto sceglierne molti altri, anche diverse parabole, per esempio, ma magari vediamo nel pomeriggio. Però ho voluto scegliere un testo che è particolarmente efficace. Mi riferisco a Romani 12, 9, 18, capitolo 12, 9, 18. E c'è qualcosa? Vado. Allora, la lettera ai Romani non è il testo più semplice del Nuovo Testamento, anzi, da un punto di vista teologico, insomma, contiene veramente degli approfondimenti notevoli. E gli studiosi l'hanno suddivisa in due grandi parti, semplificando. La prima parte è, diremmo, la parte dogmatica, vale a dire riguarda le verità della fede e cerca di dire che cosa, in che cosa consista una vita nuova nello Spirito Santo. Cosa significa essere abitati? Addirittura in passato in teologia vi era il trattato della inabitazione dello Spirito, il de grazia, proprio questo, l'essere abitati dalla grazia di Dio. Romani 5:5, no? Ha riversato in noi lo Spirito Santo, l'amore del Padre, ha riversato in noi lo Spirito Santo. Cosa significa fare questo? Ok, quindi spiega nei vari capitoli, soprattutto l'ottavo, in che cosa consiste una vita nuova nello Spirito Santo. Da 9 a 11 è un excursus delle relazioni tra Chiesa e Israele, ma dal capitolo 12 Paolo, diremo, fa la verifica. Paolo fa la verifica se la parte teoretica è stata assimilata. Fa una prova in classe. Avete presente? La carità non sia ipocrita. No, inizia così. La carità non sia ipocrita. Cioè, per far capire. E per far capire che quanto ha detto sul vivere una vita nuova nello Spirito Santo non è una cosa che sta su nell'iperuranio, ma ha a che fare con la vita reale di ciascuno di noi, lui si rivolge alle dinamiche intraecclesiali, cioè alle dinamiche dentro le comunità. Guardate che l'obiettivo di Paolo era quello di evangelizzare, e siccome lui voleva che tutta Pordenone e Concordia fosse evangelizzata, lui si preoccupava che all'interno delle piccole comunità ci fosse una vita nuova nello Spirito Santo. Perché lui aveva capito l'insegnamento del Maestro: come io ho amato voi, non così voi adesso andate ad amare quelli che non sono venuti qua oggi. Così voi amatevi gli uni gli altri. Però dà dei suggerimenti concreti, proprio per far capire che la fede è molto reale, molto concreta. Leggo alcuni versetti e dopo mi fermo soltanto su due passaggi. La carità, l'agape, non sia ipocrita, ipocrites,
no? Cioè, non recitate nel vivere l'amore di Dio, agape. Non abbiate delle pose, non rivestite dei ruoli, non sia ipocrita, siate voi stessi, detestate il male, attaccatevi al bene. Ricordate quello che vi dicevo di Tolkien, del Signore degli Anelli? L'abbiamo preso qua, era un profondo conoscitore di Paolo, tra il resto, Lui intende proprio la vita come una battaglia, come la presenta Paolo, come una battaglia, no? La spada, per Tolkien le spade hanno un valore, la spada del re Aragorn è la spada, perché è la spada della parola, e di fronte a quella spada il male si ferma. Anche Bilbo avrà in dono una spada, pungolo, una spada, perché evoca proprio l'immagine della spada, non verificata da niente. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, attenti, amatevi. Prima ha detto la carità, l'amore non sia ipocrita, ma ha usato agape. Adesso, amatevi gli uni gli altri, Filadelfia, gli uni gli altri, allelus con affetto fraterno, filostorgoi. Cioè, per dire amore ci sono due modi principali nella Bibbia: agape, che è l'amore di Dio, e filia, che è l'amore umano. È interessante. Paolo dice: affinché l'amore di Dio non sia ipocrita, il vostro tentativo di vivere l'amore di Dio non sia ipocrita, amatevi umanamente con amore fraterno. È interessantissimo. Cioè, come dire, detta brevemente, la grazia, direbbero i teologi, non prescinde mai dalla natura. E quindi, se noi vogliamo far passare l'amore di Dio, dobbiamo stare molto attenti alla dimensione umana, fatta di attenzione, di rispetto, di cortesia, di attenzione delle piccole cose. Se viene a mancare questo, se ad esempio noi abbiamo sempre la bocca piena di Dio, ma non siamo attenti a rispettare chi ci sta accanto, se ad esempio nella mia vita coniugale, sì, ok, vado a messa, aiuto in parrocchia, eccetera, tutte queste cose qua, ma ad esempio non lascio parlare mia moglie, mio marito, voglio sempre avere l'ultima parola, ho sempre un atteggiamento, non faccio niente per modificare un pochettino qualche aspetto un po' negativo del mio carattere, inevitabile. Amatevi gli uni e gli altri con affetto fraterno significa cercate innanzitutto di far scorrere la stima umana tra di voi, semplicemente, umanamente, perché è così che si cambia. Gareggiate nello stimarvi a vicenda, su questo mi fermo tra un attimo. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore, siate lieti nella speranza. Uno dice: ma non stavamo parlando di teologia? Cioè, uno dice: ma non stavamo parlando di religione? Ma stavamo parlando di trasmettere la fede in famiglia, pastorale familiare, catechesi? È perché siete lieti nella speranza. Ma come si fa a essere nella speranza con Herb Batman? Ma come si fa a essere lieti nella speranza se nessuno si mette d'accordo per il bene comune? Come si fa a essere lieti nella speranza se veniamo sempre martellati dalla televisione, che sono tutti una banda di ladri, che non vale niente, che non voto utile, non voto utile, in cos'è, stallo, bravo, bello, cioè, come si fa a essere? Ma tu, dove vivi? Ehi, Mirandelli, dove vivi tu? Marte, dov'è? Quanto dista da qua? Come si fa? Capite? Paolo provoca. Siete lieti nella speranza? Siete lieti nella speranza che cosa? Che ci stanno perseguitando? A Roma, romano. Lettera romana, ci stanno perseguitando. Era una condizione. Guardate che lui scrive addirittura delle lettere dalla prigionia che sono degli inni alla speranza. Per il resto, fratelli, siate sempre lieti. Ai filippesi, gli aveva lasciato, era in prigione, lui tutti giù, tristi, il nostro fondatore in prigione. Per il resto, guardate, io ve lo ripeto, a me non costa e a voi fa bene che ve lo ripeta. State sempre lieti, siate lieti nella speranza. Io lo so, è molto più facile. Effettivamente, trovano tutti i loro interessi, ma se anche il sesto grillo, proprio il PD, il PDL, sì, beh, certo, però se pensate, l'altra proposta è Monti, però del TAS. Noi ci aggiungiamo a tutte queste considerazioni e la speranza muore. E nessuno
respira più nel nostro sguardo, nelle nostre parole, un atteggiamento di speranza. Trasmettere la fede in famiglia significa per Paolo avere la capacità di essere uomini e donne di speranza. Di speranza, è per quello che Paolo evoca Abramo. Abramo, pur con tutti gli errori che ha fatto, sperò contro ogni speranza. Questa è la lettura che fa Paolo. Abramo, cosa gli ha chiesto Dio ad Abramo di fare? Scusate, mi piace da matti sto. Ma cosa gli ha chiesto di fare? Perché a Mosè gli ha chiesto di liberarlo dall'Egitto, no, al popolo, a Davide di fare la monarchia, a tanti altri di fare, a Giuditta di liberare Betulia, a Ester di aiutare il proprio popolo, a tutti ha chiesto di fare qualcosa. Ad Abramo, che è il nostro padre nella fede, che cosa ha chiesto di fare? Niente. Niente. Gli ha promesso delle cose: terra, un fazzoletto per seppellire la moglie, una discendenza, due figli, di cui uno con una schiava e l'altro a momenti non arrivava. A lui ha chiesto solo di sperare in Dio, nostro padre nella fede, nella fiducia. Fiducia e speranza sono quasi sinonimi nell'Antico Testamento. Di sperare, perseverare, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Anche questo sarebbe un bel argomento da affrontare per persone come noi che non vivono in un monastero. Interessante. Noi non abbiamo la campanellina che ci dice quando fare le lodi, l'ora media. Noi viviamo sempre a Waterloo, il campo di battaglia. Se vuoi fare qualcosa prima della discesa degli unni, dei barbari, devi alzarti un'ora prima, se vuoi fare qualcosa, altrimenti la tua giornata, tu ti rendi conto che attraverso, quando hanno quell'età lì, è vero, capisci, il figlio dell'uomo non sa nemmeno dove posare il capo. È vero, è vero. Come? Eppure questa è rivolta a tutti, eh? E dobbiamo aiutarci come coppie, facendoci aiutare da degli amici, da una guida, da un sacerdote, riflettere, recuperare il valore della preghiera. Guardate che il sommo gesto di guida che Benedetto XVI ha fatto, a mio giudizio, è proprio quello di dire un modo nuovo di stare vicino alla Chiesa: pregare. Modo nuovo. E San Giovanni Crisostomo diceva: soprattutto i laici, perché sono nel mondo, devono in qualche modo scoprire il valore della preghiera. Guarda che non si tratta di diventare cistercensi, ma capire. Tu vai in macchina, dici Ave Maria, capire un momento così, come coppia, dire: ma cosa ti sembra? Facciamo 5 minuti a settimana. Uno magari preferisce l'adorazione eucaristica, un altro la lettura della Bibbia, un altro il rosario. Ci sono molte forme di preghiera, ma ci devono essere. E non crediate a coloro che vi dicono che tutto è preghiera, perché se tutto lo è, nulla lo diventa. Perché quando io ero con mia fidanzata, ho capito di essere innamorato di lei quando ho retto a questa sua frase: se mi dici di volermi bene, vedi di stare un po' con me. Parlare, dire sempre che mi vuoi bene, eccetera, hai mille impegni, però alla fine stai con me e ascoltami. Se mi dici, ho retto a questa ondata d'urto, ho capito che era la donna per me. Ne avevo mollate per molto meno, ma avevo trovato la perla preziosa, eh? Quindi io però ho capito che bisogna stare. Se c'è amore, c'è tempo. Se c'è amore, c'è tempo. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Vabbè, adesso mi devo fermare e dico soltanto due cose. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Allora, questo qua, questo gareggiatevi, proergumenoi, gareggiate, è un apax legomenon, dicono gli studiosi. Vale a dire, questo termine è usato solo una volta nel Nuovo Testamento. Solo una volta. Ed è una tecnica, no? Retorica per attirare l'attenzione del proprio uditorio. Usi una parola, come ad esempio Luca al capitolo 19, quando parla di Zaccheo, per far capire che quello è un episodio paradigmatico, dirà non soltanto che è un telones, ma un architelones.
un capo dei pubblicani, non c'era nel greco coevo a Luca. E se l'ha inventato, Luca, proprio per attirare l'attenzione. Guarda che questo è un episodio paradigmatico, vale per tutti. Zaccheo, vale, l'episodio di Zaccheo vale per tutti. Vale per tutti, se volete ne parliamo il pomeriggio, quindi il pomeriggio abbiamo 8 ore di tempo, vale per tutti. E qui proergumenoi, gareggiate, tradotto gareggiate, va bene, ma il calco greco è più incisivo, sarebbe anticipatevi, precedetevi nello stimarvi a vicenda. Ma capite che è una rivoluzione? Andi, voglio vedere se vivi una vita nuova nello Spirito Santo. Fai a gara a parlare bene del tuo coniuge. Perché dice, rinnovatevi nello spirito della vostra mente, non conformatevi alla mentalità di questo mondo, dice Paolo prima. Perché si fa a gara, sì, si fa a parlare male. Cioè tu fai tutte cose bene e nessuno ti dice niente. Tu ne sbagli una nel tuo ufficio, nel tuo lavoro. E ci sono in ordine alfabetico, vengono a dirtelo. In ordine, guarda che hai sbagliato. Anticipatevi a parlare bene degli altri. Questa è la dimostrazione che lo Spirito Santo abita in te. Questo. Non state, Paolo dice, se voi fate così, evangelizzate. Se voi fate così, state tranquilli. Cioè, e vuoi evangelizzare i tuoi figli? Fallo così, a tavola. A tavola, a tavola. Avete una tavola a casa? A tavola. Pranzo, risotto coi funghi. Ci sono qui, ci sono i figli e anche magari uno o due adolescenti che tu sei preoccupato per la loro fede, ma ti sei accorto che se gli vai troppo non ottieni. Attento però, e ti dice, gareggiate a stimarmi a vicenda, e mi dice, guarda che in questo modo io evangelizzo. Allora ti dice, tesoro, dici, che boh, magari è 244.000 volte che fa il risotto con i funghi. Oh, questo riso è proprio buono. L'animale lì non reagirà. L'animale starà, tu gli avrai detto, stai composto. Cioè, l'animale starà così, no? Sta mangiando, inizia, ti sente. Lui sente, perché voi non li vedete, ma ci sono le parole. Quando c'è qualcosa, ma come, non si sta lamentando? Ma come? Ma sei sempre lamentato perché mancava. Ha sempre detto che la nonna lo faceva più buono. Oh tesoro, questo risotto con i funghi è buonissimo. E lei? Guarda, a dire la verità, i funghi è buono perché i funghi li hai presi tu. A che l'animale dentro di sé dice, e cavolo! Ma se lei ha sempre detto, e allora va a casa tua mamma a mangiarlo. E lui dice, ma guarda, a dire la verità, sei stata tu a indicarmi il negozio giusto dove andare a prendere. Insomma, per farla breve, a un certo punto l'animale lì deve dire, oh, ma di chi è il merito qua? Quel ragazzo avrà fatto esperienza di Dio, quel ragazzo avrà respirato, avrà la possibilità di capire che cos'è un'esperienza di fede. Sul serio. E ultima, ancora più provocante, sconcertante a mio giudizio. Regalatemi 2 minuti ancora. Tanti mi dicono, per fortuna c'è il Nuovo Testamento, perché l'Antico Testamento è duro, violenze, morte. Chi mi dice così mi dà la sensazione che non abbiano mai letto il Nuovo Testamento, perché l'Antico Testamento non conosce le esigenze presenti nel Nuovo Testamento. Antico Testamento, ditelo anche a Benigni quando aveva fatto la Costituzione, che aveva fatto confuso un po' le cose, ha detto, l'Antico Testamento dice non fare agli altri quello che tu non vuoi che... Confuso un po' le cose. Ha detto, l'Antico Testamento dice non fare agli altri

0: vorrei che fosse un po' più attenta, io vorrei che mia moglie, ecco, il Vangelo ti dice, guarda me, non guarda tuo marito, e il Vangelo ti dice,
1: sei subito girata, stai ascoltando,
0: il Vangelo ti dice, inizia tu a essere gentile, inizia tu a essere attento, proprio dice, non è semplice. Bene, guardate cosa dice qui al versetto 15, capitolo 12, rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Dopo, certo, c'è scritto anche piangete con quelli che sono nel pianto, ma questo qua è messo dopo, la cosa più difficile è messa prima, perché paradossalmente è più facile piangere con chi è nel pianto, a meno che tu non sia una pietra, con chi soffre, insomma, sei portato, ma paradossalmente puoi far finta. Paradossalmente puoi, anzi puoi essere ipocrita. A me è capitata a te, non è capitata a me. Perché se non si sa mai, ma gioire con chi è nella gioia, ti frega. Tu non puoi far finta, dice, lo si capisce subito. Lo si, tra il resto, in greco è carei metà caironto. In greco è carei, nello stesso verbo utilizzato dall'angelo per Maria, carei che caritomene. Rallegrati pieno di grazia. Cioè tu praticamente quando trovi uno che è nella gioia devi cercare di avere, guarda ti dico, la stessa gioia che ha avuto Maria all'annuncio dell'angelo. Carei che caritomene. Carei metà caironto. Rallegrati con chi è nella gioia, perché in questo caso tu vivi il Vangelo. Il Vangelo dice rinneghi te stesso, no? Metti l'altro al centro. Bene, è il modo più sicuro per vivere il Vangelo, mettere la gioia dell'altro davanti anche alla tua gioia o anche alla tua preoccupazione. Allora, io arrivo qua, 3 ore di viaggio. Preoccupato, cioè, stanotte la poppa piccolina ha avuto dei problemi, cioè, quindi si è dormito poco. Avevo difficoltà, lui mi ha dato delle indicazioni, cioè, però non ne vai da Conegliano, l'altro mi dice no, vai da Venezia, dopo a Venezia adesso che è più corta, poteva essere anche un po' più chiaro, no? Arrivo qui, ok, vabbè, mi porta qua e io inizio adesso preoccupato, adesso questo qua è un tema, non è mica tanto semplice questo tema qua, perché insomma, tra me della fine della famiglia, adesso c'è anche il don Marino. Don Marino, ma perché non fa parlare Don Marino, fa parlare me, scusa, e allora sono un po' preoccupato e sento, arrivo qui e c'è Mario, felicissima, felicissimo, perché? Perché prima non funzionava il microfono. A lui dispiaceva, ci saremmo sentiti, ma lui ci teneva che il microfono funzionasse, lui era contentissimo, cioè, era stato qui dalle 6 di mattina ad aggiustarlo, provarlo, non funzionava, e a un certo punto, un quarto d'ora prima dell'inizio, il microfono ha preso a funzionare e lui era felice, mi veniva da piangere, quando mi vede non mi dice buongiorno, era solo contento del microfono, era contento, e per prima cosa mi dice, dalla gioia non ce la fai neanche a parlare, e io sono lì stanco, preoccupato, volevo solo chiedergli, mi dici dov'è un bagno, per cortesia, perché ho 3 ore di vescica sulle spalle io, no? E lui fa, e io lo guardo, io secondo San Paolo sono di fronte a un bivio: o vivere secondo la carne, per usare il suo linguaggio, e dire ma quello più fuso dovevo incrociarlo io subito, indicami dov'è il bagno per cortesia, vediamo di farla veloce, uno, perché sono tutto concentrato su di me, due, rallegrarmi con chi è nella gioia, perché uno pensa ad alta teologia, no? Rallegrarmi con chi è nella gioia, e la gioia è soggettiva per ciascuno, per tuo figlio la gioia può essere qualcosa che, quindi di fronte a Mario che mi dice mi funziona il microfono, secondo San Paolo io avrei dovuto rispondere

Radio Voce nel Deserto è stata lieta di presentarvi la terza parte dell'incontro Trasmettere la fede in famiglia, come educare i nostri figli guidati dalla parola, tenuto dal professor Gregorio Vivaldelli.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'arte di usare le convinzioni. Molte delle sofferenze che io stesso ho attraversato, che nella mia pratica clinica ho ritrovato sempre presenti anche nei miei pazienti, possono riassumersi in precise convinzioni autolimitanti, causa di molte sofferenze e pensieri disfunzionali. Possiamo rinunciare a manifestare un desiderio prima ancora che si formi, perché in noi vive la convinzione autolimitante: non valgo abbastanza, oppure non sono al sicuro, o ancora non merito amore. Pensieri autolimitanti come questi possono colpire chiunque in qualunque momento della vita, indipendentemente da quali e quante qualità oggettive, da quanto potere, da quanto denaro si possiede, da quanto successo, accettazione e conferme possano essere già stati conquistati. Quando si verifica una risonanza con esperienze precedenti, tali pensieri possono colpire il politico più potente, l'uomo più ricco o la donna più intelligente del mondo. Di fronte ai pensieri autolimitanti siamo tutti uguali, esposti e fragili nello stesso identico modo. Puoi dunque immaginare quali emozioni proverai quando il pensiero di non meritare amore, generato magari dal fatto che tua madre non è stata capace di farlo tanto quanto avresti voluto, conquista il centro della scena nella tua mente, innescato dall'incontro con qualcuno con cui vorresti iniziare una relazione, o magari all'interno di un rapporto di dipendenza emozionale. Quel pensiero non solo condizionerà il tuo livello energetico, ma avrà anche un impatto così sfavorevole sulla tua autostima e sulla fiducia in te stesso da privarti del coraggio e della possibilità di modificare gli equilibri di quella relazione. Come se non bastasse, permetterai inconsapevolmente a quel pensiero di definire la persona che sei e in qualche misura di collocarti in una specie di classifica illogica e arbitraria. Quello che posso assicurarti è che mai, sottolineo mai, questo tipo di pensieri hanno un fondamento di verità nel presente. Possono essere nati come nostre interpretazioni di episodi negativi nei primi anni di vita, e già allora erano interpretazioni soggettive e arbitrarie. L'importante oggi è che tu sappia che quando hai in mente una convinzione autolimitante di questo tipo, è perché la tua mente ha operato una scelta volontaria e precisa, attingendo a un vasto catalogo di possibilità. È così che le emozioni provocate da quelle convinzioni si ripresentano anche in situazioni che non hanno più nulla a che vedere con le esperienze originarie che le avevano provocate. Esperienze di rifiuto, di umiliazione, di carenza, di svalutazione, di mancanza di sostegno materiale e emozionale, che agiscono nella tua mente come un veleno depotenziante, lasciandoti la convinzione di non meritare di meglio rispetto a quello che sei o che possiedi, e soprattutto nella totale impossibilità di modificare le circostanze. Per credere in te stesso ed elevare la tua autostima, ti invito a individuare quali possono essere i pensieri e le convinzioni autolimitanti con cui sei andato in giro nel mondo fino ad ora. Puoi farlo osservando i tuoi pensieri e le attività automatiche con cui la tua mente risponde a eventi esterni, relazioni, esperienze. E se ti ritrovi immerso nell'idea che tu non valga abbastanza o che non meriti di meglio, ricordati che probabilmente si tratta di roba vecchia, rimasta in circolo. Puoi decidere ora che le cose non stanno affatto così, e forte della decisione di volerti bene, tu per primo, puoi accompagnare virtualmente questa spazzatura alla porta della tua mente e della tua anima, e far posto a nuovi pensieri e decisioni più favorevoli alla realizzazione della tua vera natura. Sentiti uno con tutto. La convinzione che il nostro mondo interiore e la realtà che ci circonda siano in perenne contatto tra loro e che si influenzino reciprocamente in ogni istante è ormai parte della mia consapevolezza da molto tempo. Una visione certamente non mia, ma risalente alle forme più antiche di conoscenza che ci sono state tramandate. Anche in assenza di strumenti di misurazione, infatti, gli esseri umani hanno intuito da sempre questa profonda interrelazione tra la propria dimensione individuale e il cosmo, tanto che nelle scritture vediche, risalenti a oltre 3000 anni fa, l'universo è considerato il primo strato del corpo dell'uomo, seguito tra gli altri dal corpo fisico, dalla mente e infine dal sé. Una visione ripresa da Jung, quando, facendo arrabbiare il suo maestro Freud, collegò la visione dell'inconscio individuale, scoperta e descritta da quest'ultimo, a quella più vasta e universale da Jung definita inconscio collettivo. A questa particolare relazione Jung fa risalire il significato di quegli eventi che definiamo coincidenze o premonizioni, che altro non sono che il manifestarsi del nostro essere di questa dimensione inconscia universale nella quale tutto è interconnesso. Allo stesso modo lo sono pensieri, intuizioni, sogni e miti, attraverso i quali tutte le informazioni e le conoscenze esistenti nell'inconscio collettivo si manifestano nella dimensione individuale. Confermando questa realtà per millenni solo intuita da filosofi, santi, maestri, pensatori e illuminati, la fisica quantistica ci ha dimostrato da più di un secolo l'esistenza di un campo energetico unificato, del quale facciamo parte anche noi e con il quale interagiamo attraverso uno scambio continuo di informazioni, frequenze sottili, risonanze e interazioni elettromagnetiche. Di tutto questo, impegnata com'è a farci sopravvivere e a interagire con il mondo fisico solo attraverso il corpo e la realtà sensoriale, la nostra mente non è consapevole. Ciò non di meno ne viene costantemente influenzata. A cosa ci serve sapere tutto questo nella vita di ogni giorno? Personalmente, grazie a queste conoscenze ho imparato a gestire meglio tutto ciò con cui entro in relazione, non solo sul piano fisico, ma soprattutto su quello spirituale, e a guardare al mondo e alle persone che mi circondano come parte di me, e quindi con la necessaria attenzione e compassione, consapevole dell'impatto che i miei pensieri, le mie azioni e la totalità del mio essere hanno sugli altri e sul mondo, e assumendone pienamente la responsabilità nelle mie decisioni e comportamenti. Un atteggiamento che, se condiviso universalmente, non potrebbe che condurre a relazioni più rispettose e costruttive tra gli esseri umani e ancora più favorevoli a tutto l'ecosistema di cui siamo parte.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
2: Siamo tutti legati gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò, per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme. Insieme, non da soli, insieme. Da soli no, perché non si può. O si fa insieme o non si fa.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Ecco, ora dobbiamo completare la riflessione avviata questa mattina e mettere in luce l'importanza delle relazioni in questo processo di crescita dei figli di Dio. E prima rispondo ad una difficoltà sulla quale mi pare ero già, almeno forse la prima sera ne ho parlato, quindi, cioè dice, Gesù dice: pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. E poi tante altre volte parla della necessità della preghiera, del pregare sempre. Quindi queste parole di Gesù non lasciano intendere che Dio interviene nel cuore delle creature. Nella concezione dinamica evolutiva, qual è il ruolo della preghiera? Ha un'incidenza sull'agire di Dio oltre che sul nostro? Allora, io non è che ne sappia tutto, quindi non credete che io sappia come Dio opera, quindi vi dico solo come interpreto, poi già l'ho accennato. Allora, dunque, prima di tutto, io non ho detto che Dio non opera nel nostro cuore, ma che non interviene, cioè non aggiunge qualcosa perché io sollecito. La stessa mia preghiera è espressione della sua azione. Cioè, ci è donato di pregare, cioè, non è che io prego e quindi Dio fa qualcosa. È Dio che opera in me facendo qualcosa e io prego. Il problema è che la parola intervenire è ambigua, perché esprime il modo di agire della creatura. È la creatura che interviene, cioè che fa qualcosa perché succede qualcosa. La madre, dicevo l'esempio, la madre che corre perché il figlio sta per cadere, no? La madre è mossa dal fatto che il figlio sta per cadere. Nel rapporto con Dio, l'azione di Dio è sempre presente. Per questo io ho sottolineato il fatto che come creatura noi siamo sempre attraversati dall'azione di Dio, come siamo attraversati dalla forza elettromagnetica, come siamo attraversati dalla forza gravitazionale, come siamo compattati dall'energia nucleare forte, noi come siamo sostenuti dall'amore degli altri, dalla loro vicinanza, dalla loro stima, così siamo, anzi per tutto, per mezzo di tutto questo siamo continuamente attraversati dall'azione di Dio, che a livello fisico è di natura fisica, a livello biologico è di natura biologica, a livello psichico è di natura psichica, a livello spirituale è di natura spirituale, cioè raggiunge la conoscenza d'amore e esprime conoscenza d'amore nei nostri confronti. Quello che cercavo di sottolineare questa mattina è che non è che Dio opera aggiungendo qualcosa a quello che sta facendo perché io lo prego. Cioè non viene oltre quello che è già presente, perché la creazione è continua, la sua presenza è continua, ma non è una presenza spettatrice, è una presenza creatrice. Quindi è certo che introduce novità in noi, capite? Perché è una presenza secondo che cosa? Secondo le strutture di accoglienza che noi non blocchiamo, che noi possiamo bloccare le strutture di accoglienza. Questa è la forza della nostra libertà. Per questo il peccato, ecco, domani accenneremo, il peccato è l'impedimento che noi poniamo alla l'azione di Dio in noi. Noi non accogliamo pienamente l'azione di Dio mai. Quindi partite da questo presupposto. Allora, giustamente la domanda, allora che serve pregare? Se Dio già opera molto più di quello che noi riusciamo ad accogliere, che serve pregare? Vi ricordate la prima sera, forse chi ha fatto la domanda non c'era la prima sera, dicevo il clima di preghiera, perché pregare? Pregare è metterci in sintonia con l'azione di Dio in noi e far sì che possa esprimersi compiutamente, perché l'azione di Dio in noi si esprime secondo il grado della nostra sintonia, del nostro ascolto, possiamo dire, della nostra accoglienza, secondo quale immagine utilizzare. Se parlate dell'azione di Dio come parola, in senso ebraico, no? Il davar divino, allora potete dire come ascolto della parola, sapendo però che il davar non è semplicemente una parola verbale, ma è una forza creatrice, un'energia, perché le parole antiche, ricordiamolo questo, le parole delle lingue antiche hanno dei significati molto più ampi delle parole attuali, perché le parole antiche, cioè le parole delle lingue antiche, appartengono a una costellazione povera, cioè in cui ci sono poche parole, perché ricordate che la lingua non è una rivelazione di Dio agli uomini, come pensavano gli antichi, che c'era un linguaggio che Dio aveva insegnato agli uomini alle origini, no? C'erano queste ricerche per individuare la lingua divina, cioè quella lingua che Dio aveva insegnato agli uomini all'inizio, che poi Babele aveva confuso, proprio perché Babele è un momento molto importante che indica un momento decisivo di questa scoperta della diversità delle lingue. Quindi, non dobbiamo pensare che esistesse una lingua divina, perché la lingua è un'invenzione degli uomini, e tra l'altro, almeno così gli scienziati sostengono che l'uso del linguaggio articolato, a cui appartengono appunto le parole, è più recente. La nostra specie non ha cominciato ad esistere parlando. Se alcuni sostengono che la parola non esisteva prima di circa 50.000 anni fa, mentre la nostra specie certamente, forse almeno dicono 180-200.000 anni, proprio la nostra specie, prima esistevano altre specie umane che con molta probabilità non avevano la parola articolata. L'uso del linguaggio è sorto per una mutazione, alcuni sostengono, per una mutazione delle corde vocali, altri dicono per il cambiamento delle connessioni cerebrali, che a un certo momento l'aumento della corteccia cerebrale ha consentito delle connessioni, delle sinapsi che hanno introdotto il linguaggio. Tra l'altro si sa qual è la zona del cervello che regola il linguaggio. Va bene, anche questa digressione, ma finisco subito. Questo per dirvi che il linguaggio è un'invenzione umana, e quindi anche le parole sono inventate dagli uomini. E questo ha un'incidenza notevole nel capire il senso delle parole. Perché? Perché quando si attribuiva a Dio il linguaggio, si pensava che la parola descrivesse la realtà, cioè dicesse qual è la natura delle cose. C'è nella Genesi un po' il riflesso di questa concezione, no? Che cioè che Dio, che Adamo ha dato il nome agli animali, ha dato il nome alle piante, no? Quindi ha conferito questa capacità di capire la natura delle cose. Quindi le parole sarebbero la descrizione della realtà, mentre nella visione del linguaggio, la visione attuale del linguaggio, perché il secolo scorso, tutto il secolo è stato percorso da studi sul linguaggio, è stata una svolta notevole nella cultura umana. Allora, le parole sono invenzioni degli uomini che esprime l'esperienza che gli uomini fanno del reale, cioè non dicono qual è la natura delle cose, ma come noi descriviamo il rapporto che viviamo con le cose. Per cui molti sono convenzioni, dipende dall'uso, il significato, non dice la realtà. E cosa ne è concepito da questo fatto? Che gli uomini inventano parole sempre nuove, perché le esperienze vengono dettagliate, per cui il vocabolario attuale ha molte più parole del vocabolario di 100 anni fa o di un secolo fa, di tutte le lingue. Poi adesso c'è un mescolamento di tutte le lingue. Cosa consegue a tutto questo? Che i significati delle parole cambiano continuamente e più un dizionario, una lingua ha parole, più limita i significati delle singole parole. Cioè, come dicono i campi semantici, i campi di significato, vengono pian piano ridotti. Per cui c'era il positivismo logico che pensava di poter determinare i significati delle singole parole e lasciarle fissate per sempre. No? Tutta la ricerca poi ha scoperto che non è possibile fare questo. Perché è l'uso che determina il significato delle parole e l'uso cambia continuamente. Ora, perché ho detto tutto questo? Perché quando noi utilizziamo una parola dell'ebraico antico, dobbiamo sapere che i significati di quelle parole sono molto più ampi dei significati delle parole con cui noi la produciamo. Per cui, per esempio, al termine davar ebraico dovremmo mettere accanto 3, 4, 5 parole, perché significa pensiero, azione, energia, forza creatrice, no? Parola, anche parola significa. Capite allora la difficoltà di utilizzare le parole bibliche per l'esperimento? Chiudo la parentesi, ho finito, ma capite allora il significato? Quando io dico ascoltare la parola, la preghiera è l'ascolto della parola. Potrei dire la preghiera è l'accoglienza dell'azione creatrice, l'accoglienza dello Spirito di Dio, è uguale, è davanti mio, è quello che è la forza del creatrice. Va bene, chiusa la parentesi sul significato delle parole. Torniamo allora adesso al punto della preghiera. La preghiera, allora, in questa prospettiva è il mettersi nella lunghezza d'onda dell'azione di Dio in noi. Chi è l'azione di Dio in noi? Ma noi stessi siamo distratti, siamo altrove, non abbiamo la connessione, non abbiamo la sintonia. Vi portavo l'esempio, mi pare la prima sera, l'ho portato l'esempio delle onde elettromagnetiche che sono qui presenti, dei messaggi molteplici che sono qui presenti. Sono molteplici messaggi, no? Molteplici messaggi. Che c'è il discorso del Papa di questa mattina, è ancora qui nella lunghezza d'onda. Io adesso 5 minuti fa l'ho riletto in computer, perché ci sono le onde elettromagnetiche che lo trasportano. Ci sono già qui dentro. Se voi avete un computer, l'aprite e lo leggete, ma è già qui dentro, il computer non lo inventa. Ecco, con esso c'è un onde elettromagnetiche, oppure, perché tra l'altro è il wifi, quindi sono proprio onde che sono qui che girano. No? Oppure c'è il discorso di qualcuno, di qualche politico che sta facendo tutto qui dentro. Però noi non sentiamo niente, non vediamo niente, le immagini, i discorsi, non vediamo niente. Perché non siamo nella lunghezza d'onda? Ora, pregare è mettersi nella lunghezza d'onda dell'azione di Dio in noi. Quindi non è che non dico che sono qui, ci sono alcuni che non interpretano così l'azione di Dio. Per esempio, Anzionas è stato un filosofo di origine ebraica, tedesco di origine, ma naturalizzato, era un ebreo, è andato via, l'ha cacciato dai nazisti, quindi è naturalizzato statunitense. Anzionas ha scritto un bel libretto intitolato L'idea di Dio dopo Auschwitz, o il concetto di Dio dopo Auschwitz, come ebreo, molto colpito. E lui, per spiegare il male, l'abbiamo sanato questa mattina il problema del male, adesso ci dovrà tornare un po'. E poi lui, per spiegare il male, riprende la teoria della Kabbalah ebraica, dello Zinzun. Non so se ne avete sentito. La teoria della Kabbalah ebraica, la Kabbalah è un movimento culturale, spirituale, ebraico del 1500-1600, poi si è sviluppato precisamente. Loro sostenevano che Dio, per creare, avevano una concezione della presenza di Dio spaziale, no? Che invadeva tutta la realtà. Allora, per creare si è sottratto, si è ritirato, ha lasciato uno spazio dove non esercita più il potere, per cui non è onnipotente, no? Perché si è ritirato, zinzum vuol dire proprio ritirarsi, no? Si è ritirato, ha lasciato uno spazio per la creazione, perché altrimenti la creazione non c'aveva spazio, perché tutto l'occupava Dio. Questa è una concezione un po' materiale dell'azione, della presenza di Dio. Allora in questo modo dice, allora l'azione di Dio consiste solo nel dare l'avvio, l'impulso. C'erano anche alcuni teologi medievali che sostenevano questo, per un filosofo, per Buridano. C'è il famoso Buridano per l'asino di Buridano, quando si discute il problema della libertà, che lui portava l'esempio di un asino che stava in mezzo a due mucchi di fieno, che erano equidistanti, che avevano la stessa misura e quindi davano lo stesso impulso. Allora diceva che stava lì ed è morto di fame, perché non sapeva quale dei due mangiare, perché aveva l'impulso lo stesso, no? E chi ha studiato filosofia in realtà che certo visto ci parla dell'asino di Buridano, proprio per la questione. Ebbene, lui, prescindendo adesso dall'asino, sosteneva che la creazione consisteva in una quantità di energia, un impulso, impetus lo chiamava in latino, una quantità di energia che veniva immessa da Dio nella creazione, e poi diceva, adesso fate voi, vi ho dato tutto, no? Ebbene, la Kabbalah riprende un po' questa idea che l'azione creatrice opera all'inizio, dall'impulso, e poi dice adesso fate voi. E in questo modo spiegavano il male, perché altrimenti non riuscivano a spiegare il male anche nella Kabbalah. Quando è stato negli anni 50, c'è un cattolico che era noto proprio per la sua ricerca anche personale, Sergio Quinzio, che era un finanziere, cioè uno impiegato della finanza, e a un certo punto si è dedicato allo studio dell'ebraico, è andato in pensione, ha pubblicato alcune cose, tra l'altro sosteneva questa stessa idea per spiegare il male, perché vedete, il secolo scorso, dopo la scoperta della Soa, il problema del male ha percorso un po' tutta la teologia ebraica, cristiana, no? Proprio perché è stato riproposto in un modo drammatico il problema. E allora spiegavano il male in questo modo, che Dio si era ritratto, si è sottratto, ha lasciato la libertà alle creature. Ma nella prospettiva invece evolutiva e dinamica, come abbiamo visto questa mattina, il problema del male ha tutta un'altra spiegazione. Proprio perché accompagna il male, accompagna e accompagnerà sempre il cammino dell'evoluzione fino al compimento, quando Dio sarà tutto in tutti, come dice Paolo, 1 Corinti 15:28, quando Dio sarà tutto in tutti. Ecco, quello ora è un frammento, perché noi non accogliamo tutta la solidarietà, perché siamo tempo e abbiamo bisogno di un cammino reale per diventare. La preghiera è vivere in sintonia con questa azione. Quindi l'idea di azione creatrice continua, quella che appunto anche Agostino che chiamava creatio continuo, e Tommaso l'ha ripresa e l'ha sviluppata, però è stata dimenticata questa nozione. Nel secolo scorso c'è stato un domenicano che ha lavorato sempre su questa nozione di creazione, cioè Celtians, che è morto nel 1945, ma già nel 1898, nel terzo convegno del congresso internazionale degli intellettuali cattolici in Svizzera, riprese la dottrina di San Tommaso sulla creazione. Poi nel 1929 tradusse in francese nella Revue Gen la parte della creazione di San Tommaso, dalla Somma, e poi è morto, però nel 1949 hanno pubblicato postuma, ma il testo lui l'aveva già completato tutto, quello sull'idea di creazione e le sue incidenze filosofiche. L'ha pubblicato in Francia e poi ha pubblicato un libretto proprio in quell'anno ancora sul male, era proprio era, e già c'erano queste acquisizioni, no. Allora capite in questa prospettiva che la preghiera è di un'importanza assoluta, necessaria, ma come, non perché Dio cambia perché noi preghiamo, ma perché noi cambiamo pregando, perché entriamo in una sintonia tale con l'azione di Dio che riusciamo ad esprimerla, la forza divina, in un modo nuovo, fino a compiere miracoli. Vi ho già accennato questo, il miracolo è sempre una creatura che la compie. Dio non fa i miracoli, Dio continuamente crea e quindi è sempre creatore. E quindi è tutto un miracolo in questo senso, la vita stessa, tutto è. Ma non perché Dio aggiunge qualcosa in più, ma perché ci sono creature che riescono ad accogliere l'azione di Dio in un modo più ricco e profondo e ad esprimerla con una potenza straordinaria, così da guarire. E quando Gesù guariva attraverso la sua umanità. Chi mi ha toccato? Dice alla donna, no? Chi mi ha toccato? Ho sentito una forza uscire da me. No? Dice Gesù. Chi mi ha toccato? E allora la donna faceva avanti quando mi dice, sì, vergognosa, sì, perché era andato contro le regole di purità. Aveva trasgredito una regola importante della comunità, aveva perso 10 anni e non poteva accostarsi perché rendeva impuro. Gesù non teneva conto di queste cose, però per i farisei questa era la regola, per cui la donna era tutta vergognosa. Chi gli ha toccato? E Gesù lo loda, la tua fede ti ha salvato, gli dice, no, la tua fede ti ha salvato, come spesso diceva Gesù a chi va lì. Questo è il senso, credo sia chiaro, no? Il discorso importante. Quindi non dite che in prospettiva evolutiva e dinamica non serve pregare, è urgentissimo, sempre. Dovremmo pregare sempre per essere in grado di accogliere l'azione di Dio. E questo d'altra parte, Gesù dice questo, all'inizio del capitolo 18 di Luca, all'inizio del capitolo 18, quando dice una parabola, diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarci mai. E perché pregare? Come? Tanto che diceva inutile che moltiplicate le parole, Dio sa quello di cui avete bisogno, lo dice pregare sempre. Ma ripeto, in questa prospettiva si capisce bene perché. Perché pregare cambia noi e abbiamo l'urgenza di accogliere l'azione di Dio. Va bene. Credo sia chiaro il discorso, no? Quindi, però se non è chiaro continuate a fare le vostre ricerche. Adesso affrontiamo bene il problema della relazione, perché in questa prospettiva, questo è stato lungo, vabbè. Dunque, in questa prospettiva, la relazione è costitutiva della nostra realtà. Cioè, nella prospettiva evolutiva, noi siamo prima di tutto relazione. Quando ancora non esistiamo come struttura personale, esistiamo in una relazione. C'è un rapporto che costituisce la trama del nostro divenire. Comincia così la nostra esistenza. Noi siamo il risultato di un rapporto, ma questo vuol dire che tutta la nostra realtà è espressione di relazione. Alla base, vedete, c'è la relazione creatrice. Cioè, noi siamo perché investiti da una forza prima di essere. Qui si potrebbe fare alcune riflessioni sul Dio come relazione, perché vedete, con la Dio come divinità è Dio relazione, non è prima Dio e poi la relazione, è la relazione. San Tommaso parlava, appunto, parlando della divinità, di relazioni sussistenti. Relazioni sussistenti, è la relazione che costituisce. Ma adesso non parliamo di Dio, perché potremmo bestemmiare in questo senso, perché non possiamo mai metterci dalla parte di Dio. Però questa affermazione è legittima, in quanto noi scopriamo di essere in quanto relazione. E allora, come ieri vi dicevo del tempo, come il tempo, che è il riflesso dell'eternità, ha una triplice dimensione, noi possiamo dire questo deve corrispondere a qualcosa in Dio, perché l'eternità, cioè la pienezza, quando diventa frammento temporale, cioè che richiede un passato, che esige un futuro e si sviluppa in un presente. Perché? Perché questo è il mistero del tempo. I fisici negano il tempo, almeno alcuni. Einstein negava il tempo, diceva che era un'illusione. Kant diceva che è una nostra forma di no. Io credo che bisogna dire il tempo è una struttura creata, è quando l'eternità, quando c'è Dio, perfezione compiuta, si esprime in una creatura, diventa tempo. La creatura diventa tempo, mantiene la distinzione. Dio resta Dio e la creatura resta creatura. Questo anche in Gesù, anche Dio, il Concilio di Calcedonia ha precisato molto bene questo punto, cioè che l'unione, il rapporto tra il Verbo eterno e la realtà umana di Gesù, o la natura umana di Gesù, avviene senza mutazione, senza confusione. I primi due avverbi, dopo ci sono gli altri due contromestori, ma questi due sono contrariuti, senza mutazione e senza confusione, asimpitos atretos è in greco, cioè Dio resta Dio e la creatura è costituita creatura dall'azione creatrice, dall'azione di Dio. Anche noi, vedete, siamo chiamati a diventare figli nel figlio, in questo, cioè l'azione creatrice è distinta da noi, ma diventa noi. Noi diventiamo perché una realtà, una forza ci alimenta e diventiamo figli crescendo nella dimensione spirituale. Cioè Dio opera, potremmo dire, costruisce un'immagine sua nel tempo, ma appunto attraverso il rapporto che continuiamo a stabilire, ad accogliere, ad alimentare, e quindi attraverso tutta la trama delle relazioni. Questo è il dato essenziale da capire, cioè che noi non siamo per entrare in rapporto, ma entrare in rapporto per essere, capite? Cioè non siamo, allora adesso ci mettiamo insieme e stabiliamo un rapporto. C'è un dato precedente, che le relazioni ci hanno costruito. Per cui non è che noi siamo per vivere le relazioni, ma entriamo in relazione per vivere, per diventare viventi. E c'è una fase in cui la vita è provvisoria ancora. Noi ci illudiamo, noi spesso ci illudiamo di essere già viventi. In realtà noi non siamo ancora viventi, o meglio, non siamo viventi in modo definitivo. Siamo il tentativo che la vita fa per renderci viventi. Ma noi siamo ancora provvisoriamente viventi. Adesso, in prospettiva, guardate, in questa prospettiva dinamica evolutiva, è con la morte che possiamo diventare viventi definitivi. Ma la morte può anche rappresentare la fine dell'avventura, cioè la morte seconda. L'Apocalisse parla di morte seconda, no? Cioè la distanza da Dio, il distacco da Dio, la morte seconda, cioè il non diventare viventi. Nella prospettiva evolutiva e dinamica questa possibilità è reale. Noi possiamo non diventare viventi. Portiamo l'analogia del feto. Se il feto potesse ragionare, può darsi che certe forme di conoscenza ce l'abbia già nelle fasi ultime dell'evoluzione, perché il cervello già è percorso da correnti elettromagnetiche quando c'è una certa struttura. Oggi riescono ad analizzare l'evoluzione del feto, quindi quando il cervello comincia già ad essere attraversato da onde elettromagnetiche, vabbè, in ogni modo, io ho un amico psicanalista che sostiene, un giuliano, sostiene che lui è pervenuto a raggiungere alcune fasi della vita cioè della vita fetale, prenatale. Io non so se sia vero, cioè lui sostiene questo, è anche possibile. In ogni caso, se il feto potesse ragionare e dicesse che mi serve adesso i polmoni, che mi servono i polmoni? No, che mi serve il cuore? Diciamo, c'è il flusso dei sangue, dei frammi di mia madre che già mi portano, cioè, i polmoni che mi servono? E non sviluppassi i polmoni, e dice, ma che mi servono quei polmoni? Cosa succederebbe? Che al momento in cui finisce di essere, nasce, cioè muore come feto e nasce come soggetto vivente in modo autonomo, non autosufficiente ma autonomo, muore perché non può respirare, no? Se non ha il cuore non può farlo. Ora, noi siamo in una situazione analoga, perché noi siamo qui ora nella fase in cui dobbiamo costruire le strutture della vita definitiva, di quella fase che noi consideriamo definitiva. Può darsi che ci siano altre fasi, non lo sappiamo. Ad ogni modo, noi costruiamo delle strutture che ci servono per la fase successiva della nostra vita, e che è la dimensione spirituale. Se utilizzate il modello anima-corpo, potete dire che costruite come spesso, cioè fino al secolo scorso, sempre era un modello utilizzato, anche se non era biblico, però nell'ambito cristiano veniva utilizzato. L'anima è già immortale, e quindi allora occorreva costruire le facoltà dell'anima, cioè sviluppare le strutture della vita spirituale dell'anima. Se invece parliamo col modello evolutivo dello spirito, che in un certo momento comincia a svilupparsi in noi, cioè della dimensione spirituale, come dicevo all'inizio, no, del lavoro di questi giorni, che noi dobbiamo esercitarci proprio in ordine alla dimensione spirituale, per cui stiamo elaborando, costruendo quelle strutture che servono per la vita definitiva o per la fase successiva della nostra esistenza. Però, questo è il punto che volevo richiamare, noi possiamo fallire in questo, possiamo non vivere i rapporti in modo che il flusso vitale, la forza creatrice, non ha spazi per pervenirci, perché ci ci crediamo in noi stessi, perché viviamo in modo egoistico, perché cioè, l'azione creatrice non trova gli spazi per alimentare la nostra esistenza come figli di sole. Per cui la morte coinciderebbe con la fine del tentativo che la vita sta facendo, o del tentativo che Dio sta facendo per suscitare figli suoi. Perché Dio non è onnipotente nella creazione e nella storia. Dio è onnipotente in sé, Dio è onnipotente nella forza di vita che può trasmettere, ma nelle creature, negli eventi delle creature, assume i limiti delle creature, perché uno non esprime tutta la sua potenza, non può esprimere tutta la sua, perché agisce sempre attraverso creature. Già questo l'ho accennato più volte, cioè Dio non può far crescere un figlio che non viene amato. Se una madre, un padre o qualcuno accanto non ama un piccolo, il figlio muore, il piccolo muore. Non perché l'amore di Dio non è efficace, perché non gli perviene, non c'è nessuno che glielo fa pervenire. E l'azione di Dio ancora non è in grado, cioè il piccolo non è ancora in grado di accogliere l'azione di Dio in modo consapevole, a livello biologico, a livello fisico, a livello biologico. Ma pian piano i livelli superiori richiedono consapevolezza e richiede quindi creature che glielo esprimono, che lo possa alimentare. Per cui l'azione di Dio diventa sempre azione di creature, anche attraverso le strutture, ma siccome prima noi siamo relazione, questo è il dato essenziale, siccome prima siamo relazione, e poi diventiamo attraverso la relazione, allora è necessario che ci siano creature che consentono all'azione di Dio di esprimersi nei nostri confronti, cioè che ci sia una rete vitale attraverso la quale l'azione di Dio si esprime, perché l'ambito della creatura procede in questo modo. Allora questo è l'inizio, ma poi pian piano, man mano che cresciamo, noi dobbiamo renderci conto della dipendenza totale e quindi della necessità delle relazioni attraverso le quali la vita ci perviene, cioè la forza creatrice ci perviene anche attraverso la nostra struttura, ma noi prima di tutto siamo relazione, per cui prima di tutto ci perviene attraverso gli altri. E poi pian piano attraverso la nostra tuba, man mano che noi creiamo le strutture interiori di accoglienza. Però resta sempre il fatto che più andiamo avanti, più cresciamo, più abbiamo bisogno di forze, di amore, di energie. Per cui dobbiamo amplificare gli ambiti delle relazioni e approfondirli soprattutto, no? Quindi più cresciamo, più dobbiamo approfondire e allargare gli ambiti dei rapporti. La difficoltà allora è: ma come si fa a vivere le relazioni con persone che non vogliono relazionarci, o che sono egoiste, o che hanno imperfezioni, ok? Questo è l'esercizio fondamentale, di imparare a vivere tutte le relazioni, tutte. Se dicevo persino con i nemici, di amare i nemici, perché amare i nemici vuol dire vivere in rapporto con persone che ci odiano o che sono contro di noi, no? E che noi possiamo vivere queste relazioni, cioè alimentati però da una forza più grande. E certo, non possono essere tutte così le nostre relazioni, cioè noi non possiamo avere tutte le relazioni solo con persone che ci odiano, non puoi. No, non potete viverlo di no. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di risorse e quindi dobbiamo alimentare la nostra capacità di amore. Sì, ma più andiamo avanti, più siamo in grado di vivere i rapporti in modo positivo. Questo è il cammino che dobbiamo fare nelle relazioni. Cioè, diciamo subito così, in modo molto semplice. Inizialmente noi viviamo solo le relazioni positive, cioè quelle che sono a nostro favore. E tant'è vero che cominciamo con atteggiamenti possessivi, ci aggrappiamo al seno materno, ci aggrappiamo alla mano del padre, cioè ci aggrappiamo, cioè se invece sentiamo avversione, se c'è qualcuno che è contro noi, cioè allora noi ci ritiriamo noi stessi, non siamo in grado di vivere rapporti con nemici, cioè con oppositori quando siamo piccoli. Perché dobbiamo creare ancora le strutture per le relazioni. Allora iniziamo in questo senso con atteggiamenti possessivi, cioè siamo in grado di vivere i rapporti solo positivi, solo quelli che sono a nostro favore. Pian piano però che cresciamo, giungiamo a creare delle strutture di relazione in noi che sono in grado quindi di percepire il minimo di bene che tutti fanno, quella minima forza di vita che portano con sé. Più andiamo avanti e più siamo in grado di percepire questo e quindi di vivere tutte le relazioni in modo positivo o in modo saliente. Più andiamo avanti e siamo in grado di percepire questo e di vivere tutte le relazioni in modo positivo o in modo saliente.

viventi da essere in grado di portarli tutti dentro, da partire pieni di presenze. Perché? Perché abbiamo amato in modo pieno, totale, siamo stati in grado di vivere tutti i rapporti in modo positivo, salvifico. E cosa significa vivere i rapporti in modo positivo? Significa essere in grado di esprimere amore in tutte le situazioni. Ma non perché noi siamo la fonte dell'amore, ma perché siamo cresciuti al punto da poter esprimere amore anche dove non c'è per nulla amore, dove c'è l'avversione, dove c'è l'odio. Cioè. Per cui siamo diventati autonomi nella vita, autonomi, nel senso non che siamo autosufficienti, perché dipendiamo sempre, sempre dalla forza di vita che ci permette, ma siamo in grado di cogliere la forza di vita in tutte le situazioni. Vedete, anche quelle negative, perché anche lì l'azione di Dio può esprimersi a nostro favore. Cioè siamo in grado di esercitare l'amore di Dio accogliendo la sua presenza, perché siamo stati pian piano. Per cui passiamo dalle prime forme di amore, che sono sempre esclusivamente possessive, alle forme di amore progressivamente oblative. Per cui siamo in grado di offrire vita sempre, al punto di essere nella morte capaci di perdere la vita per acquistarla, cioè di essere in grado di consegnare la vita totalmente, di affonderla totalmente. Giovanni di Gesù lo disse, no? Che il fuse donò la vita per descrivere la morte. Prima dice, capitolo 13, versetto primo, dice: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, no? È l'inizio del grande racconto della passione, no? della morte, no? Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Fino alla fine, che non è semplicemente sino alla fine della vita, è fino alle estreme possibilità dell'amore, cioè fino agli estremi confini dell'amore. Avendo amato i suoi che... E quando descrive la morte, dice, e chinato il capo, consegnò e fuse, consegnò lo spirito. Donò lo spirito, cioè lo effuse. In fondo in Giovanni la Pentecoste è qua, è quando nella morte risorge ed effonde lo spirito. Quando appare dopo la risurrezione in Giovanni, la prima cosa che dice è ricevete lo Spirito Santo. Giovanni non c'ha la Pentecoste, cioè non aspetti 50 giorni per effondere lo spirito, è sulla croce, consegnò lo spirito, effuse lo spirito. La formula greca è proprio ambigua, perché vuol dire morì, infatti alcuni traducevano morito, cioè, no, consegnò lo spirito, effuse lo spirito. Infatti Giovanni, quando il racconto che è cominciato al capitolo 13, continua fino a questo punto senza interruzione. A questo punto si interrompe quando c'è la lancia, si ferma. Il soldato, la lancia gli copre il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Giovanni gioca con i simbolismi, ma allora dice: chi ha visto, si ferma e dice: chi ha visto ne dà testimonianza. Ha detto: Simone, cosa che serve adesso la tua testimonianza sulla lancia? Hai parlato della banda dei piedi, hai parlato, tra l'altro non è Pasquale lì, almeno così come viene scritta da Giovanni, no? E hai parlato di questo senza mai interrompere, senza mai dire ho visto nel testo. Qui si ferma e dice chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, e gli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.

vita. Allora, perché la scrittura dice che danno lo sguardo, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, quindi, ma capite perché l'insistenza su questo? Perché è l'espressione simbolica dell'effusione dello spirito. Quindi in questo senso era una parentesi cristologica per chiarire quell'idea che avevo espresso, che cioè nella morte ci è chiesto di donare lo spirito, cioè di consegnare tutto, non trattenere nulla della nostra vita, dobbiamo consegnare tutto. Per cui siamo nati in virtù di una relazione e cominciamo la nostra esistenza in modo possessivo, assorbendo la vita degli altri, quindi in una relazione che ci invade da tutte le, una complessità di una rete che ci avvolge da tutte le parti, e siamo chiamati a morire consegnando tutto, donando tutto, e in quel dono radicale noi diventiamo, viviamo la relazione creativa del dono di Dio. Ma se siamo diventati capaci di dono, se abbiamo creato le strutture della vita definitiva, cioè le strutture della comunione profonda. Perché vedete, nella vita futura, per quello che riusciamo a capire, la regola fondamentale è la comunione, cioè in cui non è che scompare l'individualità, quindi i limiti rimangono, ma il limite è costituito da una membrana osmosi, come una membrana osmotica, che rende possibile la trasmissione di vita piena, cioè non ci sono più resistenze nel comunicare vita. Il morire fissa la nostra capacità di dono, di osmosi vitale. Ora, la vita futura, per quello che quando Dio sarà tutto in tutti, vuol dire che la comunione sarà tale, l'osmosi di vita sarà tale, che Dio può esprimere tutta la sua potenza vitale. Dio è tutto in tutto. Ma perché si è creato una struttura? Per cui potremmo dire che la nostra esistenza, cioè la nostra vita terrena, è il tempo che ci è concesso per creare strutture di comunione, per essere in grado di vivere in una comunione tale per cui Dio diventa tutto in tutti. Poi dite, ma allora se uno muore prima di creare tutto questo? E guardate, c'è la dottrina del purgatorio, in questo senso è realmente essenziale, perché è lo spazio ulteriore, cioè lo spazio, il tempo ulteriore, ditelo come volete, l'ambito ulteriore concesso alla creatura per costruire gli spazi della comunione, le strutture della comunione, cioè per creare le strutture della vita definitiva. Adesso noi non sappiamo nulla della vita definitiva e quindi del purgatorio, però capite che in questa prospettiva acquista un'importanza notevole, cioè la possibilità del recupero del passato. Domani lo vedremo parlando della riconciliazione, perché la comunione, che è avviata già, quindi trova degli ostacoli nella condizione in cui siamo. Domani parleremo degli ostacoli e quindi della necessità della riconciliazione, no? Che è eliminare gli ostacoli per la comunione, e quindi per nel vivere i rapporti. Beh, domani lo vedremo questo, ma intanto fermiamoci su questo punto, cioè che noi stiamo creando le strutture di comunione definitiva attraverso l'esercizio quotidiano, no? E quindi capite la necessità proprio di sviluppare le nostre capacità comunionali, perché sono le strutture definitive della vita. Se la morte ci trovasse senza strutture di comunione, cioè non le abbiamo sviluppate per nulla, è come se il vetro non sviluppasse i polmoni o il cuore, o lo so, e allora non saremmo capaci di vivere. Allora la morte rappresenterebbe la morte definitiva, quella che appunto l'Apocalisse chiama la morte seconda.
la morte seconda, cioè il fallimento dell'avventura della vita. Guardate che la vita può fallire radicalmente. Cioè, un albero, appena questi alberi qui che sono qui, producono tanti semi, ma molti sì, che vanno perduti, molti. Qualcuno può darci che faccia, perché la vita è molto abbondante nel creare possibilità, però molte possibilità vanno frustrate. E questo vale anche per noi, vedete, non dobbiamo pensare, almeno io credo che dobbiamo sottolineare questo, la nostra avventura può fallire. Quello che nella tradizione viene chiamato l'inferno, che veniva considerato come un luogo, no? Un luogo, il fuoco, le immagini, no? Ma non è. Pensia è, indica questa possibilità drammatica per noi, che possiamo fallire nell'avventura della vita. Cioè, è come un aborto naturale, cioè non siamo diventati viventi, capaci di vita. Capite che quindi il vivere le relazioni è la condizione fondamentale per creare strutture di comunione per noi. Essere in grado appunto di diventare figli di Dio o di raggiungere la forma definitiva, diventare immagine e somiglianza di Dio. Non è l'inizio che avviene questo. L'inizio è l'inizio del cammino, ma è nella conclusione, è nella morte che noi diventiamo immagine e somiglianza di Dio. Il nome scritto nei cieli, diceva Gesù, Luca 10:20, il nome scritto nei cieli, che la nostra identità può essere un nome che svanisce, che non c'è perché non si è costruito dalla storia. Bene, allora credo sia chiaro questo discorso, se non lo è fate le vostre riflessioni, domani vedremo gli ostacoli al cammino di comunione, a creare delle strutture comuni. È il compito che abbiamo di perdonare i peccati dei fratelli, delle sorelle, di perdonare, proprio di esercitare. Paolo lo chiama il ministero della riconciliazione, che Gesù ha affidato a tutti i suoi. Quando appare dopo la risurrezione, riceverete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Questo l'ha detto a tutti quelli che erano presenti lì. C'erano le donne venute dalla Galilea, stavano chiusi lì perché temevano ancora. No? C'erano le donne del re, c'era Maria e i fratelli di Gesù, e c'erano 10 degli apostoli, perché Tommaso Giuda era già andato via. Tommaso aveva preferito andare a casa perché temeva. E a tutti dà questo compito, e domani lo vedremo. Adesso l'esercizio per questa sera. Dovreste essere in grado di fare un po' una diagnosi delle vostre relazioni. Cioè, certamente avete molte relazioni, no? Però sono relazioni diverse, cioè alcune sono intense, profonde, altre sono più superficiali, altre sono più di sopportazione, altre sono lì. Fate un po' un esame un po' delle diverse vostre relazioni, anche del passato, quindi capite, no? Così giusto per rendervi conto a quale grado potete usare questo criterio, quale grado di oblatività caratterizzano le vostre, caratterizza quale grado di oblatività caratterizza le vostre attuali relazioni, e nel tempo vedete quale eventuale cammino avete fatto in questo senso, perché certamente c'è un cammino che state facendo da una possessività iniziale a una oblatività, a una capacità di dono, di gratuità, così anche da vivere in modo positivo le relazioni negative, cioè di persone che vi sono antipatiche o che vi hanno fatto del male o che si contrappongono, no? Il vivere in modo positivo lì è proprio il punto da esaminare bene. Quale capacità avete di vivere le relazioni difficili? Va bene. Potete fare un piccolo elenco dei
rapporti vissuti, delle relazioni che stanno vivendo, e cercare proprio di individuare a quale grado di oblatività siete pervenuti. Perché quello è il criterio della vostra maturità spirituale. Se non è chiaro, se c'è qualcosa che è incerto, se volete fare osservazioni o anche esporre le esperienze, allora potete fare in modo che dopo completiamo. Domani, come vi ho detto, vedremo gli ostacoli e quindi il ministero della riconciliazione.

Siamo stati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail vocenaldeserto@libro.it.
1: Un programma di Monica Mondo.
2: Simone Argentier, medico, psicoanalista, un'autorità nel campo della psicanalisi quando poi le donne erano poche che frequentavano questa disciplina.
3: No, le donne nella psicoanalisi erano molte, in medicina erano poche.
2: Ok, e lei è anche una saggista molto prolifica e un volto anche della televisione, pluripremiata, insomma, chiamata con molte conferenze, convegni, per tutte le sue competenze. L'ultima sua fatica si chiama La parola che cura, tra l'altro è un libro che ha un editore particolare perché La nave di Teseo è in collaborazione con la Fondazione Meyer. Noi sappiamo che il Meyer è un ospedale importante di
3: un ospedale
2: di Firenze,
3: pediatrico,
2: no?
3: Che ha promosso questa collana che si chiama La Cura, e i proventi, se ci saranno, vanno a finanziare i progetti della fondazione
2: di cura per i bambini. Sì. La parola che cura, ma sottotitolo Uso e mal uso della psicanalisi di oggi. Qual è il mal uso?
3: Per dirlo in modo molto sintetico, è l'uso eccessivo e al stesso tempo svalutato e diluito. Secondo me si fanno troppe psicoterapie, si ricorre troppo spesso a un tecnico dell'anima, per così dire, rispetto alle difficoltà della vita, ma poi questo tipo di cura è estremamente diluito, un brodino poco nutriente che mira soltanto o a un supporto, una consolazione generica o semplicemente a tenere a bada il sintomo.
2: Allora, lei mi sta dicendo alcune cose, per esempio che la psicanalisi non è più di moda, mentre lo è stata tantissimo per alcuni decenni, ma vorrei prima che facesse una distinzione tra psicanalisi e psicoterapia, perché sono sia per metodo, sia che per risultati, sia per tempi, due discipline diversissime.
3: Io sono molto contenta che lei senta che è un problema questa non differenza, perché ormai tutto è diventato psicoanalisi. Nella dizione corrente, che anche persone molto raffinate, sofisticate e colte, tutto, qualunque tipo di intervento, di parola, si chiama psicoanalisi. Io lo ricordo sempre perché è un paradosso. In questo momento in Italia ci sono oltre 300 scuole di psicoterapia, provenienti per la maggior parte dei casi dalla psicologia, e gli psicoanalisti, quelli che fanno capo a un certo codice teorico o metodo, sono veramente una minoranza, ma ormai tutto viene chiamato psicoanalisi e credo che questa confusione non convenga molto a
2: nessuno. Lei parteggia per la psicoanalisi, immagino, ma mi spiega in cosa è diversa e perché?
3: Ma io diciamo che non penso che tutti debbano fare psicoanalisi, okay. Sarebbe un assurdo. Lei dice è stata di moda, ora non lo è più. Va bene, non è un punto. Per me è importante che la psicoanalisi venga utilizzata per formare i futuri psicoterapeuti. Fare una psicoterapia è più difficile che fare un'analisi, perché fare un'analisi tu hai 3-4 sedute a settimana, tempi lunghissimi, mentre in una psicoterapia devi concentrare tutto in un'ora, se va bene, la settimana.
2: Magari online,
3: che è uno strumento che ci ha veramente salvato la vita in molte circostanze, lo so. Non è per ortodossia, ma proprio perché vedersi di persona è diverso.
2: Sembra che oggi anche il disagio psicologico e psichico sia in aumento. Anche qui bisognerebbe distinguere tra disagi psicologici e vere e proprie malattie psichiche, però pare che i modelli di malattia si riproducano con una rapidità inusuale, ne nascono sempre di nuovi.
3: Ecco, lei ha detto una parola che per me è cruciale: questa ossessione di cercare le nuove patologie, i nuovi rimedi, ma non sono nuovi, sono soltanto nuove forme di modalità di funzionamento della mente che non cambiano certo in 2 o 3 generazioni. Non c'è granché di nuovo, solo che al tempo di Freud il malessere si esprimeva attraverso l'isteria, adesso invece si esprime attraverso nuove formule che sono più adeguate per essere ascoltate dalla cultura che poi se ne deve occupare. Ma lei, che forse senza volerlo mi ha molto, molto bene anticipata, ha parlato di disagi, di infelicità e di patologie. A mio avviso è un grave errore curare quelle che sono le difficoltà della vita.
2: Le anche lei, immagino.
3: E come? Tantissime, non le racconto perché, non perché la mia vita di per sé banalissima sia importante, ma perché la persona che viene da me ha diritto di potermi immaginare come vuole. Ma le rispetto alla difficoltà della vita, siamo pari. I miei strumenti, che sono meravigliosi per capire le difficoltà e i nodi irrisolti dell'inconscio, rispetto a una crisi di coppia, a come educare i figli, a come affrontare la paura della morte, sono equivalenti a quelle che qualunque altra persona si può trovare a dover affrontare, quindi non è possibile curarle.
2: Dolori, sconfitte della vita, lutti sono di tutti, e forse è necessario, da parte dei terapeuti, dei medici, un richiamo anche alla responsabilità dei pazienti, no?
3: Responsabilità che comincia proprio con l'avere l'onestà di spiegare quello che noi siamo in grado di fare e quello che non sappiamo fare. Per esempio, io detesto essere idealizzata, essere considerata salvifica, unica, meravigliosa. Le persone cercano qualcosa di meraviglioso, ma in realtà vorrebbero loro essere speciali ed uniche, anziché confrontarsi terra a terra con le grandi difficoltà dell'esistenza, che sono poi quelle di tutti.
2: Che aumentano in un tempo, crediamo aumentino in un tempo in cui è sempre più difficile essere ascoltati e trovare ascolto. Però è anche vero che spesso, lei lo scrive, insomma, sempre di più oggi i pazienti vanno dai medici, ma soprattutto anche dai terapeuti, facendosi la diagnosi da soli, no?
3: Lei ha detto un'altra cosa molto saggia parlando del fatto della difficoltà di trovare ascolto. Però coloro che piangono perché non sono ascoltati, a loro volta sono persone che non ascoltano mai, vorrebbero anzi fare una lagna a vita. A me l'idea di passare una seduta ad ascoltare un lamento sembra veramente tristissima, perché così si perde tempo.
2: Ma lo dice? Basta lamentarsi o no?
3: Come lo fa? Dico, okay. Anche alle persone che mi danno la fiducia di rivolgersi a me, che è quello che io non so e non voglio fare. Quello che posso capire, faccio un esempio così un po' scherzoso, io non ho nessuna pietà per gli amori infelici, lo dico sempre. Piuttosto dico alla persona che soffre lacrime d'amore, possiamo provare a capire perché lei sceglie sempre qualcuno che non può corrispondere ai suoi desideri?
2: Certo, quante persone ha curato? Questo credo che tutta una vita di lavoro.
3: Forse no, benché io sia ormai molto in là con gli anni, forse numericamente poche. Per questo io sto cercando tanto, e ringrazio lei in questo momento che mi offre questa possibilità di una conversazione più ampia, di non intervenire sempre a cocci rotti, che è proprio la specialità della psicoanalisi. Quando tutti i disastri sono già consumati, si può cercare di dare un intervento che possa anticipare quelli che poi sono i disastri. Basterebbe per esempio il rispetto per il momento della nascita, la prima settimana di vita. In molti casi la vera prevenzione sarebbe non fare alcune cose che interferiscono negativamente.
2: Ecco, per esempio, un'eccessiva medicalizzazione o riduzione della persona a problema, soprattutto tra i bambini, io la vedo dilagare in una maniera preoccupante. È possibile che in ogni classe ormai delle scuole elementari ci siano almeno 5 o 6 bambini con disturbi dell'apprendimento? Non è che stiamo facendo la pesca a strascico per dare lavoro a qualcuno?
3: Purtroppo siamo ancora una volta d'accordo, ma credo che lì ci sia una collusione a 3 punte, perché questa semplificazione, salvo poi strapparsi i capelli e gridare alla tragedia epocale, si basa su 3 pilastri: i terapeuti, i pazienti e l'intera cultura che sta cercando questo, lo
2: i genitori.
3: I genitori possono far parte dell'uno o dell'altra di queste categorie, ma qual è il significato di questo funzionamento? Non è un disguido, una distrazione, è che si vorrebbe avere una indicazione rapida. Per esempio, quando qualcuno mi dice è urgente, io già sospiro, perché so che quando qualcuno si presenta col criterio dell'urgenza e della fretta ci vorrà più tempo, si perde, lo dico anche in un modo sempre scherzoso, la fretta fa perdere tempo. Certo. E quindi si vorrebbe poter appiccicare un'etichetta, cioè si bada al sintomo e non alle cause, e si mira ad eliminare semplicemente il sintomo. Tu puoi magari eliminare il sintomo, ma dopo un po' ciò che lo ha generato si mostra per altre vie.
2: Senza contare che bollare con etichette di patologie varie, per esempio dei minori, può provocare conseguenze devastanti sulla persona.
3: Ma lo
2: no?
3: può assolutamente
2: deresponsabilizzarli o ghettizzarli, ad esempio.
3: Per esempio, io non ho il senso dell'orientamento, lo dico di nuovo.
2: Anch'io.
3: Lo dico di no, sarei stata sicuramente bollata da bambina, mi avrebbero messo in una categoria, ma ci sono altre funzioni della mente, della psicofisiche, che si attivano a compensare certi deficit iniziali. Noi dovremmo accompagnare le persone che riescono ad esprimere quello che sono, perché se miriamo semplicemente al singolo deficit, innanzitutto non credo purtroppo che si abbiano dei gran risultati, ma poi si crea una sorta di presupposto che è basato su un'apparente evidenza e in realtà non è vero.
2: Sì, penso a un altro ambito che mi sta molto a cuore e che purtroppo viene considerato un ambito di competenza della religione, quando invece credo che riguardi l'umanità, che è quello dei cosiddetti delle cosiddette terapie ormonali per le transizioni di genere. Non discuto della necessità o meno in alcuni o in tutti i casi, parlo della fretta che poi non può non permette di tornare indietro.
3: Credo che lei alluda a quella che è una delle mie ormai di lunga data battaglie contro l'intervento ormonale per l'inibizione della pubertà, rispetto a problemi che riguardano la difficoltà di sentirsi rappresentati da uno specifico genere sessuale. Il problema è importante, va sicuramente seguito, va creato uno spazio, ma immediatamente a un bambino che non è ancora adolescente già predisporlo all'intervento. Io quello che contrasto è innanzitutto, come ha detto lei, l'urgenza, e in secondo luogo di non dare spazio alla possibilità di trasportare il malessere dalla completezza del corpo, dalla concretezza di bisturi e ormoni, a un problema psicologico di riuscire a capire ciò che siamo e ciò che vogliamo. Ma di nuovo, questo tipo di soluzione purtroppo non è solo ai pazienti che piace, piace anche ai medici, piace anche alla società che si
2: perché
3: sente,
2: perché sennò ci si sente poco, fuori, no?
3: Con poco, ti senti buono a poco prezzo avanzato, mentre poi le pene, i ripensamenti di interventi che diventano irreversibili li pagano i pazienti.
2: Irreversibili, perché sono poi irreversibili. La testa non puoi operarla, la testa.
3: Speriamo di no, ma forse ci arriveremo.
2: No, c'è un altro pensiero che ricorre spesso nelle sue, anche nei suoi scritti. Cioè, questa ricerca ormai costante e considerata necessaria nel passato delle cause, delle premesse di patologie presenti. Il passato segna così irrimediabilmente il nostro destino. Cioè, io dovrei pensare che allora che tutti i bambini nati in una baraccopoli diventano dei delinquenti.
3: Ma assolutamente no. E questo è un concetto idraulico che non ha niente a che fare con la psicoanalisi. È vero che tutti noi, pensi nei sogni noi ci sogniamo bambini tante volte, dentro di noi continuano a esserci tutti i livelli delle nostre vite precedenti, e questo è bello, è una ricchezza, è un dialogo interno, ma questo non significa semplicemente tornare indietro. Adesso per esempio si abusa della diagnosi di trauma, tutto è un trauma e tu devi tornare al trauma, ma tanto perché è successo non lo puoi modificare. Quello che tu devi attivare nella dimensione interiore è la possibilità di dialogare col te stesso di ieri, il te stesso di oggi, possibilmente quello futuro.
4: Ma se lei non avesse fatto la psicanalista?
3: Ma mi sarebbe piaciuto moltissimo fare il restauro.
4: Ah, sì.
3: Il restauro, ma non delle splendide opere, dei quadri, delle opere d'arte. Credo che quello che mi piace davvero tanto sia maneggiare i corci e riappiccicarli. Sono
4: In fondo lo fa.
3: Sì, ha ragione, però veramente se c'è una cosa di cui mi vanto che sono bravissima con le colle.
4: Ok. E lei tra l'altro ama molto l'arte, ama molto il cinema, e anche qui c'è un'eredità familiare, no?
3: Ma sì, anche se ho tradito le aspettative sia di mio padre che di mia madre, perché mio padre avrebbe voluto fare l'attore. Nel 1934 fece un film con Campo Galliani, molto, che allora fu considerato molto bello, Stadio, ma mio padre era ebreo, arrivarono le campagne razziali e quindi la sua carriera immediatamente fu troncata. Però mi ha passato la passione per il cinema e io sono una spettatrice professionista. Credo di non poter rinunciare ad andare al cinema, e ho scritto di cinema forse più di quanto ho scritto di psicoanalisi, e sono una che scrive tanto.
4: Il cinema e l'arte aiutano l'analisi o viceversa?
3: Dipende da come la usi. Cioè, a dire, io ho una grandissima passione per l'arte in tutte le sue forme, però troppo spesso si usa male. Un'altra delle cose su cui io mi amareggio è pensare che, per esempio, soltanto guardare un'opera d'arte, che la bellezza di per sé sia terapeutica, anche il concetto di arte terapia. L'arte terapia è uno strumento, è un mezzo.
4: C'è persino la cromoterapia, pensi un po'.
3: Cromoterapia, ipoterapia, danzoterapia, tutto. Si abusa, come si fanno troppe psicoterapie, si fanno troppi nuovi termini col suffisso terapia. La bellezza, ma molte volte quello che succede a chi sta male è che non riesce a godere della bellezza. Non è che basta che lo metti di fronte a un bel quadro e quello guarisce. Si tratta di riattivare un dialogo interno. E semmai, questa è un'altra cosa che io ci tengo a dire, non è il nostro compito analizzare l'opera d'arte, che sia un film, che sia un quadro, che sia un libro. Noi dobbiamo avere un ritorno sulla psicoanalisi, altrimenti non ha senso. Cioè, dire, gli artisti ci insegnano, sono nostri maestri inconsapevoli, come diceva Freud.
4: Anche la mamma è ebrea?
3: No, mia madre era cattolica.
4: Quindi lei non è ebrea?
3: Io non sono, ovviamente, alla fine non sono nell'uno.
4: Ma sarebbe
3: nell'altro.
4: Stata perseguitata ugualmente, quindi da bambina.
3: È stata una vicenda molto drammatica, però sono rimasti tutti vivi, compresi i miei nonni paterni che erano ebrei, che erano ad Alessandria d'Egitto, che nel 38 avevano la buona idea di tornare in Europa.
4: Siete però scappati, vi siete nascosti?
3: È successo, sì, grazie a mia madre che poteva avere questi strumenti, e devo dire che nel nostro piccolo nucleo familiare siamo rimasti vivi. Se abbiamo imparato da questa terribile esperienza, non glielo saprei dire, perché gli umani faticano ad apprendere dall'esperienza.
4: Lei li vede, li sente germogliare i germi di una nuova violenza antisemita?
3: Non solo germogliano, sono floridissimi. La violenza c'è sempre stata, ma in questo momento il non pensiero, il cortocircuito è diventato normale. Questa è la cosa che mi intristisce moltissimo. Adesso il fatto che si passi immediatamente, non ogni opinione è un'idea, che si passi immediatamente alla violenza della parola senza avere dato a se stessi il tempo di capire cosa stiamo dicendo o cosa sta succedendo, forse addirittura nelle manifestazioni positive dei giovani, e meno male che ci sono, ma io molte volte ho paura che non ci sia stato dietro un momento di riflessione, di pensiero,
4: per capire che la realtà è complessa,
3: che è complessa, che è ostile, e fondamentalmente la realtà non piace a nessuno. Uno dei compiti di uno psicoanalista, del genere mio, di quello della mia formazione, è quello di imparare a negoziare con la realtà. Cioè, forse neanche a me piace granché la realtà, però so anche, ho imparato a mie spese, perché non dimentichiamo che per fare lo psicoanalista c'è un'unica formazione veramente valida. Facciamo i pazienti, impariamo sulla nostra pelle, sul nostro inconscio, e in questo impariamo che col principio del piacere non si va lontano, solo negoziando tra quello che ci piace e quello che è possibile si può forse ottenere
4: e
3: qualcosa.
4: E poi forse nessun desiderio è davvero per forza sempre un diritto.
3: Questo è assolutamente sicuro, e uno dei problemi più grossi è che molto spesso quello che noi consciamente desideriamo non coincide con quello che realmente desideriamo a livelli profondi, e tantomeno con quello di cui abbiamo bisogno.
4: Però nella semplificazione corrente non puoi dirlo che tutti i desideri non devono diventare diritti, ma, che ci sono anche dei doveri.
3: Ma certo, i desideri non, tanto per cominciare, io dico che bisogna imparare a desiderare, nel senso che bisogna negoziare, e anche capire, visto che lei parlava dell'equivoco di far coincidere desiderio e diritto, di capire quando il nostro desiderio cozza col desiderio e il diritto di qualcun altro.
4: Chi si rivolge a voi per età a una psicanalisi classica, diciamo così? Età,
3: ancora,
4: genere?
3: Ancora ci sono persone, e sono persone veramente di tutte le età, uomini, donne, giovani, adolescenti. La difficoltà è capire quando è veramente utile un'analisi del profondo per capire le cause remote di una sofferenza, o quando invece magari basta qualche consultazione che metta a fuoco quali sono i nodi irrisolti e poi incoraggi la persona ad andare avanti e a trovare le sue risorse, a rinforzare l'io, perché tutte queste psicoterapie a valanga, secondo me, rischiano di lasciare sempre io più fragili, dico io con le virgolette,
4: o dipendenti,
3: al tempo stesso arroganti e dipendenti, perché cerchiamo soluzioni facili che le faccia qualcun altro.
4: Senta, qualcosa me lo vuol dire della sua propria famiglia invece, non quella di mamma e papà? Insomma, lei ha una storia a proposito di amore lunga con suo marito, medico anch'egli.
3: Beh, in questo sono veramente in una situazione statisticamente abbastanza inconsueta. Mio marito ed io abbiamo già festeggiato 60 anni di matrimonio. Non dico che sia tutto stato perfetto, però la nostra durata qualche cosa dice. E poi
4: come si fa a durare così?
3: Ah, sa che non lo so.
4: C'è una terapia?
3: No. Va lasciato all'arte, forse all'artigianato di ciascuno. E questo non significa che io non capisca e rispetti chi sceglie altre strade, altre vie, altri modi rispetto alla sua personalità, i suoi desideri, i suoi bisogni.
4: Vi siete conosciuti da ragazzi?
3: Sì, eravamo medici insieme, anche se io quando ho scelto di fare medicina l'ho fatto lui è veramente un medico vero. Io ho studiato medicina, ma volevo già andare verso la psichiatria e la psicoanalisi, e sono morta d'angoscia quando ho dovuto affrontare la sala anatomica di dissezione. Ricordo che mi appoggiai molto in quel momento, ma poi anche quello è passato.
4: Vostro figlio non è medico?
3: No, e anche di questo sono orgogliosa, che abbia scelto tutt'altro. Non ha scelto né anima né corpo.
4: Okay.
3: Fa il geologo.
4: Beh, insomma, forse serve a curare
3: sempre
4: un po' la
3: profondo,
4: terra.
3: Sempre nel profondo.
4: Ad andare al profondo e a dare un'occhiata alla terra.
3: Nella famiglia ci sono stati anche, non parlo del resto della famiglia perché non so se gradisce di essere illuminata, però posso dire che nella nostra vita hanno fatto sempre una gran parte gli animali, cani, gatti. Non è possibile, mi sarebbe piaciuto tanto anche avere, non so, una foca, un delfino.
4: O un figlio veterinario, ad esempio, perché no? Senta, mi racconti con un pezzo di sé, anche con una canzone, una musica che le è cara.
3: Oddio, mi piacciono tante, mi piace tantissimo il musical, tutto
4: sì?
3: Quello sì, tantissimo il musical, ma se devo scegliere una musica scelgo Mozart. Forse l'aria, il quartetto finale di Così fan tutte, Soave sia il vento, tranquilla sia l'onda, che ha quella dolcezza e quell'ambiguità che così bene rispecchia il senso della vita.
4: E in onde tranquille vogliamo navigare. Grazie, grazie mille.
3: Grazie Monica.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Edie Stein, una santa per non dimenticare. Continuiamo la lettura della vita di Edie Stein, recentemente portata agli onori degli altari dal Papa Giovanni Paolo II, all'ebrea, convertita al cattolicesimo, docente di filosofia nelle università tedesche, diventata poi religiosa carmelitana e martire nei campi di sterminio per opera del nazismo.

Siamo nell'Europa ormai sconvolta da Hitler. All'alba del 10 maggio 1940 Hitler scatena le sue forze armate contro la Francia. Con una manovra avvolgente esse scendono dal nord attraverso l'Olanda e il Belgio, che sono nazioni neutrali, e protestano invano contro questa aggressione criminale. Stormi di aerei militari lanciano sull'Olanda migliaia di ombrelli bianchi, paracadutisti. Questi soldati, armati fino ai denti, si impadroniscono dei ponti sui fiumi e facilitano il passaggio dei carri armati che stanno sopraggiungendo.

In 3 giorni Olanda e Belgio sono conquistati e si arrendono. La Francia, colta di sorpresa, è in ginocchio. Si arrende in 20 giorni. Ora anche in Olanda, Belgio e Francia inizia la passione degli ebrei. Teddy Stein scrive: ebbene che ci ricordiamo che la povertà può anche consistere nell'essere privata della nostra clausura. Dio possiede altre mura per difenderci. Anna Frank, una ragazzina ebrea che vive ad Amsterdam e che commuoverà il mondo con il suo diario, descriverà così questi giorni. I bei giorni finirono e cominciarono le sventure per noi ebrei. Le leggi antisemitiche si susseguivano l'una all'altra. Gli ebrei devono portare sul petto la stella giudaica, una stella gialla a 6 punte, grossa come un piatto, con la scritta Jod a caratteri neri. Gli ebrei devono consegnare le biciclette. Gli ebrei non possono salire sul tram. Gli ebrei non possono più andare in auto, non possono più fare acquisti fra le 3 e le 5 e soltanto dove sta scritto bottega ebraica. Gli ebrei dopo le 8 di sera non possono essere per strada né trattenersi nel loro giardino o in quello dei conoscenti. Non possono andare a teatro, al cinema o in altri luoghi di divertimento. Gli ebrei non possono praticare sport all'aperto e non possono nemmeno andare a casa dei cristiani. Gli ebrei debbono studiare soltanto nelle scuole ebraiche e una quantità ancora di limitazioni del genere. Così trascorre la nostra piccola vita.

Le carmelitane di Eck, che temono l'irreparabile, pensano di far raggiungere la Svizzera a Suor Teresa Benedetta. Ma questo tentativo viene rallentato e bloccato dalle autorità, timorose di mimicarsi la terribile onnipotenza di Hitler. Nell'estate del 1940 erita una grande gioia. Sua sorella Rosa viene a raggiungerla, è diventata cattolica e ottiene di vivere in convento accanto a lei. La Gestapo, la feroce polizia politica di Hitler, ha cominciato un minuzioso censimento di tutti gli ebrei e dei loro parenti. Il capo dell'SS Rauter scrive a Hitler: «In Olanda vivono 120.000 ebrei. Il 1° ottobre li farò arrestare con i loro parenti, dei quali conosciamo esattamente il domicilio. Ogni persona ebrea deve compilare moduli, subire interminabili interrogatori». Edith scrive: «Sono totalmente presa dall'opera su San Giovanni della Croce e tutto il resto mi è indifferente».

la massiccia deportazione degli ebrei. Nell'estate del 1942 inizia la massiccia deportazione degli ebrei verso l'est, ai campi di lavoro e di sterminio. Di notte la Gestapo bussa le case, preleva intere famiglie di cui non si saprà più nulla. Anna Frank, 13 anni, con la sua famiglia si sigilla in un nascondiglio ricavato da un retrobottega. Scrive sul suo diario: «Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto. Odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure e partecipo al dolore di milioni di persone. Eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che torneranno l'ordine, la pace e la serenità».

I vescovi italiani, d'accordo con il sinodo della Chiesa protestante, denunciano apertamente questi delitti contro l'umanità in una lettera che viene letta dai pulpiti e pubblicata dai giornali stranieri. Affermano con forza: i vescovi, profondamente colpiti dalle misure eccezionali prese contro gli ebrei, con cui si mira ad escluderli dalla vita, con orrore hanno avuto notizia delle massicce deportazioni di intere famiglie ebree, uomini, donne, bambini, verso i territori dell'est controllati dalla Germania. Il dolore che in tal modo colpisce decine di migliaia di persone, la certezza che tali misure urtano il profondo senso morale del popolo olandese, e ciò che più importa, sono in contrasto con il comandamento divino che vuole la giustizia e la misericordia, obbligano i capi delle comunità cristiane a denunciare al mondo questi delitti contro l'umanità. Le autorità germaniche, irritate da questa presa di posizione dei vescovi, decidono una terribile rappresaglia: l'arresto di tutti i preti, i religiosi e le religiose di razza ebraica o con parenti ebraici.

L'arresto di Edith e di Rosa Stein. Il 2 agosto del 1942, verso le 17, le carmelitane del convento di Echt sono a pregare in coro. Suona lungo il campanello dell'entrata. Dopo alcuni istanti, la suora portinaia entra in coro e corre dalla superiore. Due ufficiali tedeschi vogliono le sorelle Stein.

superiora che va loro lentamente incontro, uno degli ufficiali dice spazientito: «Entro 5 minuti le sorelle Stein devono uscire dal convento». Suor Teresa Benedetta, che ha seguito la superiora, ritorna in coro. Rimane qualche istante inginocchiata davanti al tabernacolo, poi dice alle suore: «Pregate per noi, sorelle». L'ufficiale intanto ha concesso altri 5 minuti e dice seccamente alla superiora: «Suor Stein può fare ciò che vuole, cambiare abito o conservare quello religioso, datele una coperta e 3 giorni di viveri. Dove la portate? Non abbiamo altro da comunicare». Alcuni minuti dopo le due sorelle sono invitate a salire su un'auto della Gestapo. Suor Teresa prende per mano la spaventata sorella Rosa e le dice: «Vieni, andiamo a immolarci per il nostro popolo».

inserata in un discorso ufficiale, il commissario assistente Schmidt dichiarava che l'arresto dei sacerdoti e dei religiosi di razza ebraica era una rappresaglia contro la protesta dei vescovi olandesi. Le autorità germaniche si sentivano costrette a perseguitare gli ebrei cattolici come i loro peggiori nemici e ad assicurare al più presto la loro deportazione verso l'est. Le suore del Carmelo di Echt rimasero in attesa angosciosa di notizie. Il 5 agosto fu loro dettato per telefono un telegramma proveniente dal villaggio di Versterbork presso la stazione ferroviaria di Hoogalem nel nord dell'Olanda. Lì era stato aperto un vastissimo campo di prigionia dove venivano ammassati e poi smistati nei vari campi di eliminazione i prigionieri ebrei. Il telegramma era stato inviato dall'amministrazione comunale e a nome di Edith e Rosa Stein chiedeva indumenti, coperte e medicinali. Le suore non sapevano nulla degli 8.000 ebrei che vi erano in quel momento ammassati nelle baracche, in quei campi, né sapevano della tremenda scarsità di cibo, delle malattie che facevano strage tra i vecchi, le donne, i bambini abbandonati a se stessi, senza nessuna misura igienica. Non sapevano che Suor Teresa si stava prendendo cura di quei bambini che i genitori, divenuti ormai apatici, trascuravano. E non sapevano che era per quei bambini che essa chiedeva cibo, medicine e vestiti. Misero insieme un grosso pacco di viveri e di libri e insieme dei medicinali. Vi unirono una piccola immagine trovata nella cella di Suor Teresa, che aveva scritto sul retro bianco la sua volontà di offrirsi come vittima per la conversione dei suoi fratelli ebrei.

il rapporto di due testimoni. Due giovani di Echt si offrirono di portare il pacco e le lettere delle suore a Suor Teresa e a sua sorella. Ecco la loro relazione scritta. Arrivammo alla stazione di O'Galen alle 5 del pomeriggio del 6 agosto. Il campo per prigionieri costruito al villaggio di Westerbork comprende migliaia di baracche. All'ingresso c'è un ufficio occupato dalla polizia olandese alla quale abbiamo dovuto presentarci. Abbiamo consegnato il telegramma e abbiamo offerto sigari e sigarette. Su nostra richiesta gli ufficiali di guardia hanno mandato un ragazzino ebreo verso la baracca dove stavano Suor Teresa Benedetta e sua sorella. Dopo qualche istante di ansiosa attesa abbiamo visto sollevarsi la grande porta di filo spinato e di lontano avanzare verso di noi l'abito bruno e il velo nero di Suor Teresa accompagnata da Rosa. La polizia olandese si meravigliò molto di sapere che nel campo c'erano anche dei religiosi. L'incontro fu commovente e lieto. Ci stringemmo la mano. L'emozione era così forte che ci mozzava la parola. Abbiamo consegnato a Suor Teresa tutto ciò che avevamo e sembrò molto contenta. Si rallegrò particolarmente dei messaggi delle suore e al pensiero che pregavano per loro. Ci disse che nel campo avevano trovato parenti e amici. Descrissero il viaggio che si era svolto senza incidenti fino alla tappa di Amersfoort. Lì i prigionieri avevano subito vessazioni di ogni sorta, poi le SS li avevano spinti nei dormitori colpendoli col calcio dei fucili, senza cibo. Solo gli ebrei non cattolici avevano avuto un po' da mangiare. Il mattino dopo erano partiti per Westerbork. Di lì i prigionieri avevano potuto spedire telegrammi tramite il consigliere ebreo incaricato di aiutarli. Il consigliere era molto buono, ma per incarico delle autorità tedesche i cattolici ebrei formavano una categoria a parte riunita in una baracca. Per essi il consigliere aveva la proibizione di intervenire. Suor Teresa diceva queste cose con calma e con raccoglimento e i suoi occhi brillavano. A voce bassa e posata parlava delle sevizie che aveva visto intorno a lei, non dicendo nulla di ciò che la riguardava personalmente. Prima di tutto desiderava che le suore del Carmelo sapessero che lei portava ancora l'abito e che era sua intenzione, come pure quella di altre religiose, circa una decina, di conservarlo fino alla fine. Disse che gli altri prigionieri erano contenti di avere fra loro dei religiosi e delle suore, che erano diventati il sostegno e la speranza di quei poveretti.

dal canto suo si dichiarava felice di poter dare agli altri la consolazione della preghiera e il conforto di una parola buona. Attorno a loro religiose si formava come una zona di pace. Mandò a dire alla superiora che pregava quasi tutta la giornata. Non ebbe una sola parola di lamento né per il cibo né per il trattamento dei soldati. Disse che nessuno sapeva quando si sarebbero fermate nel campo. Correva voce che 2 giorni dopo, il 7 agosto, ci sarebbe stata una partenza verso il sud della Polonia, ma non sapeva se la voce fosse esatta. Diceva che nella notte precedente era arrivato un carico di ebrei provenienti da Amsterdam. Questo poteva essere il segno che loro dovevano ripartire, ma non ne erano certe, poiché noi le dicevamo goffe espressioni di solidarietà. La coraggiosa suora rispose: qualunque cosa accada, sono pronta a tutto. Anche il bambino Gesù è qui con noi. Poi mi strinse vigorosamente la mano, chiamando su di me, sulla mia famiglia, la benedizione del Signore, e aggiunse che non bisognava darsi pena per lei, perché era nelle mani di Dio. Mentre le salutavamo, ci prese una forte emozione. Le prigioniere si diressero verso le baracche, volgendosi a pur riprese per farci dei cenni di addio. Non potemmo ripartire subito. Dovemmo passare la notte a Ungalen. La mattina dopo scorgemmo sulla panchina della stazione 2 ebrei. Avevano la stella gialla sul petto. Sapendo di rischiare, chiedemmo se venivano dal campo di Westborg e ci risposero di sì. Chiedemmo della baracca numero 7, quella dove erano le sorelle Stein. Ci risposero che un trasporto notturno aveva evacuato dal campo tutti i cattolici ebrei e i religiosi e che il treno andava a est.

l'ultimissima parola. L'ultimissima parola di Suor Teresa Benedetta è scarabocchiata a matita su una cartolina giunta nel mese di agosto a una suora benedettina di Friburgo. Sulla cartolina è scritto: sulla via della Polonia, saluti affettuosi da Suor Teresa Benedetta. Dopo la fine della guerra, una giovane donna che era stata allieva delle Domenicane a Speyer scrisse alla superiore del Carmelo che sulla panchina della stazione di Schifferstad si era sentita chiamare per nome. Si era voltata e al finestrino di un vagone piombato aveva intravisto il volto della sua antica professoressa, Edith Stein. Era riuscita a dirle soltanto: per favore, saluti le suore di Speyer e dica loro che sono in viaggio verso l'est. Uno dei capi della resistenza olandese, Lenig, scrisse alla superiore del Carmelo di Colonia: è certo che la vostra consorella è stata assassinata da Auschwitz. Condivise la sorte di 300 prigionieri, uomini, donne e bambini, deportati nella prima metà dell'agosto del 42 ai forni crematori di Auschwitz. I treni dei prigionieri seguivano un itinerario proprio via Schifferstadt.

Testimonianze recenti ci hanno informato che prima di partire per Auschwitz i deportati subirono molteplici vessazioni. Le religiose detenute, alcune trappiste, altre domenicane e carmelitane, si erano raggruppate formando una piccola comunità e avevano affidato la direzione a Suor Teresa Benedetta. La signora Bromberg, sfuggita alla morte con i suoi due gemelli, ha raccontato che Suor Teresa si prendeva cura nel campo e nel viaggio dei bambini abbandonati a se stessi. Quando la rivedo nella memoria, tutto il suo atteggiamento mi ricorda quello della Vergine Addolorata.

La Croce Rossa olandese, dopo aver studiato i documenti sugli internamenti e sul campo di Auschwitz, pubblicò sulla Gazzetta Ufficiale dell'Olanda del 16 febbraio 1950 che le due sorelle Edith e Rosa Stein, tatuate sul braccio con i numeri 44074 e 44075, avevano trovato entrambe la morte nelle camere a gas di Auschwitz il 9 agosto del 1942. Un anno prima, nello stesso lager, era stato ucciso padre Massimiliano Kolbe, che era stato tatuato con il numero 16670.

Suor Teresa Benedetta della Croce aveva scritto: «Se accettiamo l'intero Cristo con il fedele dono di noi stessi, Egli ci guiderà per mezzo della sua passione e della sua croce verso la risurrezione. Dopo la buia notte splende dinanzi a noi la fiamma vivente dell'amore».

0: solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Settimo incontro. Il pellegrinaggio ai santuari mariani.

0: Ben ritrovati amici in ascolto al nostro appuntamento mensile dedicato al pellegrinaggio cristiano. Come avete sentito dalla nostra sigla, oggi la professoressa Marucci ci farà conoscere meglio il pellegrinaggio ai santuari mariani. Do il benvenuto alla professoressa Marucci che è con me in studio. Buongiorno professoressa.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, oggi conosceremo meglio questo tipo di pellegrinaggio. Abbiamo voluto dedicare l'incontro ai santuari mariani. Prima però una premessa sull'ampio e interessante discorso del culto mariano.
1: Sì, è un interessante e ampio discorso, perché la Madonna è una figura divina molto complessa e multiforme, ma è proprio in questa sua poliedricità e molteplicità di aspetti che ci mostra quanto è stato lungo il percorso di idee, di attribuzione e di patrocini che nel corso dei secoli le sono stati affidati, anche se il culto della Madonna, diciamo così, è relativamente recente anche rispetto alla nascita del cristianesimo, perché la proclamazione ufficiale come Theotokos è stato fondamentale, questa cosa, cioè madre di Dio, quindi oggetto di venerazione, è avvenuta soltanto nel V secolo, esattamente nel 431. E comunque una vera devozione era intracciabile soltanto nei secoli, nei tempi successivi, quindi nel V, VI e VII secolo. Ora, qual è la vera straordinaria novità di questa figura divina rispetto a tutte le altre figure divine? Perché la Madonna era, anzi potremmo dire, è una donna, è umana, è terrena come tutti noi, anche se poi ha avuto questa incredibile, straordinaria sorte di diventare la madre vergine dell'uomo Dio, secondo modalità che non sono proprie della natura umana come noi la pensiamo e la viviamo, come non è stata, diciamo, propria della natura umana la sua non morte, che poi ha portato, lo sappiamo dopo molti secoli di riflessione, al dogma dell'assunta. E questo è un particolare molto importante ai nostri fini, diciamo, dell'analisi del pellegrinaggio mariano, perché la Madonna appare tangibilmente, si mostra tangibilmente agli uomini proprio grazie al suo corpo materiale. Ora, questa poliedricità che dicevamo si manifesta anche proprio nelle apparizioni. Ognuna di esse ha mostrato una volta una madre tenera, severa, a volte la guerriera, il depulsor pestilenza, il depulsor demoni, la veggente. Insomma, la stessa iconografia mostra questa grande varietà. La Madonna viene descritta e raffigurata, a volte bionda con gli occhi azzurri, questa è un'iconografia che piace molto nel cristianesimo occidentale, oscura di capelli e di occhi come un'india, ricordo la Virgine di Guadalupe, o con gli occhi a mandorle, lunghi, lisci capelli neri come in tanti paesi asiatici. Diciamo che questa figura si connette funzionalmente ad ogni contesto in cui appare e viene raffigurata, come se ogni collettività cristiana volesse impadronirsi di questa figura e mostrarla nel modo più vicino ad essa, che è anche una cosa interessante e bella, trovo.
0: Il discorso sul pellegrinaggio ai santuari mariani ci porta un po' in tutto il mondo, sì, perché sono disseminati dappertutto, sì, ma ci sono delle ragioni particolari che portano a costruire un santuario mariano. Dove sorgono in particolare?
1: Sorgono in luoghi dove è avvenuto un prodigio, comunque un episodio straordinario, ad esempio la visione, perché dicevamo la Madonna appare, si mostra, appare ai veggenti, ma può mostrarsi anche in mille altri modi diversi, attraverso le sue effigi, quindi effigi trovate impigliate nei rami di un albero, sono le cosiddette Madonne arbore, emerse o trovate nella terra, le Madonne ectonie. A volte il luogo a lei sacro è indicato dall'autospostamento di un edificio della casa, si vede per esempio il santuario di Loreto. Alcune, piuttosto numerose, sono dette acheiropoiete, cioè non dipinte da mano umana, ma da angeli o da santi, e quindi considerate prodigiose. Altre sono effigi che piangono, quindi sono tutti luoghi in cui i devoti possono constatare che si è spezzato e calato questo velo che divide l'ordine naturale da quello soprannaturale. Quindi sono luoghi in cui, in quello specifico luogo, si mostra il soprannaturale. Quindi il pellegrino, il devoto, ha la percezione che lì, in quel luogo sacro, dove si è avvelato questo episodio straordinario, potrà essere più facilmente ascoltato, più facilmente esaudito. Quindi troverà questo filo diretto che potrà collegarlo agevolmente al soprannaturale, grazie naturalmente all'intercessione, in questo caso della Madonna che è madre, e questo è importante.
0: Ci ha parlato brevemente della storia del culto mariano, di come si è sviluppata, ma è possibile anche ricostruire la storia dei santuari mariani?
1: In qualche modo sì, soprattutto dopo l'anno 1000, quando il culto alla Madonna divenne sempre più forte. Alcuni santuari poi si arricchirono di preziosissime reliquie mariane, assolutamente non veritiche, come pezzi di abito, addirittura ampolle del suo latte, che sono poi fatte sparire giustamente. Però è interessante che, a differenza del culto di tutti gli altri santi, il culto della Madonna è stato sempre sostanzialmente indipendente dalle reliquie. Al loro posto sono state sostituite le reliquie da statue, dipinti, affreschi, e così in tutto il mondo cristiano per secoli. Ora, naturalmente, nel corso dei secoli questo culto ha avuto degli alti e dei bassi. Molti pellegrinaggi locali, mariani e non, sono declinati e tramontati, perché l'industrializzazione ha portato all'immigrazione dalle zone rurali a quelle urbane di molti giovani, e questa immigrazione ha impoverito non soltanto il tessuto sociale dei vari paesi, ma anche il sistema dei valori e di credenze. E quindi questo particolare senso religioso in alcuni casi è scivolato dall'Occidente verso altri continenti, verso aree che potremmo definire ex coloniali, come il Messico, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. In compenso, in Occidente sono emersi potentissimi grandi pellegrinaggi mariani internazionali, poco ma celebri e frequentati da pellegrini provenienti da ogni parte del luogo del mondo, come Lourdes e come Fatima. Sono luoghi sacri moderni, dovuti ad apparizioni moderne che risalgono alla fine dell'Ottocento o ai primi del Novecento, a cui la Chiesa appunto ha attribuito un culto ufficiale.
0: Ci fermiamo qualche istante, professoressa, perché ascoltiamo insieme agli amici che ci seguono la preghiera mariana per eccellenza, la preghiera mariana più bella e più conosciuta, l'Ave Maria. Ho scelto per voi una delle versioni di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

0: E torniamo a parlare con l'antropologa Gabriella Marucci del pellegrinaggio ai santuari mariani. Professoressa, lei ha accennato brevemente ad alcuni pellegrinaggi che hanno un richiamo mondiale, come ad esempio Lourdes, Fatima, eccetera. Però lei oggi vuole parlarci di pellegrinaggi che sono meno conosciuti, sì, ma sono davvero molto interessanti.
1: Sì, meno noti ai più. Si tratta del culto pellegrinale detto alle sette Madonne o delle sette Marie. È un pellegrinaggio molto particolare veramente, che consiste nel recarsi in sette chiese mariane nei sette giorni delle loro rispettive feste annuali. Quindi il circuito completo circolare viene compiuto nell'arco di un anno, anche di due. Non sono grandi santuari, sono chiesette rurali, cappelle, a volte soltanto delle nicchie o delle piccole edicole. Io conosco questo culto benissimo, soprattutto in Abruzzo, dove viene tuttora praticato, ma anche in altre regioni esistono queste composizioni settenarie, chiamiamole, di sante Marie campestri, che sono poste a tutela del territorio. Ora può capitare che una di queste chiesette, che fa parte di un anello settenario, si aggancia ad un altro anello e sia una delle sette di un altro anello ancora, e in questo secondo anello una delle sette chiesine faccia parte di un terzo anello. Questo via via si allarga fino ad agganciarsi ad ulteriori anelli, formando delle reti complesse che possono coprire intere regioni e travalicare i confini delle regioni. Quindi c'è una grande, immensa rete capillare di protezione mariana che copre il territorio. L'andamento della catena, come dicevo, è circolare. Le sette chiese sono tutte collegate fra loro, anche a vista, perché dal campanile di ognuna di loro si dovrebbe vedere il campanile della chiesina del piccolo santuario successivo. Ora, non pensiamo ai nostri tempi moderni, dove comunicare è facilissimo, lo possono fare i bambini di pochi mesi. Nel passato tutto questo non esisteva, in un passato molto recente. Ora pensiamo a questa rete devozionale. I pellegrini si muovevano nel loro anello, di anello in anello, e in questi tempi di comunicazione scarso, comunque difficili, questi passaggi devoti e sinceri da un santuario all'altro servivano anche ad ampliare, ad estendere le relazioni fra gruppi, le alleanze, gli scampi, e tutti aventi questo referente sacro della Madonna. Quindi aveva molti scopi: quello religioso, devozionale, sociale e persino economico, perché facilitava gli scambi e addirittura gli scambi nuziali, perché ci si conosceva girando di circuito in circuito.
0: È bello perché c'è questo pellegrinaggio parallelo, ci sono i grandi pellegrinaggi che fanno attraversare migliaia di chilometri, sì, e poi ci sono questi pellegrinaggi fatti di piccoli spostamenti che poi diventano grandi ma nell'arco, sì, di un anno, e poi che danno valore a queste piccole chiesine che io immagino rurali, anche rurali, disperse, sì, magari nella campagna. Davvero è molto bella questa immagine.
1: Infatti è un culto prevalentemente rurale e campestre. Naturalmente in città sarebbe difficile, volendo si potrebbe anche costruirlo, ma questo è stato un culto nato spontaneamente, e i culti durevoli sono quelli che nascono spontaneamente.
0: Quindi è tuttora vivo questo
1: tuttora
0: culto?
1: Vivo. In Abruzzo è vivissimo, perché io l'ho constatato più volte.
0: Oltre all'Abruzzo è presente anche in altre regioni,
1: sì,
0: lei parlava di questa rete di anelli che poi si allarga.
1: Sì, dall'Abruzzo è passato alle Marche, per esempio, ma io so che nella zona vesuviana, in Campania, vi è un culto settenario di sette Madonne, di cui una veramente molto nota in Campania, la Madonna Nera, che è chiamata affettuosamente dai devoti Mamma Schiavona. Invece le altre sei prendono il nome dai luoghi dei loro santuari. Nel Cilento, questo è molto noto ai regionali, è un culto mariano settenario, anche questo con una Madonna Nera, la sette, che anche qui è detta Schiavona, che è la Madonna del Sacromonte. Schiavona vuol dire Madonna straniera. Le Madonne Nere sono Madonne di origine orientale, da antichissimi culti. Molto interessante questo. Comunque questi santuari sono sempre, diciamo, di ambiente rurale, quindi sono santuari che non hanno avuto prodigi particolari, non hanno avuto visioni, non hanno avuto niente di che, soltanto magari piccole effigi. Quasi sempre sono Madonne arboree, giustamente essendo un ambiente campestre, quindi trovate impigliate negli alberi. Quindi sono pellegrinaggi locali che godono di frequentazioni strettamente connesse al loro ambiente.
0: Sentite già in sottofondo le note della tammuriata, una danza tradizionale della Campania, scandita in particolare dal ritmo del tamburo. Si tratta in questo caso di una serenata a Mamma Schiavona.
2: Supporatura l'ora,

0: tutto quanto. Oh, se ven a porno, ora mamma.
1: Serenata Mamma Schiavona, una ballata scandita dal tamburo, ovvero una tammuriata tipica della Campania. Andiamo avanti con la professoressa Gabriella Marucci, che è con noi in studio e che ci sta parlando del pellegrinaggio ai santuari mariani. Ripartiamo, professoressa, dal numero 7, questo numero che ricorre anche in molti pellegrinaggi, un numero che ha molti significati simbolici.
2: Fa pensare, perché ha dei significati simbolici estesi a vari settori. Intanto cominciamo da noi, è un numero esteso nella prassi rituale cristiana. Abbiamo le sette basiliche giubilari dell'inizio, le visite ai sette altari di una stessa chiesa, che è una prassi comune, i sette sacramenti, poi abbiamo le sette virtù cardinali, i sette peccati capitali. Nell'Antico Testamento, per citare un episodio che certamente tutti ricordiamo, sono i sette sacerdoti che compirono per sette volte il circuito delle mura di Gerico. Poi non dimentichiamo che il mondo laico è ricchissimo di sette, abbiamo le sette meraviglie del mondo, i sette colli di Roma, i sette re di Roma, le sette Pleiadi e le centinaia di modi di dire, di proverbi, tutti incentrati su questo numero 7. Poi nelle storie antiche abbiamo santi uomini che hanno fondato ordini monastici, che erano i settimi nati. In Inghilterra e in Francia per secoli i figli nati settimi godevano di particolari privilegi economici e sociali. Quindi diciamo che il 7 è nella tradizione usato per raggruppare fenomeni della stessa specie, quindi sette chiese, sette figli, sette peccati e così via. Quindi è un numero che per antica tradizione ha una valenza sacrale. Perché? Questa è una risposta veramente da un miliardo di euro, e molti studiosi hanno cercato di trovare un collegamento col mondo naturale, che è anche credibile. Per esempio, i quarti di luna durano sette giorni e la luna ha sempre avuto una valenza, diciamo, di sacrale, di fecondità e di fertilità. Secondo altri, questo mi interessa moltissimo, mi propongo sempre di studiarlo, esisterebbe una base neurologica che è proprio pertinente al nostro essere umani, per cui facciamo delle scelte anche in altri settori basate su sette, per esempio le sette note e i sette colori dell'arcobaleno. Quindi qualcosa che ha a che vedere con, diciamo, il nostro cervello, per rimanere proprio nelle generali. Comunque, al di là di questa considerazione, soffermiamoci su questa moltiplicazione settenaria della figura di Maria, che è comunque una moltiplicazione, e questa è una vecchissima tradizione cristiana, aiutata anche dalle moltiplicazioni delle denominazioni connesse ai dogmi, ai luoghi, ai patrocini. Con questo processo si creano quelle che sono dette vecchissima tradizione cristiana, aiutata anche dalle moltiplicazioni delle denominazioni connesse ai dogmi, ai luoghi, ai patrocini.

0: Tanto è vero che è così forte il legame delle singole comunità, di piccoli paesi, con la figura della loro, della mia Madonna, che questi paesi prendono il nome della Madonna stessa. Io ne cito una, ad esempio, di un piccolo paese dell'Abruzzo, che sono le Sante Marie, perché è collegata alle Sante Marie, che era Maria Maddalena, la Madonna, sono tante triadi, diciamo, mariane, e ci sono proprio paesi che si identificano con il culto della loro Madonna, il culto pellegrinale alla loro Madonna.
1: Noi ci fermiamo qui, grazie professoressa Marucci per essere stata con noi. In chiusura vi faccio ascoltare, visto che questo programma è stato dedicato ai santuari mariani e quindi alla figura della Madre di Dio, una delle pagine più belle della letteratura italiana dedicate proprio a Maria. Siamo nel Paradiso Dantesco, al canto 33esimo. Ascoltiamo l'inizio di questo bellissimo canto, la voce è quella di Paolo Lombardi, la regia di Mara Miceli. Il viaggio sacro torna il primo venerdì del prossimo mese.

Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate giuso intramortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo in fin qui avvedute le vite spiritali ad una supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io che mai per mio veder non arsi più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità co prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoli che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati per li miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'orator, ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume s'addrizzaro, nel qual non si deve

e creder che s'invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io, ch'al fine di tutti i disii, appropinquava sì com'io dovea l'ardor del desiderio in me finii.

0: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Settimo incontro. Il pellegrinaggio ai santuari mariani.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli, recitiamo ora i misteri luminosi nei quali Cristo si rivela come luce del mondo. La presenza di Maria si rende visibile solo a Cana di Galilea, dove come madre e discepola di Gesù indica alla Chiesa di tutti i tempi la via da seguire. Fate quello che egli vi dirà.
1: Primo mistero: Gesù è battezzato nel Giordano. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni Gesù fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Uscendo dall'acqua, lo Spirito discese su di lui come una colomba, e venne una voce dal cielo: Tu sei il Figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Amen.

0: di Gesù aggiungiamo chi fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che, contemplando Gesù battezzato nelle acque del Giordano, ascoltiamo la voce del Padre che lo proclama figlio prediletto e prendiamo viva coscienza del nostro battesimo che ci ha reso figli di Dio unendoci a Gesù nello Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

secondo mistero, Gesù cambia l'acqua in vino alle nozze di Cana. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di ascoltare sempre la voce di Gesù, perché Egli trasformi la nostra vita nella Sua, come alle nozze di Cana cambiò l'acqua in vino, mostrando la Sua gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

del suo mistero, Gesù annuncia il regno di Dio e perdona i peccati. Dal Vangelo secondo Marco, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: nome di Gesù aggiungiamo che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di accogliere con prontezza l'annuncio del Vangelo, perché la nostra vita si converta pienamente a Gesù in un vero cammino di santità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quarto mistero: Gesù è trasfigurato sul Monte Tabor. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio l'eletto, ascoltatelo».

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

0: nome di Gesù aggiungiamo che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di vivere con lo sguardo sempre rivolto a Cristo, per gustare già su questa terra la bellezza del suo volto, in attesa di poterlo contemplare per sempre nella gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

Quinto mistero: Gesù dona il suo corpo e il suo sangue nell'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Luca. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo chi ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di apprezzare sempre più il dono dell'Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana, nutrendoci del corpo e del sangue di Cristo, per divenire con Lui una cosa sola. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
2: prega per noi.

0: Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, in modo particolare per la pace del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esseri figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Dio Padre Celeste, Dio Figlio Redentore del mondo, Dio Spirito Santo, Trinità Santissima, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre sempre Vergine, Madre Intemerata, Madre Amabile, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine Venerabile, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tempio degno di onore, modello di vera pietà, rossa mistica, torre di David, torre di Avorio, cassa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute dei malati, rifugio dei peccatori, conforto degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte, risurrezione e i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Colossesi. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra. Esso afferma: la tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrante della liturgia solenne. E specifica: la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia dando alla preghiera un'espressione più suave e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. Troviamo qui il nucleo dell'insegnamento conciliare che conferma e approfondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia, già messa in luce da San Pio X nel motu proprio Inter Sollicitudines, la musica, la liturgia. Già messa in luce da San Pio X nel motu proprio Inter Sollicitudines.

in particolare la musica esprime la dimensione affettiva della preghiera, come afferma Sant'Agostino. Cantare amantis est, cioè cantare è proprio di chi ama. Questo è molto importante perché aiuta ad aprire il cuore all'agire di Dio nella grazia e a lasciarsene plasmare. Il canto inoltre favorisce la comunione. Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio. Diventa così epifania della Chiesa, manifestazione sensibile della comunione che appartiene alla sua stessa natura. Dalla profonda valenza teologica del canto sacro, come parte integrante dell'azione liturgica, derivano alcune esigenze. Una prima è che, al di là delle mode o delle particolari sensibilità degli autori, esso deve rispondere a tutti i livelli a ciò che è più appropriato per il momento celebrativo. La forma poi, specialmente nel suo aspetto melodico, deve essere al tempo stesso nobile e semplice, di alta qualità musicale e facilmente eseguibile, soprattutto quando è destinata ad essere cantata da tutta l'assemblea. Per lo stesso motivo, il Concilio raccomanda che anche i testi siano adeguati, profondi e nel contempo agevolmente comprensibili, ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare perché si mantenga viva e cresca la dinamica espressa nell'antico principio lex orandi lex credendi, cioè la legge della preghiera e anche legge della fede. Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. In uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio. Ed esorta ciascuno, ministro o fedele, a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza. Nell'armonico equilibrio tra i diversi ministeri, i vari interventi e i momenti di silenzio. Il Concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano, pur non escludendo dalla celebrazione altri generi di musica sacra. Un'attenzione particolare è rivolta anche all'organo, mentre l'impiego di altri strumenti è ammesso purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del Tempio e favoriscono veramente l'edificazione dei fedeli. Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione, anche nel campo della musica sacra. Si sottolinea in particolare, in relazione alle tradizioni musicali delle diverse culture, l'importanza di tenerle in seria considerazione come parte della vita religiosa e sociale delle persone. Si raccomanda perciò, da una parte, di implementare in tutti un'adeguata

educazione del senso religioso e dall'altra, per quanto è possibile, di promuovere la musica tradizionale di quei popoli tanto nelle scuole quanto nelle azioni sacre. Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla Schola Cantorum, strumento pastorale di cui si raccomanda la promozione, con il compito di curare l'esecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi di canti, e favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. A tal fine, il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire il patrimonio musicale della Chiesa, lasciandosi ispirare da esso per dare vita a nuove composizioni al servizio della liturgia, nel rispetto della sensibilità contemporanea e delle diverse tradizioni culturali, così da purificare il culto da spavature di stile, da formare trasandate di espressione, da musiche e testi sciati e poco consoni alla grandezza dell'atto che si celebra, per assicurare dignità e bontà di forme alla musica liturgica. Per tutte queste ragioni, i padri conciliari raccomandano di promuovere la formazione e la pratica della musica sacra nei seminari, nei noviziati dei religiosi, delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche, e di assicurare ai musicisti e ai cantori una solida formazione liturgica. Cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale. Perciò possiamo concludere con queste belle espressioni di Sant'Ignazio di Antiochia: voi, uno per uno, diventate un coro, affinché armoniosi nell'accordo e prendendo la tonalità di Dio nell'unità, cantiate all'unisono attraverso Gesù Cristo al Padre, perché vi ascolti e dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del Figlio suo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo Il tuo volto, Signore, io cerco. Primo incontro. Quando mai ti abbiamo visto, Cristo, nel fratello? Buon ascolto.

Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere. E visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? E Gesù rispose: il primo è ascolta Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, è secondo verità che egli è unico e non vi è altro all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Ho voluto iniziare la nostra prima vera meditazione degli esercizi con questo brano che trovate al capitolo 12 di Marco, Marco 12, 28, 34. Perché io credo che dovremmo ripartire esattamente dal cuore stesso del Vangelo. Che cosa ha fatto Gesù? Che cosa ci ha annunciato Gesù? Gesù ci ha abituato a una sorta di riconciliazione di cose che normalmente noi viviamo come divise, opposte, separate. Lui stesso è la riconciliazione di un opposto, perché lui è veramente Dio ed è veramente uomo. In Gesù si incontrano queste due realtà. Questa sua capacità di mettere insieme cose che per noi invece sono opposte è ciò che rende il Vangelo totalmente diverso, affascinante e rivoluzionario. Senza Gesù noi siamo condannati o ad amare Dio o ad amare il prossimo. Gesù invece ci insegna che non si può amare Dio senza amare il prossimo e non si può amare il prossimo senza amare Dio. Cioè riconcilia queste due dimensioni. E oggi pomeriggio vorrei entrare esattamente in questa consapevolezza, cioè aiutare me e voi a rifondare teologicamente le nostre relazioni. Cioè ciascuno di noi vive immerso in una rete di relazioni e molto spesso contrappone Dio a queste relazioni. Anzi, a volte usa Dio per sfuggire dalle relazioni oppure usa le relazioni per sfuggire da Dio. Il Vangelo cerca di riconciliare queste due dimensioni, le mette insieme. E quando Gesù viene interrogato su qual è il più importante tra tutti i comandamenti, ne dice due, perché dice che non si possono separare tra di loro questi due comandamenti. Sono sì due, ma vanno intesi come un unico grande comandamento: amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze e il prossimo come se stessi. Ora, che cosa significa in maniera molto concreta questo? Che la nostra fede la si gioca soprattutto nelle relazioni. Cioè è dalle nostre relazioni che ci accorgiamo se crediamo o no in Cristo. E questo capite che cambia completamente le carte in tavola, perché noi pensiamo di dover risolvere la questione con Cristo semplicemente come una questione nostra, privata, che si consuma nell'intimo della nostra vita interiore. Invece Gesù dice che l'unico luogo autorizzato dove noi possiamo fare professione di fede in Lui sono i fratelli, sono le sorelle. Cioè le relazioni sono il luogo dove noi siamo chiamati a fare la nostra professione di fede. Ora, come si misura il nostro livello di fede? Guardando la qualità delle nostre relazioni. Allora, non è tanto quello che sappiamo di Cristo, non è tanto quello che conosciamo come parola di Dio, come teorie, come idee, non è tanto nemmeno il lavoro che facciamo su noi stessi, ma è nelle relazioni con gli altri che noi ci rendiamo conto a che punto è realmente la nostra relazione con Dio. Ecco perché la questione della fraternità
la questione delle relazioni non è una questione marginale nella Chiesa. Anzi, è fondante dello stesso Vangelo. Cioè, se noi sfuggiamo questo argomento, ci tiriamo fuori dalla logica del Vangelo. Giovanni ha parole durissime per spiegarci questo e dice così: come puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami tuo fratello che vedi? È molto serio. E guardate che chi è che scrive il discepolo dell'amore? È un amore di una concretezza estrema. Cioè, il cristianesimo, così come ce lo insegna davvero Cristo, è rimettere insieme queste due relazioni senza mai separarle, senza metterle in concorrenza e soprattutto senza mai opporle. Allora, se noi le viviamo separate, viviamo separati anche noi, viviamo in una forma di nevrosi. Cioè, con i fratelli e con le sorelle siamo in un modo, con Dio siamo in un altro modo. La vera domanda è: chi siamo noi? Le persone che si comportano in un certo modo con i fratelli o quelli che si comportano in un